0: anni di insensato oscuramento stanno tornando a noi i filmazzi su caimani, zannati e coccodrilla variegati! E sfornati come se piovesse! Non ci eravamo ancora ripresi da tre sciami fatti alla cagnara tipo The Bayou, Gator Creek o Crocodile Revenge, che dall'India, ma mica ti arriva Tuya Main?
1: Quando hai deciso di diventare un influencer?
2: Mi esibisco fin da piccola.
3: Non sono solo un influencer, sono tutto in uno. Creatore di contenuti, regista, ma sono anche un aiuto regista e pure un produttore. Cantante, rapper, sono tutto quello che vuoi, basta chiedere.
1: E i tuoi follower?
2: 2,3 milioni e aumentano.
0: Trama. Praticamente ci sono i Ferragnez di Mumbai che fanno le cose che fanno i Ferragnez di ogni dove nel mondo internetato social. Poi vanno in crisi pure loro, ma dentro una piscina vuota, da cui non possono uscire e dove dal tombino spunta un coccodrillo! Super momento crisi loving, sì, ma anche survival cucudrillame, bro!
4: Per la tua famiglia è meglio un ricco musulmano che un povero kadamma.
5: Allora pensa alla nostra prossima mossa, Maruti.
4: È quello che sto facendo!
5: Di piuttosto che hai bisogno di soldi per far aggiustare la moto. Prendili dalla borsa.
4: Guarda, ho preso solo questi, poi non accusarmi di rubare. Resta pure lì.
6: Siamo nella merda e lei pensa a fare la sirena.
0: Va bene il zaname e tutte cose, ma una cosa bisogna pur dirla di sto filmazzo. Se tu, amico del thrillerato zannato caimanabile al 100, riesci a superare lo scoglio della prima metà della pellicola, improntata nella comedy loving influencer
7: belli belli, patinati e levigati perché così ci insegna il mondo social,
0: allora, magaro, potrai entrare in modalità sciallanza con l'allegra eruzione completamente a vanvara dell'amico coccodrillo. Remake del film thailandese The Pool, Tuya Main.
7: Diciamolo!
0: Non è malaccio, dai! Il caimanato incazzato il giusto è credibile e pure abbastanza ben fatto. Le scene di influenza. Non male. Pure la smarmellata loving comedy non è nemmeno delle peggiori, sfuggendo ai temutissimi cliché Bollywood che come un maleficio avrebbero potuto tranquillamente palesarsi infilando balletti a profusione atomica tra un attacco del quadrupede zannato e l'altro.
8: Adesso!
0: Sufficienza piena affibbiata alla pellicola anche grazie agli attori che sono dignitosi e non i soliti cagnazzi infilati nei filmazzi trash
7: Crocodile.
9: Rete 3.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il calcio ha dei momenti storici, perché le regole che vedete oggi nella vostra partita non sono sempre state così. Il regolamento, di fatto, per come lo conosciamo noi, è del 1872. Sono le Sheffield Rules, ovvero sia le regole dello Sheffield United. Molte delle cose che vediamo e diamo per scontate in una partita di calcio si devono a quelle, diciamo, intuizioni. Per esempio, il calcio di punizione, il calcio d'angolo, la rimessa con le mani. Perché all'epoca esisteva il cosiddetto fair catch, ovvero sia una squadra calciava dall'altra parte, gli avversari fermavano la palla, la mettevano per terra e ripartivano con una sorta di calcio franco. È curioso perché questa azione c'è ancora nel football americano ed è chiamata appunto fair catch. Da lì sostanzialmente si diede ritmo al gioco, perché la squadra che riceveva poteva per esempio colpire di testa, cosa a cui non aveva pensato nessuno fino ad allora. Ma fino al 1924 il calcio d'angolo è considerato un calcio a due, non puoi segnare direttamente. Nel 1924 invece con un calcio diretto si può segnare. Segna una squadra inglese di Serie B il primo gol ogni epoca, ma due mesi dopo, in una partita storica giocata alla Boca, il River non c'è il Boca, ma c'è la nazionale argentina che gioca contro quella uruguascia che ha appena vinto le Olimpiadi del 24 a Parigi e quindi sostanzialmente campione del mundo. Segna su calcio d'angolo Cesare Orsari. Questo è un gol decisivo per la storia del gioco, perché arriva in una partita che probabilmente all'epoca era la migliore del mondo. Il gol sarà sempre chiamato gol olimpico perché segnato contro la nazionale olimpica. Oggi se segnate su calcio d'angolo in Sud America, per forza lo chiamate gol olimpico. Il gol fa il giro del mondo, all'epoca non c'era la televisione, ma si raccontava di questo gol incredibile. Un impresario inventò la prima tournée dei giocatori argentini in Europa e tra lo strillo della tournée c'era "Venite a vedere Orsari, l'uomo che ha segnato direttamente su calcio d'angolo".
2: Rete 3.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: La luna è rimasta laggiù. Nessun passo, grande o piccolo, che potesse essere. Giusto un giro intorno e poi dritti verso quel pulviscolo azzurro che è l'Oceano Pacifico. Dopotutto, quando ti ritrovi a dover riferire di avere un problema a 321.000 km da casa, forse la mancata passeggiata sul satellite è l'ultimo dei tuoi pensieri. Jim, Jack e Fred ora hanno alcune possibilità di tornare, altre di rimanere lassù per sempre e altre ancora di finire polverizzati a metà strada. Per la prima volta, perso il modulo di servizio per l'esplosione di un serbatoio, hanno dovuto infilarsi in un modulo lunare non per appoggiarsi leggermente sulla Luna, ma per fiocinarsi sulla Terra come una palla di cannone infuocata. Il blackout delle comunicazioni al rientro solitamente dura 3 minuti, non di più, ma siamo già a 3.5.
5: We're standing by for any reports of Araya acquisition.
6: 4, 4.5, 5, 6, poi quella voce.
7: Odyssey Houston, we show you on the mains, it really looks great.
6: È il 17 aprile 1970 e a 6 giorni dopo il lancio e 3 dopo l'incidente, l'Apollo 13 ritorna sano e salvo sulla Terra.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Iniziamo romantici questa mattina con questa meravigliosa dedica di Robbie Williams alla figlia. Go Gentle, bella. Allora, c'è tanto di cui parlare questa mattina, vista la notte difficile che abbiamo trascorso in molti, soprattutto nelle amiche, per le amiche e gli amici del Mendrisio 8, ma ci arriveremo, Ci arriveremo. Buongiorno, nel frattempo sono le 6 in questo istante, buon mercoledì 10 giugno.
1: Rete 3.
0: Allora, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche perché adesso sta ancora venendo giù in maniera bella importante, perlomeno qua in zona Comano. Ho fatto appena in tempo ad entrare dentro lo stabile, passati 10 minuti, e sta venendo giù, va veramente a secchiate. Comunque, per quanto riguarda la giornata di oggi, sarà ancora nuvolosità estesa con rovesci anche violenti sparsi, poi nel corso del pomeriggio però passaggio tempo asciutto e ampie schiarite, con la temperatura minima oggi intorno ai 16 gradi, la massima sui 24, quindi è decisamente un po' più frescolino, soprattutto la mattina rispetto agli ultimi giorni. Per quanto riguarda il traffico invece non ho nulla da segnalarvi al momento, mi sembra un po' strano. L'ultimo bollettino di Via Swiss che è giunto in redazione, infatti, è arrivato alle 5 del mattino. Dubito che in un'ora non sia successo nulla, non si stia intensificando il traffico sulla rete viaria della Svizzera italiana, soprattutto viste le condizioni meteorologiche di questo momento. Per cui, ecco, voi che siete sulle strade, casomai aggiornatemi, fatemi sapere se si scorre abbastanza bene o se è già tutto bloccato, o comunque se si stanno formando già i primi rallentamenti. Potete mandare un messaggio allo 079-873-8073. Adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati mobilitati in forze dopo la violenta grandinata. L'intera regione è stata colpita da chicchi che hanno raggiunto anche le dimensioni di palline da golf. Diversi tetti sono stati scoperchiati, alcuni lucernari frantumati. Morbio Superiore e Inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite. Non si segnalano feriti e tutte le strade sono state liberate dai detriti. Il Gran Consiglio ha stabilito l'attuazione delle iniziative sulla cassa malati. Quella della Lega sulla deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore nel 2028, quella socialista per quote solo fino al 10% del reddito a tappe dall'anno prossimo. E ci spostiamo all'estero, con gli Stati Uniti che hanno concluso nella notte gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano. Teheran ha reagito.

0: prendendo di mira obiettivi militari del Pentagono in Kuwait, Bahrain e Giordania. E comparirà oggi in tribunale il rifugiato sudanese di 30 anni che ieri sera ha gravemente ferito e coltellato una quarantenne a Belfast. La polizia predilige la pista del raptus. L'attacco ha scatenato violente proteste contro i migranti nella capitale nordirlandese. Infine, Cuba chiuderà in anticipo le scuole a causa della grave crisi provocata dal blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. Sono stati cancellati anche gli esami di ammissione all'università. Trasporti, luce e connessione internet restano fortemente compromessi.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua, buongiorno.

Amiche, buongiorno, un saluto a tutti da Nico, le 6:03 di questo mercoledì 10 giugno. Allora, amiche e amici, soprattutto del Mendrisiotto, come state? Mi sono svegliato questa mattina, anzi sono svegliato, ho dato un occhio perché ho dormito poco stanotte, causa temporali anche dalle nostre parti, ma mi sono svegliato con le immagini terrificanti a tratti di quello che è successo nelle zone che abbiamo ascoltato anche prima nella lettura della radiogiornale. Quindi mi riferisco in particolare alle amiche e agli amici di Morbio, superiore e inferiore, poi Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso, che sono state le località più colpite. Ho visto veramente delle immagini che sono giunte nelle varie redazioni dei quotidiani della Svizzera italiana da parte di alcuni lettori che abitano nella zona, con foto di chicchi di grandi, ma veramente grandi come palline da golf. Mai vista una roba del genere, mai vista. Spero stiate bene, spero che abbiate subito pochi danni, spero che le vostre automobili siano riuscite ad uscire indenni dalla notte, da questa notte, ma dubito. Se abitavate in quelle zone, avevate l'auto parcheggiata fuori, mi sa che ciao, dovete salutarla.

0: Buongiorno Nico.
1: Buongiorno Diego.
0: Da Olivona d'Acqua Rossa, 13-14 gradi, è una leggera pioggerellina, ma quasi niente.
1: Ecco, vedi, strano.
0: Veramente strano sto tempo.
1: Grazie Dome, perdonami, stavo leggendo poi il messaggio di Diego mentre ti ascoltavo, che stavo mandando foto appunto della zona Mendrisiotto, dove comunque lui abita, a testimonianza di quanto dicevamo prima, no? Di quanto sia stata complicata la nottata. Bello anche l'interesse che viene manifestato dai nostri amici e delle nostre amiche che ci ascoltano anche oltre Gottardo, che si chiedono, no, che cosa sia successo nella Svizzera italiana, in Ticino in particolare, soprattutto come detto nel Mendrisiotto nella serata di ieri. È successo un disastro, caro Toro, perché basta che tu apra qualsiasi quotidiano della Svizzera italiana online in queste prime ore del mattino troverai delle foto che testimoniano la nottata, diciamo così, difficile che hanno dovuto trascorrere appunto chi abita in quelle zone. Tra l'altro viene ancora giù adesso, veramente a secchiate, perlomeno qua in zona Comano, non dappertutto però, mi pare di capire, dovrebbero essere comunque gli ultimi scrosci, gli ultimi forti rovesci. Abbiamo visto prima anche la lettura delle previsioni del tempo, che comunque poi nel corso della tarda mattinata, ma in prevalenza soprattutto nel pomeriggio, tornerà ad essere comunque asciutto, con ampie schiarite, perché poi comunque, dando uno sguardo alle previsioni del tempo dei prossimi giorni, tornerà a splendere il sole, sarà assoluto protagonista, con temperature chiaramente estive. Siamo nel mese di giugno, per cui ovviamente è giusto che sia anche così. Per cui sono le ultime ore, bisogna tenere duro le ultime orette, poi si tornerà in pieno clima estivo. È un tempo un po' bizzarro comunque, quello di queste ultime settimane, un po' bizzarro.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Girl con The Matt Stuntman, I Like to Move It, era il 1993, celebre poi questa canzone perché è ritornata in auge grazie a Madagascar, ce lo ricordiamo, fa parte della colonna sonora.
1: Buongiorno Rete 3.
0: Ciao Agostino, buongiorno.
1: Diciamo che da Giubiasco fino a Biasca sta piovendo, non forse, ma piove abbastanza bene. Ecco, ormai che tempaccio.
0: Ma certo, ormai bisogna fare i conti, i calcoli anche col tempo di questi giorni, normale che sia così, però come detto siamo quasi alla fine. Allora, leggendo i vari quotidiani, i vari portali, i vari siti online, mi sono incappato in questo racconto di questo evento che ha luogo in Svizzera da tantissimi anni in realtà, almeno più di 10, del quale o non sapevo o non ricordavo, perché qualcosa comunque mentre leggevo mi risuonava, però non so se è perché la mia memoria, che fa comunque dei bruttissimi scherzi, avessi già letto qualcosa e me ne fossi completamente dimenticato, cosa probabile, o invece se fosse la prima volta che appunto stessi leggendo di questo incontro. Perché a Corsier-sur-Vevey, nel canton Vaud, ogni anno c'è un raduno di sosia, no, però di persone che si vestono rendendo omaggio a Charlie Chaplin, vestendosi come il suo personaggio più famoso, chiamatelo come volete, Charlot, The Tramp, il vagabondo, insomma omaggiano Charlie Chaplin vestendosi appunto come Charlot. 429 persone si sono trovate il 7 giugno appena trascorso, si sono riunite vestite come il personaggio appunto più famoso interpretato dall'attore Charlie Chaplin, e ha appunto avuto luogo il 7 giugno. Non è stato superato il record stabilito nel lontano, perché ormai bisogna dire quasi lontano, 2017, per questo dico che c'è da almeno una decina d'anni, quando addirittura si presentarono addirittura 662 persone vestite come Charlie Chaplin, però ha comunque trasformato questo anniversario in una grande festa popolare. Il travestimento semplice e subito riconoscibile, lo sappiamo, continua a funzionare perché comunque racconta un'icona, no? Capace di parlare anche senza parole. Charlie Chaplin, icona del cinema muto, probabilmente la prima vera grande star cinematografica della storia, lui, vabbè, icona, stile unico, fatto di comicità e satira sociale, il suo Charlot faceva sorridere, ma riusciva anche a raccontare fragilità, ingiustizie, le diverse contraddizioni del suo tempo, no? Poi Chaplin con pochissimi gesti ha saputo creare un linguaggio universale che ancora oggi tutti riconoscono e che spesso ogni tanto ci capita ancora di riguardare. Bellissima questa, non era conoscenza, ragazzi, si può essere sempre sul pezzo su tutto, però bello, potrebbe essere un'idea per una visita nel canton Vaud nel mese di giugno l'anno prossimo.

esatto, però mi convince sempre di più questa hit di Francesco Gabbani, Summer Funk. Ogni ascolto amplifica incredibilmente il mio piacere nei confronti di questa canzone, perché non sono un fan di Gabbani, però questa, oh ragazzi, a parte il fatto che ha tutte le caratteristiche per diventare una hit estiva. Come detto, ne parlavamo l'altro giorno, no? Lunedì, penso fosse, dopo un'estate in cui siamo stati orfani di hit estive, che è l'estate 2025, non ce n'è stata nessuna di fatto che ci ha martoriato, che ci ha martellato e tartassato per tutti i mesi estivi. Quest'anno già ne ho ascoltate due o tre che penso possono avere quella caratteristica lì, perché diciamocelo chiaramente, che estate è senza un vero e proprio tormentone estivo? È un'estate un po' così, un po' moscia, un po' fiacca. Serve quella canzone quando vai nei negozi, hanno le canzoni che passano, no? In filo di fusione, la senti in tutti i negozi. Accendi la macchina in radio, c'è quella canzone lì. Vai nei lidi e c'è quella canzone lì. Vai in vacanza e senti quella canzone lì. La senti dappertutto e ti fa come sentire sempre un po' a casa, no? E quella sensazione lì. Per cui quest'estate io poi sono un grandissimo fan dei tormentoni estivi, anche perché quando ero piccolo mi ricordo mia mamma comprava, per mia grande gioia, tutti i CD del Festival Bar, che contenevano di fatto, erano potenzialmente tutte canzoni hit estive. Per cui sono cresciuto e ho vissuto in mezzo alle hit estive per tutta l'adolescenza, per cui ne ho veramente bisogno. Spero che questa estate ci possa regalare grandi soddisfazioni da questo punto di vista.

0: Loop of Friends, il grande ritorno in auge di Justin Bieber di questi ultimi mesi dopo l'esibizione al Coachella, sostanzialmente, che lo ha riportato veramente sulla cresta dell'onda come da anni non gli capitava di essere. Il nuovo tormentone pensavo che potesse essere quella nuova della Brancale, con sì, ho in mente al mio paese, quella con Levante ed Elia. Ha tutte le caratteristiche per essere un messaggio che ci è arrivato allo 079 873 8073. Non la mettete già più, non la sento più, si vede che avrà stufato le nostre fatine, non so cosa dire, però sì, a quella ha le caratteristiche totali proprio di una hit estiva. Ha quasi già rotto, che è la principale caratteristica. Una hit estiva, per definirsi tale, deve rompere quello che può rompere in poco tempo, e quella canzone lì credo che abbia già soddisfatto questa caratteristica, va detto.
1: Buongiorno Nico.
0: Ciao Miki.
1: Dai, falla tu una bella hit estiva.
0: Va bene.
1: Solo cassa e armonica bocca, come sai suonarla solo
0: l'armonica
1: tu.
0: Ragazzi, buongiorno. Vi ricordate il periodo dell'armonica in cui mi divertivo a rompere? Allora, come detto prima, la caratteristica fondamentale che deve avere una hit estiva per definirsi tale è che deve rompere le scatole, no? Io, che quando suonavo l'armonica anni e anni fa, i più affezionati e i più fedeli si ricordano, lì veramente rompevo qualsiasi cosa potessi rompere, la rompevo. Per cui potrei avere le caratteristiche necessarie, effettivamente. Mi hai dato una bella idea, caro Miki. Poi dividiamo 90% io e 10% tu, però ti do una percentuale dei guadagni della hit estiva.

Martin Garrix che si è lanciato in questa collaborazione con Ed Sheeran, Repeat It, singolo di questo 2026. C'è chi scrive: scusa, ma perché la hit estiva deve per forza essere cantata da un cantante italiano? Non può essere cantata da un inglese o americano o svedese che almeno sanno fare musica? Una leggera frecciatina, neanche troppo leggera, neanche troppo velata. Ma per carità, ma nessuno preclude nulla. In realtà l'anno scorso siamo stati orfani di testive sia da una parte sia dall'altra, però noi è chiaro che come Svizzera italiana subiamo moltissimo l'influenza della musica italiana, perché siamo a un tiro di schioppo dal confine, ascoltiamo moltissima musica prodotta da lì, e quindi all'interno del panorama musicale italiano spesso e volentieri le estati hanno regalato delle hit, dei tormentoni. Chiaro che poi se il tormentone dovesse arrivare dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, chiaramente ce lo sorbiremmo uguale. È che non c'è probabilmente la cultura lì di creare una canzone che faccia parte di una categoria di hit estive. Fanno una canzone, un singolo lanciato per l'estate, ma non con quell'intento lì, mentre in Italia viene fatto spesso e volentieri volutamente. Tipo, si mettono lì: ciao, creiamo una hit per l'estate. Chi sono i maestri? In questo caso erano i Bunda Bash, ce li ricordiamo, che ogni estate, a differenza, cioè c'erano loro, e poi una volta con Alessandra Moroso, una volta con qualcun altro, una volta facevano sempre una hit estiva diversa. Per cui prendiamo. Io appunto, dopo un'estate orfano, mi prendo quello che mi viene dato, sinceramente. Quindi che venga anche dall'Islanda, per dire, la hit estiva, va bene uguale, basta che ce ne diate una. Cesare Cremonini con Gli uomini e le donne sono uguali, e insieme a lui e alle sue canzoni lunghe mezz'ora arriviamo alle 6:30 passate e al momento più atteso del nostro risveglio in musica Radio Pirata. Ma prima il Cece, vai Cece.

0: E lo abbiamo capito, caro Cesare, se, per chi si fosse perso il titolo. Gli uomini e le donne sono uguali, le 6 e 32 minuti, dai che si vola!
1: Radio Pirata!
0: Molto bene, lo sappiamo, in queste giornate qui un po' grigie, un po' piovose, anche se comunque siamo in estate, quindi la temperatura non è fredda, non è proibitiva, eccetera eccetera, le giornate di pioggia tendono un po' ad incupirci, a rammollirci, a rallentarci un po' nelle attività mattiniere da svolgere, no? Prima di iniziare le nostre giornate, per cui c'è bisogno di quel kick, di quel calcio lì dove non batte il sole in più, per aiutarci a sopravvivere ed affrontare le varie attività con la giusta carica e la giusta energia. Quindi ci penso io.

TikTok, mother father. Il tempo scorre, le lancette scorrono nell'orologio, per cui se siete in ritardo, se dovete fare tutto di corsa, affrettatevi. Il tempo è denaro. Chi dorme non piglia pesce, il mattino è l'oro in bocca. Le ho detti tutti i proverbi, i modi di dire legati al mattino, al tempo che scorre. Credo proprio di sì. E siete svegli, siete carichi? Oh, mi fa molto piacere.

0: buongiorno, ma è da un po' di mattine che per motivi tecnici non sono collegato con Rete 3.
1: Sì.
0: Invece diciamo che da oggi sono ancora collegato con Rete 3, soprattutto la mattina presto. Effettivamente adesso me ne rendo conto. Buongiorno.
1: Ma ciao, buongiorno Pietro, è bellissimo sentirvi così la mattina presto. Stupendo, grazie mille per il bel messaggio. Non ringrazio però il nostro amico Panzer, che anche lui manda un messaggio allo 079-873-8073 con scritto: domanda del mattino a bruciapelo per te, Nico. Meglio la lasagna o la pasta al forno? I miei pensieri intrusivi, poi scrive come PS. È difficilissimo rispondere a questa domanda, amico mio. Come faccio a darti una risposta a bruciapelo? Non saprei. Allora, se dovessi fare proprio quel giochino lì, ti direi lasagna, perché poche cose battono la lasagna per quanto mi riguarda. Però la pasta al forno è quel piatto bello ciugnoso che puoi fare come vuoi, puoi imbottire, puoi metterci dentro un sacco di roba e farla diventare veramente un piatto top per ciugnare male. Quindi è difficile. Però se dovessimo fare il classico gioco di rispondere pum subito, istantaneamente dopo la domanda, la mia scelta ricadrebbe sulle lasagne, devo essere onesto. Però la pasta al forno bella imbottita, bella riempita di roba, quella svuota frigo,

Allora, oggi festeggiamo il 53esimo compleanno di Faith Evans. Lei è cantautrice e produttrice statunitense, soprattutto legata al genere R&B. Nata proprio il 10 giugno del 1973 in Florida, la sua voce calda e sospesa tra gospel, hip hop e urban R&B l'ha resa una delle voci femminili più riconoscibili dell'era dell'etichetta Bad Boy e della scena anni 90. Per quanto riguarda una curiosità legata a lei, fu la prima artista donna messa sotto contratto dal controverso e super discusso Puff Daddy per l'appunto Bad Boy Entertainment nel 1994, e una delle artiste che viene anche interpellata, se non ricordo male, nel documentario di 50 Cent sulla storia proprio su tutti i problemi legati alla figura di Puff Daddy, che è stata pubblicata su Netflix un qualche mese fa ormai. Però ecco, stiamo parlando di una delle migliori voci per quanto riguarda il genere della musica americana, quindi ce l'ascoltiamo, Faith Evans con la sua Love Like This.

ci rendiamo conto della voce o... Mamma mia, Pete Evans, che abbiamo ascoltato per omaggiarla nel giorno del suo compleanno con Love Like This, ci ha riportato indietro al 1998, alla fine degli anni 90. Mao scrive: Nico, dai, c'è già Tiki che spesso parla di cibo, se cominci anche tu, ciao, PS, team lasagne. Ma io non avrei mai iniziato a parlare di cibo perché soffro molto l'argomento a quest'ora del mattino, senza, cioè, anche se ho fatto una colazione abbondante, però se voi mi ci portate io non è che mi tiro indietro dall'esprimere le mie preferenze culinarie, lo sapete benissimo, dai, su. Mace con salme con la pesce, cattive abitudini.

0: Siamo al momento dell'oroscopo.
1: L'oroscopo
0: per la giornata di oggi, che è mercoledì 10 giugno. Allora partiamo come sempre dalle amiche e dagli amici dell'Ariete. Un incontro inaspettato scuote la vostra routine, lasciatevi trasportare dalla curiosità. Toro, la stanchezza si fa sentire, delegate i compiti meno urgenti e anticipate l'ora del sonno. Gemelli, verificate le fonti prima di parlare, circolano troppe chiacchiere e voi volete la verità. Cancro, la famiglia richiede attenzione, un piccolo gesto di affetto riparerà un vecchio strappo. Leone, non cercate applausi ad ogni costo, mi raccomando, il valore di ciò che fate risiede nel piacere di farlo. Vergine, siete troppo severi con voi stessi, concedetevi un errore, è un eccellente maestro. Va bene, io sbaglio anche spesso e poi magari è la gente intorno a te che mal tollera lo sbaglio che faccio. Vabbè, dettagli. Bilancia, l'armonia estetica vi rigenera, circondatevi di bellezza, che sia un fiore o una musica. Scorpione, la passione si accende, è il momento di dichiarare ciò che provate senza troppi giri di parole. Sagittario, voglia di evadere, se non potete viaggiare fisicamente fatelo con un buon libro. Capricorno, una gratifica economica o un riconoscimento professionale sono in arrivo, ve lo meritate. Acquario, l'imprevisto citato lunedì, l'imprevisto citato lunedì arriverà oggi, care amiche e amici dell'Acquario, per cui siete avvisati, accoglietelo come una deviazione panoramica. Adoro. E infine i pesci, la vostra empatia è un dono, ma non lasciate che diventi un peso. Distinguete tra i vostri guai e quelli altrui. Molto

0: Harris con Jazzy Satisfy, il singolo uscito da poco in questo 2000, in quest'estate, in primavera estate 2026. Mi ricordo che quando cominciarono a diventare noti nel mainstream, nel commerciale, Calvin Harris e Martin Garrix, io li confondevo sempre, non capivo mai chi fosse chi. Non so, forse per l'assonanza del nome, ma vabbè. Pensieri intrusivi miei. Mi ha fatto molto sorridere il messaggio del nostro Balù in commento, no? All'oroscopo appena letto. Lui ha detto: bello che gli acquario abbiano il privilegio di un imprevisto previsto, ma poi imprevisto ampiamente previsto, perché lunedì ci avevano detto, poi sono andato a ribeccarlo l'oroscopo di lunedì, ed effettivamente citava una frase tipo: in settimana avrete un imprevisto ma lo saprete accogliere, bla bla bla. E oggi è arrivato il tanto atteso giorno dell'imprevisto previsto, per cui avete tutte le armi per poterlo affrontare come si deve, perché se questo, vabbè, esclusivamente solo se siete ascoltatori, ascoltatrici di Rete 3, perché siamo noi ad avervi dato questa anticipazione, magari gli altri non lo sanno. Quindi gli acquario di Rete 3 oggi sono un passo avanti agli altri acquari, perlomeno. Mica poco, eh.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto. Si dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto.

0: Relax Britti, la sua Baciami e Portami a ballare. Arriviamo al termine di questa prima ora trascorsa insieme. Sono infatti le 7 in punto, come siamo puntuali questa mattina, mamma mia, troppo, troppo anche per il sottoscritto. Buongiorno.
1: Rete 3.
0: Buongiorno cara Rosy, tutta in affanno questa mattina, hai corso per non beccare l'acqua?
2: No, mi sono lavata.
0: Ah, ti sei lavata comunque.
2: Ho risparmiato, ho detto non la faccio stamattina, che così.
0: Ma hai fatto bene. Quindi mi stai dicendo che sta ancora venendo giù a secchiate.
2: Abba.
0: Ottimo. Abba. Vediamo un po' più nel dettaglio. Cosa succede quindi per quanto riguarda le previsioni del tempo, anche se ci ha anticipato che appunto sta venendo ancora giù. Infatti anche i colleghi di Meteo Svizzera ci dicono che la mattinata sarà ancora molto nuvolosa con rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità nel Ticino meridionale, soprattutto in giornata. Due volte l'hanno scritto a tratti di forte intensità, l'abbiamo capito, va bene, molto bene.
2: Hanno preso una lavata anche loro.
0: Hanno preso una lavata anche loro, ma è meglio ripeterle queste cose perché non si sa mai. Poi nel corso del pomeriggio però ci sarà passato tempo asciutto con ampie schiarite, per cui molto bene. La temperatura massima è scesa, prima davano 26, adesso massima di 22 gradi. Per la mia gioia che soffro il caldo, 22 gradi, massimo 25 la temperatura perfetta. Ti dirò cara Rosy, ti dirò. Traffico, vediamo se è giunto qualche bollettino, perché questa mattina sono stati avari di informazioni legate al traffico. C'è qualcosa da segnalare? Solamente code e forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Coldrerio e poi da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
1: 3 News.
2: 7-2 minuti, buongiorno. Iniziative di Cassa Malati di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento al Gran Consiglio ticinese. Si trova un'intesa. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, disagi al traffico e danni, ma nessun ferito. Pompieri al lavoro per tutta la notte. Attacchi incrociati, Iran-Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Infine Berna, faccia di più contro le violenze a sfondo sessuale su internet. Una petizione con 25.000 firme chiede un reato ad hoc.
1: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Già certa del primo posto del proprio girone, la Svizzera ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2020.

0: 27. Ora, in caso di successo nei primi due turni dei playoff a UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Per lo scialpino, l'Assemblea Comunale di Zermatt ha approvato la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo, riservata agli specialisti delle discipline veloci. La pista sarà costruita sul Gorner Grat. La prima gara dovrebbe svolgersi lì nel mese di marzo del 2028. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, Serena Williams ha fatto il suo ritorno alle competizioni vincendo il suo doppio sull'erba del Queens al fianco della canadese Mbokko, di 25 anni più giovane. La 44enne leggenda statunitense ha eliminato la coppia testa di serie numero 3. Williams, dopo il torneo londinese, parteciperà anche a quello di Berlino, sempre sull'erba. L'obiettivo è la partecipazione a Wimbledon. Una curiosità di hockey mercato: dopo un anno in Leventina, Chris Tierney torna alla Dinamo Minsk in KHL, dove ha firmato per 2 anni. Infine, nell'atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo in Norvegia, due gli svizzeri al via, nei 200 maschili Timothée Mumenthaler, nei 5.000 sempre maschili Dominic Lobalu.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno!
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
2: E allora, buongiorno amici, ma soprattutto amiche, di nuovo un saluto da Nicole, 7:04 minuti di questo mercoledì 10 giugno, ancora 25 minuti scarsini da trascorrere insieme prima poi dell'avvento del buon Balmellone che ci terrà compagnia e ci accompagnerà fino alle 8:30. Allora, sono fan, oltre che degli studi che vi porto, delle varie ricerche che dove c'è scritto la scienza, lo dice la scienza conferma che, altra mia grande passione sono le classifiche. Classifiche di vario genere, per cui tra pochissimo mi rivolgerò soprattutto al nostro pubblico femminile, infatti anche il mio saluto, io mi rivolgo sempre e spesso soprattutto alle nostre amiche ascoltatrici, non faccio eccezione questa mattina perché ho trovato una classifica che a voi chiederò, poi vabbè, la si può estendere a tutti, per carità, anch'io darò infatti il mio parere, però è una classifica interessante per modo di dire, per quanto possa essere interessante un contenuto alle 7:05 del mattino su una radio in cui tutti siete in altre faccende affaccendati perché siete di corsa, chi in macchina, chi nel traffico, però almeno ce la chiacchieriamo un po' su. Prima torniamo indietro alla fine degli anni 90 con questo pezzone pazzesco, ve lo ricordate?

0: Lei è Neja con la sua Restless, era il 1998, famosa, diciamo, senza nessun tipo di problemi, praticamente solo ed esclusivamente per questa hit dance, appunto, del 1998. Allora, come detto, adesso vi riporto una classifica che, vabbè, trovo interessante perché sono delle boiate leggere sulle quali possiamo discutere, contarcela su in questa mattinata, appunto, in cui siamo comunque presi da altre cose. Ho trovato questa pagina Instagram che si occupa di raccogliere vari sondaggi, varie classifiche, vari risultati a domande che vengono poste un po' sul web, ma anche sui vari magazine. Poi raccoglie dati e stila classifiche su vari argomenti. In questo caso mi interessava questa perché pensavo di proporla poi a voi e commentarla insieme. Dicevo, perché è rivolta prevalentemente alle donne, ma non solo, perché ha stilato una classifica, della top 20 nazioni con gli uomini più belli del mondo, secondo, appunto, varie partecipanti da tutto il globo terracqueo che hanno votato e espresso le loro preferenze nel corso degli anni. Allora, è una classifica che mi ha un po' stupito per certi versi, per cui volevo commentarla con voi. Allora, partiamo dal fondo. Sono nella top 20, noto una sorprendente 18esima posizione per la Germania, quindi i tedeschi. Notoriamente i tedeschi, sai, sono comunque persone alte, belle piazzate, biondi, occhi chiari di solito, no? La maggior parte. Forse lì è la lingua che li rende magari poco attraenti, poco affascinanti, o comunque la classica, la Birkenstock col calzino bianco, che anche loro ne fanno un marchio di fabbrica, potrebbe influire da questo punto di vista. Però il tedesco di per sé non è male, no? Mi sorprende tantissimo il 17esimo posto della Norvegia, cioè la patria dei vichinghi, questi omoni. Ieri parlavamo di techno viking, no? Sti omoni giganteschi col barbozzo lungo, con gli occhi glaciali, gli occhi di ghiaccio. Niente, sono in fondo alla classifica, 17esimo posto per loro. Poi salendo trovo anche un 14esimo posto sorprendente per la Danimarca, vale lo stesso discorso comunque dei paesi scandinavi in generale, sono tendenzialmente paesi noti come patria, no, di begli uomini. Poi partiamo, entriamo nella top 10. Apre la top 10 al 10° posto la Francia, poi saliamo su Corea del Sud 9° posto, Stati Uniti 8° posto, e qui cominciano alcune sorprese: 7° posto l'India, 6° posto la Turchia. Ci posso stare se penso a, vabbè, l'attore lì delle serie turche, famoso anche in Italia, che abbiamo visto anche l'ultimo festival di Sanremo, che è Chani Aman. 5° posto per il Libano, non ho mai conosciuto uomini libanesi, però mi fido di questa classifica. 4° posto Brasile, e poi il podio viene aperto al 3° posto con l'Italia, 2° posto, e qui ci sto, la Svezia. E adesso, secondo voi, al 1° posto chi c'è? Chi è al 1° posto della top 20 delle nazioni con gli uomini più belli del mondo? Sentiamo un po'.
1: Io non so più.
0: Sono curioso.
1: Cos'è? Normale. Ho un'allucinazione.

Piaga con Che Fastidio. Allora, sto leggendo le vostre supposizioni, no? Vi sto raccontando di questa classifica sugli da dove provengano gli uomini più belli del mondo. L'ho un po' venduta un po' così, un po' alla buona. C'è chi scrive: comunque più veritiera dell'oroscopo questa classifica. Mi ha fatto molto sorridere. Allora, ci sono delle gravi assenze in questa top 20, in questa top 20. Manca la Svizzera, prima di tutto. Non viene conteggiata la Svizzera all'interno di questa top 20. Ma allora, prima di tutto, fatemi specificare alcune cose. Come nascono queste classifiche? Perché sono tutto meno che scientifiche, ovviamente, perché de gustibus, come si suol dire, no? Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Cosa utilizzano per riuscire a stilare queste classifiche? Nascono da sondaggi online, app di dating, dove si possono mettere le preferenze magari sulla provenienza, no, delle persone che si vuole incontrare, siti siti di lifestyle. Comunque cambiano continuamente in base alle persone intervistate, alle culture ovviamente di riferimento, per cui bisogna basarsi su quello. Arrivano alle vostre supposizioni: non c'è la Svizzera, non c'è l'Australia. In tantissimi avete risposto all'Australia, effettivamente è vero. Ecco cosa mancava: c'è l'australiano, il bel surfista australiano, sto armadio con la tavola da surf in mano, la collana, il capello biondo lungo, gli occhi azzurri. Manca anche l'australiano. Nessuno l'ha ancora preso, comunque. Vi sto chiedendo da quale nazione secondo voi. Ah no, una l'ha presa, bravissima. Dov'era? Bravissima Federica, è stata l'unica ad averla presa. Vi do ancora un po' di tempo. Sì, vi do ancora un po' di tempo. Pensateci, adesso ci ascoltiamo una canzone, poi giocheremo. E poi vedremo di svelare la nazione che troneggia su questa classifica. Come detto, una canzone poi giochiamo, anche questa mattina ovviamente ad ABC. Ragazzi, mi raccomando, dai, non stiamo più vincendo, è ora di sbancare le nostre catene di ABC. 0848 030503 per giocare con noi. Questa mattina giocheremo con la lettera C di classifica, ok? Prima le nostre fatine hanno deciso di farvi un bel regalo. Non è top, no, non è Cuba e non è l'Egitto e non è la Svizzera.

0: sempre pelle d'oca alta così, grandi emozioni nel riascoltare Numb dei Linkin Park. L'avete presa la nazione da quale provengono gli uomini più belli del mondo, ma ve la dico dopo perché prima si gioca.
1: Parzialmente scremato presenta
2: con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
0: E in palio ci sono due pass giornalieri offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi. Al telefono a giocare con noi questa mattina abbiamo Sofì. Ciao Sofì, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Allora, so che non sei da sola, hai due aiutanti lì con te. Chi è che sono?
3: Una è Giona.
0: Ciao Giona. E poi?
4: Fabio.
0: C'è anche Fabio. Molto bene, siete in tre, quindi tre teste sono meglio di una in questo gioco. Mi raccomando, forza e coraggio. Vi ricordo che giochiamo con la lettera C di casa, di classifica, quello che volete. Abbiamo 45 secondi per arrivare a 12 risposte corrette. Siete pronti? Partiamo col nostro timer?
3: Siamo pronti.
0: Molto bene, allora in bocca al lupo. 3, 2, 1. Vi ricordo con la lettera C. Letto del cane.
3: Cuccia.
0: Ciuffo del gallo.
3: Cresta.
0: Bistecca impanata.
3: Passo.
0: Si suona quello delle Alpi.
3: Corno.
0: La camera dei detenuti.
3: Cella.
0: 50 rapper americano.
3: Passo.
0: Ogni serratura ha la sua.
3: Chiave.
0: Segno di una ferita.
3: Non ho capito, scusa.
0: Segno di una ferita.
3: Cicatrice.
0: Si suona dall'auto.
3: Clacson.
0: Conto la rovescia in inglese.
3: Turn down.
0: Un frutto.
3: Carota.
0: No, colpire il pallone con i piedi.
3: Calcio.
0: Ripara le scarpe, era il calzolaio. Allora è rimasta indietro la bistecca impanata, che è semplicemente la cotoletta. Poi 50 rapper americano e 50 cent, vabbè,
3: sì, ecco. Sì, certo.
0: E poi un frutto, penso che sia forse l'unico, non so se la carota, no, la carota è più un ortaggio, però frutto con la C, noi abbiamo scritto caco, non so se ce ne siano altri frutti con la C, onestamente.
3: Ma il calzolaio proprio non l'abbiamo sentito,
0: ma era proprio l'ultimo sul gong. Comunque eravate a 9, sareste arrivati a 10, per cui non saremmo comunque riusciti a portarla a casa. Peccato Sofì, mi dispiace, spero che comunque vi siate divertiti anche con i tuoi bimbi, dai.
3: Sì, certo.
0: Oh, molto bene. Cos'è che ha detto, scusami?
3: Che è un robottino.
0: Ah, è un robottino. Ok, perfetto ragazzi. Allora immagino, buona scuola, sono gli ultimi giorni, per cui godetevi, divertitevi prima delle vacanze estive.
3: Ciao.
0: Ecco, buona scuola.
3: Ciao.

0: vero, c'è la ciliegia di frutto con la C, c'è la castagna frutto con la C, c'è la clementina di frutto con la C. Non mi veniva in mente, quindi non veniva in mente a me che non ho la pressione del gioco, che non stavo giocando, che comunque sono più o meno, diciamo così, abituato. Quindi immagino anche a voi che giocate, pensare ai frutti con la C non deve essere stato comunque facile. Prima di introdurre Balmellone, che intanto mi ha già raggiunto in studio, devo svelarvi la chiusura della classifica di questa top 20 di nazioni dalle quali pare che provengano gli uomini più belli del mondo.
1: E
0: al primo posto non c'è Camorino, inspiegabilmente, come hanno detto anche alcuni ascoltatori e ascoltatrici, ma c'è, e l'hanno beccata, la Spagna!
1: E beh, certo.
0: Gli spagnoli sono considerati gli uomini più belli del mondo, te capì?
2: Tanta roba, no? È vero, posso essere d'accordo, poi anche
0: sì.
2: La Spagna al suo interno.
0: Ma poi loro hanno questa lo spagnolo, comunque l'accento spagnolo è molto sexy, molto sensuale.
2: Qua si parla di mera estetica, mi sembra di capire.
0: Solo estetica. Tutto il resto non conta, contenuti, personalità, intelligenza, non frega niente.
2: Va bene, allora ci saranno anche Bidon d'Arrut con sue scarpe anche in Spagna, comunque, cioè non si può generalizzare.
0: Non lo so, adesso. Tu conosci spagnoli brutti?
2: No, effettivamente sono
0: allora,
2: tutti belli
0: basta.
2: Quelli che conosco io. Senti, tra l'altro io saluto, ciao Julio, ciao Nacho.
0: Ah, vedi, conosci davvero?
2: Conosco due.
0: Ma Nacho non
2: è così carino. No, Nacho è il nome di un mio amico.
0: Ti assumi le responsabilità di quello che
2: dici. Si chiama così, si chiama Nacho.
0: No, hai detto che non è bello.
2: Non è Mr. Mondo, voilà. Julio invece è un bel ragazzo.
0: Beh, Julio ci sta.
2: Sì.
0: Tra pochissimo ti presento ufficialmente, caro Balmo.
2: Va bene.
0: Prima te la ricordi questa hit del 2011?
2: Bellissima.
0: 2011?
2: Sì.

0: mi viene in mente subito Jeff Gambardella.
1: Certo, una grande opera del maestro
0: Paolo Sorrentino.
1: Del maestro Sorrentino. Non ricordo com'era già il titolo di...
0: La grande bellezza,
1: meraviglia. Film spettacoloso. Jeff Gambardella era il protagonista, interpretato da un grande Tony Servillo.
0: Mamma mia, eccezionale quel personaggio.
1: Geniale, già ospite al Locarno Festival. Buongiorno
2: Balmellone, benvenuto
1: a te. Ciao Nico, buongiorno a tutte e tutti quanti. Questa mattina ho deciso di iniziare con una notizia clamorosa data da te, no? Tu mi hai detto: peccato, avrei voluto dare questa notizia ma non ho avuto tempo.
0: Sì, perché
1: la vuoi condividere con me?
0: Ma molto volentieri. Ieri, sfogliando, sai che io mi documento prevalentemente sui social, sono nel mio algoritmo.
1: Dire sul futuro che abbiamo davanti, Nick Saldagna.
0: Però io almeno non ne faccio, non lo nascondo, lo dichiaro apertamente. E nel mio algoritmo è uscita la foto di questo signore con in mano la sua super banana hawaiana lunga 25 centimetri e larga 10.
1: Attenzione, una banana lunga 25 centimetri.
0: È larga 10.
1: No, è larga 10, secondo me, che fa male.
0: È più quello, esatto.
1: Sì, esatto. Allora, e parliamo della banana più grande del mondo, immagino.
0: È una varietà di banana, si chiama Ua Moa. È una varietà di banana solamente presente alle Hawaii.
1: Ok.
0: Volete ho la foto e ve la giro. Foto della banana.
1: Sì, dimmi una cosa, ma Ua Moa come si scrive? Così me la cerco.
0: H-U-A.
1: Ua.
0: Staccato M-O-A.
1: Ok, la Ua Moa è la banana più grande del mondo.
0: Ha una forma quasi ovale, te la descrivo, e la descrivo anche per chi non la può vedere in questo momento, che ricorda quasi più una papaya o addirittura un melone.
1: D'accordo, quasi arrotondato, insomma, ovale, ovale, come una palla da rugby.
0: Siete curiosi anche su consistenza e sapore?
1: Sì, descrivi.
0: Buccia spessa e a maturazione completa poi diventa di un giallo bello brillante. All'interno la polpa è densa, cremosa, priva di semi e con una sfumatura rosa arancio, dal sapore dolce, ricco con note fruttate uniche.
1: Cioè, io sono curioso di sapere se effettivamente ha il gusto di banana come la conosciamo noi, perché poi ci sono tante varietà di banane.
0: Assolutamente
1: intorno al mondo.
0: Sì.
1: Noi siamo. Vero. Quella
0: è curioso anche
1: classica.
0: L'uso che ne fanno in cucina le Hawaii,
1: sì,
0: perché
1: la friggono, sicuro.
0: Anche, assolutamente sì, grazie alla sua consistenza compatta, infatti ottima consumata fresca, quindi come noi consumiamo le nostre banane abituali, no? Però quando è matura, ma dà il meglio di sé se è cucinata, infatti i locali l'adorano fritta, grigliata o cotta al forno, dove poi gli zuccheri si caramellano alla perfezione.
1: Sai che faccio fatica. Io avevo gustato il platano qualche tempo addietro in Centro America e non mi ha fatto impazzire. Il platano sa di patata anche un po'.
0: Ah, dai?
1: Sì.
0: Ah.
1: Non mi faceva impazzire. Sarei curioso di provare questa Ua Moa. Che ricordiamo le dimensioni di questa banana immensa:
0: 25 centimetri di lunghezza e larga 10.
1: Cioè, a me è il 10 di diametro che fa impressione.
0: Sì, fa impressione.
1: E 25 di lunghezza, dici, vabbè, anche le nostre banane, bene o male. Sono lì, ma una banana di 10 centimetri di diametro, se ci pensi, provi a pensarci. Tanto.
0: Se volete la foto, ve la giro.
1: C'è la banana, c'è tanta banana.
0: C'è moltissima banana, a non finire quasi.

0: Vediamo che vibe cominciamo questa ora insieme. Della Soul, ring ring ring.
1: Ovviamente sono arrivati solo messaggi che non possiamo leggere, non possiamo trasmettere.
0: Certo, siete tutti dei birichini e andate subito a pensare a quelle robe lì.
1: Vabbè, insomma, noi abbiamo dato la notizia di questa banana gigante, che è la banana più grande del mondo, la Hua Moa.
0: Sì.
1: Una banana hawaiana. Io poi mi sono chiesto, ma chissà qual è il frutto in generale più grande del mondo. Ebbene, il frutto più grande del mondo, tra quelli, attenzione, che crescono sugli alberi, è il jackfruit.
0: Cos'è?
1: È jack, come Giacomo in inglese, fruit. Può superare i 30 kg di peso e arrivare anche a circa un metro di lunghezza. Io non conosco questo frutto.
0: È un vitello, scusa.
1: Non so dove si trovi, però, beh, sì, è un bel galup. 30 kg di peso per un frutto. Poi è vero che se consideri tutti i frutti in senso botanico, spesso si cita anche la zucca gigante, che poi lì tassagudi può raggiungere un paio di quintali di peso come niente. E però, appunto, se parliamo di frutti che crescono dagli alberi, il jackfruit è il più grande al mondo. Non conosco questo frutto, qualcuno lo conosce?
2: Il crescere da un albero di un frutto di 30 kg, scusami.
1: Beh, un albero evidentemente predisposto per abbastanza potente.
0: Vedi che la natura è incredibile.
1: La cosa bella di tutto questo,
0: sì,
1: che io e te parliamo di cose che non sappiamo, ci stiamo informando sul momento, è che dopo arriva Christian Bernasconi.
0: Giusto,
1: e magari
0: lui.
1: Qualcosa chiediamo a lui, arriva per rosi nervi ovviamente, magari.
0: C'è un ascoltatore che dice: mangiato in Tanzania il jackfruit, immangiabile.
1: Cioè, immangiabile, ok, anche è poco gradevole.
0: Ma
1: quindi
0: cos'è, tipo il durian? No, si chiama
1: ma
0: durian.
1: Ma non ho nessuna idea, guarda. Il jackfruit è il frutto più grande, ma è 30 kg di peso.
0: Secondo me arriveremo tra qualche anno.
1: Ti fai tante macedonie con un solo jackfruit.
0: Sì, potrebbe essere una
1: interessante.
0: Dicevo, secondo me arriveremo tra qualche anno, grazie all'intelligenza artificiale, a poter percepire anche l'odore e il sapore delle robe.
1: Anch'io lo penso, e penso che non per forza sia una buona cosa.
0: Hai ragione anche tu.

0: Ma cosa ho appena ascoltato? Cos'è sta roba? Cos'è che ho appena ascoltato?
1: Non ti piace quindi questo J-Ax in versione un po' country?
0: Per cortesia. No, non vai in pensione, non vuole andare in pensione. Basta.
1: Lascialo, lascia che dia sfogo la sua creatività, la sperimentazione.
0: Mamma mia, che imbarazzo totale. Per
1: un
0: J-Ax.
1: Genere musicale popolare americano. Insomma, si è affezionato al country, cosa vuoi? Magari perché gli piace indossare il cappellone.
0: Ma Quantro si è affezionato e ha fatto sta roba qua. Comunque, allora. Il jackfruit mi incuriosisce perché arrivano foto di diversi ascoltatori e ascoltatrici che lo hanno visto.
1: L'hanno incontrato. Il jackfruit, ricordiamolo, frutto più grande del mondo, arriva a pesare 30 kg. Sì, se vogliamo descrivere la foto che ci manda, credo Lore,
0: giusto? Sì.
1: È praticamente c'è un tronco, un albero con un tronco dal diametro abbastanza importante, da cui pendono proprio letteralmente delle palle, possiamo definirle delle palle molto grandi e appese tramite un picciuolo molto molto grande.
0: Io l'avrei scambiato per un nido di qualcosa, se fossi stato in quella foresta, in quella giungla, e sarei scappato a gambe levate,
1: sì,
0: urlando probabilmente.
1: Un po' inquietante l'immagine del jackfruit allo stato brado e non al supermercato.
0: Però ci dicono, e qua chiedo anche a te di rispondere a questa mia domanda,
1: ciao bro,
0: che si cucina il jackfruit.
1: Si cucina soprattutto. È utilizzato
0: vegana,
1: spesso, mi sto informando proprio così su due piedi. Si usa spesso, leggo, come ingrediente vegetariano o vegano, perché da acerbo ha una consistenza fibrosa che ricorda la carne, assorbe bene le salse e le spezie. Quindi da acerbo si cuoce proprio come una verdura, ad esempio bollito, stufato, arrostito o saltato in padella. E poi esiste anche il pulled jackfruit, cioè
0: Tipo pulled pork,
1: solo che fatto con questo pulled frutto jack, sfilacciato jack, e condito con spezie o salsa barbecue. E esiste anche il curry o zuppe di jackfruit, usato come base in piatti speziati, spesso con latte di cocco, cipolla, curry e verdure. Fritto o grigliato può diventare un contorno, un piatto croccante e saporito, oppure maturo. Fino adesso abbiamo descritto l'utilizzo da acerbo. Maturo si mangia anche come dolce, come dessert, si possono fare marmellate, succhi e caramelle. Detto ciò, appunto, un nostro ascoltatore che l'ha assaggiato in Tanzania non ha apprezzato il sapore.
0: E l'avrà mangiato crudo,
1: però, gusti,
0: devi mangiarlo cotto magari, sta lì è stato l'errore forse.
1: Sì, effettivamente sono elencate tante ricette con questo frutto cotto.
0: Guarda, venerdì sera ho in programma una grigliata con amici a casa, griglierò
1: due slice di jackfruit, no? Gli dai una spennellata, ti do io due consigli.
0: Vai, ci posso pensare.

0: George Michael con Flawless.
1: E dai frutti giganti passiamo ad animali piuttosto grossi, perché quasi 100 scuole nella città di Utsunomiya.
2: Sì.
1: Dov'è Utsunomiya, dovresti chiedere?
2: Utsunomiya è Malesia.
1: Nel nord del Giappone. Vedi, non sa mai niente. No, ma non l'ho mai sentita nemmeno io. Utsunomiya, quasi 500.000 di abitanti, prefettura di Tochigi.
2: Ah, ok, conosco.
1: Sono state chiuse 100 scuole dopo l'avvistamento di orsi. Lo riportano un po' tutti i media del mondo. L'ho trovato anche sulla
3: vista.
1: CNN.
3: C'è l'orso che scarrozza libero per le strade.
1: C'è l'orso che scarrozza per le strade, ma non solo. Allora, adesso agenti di polizia e membri dell'associazione locale di caccia stanno pattugliando la città di Utsunomiya, preparandosi a catturare animali in fuga, perché sono in fuga perché sono uscite dal letargo. Sai che quando ti svegli
2: è
1: quella necessità un po' di correre, di cercare la colazione, via dicendo. Allora, non è ancora noto se tutti gli avvistamenti si riferiscano a un unico orso, ce ne siano altri nelle vicinanze, ma appunto per precauzione è stato deciso di chiudere quasi 100 scuole. Quindi il problema è serio. Cioè...
2: Ma certo, mi sorprende che, essendo in Giappone, che è un paese noto per comunque la tecnologia molto avanzata, non abbiano anche loro, come in Polonia, dei robot umanoidi che pattugliano alcune zone. E sai che in Polonia
1: vero, esiste sta
2: ci
1: roba.
2: Sono i robot umanoidi che scacciano i cinghiali. Sì.
1: Ah, ma dai!
2: E rincorrono i cinghiali.
1: Sai che conosco gente in Malcantone che farebbe carte false per avere.
2: Io lo so, li ho incontrati più volte io i cinghiali nelle mie passeggiate col cagnolino. Però.
1: Sì,
2: ma con l'orso, scusami, basta che stai fermo immobile, lui ti dà un bacino e se ne va.
1: Certo, certo, fallo. Tu vai avanti. No, è stato avvistato uno di questi orsi anche nel cortile di una scuola media. Quindi.
2: No, beh, chiaro, non si scherza,
1: sai,
2: su queste
1: esatto,
2: cose.
1: Si scherza quando questo tipo di fauna si avvicina troppo alle città, entra nelle città, bisogna prendere anche decisioni drastiche. Quindi, niente, salutiamo i bimbi, le bimbe, i ragazzi e le ragazze che dovrebbero andare a scuola oggi a Utsunomiya, ma sono a casa.
2: Scuola chiusa a causa orso è top comunque.

0: Goldfrapp con Rocket. Allora, però, prima ridevo e scherzavo, ti dicevo, mi sorprende che in Giappone non abbiano adottato delle misure di precauzione, in Polonia ci sono i robot umanoidi, ma avranno fatto qualcosa, no?
1: Sì, per... diciamo che è un vero problema l'orso in questa zona del Giappone, e infatti le autorità hanno esortato i residenti a prendere precauzioni come chiudere a chiave porte e finestre per impedire agli orsi di entrare nelle loro case e evitare di lasciare le chiavi sotto lo zerbino, perché si sa che gli orsi
0: riescono ad aprire le serrature,
1: non so, cioè non si sa mai, probabilmente
0: ci sono
1: e
0: i sassi,
1: poi anche evitare di depositare la tolla da Ruth fuori,
0: sai,
1: di notte
0: io...
1: cioè se tu esci con il sacco, immagino io il sacco del Ruth con gli avanzi della grigliata,
0: certo.
1: Io uscirei ancora quando è chiaro, non di notte,
0: assolutamente.
1: Questo è un consiglio che do io liberamente agli utsunomiesi.
0: A loro, sì, cioè, che ci ascoltano lì, è notorio, è notorio.

0: Atomic City. Quando vuoi, Balme?
1: Quando voglio, ti dico che sono le 8.
0: È incredibile, sai che ho beccato tutti e tre i segnali orario al secondo.
1: Ma non gliene frega niente a nessuno.
0: A me sì, va a curriculum. Rete 3. Ci ha raggiunto Rosy Nervi in studio, buongiorno Rosy, è sempre bello ritrovarti.
2: Posso dirvi di cosa parliamo dalle 9 con Cristian Bernasconi?
0: Dai, sì, te lo stava per chiedere tanto, sì, Balmelli, esatto. Vai.
2: Magia. Stregoneria.
0: Harry Potter.
1: Cioè, con uno scienziato parli di magia. Capisci? E stregoneria.
2: Capisci? Faremo la storia, i più famosi maghi del passato, del presente, del futuro.
1: Solitamente è Jerry Mottis che parla di.
0: Questi sono i grandi paradossi, comunque.
1: C'è questa mattina con il grande prof Cristian Bernasconi.
0: Questi sono i grandi, dicevo, sono i grandi paradossi perché anch'io, quando andavo al liceo, il mio insegnante di scienze, sì, era un prete. Che di per sé,
1: cioè, ah, è vero,
0: secondo, beh, devi insegnare la genesi del mondo, dell'universo, no? Andava contro molte cose, no?
1: Dai, facciamo il meteo
0: e non mi sbilancio, però lanciata lì è
1: una pozza
0: pensiero
1: che ci ha buttato davanti. Oggi molto nuvoloso con ulteriori rovesci e temporali sparsi alternati a qualche schiarita passeggera nel Ticino meridionale, in giornata temporali a tratti anche di forte intensità nell'alto Ticino, passaggio a tempo asciutto con prime schiarite. Dalla serata passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità in tutto il sud delle Alpi. In Engadina ancora molto nuvoloso con ulteriori rovesci anche nella notte su giovedì. A basse quote per oggi previste temperature massime sui 22 gradi.
0: Le ho viste le schiarite, sono andato a riempire la borraccia e c'era già l'occhiata di sole che arrivava fuori.
1: Adesso.
0: Sì, no, dopo la pioggia c'è sempre il sole. Un po' piovere per sempre, tutte queste banalità.
1: Dai,
0: che
1: dimmi com'è il traffico. Dai.
0: Sì, te lo dico, se mi dai 10 minuti ti leggo tutto il bollettino. Code e forti rallentamenti infatti sono segnalati sulla 2 tra Coldrerio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, sulla Cantonale da Mendrisio verso Melano, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e poi ancora da Gravesano verso Manno, da Cadenazzo a Quartino e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Contone. È tutto adesso, di nuovo con Rosy Nervi, le ultime notizie.
3: Tre news.
2: Di nuovo buongiorno anche da parte mia. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, disagi al traffico e danni, ma nessun ferito. Pompieri al lavoro per tutta la notte. Attacchi incrociati, Iran-Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. E infine Berna, faccia di più contro le violenze a sfondo sessuale su internet. Una petizione, 25.000 firme, chiedono un reato ad hoc.

0: Sempre bello ascoltare Fatboy Slim. Gangsta Trippin era il 1998.
1: Tanto parecchi ci stanno mandando foto, indicazioni in merito a un intenso traffico per quello che concerne la Svizzera italiana, il Ticino in particolare. Riceviamo una foto da Mel, mi sembra si trovi a Sementina in Colonnata. Mel, correggimi se sbaglio, quindi zona periferia sud di Bellinzona. Intanto noi torniamo al tuo perfezionismo tossico.
2: Tossico non ti permetto, querelo per meno.
1: No, è uno studio che lo dice, perché è uscito proprio uno studio che dice che i giovani adulti come te stanno diventando sempre più perfezionisti.
2: È una roba brutta, scusami.
1: È una notizia interessante perché conferma quello che sospettavamo da tempo. Ormai non basta più fare le cose bene. Bisogna farle bene, documentarle, montarle in verticale, scrivere la caption giusta, tipo giornata tranquilla. Tu sei uno di quelli, Nick.
0: Ah, ma sui social
1: e
0: dici?
1: Può essere, non solo sui social, nella vita, che poi insomma trasli anche questa cosa sui social.
2: Sì, traslo spesso, effettivamente.
1: Trasli. Cioè, il perfezionismo una volta era voglio migliorarmi, no?
0: Sì.
1: Tu invece sei già, cioè se il tuo curriculum non sembra scritto da una commissione ONU, per te è un fallimento.
2: Assolutamente, è vero. Sì, mi ci ritrovo in
1: no,
2: questo.
1: Ma pensate in generale, comunque non solo Saldania, come è cambiata l'asticella. Una volta uno a 25 anni diceva ho trovato un lavoro, adesso uno dice sto costruendo il mio personal brand mentre faccio Pilates, fermento il kefir e lancio una startup professionale.
2: Non sei nessuno se non hai fatto queste cose.
1: No, ma però il cervello ha anche bisogno di dormire. Questo vuole provare questo studio, che dice che appunto troppo perfezionismo non va bene. Bisogna anche riposare. Non bisogna puntare per forza alla perfezione, ma ci si deve anche, come dite proprio voi giovani, sciallarsi.
2: Sì, guarda.
1: Cioè, non è che tutto deve essere considerato come un esame dove devi prendere 6 per forza. Lo dico anche perché così, no, un po' per alleggerirmi dal mio
2: certo,
1: passato.
2: Certo, è un po' di autoanalisi, sì, sì, sì, ma sì. Chiaro.
1: Siamo entrati in quest'epoca della performance collettiva anche per via dei social, e quindi
2: sì,
1: anche questo che ti spinge al massimo.
2: Ma lì tutta apparenza.
1: C'è gente che torna dalle vacanze invece di dire mi sono riposato, in vacanza sai sono stato sotto l'ombrellone, ho letto i miei libri, invece oggi come oggi uno dice ho fatto detox digitale, ho fatto meditazione, ho fatto surf, crescita personale e un workshop sul respiro.
2: Dai,
1: cioè a me mi si stressa il cervello solo a sentire la descrizione da vacanza.
2: Giustissimo.
1: Okay. Ci dobbiamo sciallare tutto qua, dice questo studio. Non bisogna essere... Quindi se tu arrivi alle 8 e un minuto invece delle 8 a dire che sono le 8, fa niente, Nicky.
2: Ce la faccio.
1: Sorry.
2: Scusa.
1: Lo sento.

0: scusa, mi ero distratto perché stavo guardando le app delle telecamere di casa mia. Sai che quando c'è il temporale.
1: Che telecamere hai a casa tua? Scusa.
0: Per il mio cagnolino.
1: Ah, per il dogo.
0: Perché quando c'è il temporale è terrorizzato e purtroppo è a casa da solo.
1: Ah, mi dispiace. Mi dispiace, davvero. Sono brutti momenti.
0: Devo vedere se stava bene perché lo vedo molto agitato.
1: Sai che si è svegliato anche il mio di cucciolo stanotte alle 4:20 perché tronava. Ho dovuto dire, ma sta tranquillo. È un umano di 2 anni e mezzo. Comunque salutiamo Christian, il giovane Christian che ci sta ascoltando da Loreto, e ascoltiamo un messaggio vocale che è arrivato proprio in merito al tema toccato poco fa, ovvero l'eccessivo perfezionismo dei giovani d'oggi.
0: Sì.
2: Beh, soprattutto quelli della Vergine, vero Nico?
0: Sì, anche tu Balmelli è un Vergine, ricordiamolo.
1: Sì, certo,
0: però tu meno perfezionista di me, però posso dire.
1: È un perfezionismo astratto,
0: non
1: disordinato,
0: tossico il tuo.
1: Non assolutamente tossico.
0: Il mio tossico.
1: Perfezionisti sono quelli di Google che non si accontentavano di aiutarci a cercare le cose su internet, ma hanno voluto intraprendere una nuova sfida che è quella di sterminare alcuni tipi di zanzare.
0: Top,
1: sì. No, soprattutto le zanzare che creano malattie che sono davvero pericolose, tipo la dengue, la zika.
0: Ah, sì.
1: E la chikungunya.
0: Ah, la chikungunya conosco.
1: Chikungunya, scusa, fatico a pronunciarla. Però, insomma, anche la chikungunya. No, ma conosci davvero?
0: Sì, sì.
1: Non l'ho mai sentita.
0: Io sì.
1: E fatto sta che dopo aver organizzato le nostre email, spiato il nostro traffico email, e convinto metà del pianeta che una recensione da una stella sia una forma di terrorismo, adesso vuole risolvere Google il problema delle zanzare. Quindi
0: fa qualcosa
1: il piano,
0: di
1: utile. Il piano è questo: liberare milioni di zanzare, però sterili, tra California e Florida. Sono i due stati dove si presenta maggiormente questo problema, la California e la Florida. Soprattutto la Florida è molto molto umida e già detta così comunque sembra un po' un film di fantascienza, no? Per risolvere un problema ne creo uno più grande possibilmente.
0: Ma in realtà no,
1: esatto. No, è proprio un concetto di disinfestazione il fatto di mettere queste zanzare maschio che tra l'altro non pungono nell'ambiente e sono sterili, appunto.
0: Ok.
1: C'è una strategia, alla fine è una strategia molto umana, no? Il fatto di creare questo problema in più per risolverne un altro. Allora, la parte bella è immaginare il capo di Google che dice: signori, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i satelliti, abbiamo i supercomputer. Perfetto, adesso facciamo anche le zanzare. Tu ti vedi i dipendenti come reagiscono. Comunque, appunto, la cosa che mette tutti d'accordo è che le zanzare non pungono, maschio, le zanzare maschio non pungono e sono sterili, e quindi dovrebbe andare in porto questa.
0: Speriamo, ormai ci sono anche a Natale.
1: Ma anche dalle nostre parti, se non sbaglio, era stata fatta messo in atto un progetto del genere. Vorrei tanto chiedere a Christian Bernasconi, se poi lo vedo qua fuori, gli chiedo: ma è davvero così?
0: Chiedi all'interfono. Che magari nel corridoio.
1: Detto ciò, Google va avanti col suo piano, la zanzara invece continua col suo piano originale, che è quello di entrare alle 3 di notte, fare bzzz vicino all'uregia,
0: che fastidio,
1: e sparire quando accendi la luce.
0: Ma come fanno? Io non ho mai capito come
1: fanno. Tu vai, accendi la luce, prendi il giornale, lo avvolgi alle 3 di mattina e lei non c'è più.
0: Ma pazzesco, vorrei avere quel potere lì comunque. Pensa a apparire e scomparire.
1: Posso dire grazie Google, forza
0: In
1: Google.
0: Questo caso sì, forza Google, ale.
1: E dai.

0: resta il fatto che poche cose danno soddisfazione come il prendere una zanzara con la racchetta che dà la scossa.
1: Sì, che io non ho, devo dire, però ce l'avevamo nello studio vecchio di Rete 3.
0: Mamma mia, io adesso l'ho presa, ma è una roba incredibile.
1: Ma ce l'hai a casa?
0: Sì, mi diverto proprio.
1: Ok, sono tante le possibilità, ma anche le leggende o quelle cose che ti diceva la nonna per scacciare le zanzare. Alcune nonne sostenevano che l'aglio scacciasse le zanzare. Sai che anche qui è stato fatto uno studio ed è dimostrato che effettivamente l'aglio infastidisce le zanzare.
0: Ma in che forma?
1: E in che forma? Perché, allora, aspetta che andiamo con ordine.
0: Dai,
1: l'aglio
0: contiene
1: sostanze che disturbano alcuni insetti e sembrano influenzarne anche il comportamento riproduttivo. Mm. In pratica le zanzare assaggiano e perdono l'entusiasmo, per dirla così. Non avrei mai pensato di dirla in radio, ma
0: vabbè,
1: l'entusiasmo. Pensate che delusione per la zanzara. Allora, parte motivata, esce con altre 3 o 4 zanzarine e vedo un balcone bello affollato, succulento in estate, poi dice no, niente ragazze, troppo aglio, io torno a casa. Insomma, è un altro concetto di repellente. Fino a ieri si usavano spray, zampironi, sai, quelle candele alla citronella.
0: Sì.
1: Da domani utilizzeremo la bruschetta.
0: Ma top. Ma io questa la provo, perché a casa mia l'aglio abbonda sempre.
1: Attenzione, perché non significa che se tu mangi una testa d'aglio diventi immune alle zanzare.
0: Ma se mi metto al collo una collana con spicchi di aglio tipo alla Dracula, per allontanare Dracula,
1: appunto,
0: funziona.
1: Poi lì il rischio è che non se ne vanno le zanzare, ma gli amici, i colleghi, tua moglie e il tuo animale domestico se ne vada.
0: E infatti hanno scritto quello. Anche alcuni esseri umani perdono l'entusiasmo con l'aglio.
1: Certo,
0: ci può stare,
1: però ripeto, non dovete mangiare una testa d'aglio, semplicemente lo mettete lì, tac, la zanzarina sente l'aglio.
0: Oggi provo.
1: Fallo, dammi retta, metti via quella racchettaccia che dà la scossa.
0: Ma è divertente.

Prendete i fondi del caffè, fateli asciugare bene, metteteli in una ciotola in alluminio, quando sono ben asciutti fate una piramide, dategli fuoco, mettetela sul balcone e vedete che mosche e zanzare non entrano.

0: Buongiorno, io l'ho fatto quello della piramide di caffè. Le zanzare e le mosche non sono entrate, vigili del fuoco correndo.
1: Molto bene! Clamoroso!
2: Quindi non funziona, pare di capire.
1: Insomma, state accorti,
2: State a corta.
1: State accorti, oh. Noi stiamo andando.
2: Noi ce ne andiamo? Tra poco, Sua Maestà Rosinervi, domani venerdì tornerà la Tiki a svegliarvi.
1: Ebbene, allora domani mattina alle 6 torna, parzialmente scremato, torna la Tiki.
2: Ciao Balmellone!
1: Ciao Nick!

0: I miei amici e colleghi vi hanno caricato? Sì, certo, eccoli.
1: Serotonina.
0: E allora?
1: L'oasi sonora di Rete 3.
0: E allora ho un dovere morale, sono le 8:30. Uno dice adesso devo cominciare, devo carburare un po' perché se no non faccio niente. Se non mi tiro assieme stamattina non va bene. Serve la musica giusta al momento giusto. Quindi sulla musica manetta vi do il buongiorno in serotonina. Vi riporto nel 1987, quando Axel era ancora Axel, quello figo, quello inarrestabile, Slash, ci faceva vibrare fino ai capelli, fino all'anima. E questo è Welcome to the Jungle.

0: Welcome to the jungle, che è quello che vi dite tutti i giorni quando andate per strada, quando entrate in ufficio, quando incontrate certi colleghi.
1: È un po' di tempo che non
0: e poi ti auguri
1: da certe idee,
0: che la giornata vada bene, quindi lo facciamo anche noi con Giovanotti.

0: Buon vento si muove, quando dice pericolo costante io dico allora la Michelin mi ha rubato il titolo strega comanda e loro mi hanno preso questo pericolo costante della nostra sigla del villaggio, io ci tengo perché noi abbiamo creato la sigla del mio programma. Sì, aspetta, dov'è che è il messaggio con la canzoncina, dovevo farvi sentire
1: dopo.
0: aspetta che non ce l'abbiamo più, dove diavolo è finito questo benedetto, niente, ve lo recupero dopo, fa niente, devo stare calma, va tutto bene stamattina. Volevo salutare tutti 079 873 8073, invitarvi a chiacchierare perché dalle 9 parliamo di magia e magie bianche soprattutto, ma tra stregoneria, magia, alchimia, insomma le origini antiche, una storia, no, di questi riti, che cosa rappresentava la magia, cosa serviva per preservare un'armonia cosmica. C'erano dei ministeri della magia, per esempio tante magie, anche fino in Giappone si arriva con questo tema, miracoli e magia proibita, poi c'erano dei cicli cosmici anche legati alla magia dei Maya, tantissime sfumature di magia, anche con i miti greci, anche con figure mitologiche, da Circe al mago Merlino, passando per Harry Potter, arrivando a Gandalf del Signore degli Anelli. Voi avete sicuramente un riferimento vostro, volevo chiedervi quanto la magia influisce e contribuisce ad affrontare la vostra giornata. Sono curiosa di saperlo, se ce lo raccontate poi lo condividiamo insieme con Christian a partire dalle 9 in Meglio Cardi che Mais. Magari c'è qualche magia propiziatoria per affrontare bene i giorni, quelli che partono storti. Se avete qualche rito da consigliarci, nero niente, solo bianco. Dicevo, anche Michelin lancia un nuovo disco pieno di magia tra strega comanda e la magia bianca che ci propone. E tutto questo a partire dalle 9.

E andiamo indietro nella storia, perché oggi ricorrono come sempre degli anniversari, e allora io ci tengo che voi sappiate di cosa parlare al bar con gli amici. Cioè, ma sapevi che oggi ricorre l'anniversario della morte di un personaggio storico che ha avuto a che fare molto da vicino con la Svizzera italiana, un personaggio controverso? Moriva il 10 giugno del 1190. Di chi stiamo parlando? Federico I, detto il Barbarossa, perché aveva la barba rossa, un soprannome che datogli dagli italiani per questa sua caratteristica. Era un sovrano molto energico, anche ambizioso, soprattutto uno che doveva combattere guerre, con un sogno: ricostruire la grandezza dell'antico impero romano, cioè sogni umili, ok? Rafforzare il potere imperiale in Europa. Ebbe una morte incredibile nel 1189. Era partito per la terza crociata con altri sovrani europei, tra cui il famoso Riccardo Cuor di Leone, quello lì, o Filippo II di Francia. E il 10 giugno, mentre attraversava l'attuale Turchia, cerca di guadare il fiume Göksu, una volta si chiamava Salef, e le cronache raccontano che cadde in acqua e annegò. Alcuni hanno anche sostenuto che fu trascinato dalla corrente, altri che ebbe un malore dovuto a uno shock termico per l'acqua gelata. Fatto sta che, insomma, ebbe una fine quasi banale, paradossalmente, rispetto all'uomo che aveva guidato eserciti e imperi. Si racconta dei suoi transiti nella Svizzera italiana, della sua permanenza nei castelli della Svizzera italiana, tra cui quello di Serravalle, che pare vanti ancora la presenza di questo suo spirito, visto che ne rimase affascinato, della nostra zona all'imbocco della Valle del Sole. Quindi un pensiero per Federico Barbarossa.

tuoi grandi nomi del calcio internazionale, fatto da Shakira in questo pezzo che insomma sì, ci ha ricordato l'appuntamento proprio imminente con i mondiali di calcio. Shakira è Burna Boy, quindi inufficiale d'altronde di questa FIFA 2026. Loro si esibiranno nello show dell'intervallo della finale, dove ci saranno anche Madonna e BTS, giusto per rimanere sul pezzo. Tornando a quello che succederà a partire dalle 9, ho detto abbiamo una puntata un po' speciale, parleremo in modo un po' meno scientifico, ma ci sono tante curiosità che ci fanno anche pensare a teorie più o meno scientifiche. Parleremo di storia della magia e scienza, sì, tra l'altro c'è questa frase, no? Tremate, tremate, le streghe sono tornate, che non era un inno nel medioevo medievale, è una frase che fu pronunciata negli anni 70 da una donna, sì, ma durante il movimento femminista in Italia era diventata celebre come frase nelle manifestazioni delle donne che rivendicavano i diritti e la libertà, le streghe che venivano riscoperte quindi come simbolo di donne indipendenti, ribelli e perseguitate dal potere, tra realtà e paure. Ma chi erano le streghe nel medioevo? La maggior parte di queste donne accusate di stregoneria erano poi donne comuni, intraprendenti, magari donne vedove, donne sole, persone che venivano considerate dalla società strane o marginali. Il più delle volte si occupavano di erbe, erano guaritrici, si occupavano di gestire i parti, quindi facevano la levatrice, o anche donne vedove. E chissà perché nel medioevo, se la donna rimaneva vedova era perché aveva ucciso il marito, se in un parto, e sappiamo che probabilmente il livello sanitario dell'epoca non era quello odierno, quindi se un bambino magari moriva durante il parto o la gestante aveva dei problemi, era causato questo problema dalla levatrice, che veniva subito accusata e additata come strega. Un bel periodo per essere donna e per vivere, una meraviglia. Ancora oggi sappiamo di mille contesti inquietanti, pensiamo a quel tempo lì. Come se non bastassero le dicerie, le credenze, uno dice già rimango vedova e dovete pure accusarmi, dovete pure rompermi le scatole, ci fu il libro famigerato che alimentò la persecuzione, il Malleus Maleficarum, che significa il martello delle streghe, pubblicato nel 1487 da un frate domenicano, bene ma non benissimo, tedesco, il signor Heinrich Kramer, tanto signore direi di no, Institor, detto in latino, e lui venne associato anche un altro che si occupò di questo stesso tema, Jacob Sprenger, anche se oggi storici in generale discutono sul suo reale contributo. Insomma, Kramer e Sprenger, o solo Heinrich Kramer, dietro questa meravigliosa Bibbia per individuare, perseguire e poi far fuori le streghe per liberarci dal male. Non ci sono riusciti, comunque, per fortuna, anche se abbiamo vissuto periodi molto bui anche nella Svizzera italiana, anche a Poschiavo, anche in loci horribilis, dove essere donna in quei tempi lì non era mica tanto una cosa divertente. Tra storia e magia vi aspettiamo dalle 9 con i vostri racconti. Quanto conta la magia? Perché tante volte oggi uno ha bisogno ancora, tra oroscopi e previsioni, rimani condizionato, è vero?

0: Buongiorno uomo, stavo parlando di come le donne insomma l'hanno vissuta male nel Medioevo, oltretutto dici no, perdi il marito, devi fare la levatrice, ti dai da fare per aiutare in contesti sanitari insomma non proprio eccellenti all'epoca, immagino, caro Cristian Bernasconi, e uno veniva subito additato come strega se le cose andavano male. Poi è sempre così, se le cose vanno bene nessuno dice bravo, no, però se qualcosa va male è colpa tua, è colpa tua. Vabbè. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Rosy, buongiorno a tutti. Beh, sì, tempi difficili quelli che hai appena citato, quindi ricordiamo che abbiamo dedicato una puntata a quello, in parte sfioreremo anche questo argomento, almeno in parte anche nella puntata di oggi.
0: Bisogna dire che la magia è antica quanto lo è l'umanità e gli esseri umani da sempre hanno cercato qualcosa di più spirituale, no? Per darsi delle risposte, ci sono sempre stati.
1: Sì, sì, beh, questa volontà, questo desiderio di capire il mondo che ci circonda e cercare di entrare in contatto con quelli che vengono definiti gli spiriti della terra, eccetera, insomma tutto questo aspetto lo si trova in parte già nella preistoria, quindi non è qualcosa di nuovo, ha cambiato forma nel tempo, ma si ritrova anche al giorno d'oggi. Ne parliamo oggi perché comunque è toccato anche un po' alcuni aspetti scientifici e per certi momenti hanno anche viaggiato a braccetto i due filoni.
0: Tipo l'alchimia,
1: poi ci sono parecchi uomini di spicco, persone di spicco dal punto di vista scientifico che sono, erano alchimisti o hanno sperimentato varie tecniche in passato, ci torneremo.
0: Non vorrete mica perdervi la puntata di oggi e soprattutto dateci il vostro racconto, il vostro contributo su questo tema. Per ora non si esprimono e non mi dicono, perché oggi c'è gente che non va a lavorare senza sentirsi l'oroscopo.
1: Sì, ma secondo me c'è il problema grandine oggi che crea qualche grande.

0: Televisione Svizzera. Rete 3.
1: È tornato Nico, diamo uno sguardo prima al tempo rapidamente per oggi. Oggi nuvoloso, ulteriori rovesci, abbiamo sentito anche grandine durante la notte con seri problemi nel Mendrisiotto, per fortuna niente feriti. Qualche schiarita nella giornata passeggera però, quindi torneranno i temporali anche di forte intensità dalla serata. Passaggio a tempo asciutto con diminuzione della nuvolosità. Le temperature oggi solo fino a 22 gradi, lo abbiamo già detto. Le massime domani torneranno su fino a 26 gradi, domani sarà in prevalenza soleggiato. Traffico intenso. Quando sempre piove la gente ha più problemi, forse perché c'è meno gente che va in moto e si creano più intasamenti. Fatto sta che per quello che ci riguarda forti rallentamenti si rilevano sulla A2 tra Mendrisio e Bissone verso nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, sulla cantonale da Chiasso verso Malerna, traffico da Ponte Tresa verso Bioggio, su più tratti da Paradiso via Besso in direzione del centro. Siamo alle 9:02. A te la parola, Nico, le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Nelle Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una ventina di veicoli. Sono caduti chicchi di 5 cm di diametro, grossi come palline da golf. Molta apprensione, ma nessun ferito. Il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di cassa malati votate 8 mesi fa, l'iniziativa socialista per premi al massimo il 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso fra i partiti. E infine, notte di violenza anti-immigrati in cui alcuni quartieri di Belfast in Irlanda del Nord, veicoli e anche case sono stati bruciati dopo che attivisti di estrema destra hanno lanciato appelli a manifestare a seguito di una brutale aggressione da parte di un richiedente asilo sudanese su un cittadino irlandese che ha riportato gravissime ferite.
1: Il tuo rapporto con la magia?
3: Adoro Harry Potter.
1: Ecco, beh,
3: vale come rapporto.
1: Certo, certo. Beh, ci sono anche dei maghi interessanti nel mondo di Harry Potter, anzi sono tutti legati.
3: Di cosa stiamo parlando? No, sulla magia in senso lato non lo so, sono sempre stato affascinato da chi riesce a fare, ma poi di che magia parliamo? Definisci magia? L'illusionismo alla Federico Soldati, vale?
1: Bravo, bravo, andiamo oltre, magari tipo James Randi sopra, Houdini sopra, insomma.
3: Beh,
1: lì,
3: ragazzi, incredibile, sono delle robe che io non mi spiego, ho visto video che mi chiedo come sia possibile che riescano a fare queste cose. Cioè deve esserci il trucco per forza.
1: Deve esserci.
3: Non ci credo che sia.

0: magia. Devono spiegarmi come funziona.
1: Ne parliamo in quest'ora insieme con Cristian Bernasconi. Ascoltaci allora.
0: È molto interessante, ascolterò. Come sempre.
2: Rete 3 presenta.
1: Ciao Nico, grazie.
0: A voi, buon divertimento. Ciao, ciao Nico. Chris. Ciao,
1: e
0: ciao.
1: Buongiorno Cristian Bernasconi.
3: Buongiorno Rosy. Beh, per rispondere a Nico, vedrà che alla fine di questa ora di diretta sparirò anch'io. No. Per il prossimo, tutta una settimana, quindi.
1: È pazzesco,
3: ci proverò anch'io.
1: È che non va, cioè sì, e passi attraverso le radio, arrivi in ogni luogo, però arrivi a casa delle persone, in ufficio, vedi, sono magie anche queste, la magia della radio.
3: Pensa, la magia della radio, sì.
1: La magia, abbiamo detto, è antica, quanto l'umanità, fin da principio gli esseri umani avevano bisogno di ambienti colmi di spiriti o anche di fede per venirne a capo su mille domande a cui non trovavano risposta, e avevano più volte invocato l'aiuto degli spiriti, intermediazione di sciamani, arti magiche. Poi ci sono i due fronti, magia bianca, magia nera. Magia bianca è anche il titolo del nuovo disco di Francesca Michelin, che dopo ascoltiamo, con una strega comanda, e lei ha scritto questo disco tra l'altro perché annuncia un matrimonio e dice che stare insieme con qualcuno, anche un'amicizia, crea una sorta di alchimia tra le persone, altra parola di cui parleremo
3: oggi anche di quello, sì, poi sveleremo un paio di trucchi perché andremo anche nel mondo dell'illusionismo, parleremo di Houdini e di Copperfield, ovviamente senza dimenticare chi se ne occupa al giorno d'oggi, e spiegheremo magari due degli esperimenti o dei trucchi che hanno fatto la storia, l'elefante nella scatola, la statua della libertà che è sparita, insomma questi aspetti, per arrivare fino a Praga se il tempo ce lo concede.
1: Che bello. Allora la domanda da cui partiamo è questa: perché l'umanità ha sempre avuto bisogno della magia? E faremo queste tappe, quindi quando le parole erano delle medicine, queste parole che esorcizzano supercalifragilistiche, spiralitoso, o semplicemente abracadabra, o semplicemente tremate, le streghe sono tornate, questi slogan che potevano caricare o caricare in negativo e in positivo. Partiamo da lì e vi aspettiamo in questo viaggio.

0: Allora salutiamo anche chi ci sta ascoltando, tra cui Martina Casella, nostra amica veterinaria che avevamo invitato e ci ha fatto riflettere su un tema su cui torniamo, anche l'energia di una parola. Lei dice tra alchimia e quantistica, no? A volte ogni parola ha un'energia e questa energia può avere un'influenza sulle cose. Ci sono delle teorie molto interessanti e dopo ne parliamo anche di questa Yoshimoto, qualcuno che aveva fatto tutta un'analisi sull'acqua che prendeva forme diverse a dipendenza di che energia, cioè se gente litigava e lasciavi lì l'acqua aveva delle molecole fatte in un certo modo, si cristallizzavano, avevano delle forme diverse. Mi guarda stranissimo Cristian Bernasconi, ma ci torniamo tra un attimo, te la dico meglio tra un attimo.
1: No, va bene, stavo cercando di capire l'eventuale test, l'analisi che è stata fatta, non la conosco nel dettaglio. Comunque sì, le parole hanno sicuramente un impatto, un'influenza, puoi definirla anche magia, cioè il peso delle parole, la comunicazione è estremamente importante. Ricordiamo magari non sull'acqua, ma che ci sono anche delle pratiche di chi usa magari parlare alle proprie piante, oppure anche per le mucche si mette la musica classica per una produzione di latte che migliora. Insomma, ci sono delle pratiche così che riguardano la parola e anche la musica in questo senso.
0: È vero. Cominciamo da una definizione.
1: Una qui in questo caso da Treccani, che ci dice che la magia è l'insieme di pratiche rituali e credenze esoteriche attraverso cui si ritiene di poter controllare, influenzare e dominare le forze della natura e gli eventi tramite la volontà. Questo è più o meno giusto per inquadrare, poi chiaramente noi oggi faremo un percorso che ci porterà a toccare vari ambiti di quella che viene definita la magia, dalle pratiche del passato a qualche mago illustre o personaggio illustre anche di fantasia, parleremo anche di Harry Potter, Gandalf, Merlino e compagnia, ma parleremo di illusionismo, insomma toccheremo un po' vari ambiti, non è il percorso scientifico sulla storia della magia, ma un clin d'œil.
0: Ankland, tra l'altro tu mi hai regalato un bellissimo libro che consigliamo ai nostri ascoltatori, un po' pesante, faccio sentire il peso di questo libro.
1: Libro pesante.
0: Ecco, anch'io sono pesante.
1: Io no, faccio
0: no, non tu. Storia della magia, della stregoneria, dell'occulto, Gribaudo, quindi un libro molto molto intenso, pieno di storia, di tradizioni, di cultura, dei guaritori, ai Neanderthal che avevano i primi rituali di culto nella fede del l'aldilà, gli egizi, gli stregoni, i guaritori, di tutti i colori, ma molto molto interessante se siete interessati al tema. Ma poi ci sono tante pubblicazioni e ci siamo accorti che al giorno d'oggi è tornata di grande attualità, dalla Wicca, le ragazzine si interessano a pratiche magiche, insomma quando uno vuole potenziare la propria forza a volte ricorre a qualcosa in più. E la magia magari parte dalla semplicità di una giornata, no? Da un'erba, tu che sei esperto anche di
1: natura.
0: No,
1: poi esperto di erbe no, però è vero che ci sono delle pratiche che sono state considerate magia, che però si stanno rivelando estremamente utili, pensiamo alle proprietà di alcune erbe, insomma ci sono tutta una serie di elementi anche nella natura che negli anni hanno cambiato, abbiamo accumulato conoscenze, quindi tutta quella che è la farmacopea naturale sta ritrovando grande interesse. Insomma, ci sono tanti aspetti che ci riportano anche al mondo scientifico. Uno degli esempi è quello che riguarda l'astronomia e l'astrologia, due discipline che hanno camminato a braccetto per tanto tempo, poi hanno preso strade diverse, ma l'abbiamo detto anche in un documentario che abbiamo mandato in onda, che l'astronomia non sarebbe la stessa senza l'astrologia.
0: Annunciata il tuo nuovo disco, si intitola Magia Bianca, questa è Strega Comanda, lei è Francesca Michielin.

0: Strega comanda dopo un periodo difficile e una edizione di Sanremo andata male, in attesa del suo matrimonio che si svolgerà quest'estate con un atleta figlio d'arte, perché la sua mamma è stata anche una campionessa di atletica leggera. La Michelin rilancia con Strega comanda, raccontando di magia legata al matrimonio. Lei dice: se uno si sposa nel 2026 è perché c'è magia. Lei si sposerà con Davide Spigarolo, giusto per aggiungere, un amore nate alle scuole, quindi tanti anni fa, una gioia per i genitori. Quindi era necessario raccontarvi questa curiosità, visto che il disco è uscito ieri, l'abbiamo messa dentro nella puntata di oggi. La mamma di Davide, giusto per contestualizzare, era Gabriella Dorio, professionista dello sport, atletica leggera, medaglia d'oro credo a un'Olimpiadi, giusto per dire. Anche queste sono magie che sanno fare gli sportivi, con aiuti più o meno magici. Sappiamo di storie molto controverse, ma torniamo agli esordi, alla storia. Da dove partiamo?
1: Allora, possiamo dire che la magia è, diciamo, un fenomeno che ha accompagnato l'umanità, come hai detto bene all'inizio, da sempre, quindi ha avuto anche significati diversi. Era un po' considerata una pratica religiosa, poi era un tentativo anche di capire la natura, fino a diventare strumento di potere e forma anche di intrattenimento che conosciamo meglio anche al giorno d'oggi. Le prime tracce risalgono già alla preistoria, perché ci sono dei ritrovamenti di pitture rupestre, amuleti e vari oggetti rituali che indicano che ci fossero delle credenze un po' legate a questo ambito. E sappiamo che gli sciamani sono delle figure che sono presenti in molte culture e civiltà del passato. La troviamo anche in Egitto, dove la magia era, come dire, parte integrante della religione, serviva per proteggersi dalle malattie, dai pericoli, ma anche per assicurare una vita serena nell'aldilà. Poi ci sono anche testimonianze in Mesopotamia, dove era uno strumento per affrontare le incertezze della vita. E poi arriviamo anche all'antica Grecia, dove malgrado lo sviluppo del pensiero razionale, c'erano anche delle pratiche magiche che restavano. Poi pensiamo a figure mitologiche come la maga Circe, che ritroviamo anche nell'Odissea, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle sirene due puntate fa.
0: È vero, ci sono questi nomi che tornano e che poi ne richiamano altri, perché anche il mondo dei fumetti contemporaneo richiama la figura, c'è sempre qualche personaggio che ha dei poteri magici, e quindi questo la dice lunga, no, sulle storie.
1: Pensi a qualcuno in particolare, sulle pendici del Vesuvio, pensi al Topolino, non so, per
0: esatto,
1: esempio.
0: Amelia, la strega pattucchiera, quella che voleva ciulare la numero uno a Paperone dei Paperoni.
1: Voleva rubare la numero uno.
0: E poi c'era anche la strega Nocciola, lei era più goffa, paciughina, invece Amelia era più sensuale, una bella donna. No? Nocciola aveva un...
1: Adesso la pensavo al Topolino, cioè
0: sì.
1: Una papera un po' così.
0: Aveva il suo perché.
1: Disegnata in un certo modo, col suo corpo sempre presente. Abbiamo parlato anche in una passata puntata dei famigli, questi animali che accompagnavano spesso le streghe, ma per arrivare anche in tempi più moderni a personaggi che abbiamo citato anche con Nico prima, come Gandalf, come tutta la saga di Harry Potter, fino a Merlino e Morgana, ad esempio, sono tutti nomi che evocano l'ambito della magia.
0: Merlino, mago consigliere che nasce dalle leggende medievali britanniche, il nord ha regalato tantissimo sulla magia. Lui chi era? Merlino, consigliere di Re Artù, profeta, mago, figura tra uomo, druido e uno spirito della foresta, aveva la capacità di fare profezie, trasformazioni e controllare la natura, quindi questa connessione con la natura, conoscenza estrema di tutto il potenziale delle erbe, eccetera, con questa saggezza antica che spesso viene associata ai maghi, anche
1: sì,
0: quello è un tema.
1: Che è una figura che mi ha sempre fatto pensare in passato a Panoramix, una figura che abbiamo citato anche in passato, lui, il vischio e la pozione magica, insomma, io lo raffiguro proprio così, con questa barba lunga bianca.
0: Bellissimo, ci torniamo proprio lì, dai.
1: Certo.

0: ho promesso e ti devo dare una contestualizzazione. Allora, il libro di cui abbiamo parlato poco fa, grazie a Martina, è di Masaru Emoto, scritto Emoto, che ha fatto delle teorie legate a questa teoria della memoria dell'acqua. Quindi il miracolo dell'acqua, The Hidden Messages in Water, che parla, insomma, nel libro di questa teoria molto discussa, molto controversa, che l'acqua risponderebbe a parole scritte, suoni, pensieri, emozioni e energie. Se tu metti l'acqua in una sala dove tutti litigano, ha una certa forma, quindi le parole come amore, gratitudine formerebbero dei cristalli d'acqua belli e armoniosi. Ci sono proprio questi scatti vari, e parole negative come odio e paura produrrebbero invece dei cristalli deformi e caotici. Questo per contestualizzare il contributo di Martina di prima, così siamo sul pezzo. Stavamo parlando di magia e storie magiche, e chi, ragazzi, almeno una volta, anche Christian, che è uno scientifico, biologo, dottorato in biologia, siamo tutti rimasti affascinati da storie e leggende. Su tutti, tu hai una passione per Tolkien.
1: Ma io sono fan del Signore degli Anelli, sì, di tutto quello che viene raccontato in quei tre volumi di questo libro, ma poi tutto quello che ha ispirato, eccetera, mi piace molto. Ho fatto fatica a mettermi a leggere, a guardare Harry Potter, non ho mai visto tutti i film interamente, proprio perché, non lo so, è come quasi come un indosso la maglia del Signore degli Anelli, non vado a mettere, cioè stupidissimo come ragionamento, però mi piace molto lo stile, quello che Tolkien ha portato nei suoi libri, quello che ha raccontato.
0: Che costruisce questa terra di mezzo ispirandosi soprattutto al nord dell'Europa, questa cultura tra mitologia norrena, vichinghi, Edda, quella roba lì, lingue germaniche antiche, paesaggi tipici del nord, epopee chiaramente medievali, un nord che diventa un luogo del destino, della prova. Tra l'altro poi anche tutto il mondo di Jon Snow nel Trono di Spade, anche lì secondo me ci sono tradizioni legate di nuovo al nord. Ma tornando a Tolkien, Gandalf, quindi anche qui mago tipicamente nordico, il Rohan, questa società cavalleresca, il viaggio. Settimana scorsa ne abbiamo parlato e un'ascoltatrice ha detto: scusate, non è che Tolkien abbia inventato niente, anche Wagner si è ispirato alle teorie, alla tradizione nordica, realizzando questa quattro opere che richiamano il culto del nord, l'anello del Nibelungo, Tristano e Isotta, le Valchirie, Parsifal, dove prende ispirazione dalla mitologia germanica, le saghe, il simbolismo del destino e via andare. Tu citavi anche questo meraviglioso personaggio di fumetti.
1: Ma sì, si parlava di Panoramix, che ha fatto un po' la storia in Asterix e Obelix, quindi è un druido che conosciamo benissimo, la sua pozione magica ha attraversato generazioni e anche ispirato tutta una serie di racconti, insomma, ma non solo lui. Magari per dare anche un accenno proprio di un aspetto scientifico, sappiamo che, per tornare a parlare di Morgana, l'effetto o il fenomeno della fata Morgana è quell'effetto che crea un orizzonte diverso da quello che è in realtà, una questione di rifrazione della luce, gli strati d'aria di temperature diverse. Insomma, tu quando guardi l'orizzonte in lontananza hai l'impressione di vedere anche delle barche sospese sull'acqua, o insomma effetti di questo tipo. Non so se vi è mai capitato.
0: La lasciamo lì e poi vi diamo ancora uno spunto di lettura che aveva affascinato al liceo sia me che Christian, un libro bellissimo che dovete avere.

0: Il libro che ci aveva affascinato era Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, una rivisitazione di questo mondo, tra l'altro un po' in chiave femminista, di questo mondo magico, una storia narrata dal punto di vista appunto femminile, che esplora questo conflitto epico tra l'antico culto pagano della madre, l'avanzata del patriarcato cristiano. Ma la storia è fantastica perché ti fa rivivere i miti da Re Artù, tutta questa tavola rotonda, tutta la magia, l'amore, le cose, insomma, per questo un po' una piega femminile, no? Anche
1: beh, comunque un bel libro che ti riporta in quell'atmosfera. E soprattutto mi ricordo che in quegli anni, oltre a quello che hai appena citato, Le nebbie di Avalon, mi ero comprato una serie di non so quanti volumi, penso una decina, se non erro, intitolata Excalibur, che parlava proprio di tutti questi temi da un altro punto di vista. Insomma, è stato un periodo un po' particolare in cui mi piaceva approfondire tutto quello che ruotava attorno a Re Artù e alla tavola rotonda, insomma.
0: Eh beh, quando diciamo anche questo tema qua, ci viene in mente anche il buon Fantozzi, che anche lui Excalibur, che non riusciva a estrarre
1: esatto.
0: La spada da estrarre. Va bene.
1: Ma, sì.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, perché vogliamo parlare anche di due personaggi che in tempi più recenti sono stati, beh, forse gli illusionisti più conosciuti, cioè Houdini e David Copperfield. Cominciamo da Houdini, perché diciamo che è stato conosciuto per aver saputo far sparire un elefante a New York. Ovviamente possiamo già spoilerare che non lo ha fatto veramente, ma era particolare anche la sua storia, perché lui è arrivato nel 1874 a Budapest, in un periodo in cui c'erano anche molti, come dire, venditori di fumo, e quindi lui ha voluto anche passare una vita a cercare di smascherare tutte quelle cose false che giravano in quei tempi. Quindi ha passato, cioè era un po' anche la sua missione, e tra i vari, come dire, in grado di fare di queste fughe, di scappare, insomma, di si faceva le gare, insomma, ha fatto veramente di tutto di più come tecniche di illusionismo.
0: Che incatenare nel sarcofago, dove doveva uscire da dovunque sto uomo.
1: Sì, no, che stai male solo a immaginare, a vedere queste
0: pure
1: queste,
0: incatenati queste... giù nell'acqua, nelle vasche d'acqua.
1: Quindi lo faresti?
0: Ma neanche morta.
1: E ti dicono: senti, il trucco è questo qua.
0: Certo.
1: Adesso hai 30 secondi per liberarti. Auguri. No, non lo farei. Comunque, il trucco era quello di far sparire un elefante, e lo ha fatto in un grandissimo teatro di New York, dove ha posizionato una scatola enorme. E una volta che la scatola è stata chiusa, poi riaperta, insomma, l'elefante non si è più visto. Cerco di farla a breve, però pare che il trucco consistesse anche nelle dimensioni della scatola, quello che è stato annunciato, una scatola che doveva essere sui 3 metri, qualcosa del genere, pare che invece fosse molto più grande, e questo gli permise di, per un gioco di spostamenti e di posizione dell'elefante, chiaramente dare l'impressione che l'elefante non fosse più lì. Però insomma, è da riscoprire, da andare a leggere, una bella storia.
0: Una bella storia, Harry Houdini. Allora sentiamo l'omaggio di Dua Lipa, che si è appena sposata, Houdini, e poi torniamo a parlarne.
1: Che non è dialetto, Houdini. Qualcosa.
0: Allora.

0: perché tu fai le magie con le parole, dai, ti prego. Falla.
1: No, ma non è una magia, è una battutissima post, cioè battuta postissima, perché si parlava della sparizione dell'elefante. Dicevo che in questo teatro era la sera del 7 gennaio 1918 quando Udinì lo fece, tra virgolette, sparire, anche l'addetto alla vendita delle bibite, tra cui le varie note e marche che beviamo tutti di bevande zuccherate, a un certo punto disse: elefante? Beh, era bella questa. Avrei voluto non dirla, ma mi hai obbligato a dirla. Vale.
0: Per fortuna che già piove, esatto. Quindi vabbè.
1: È una freddura come un'altra.
0: Era molto bella, era molto bella. Tra l'altro non abbiamo detto com'è morto Udinì.
1: Sì, ricordiamolo, perché anche qui c'è una storia, sono delle ipotesi, poi si sa che fu una peritonite a causarne la morte, ma secondo alcuni, in particolare qualcuno della sua famiglia, pare che sia stato avvelenato. Perché si era fatto anche dei nemici, l'abbiamo detto all'inizio, lui ha passato anche una vita a cercare di smascherare false credenze, soprattutto era contro gli spiritisti, e pare che un'ipotesi fosse proprio quella di un avvelenamento voluto, mirato da parte di chi gli ha voluto male in vita.
0: Era un po' un precursore dei rappresentanti del CICAP, no? Lui voleva tutelare le persone, quindi attraverso queste sue performance dire che c'è sempre un trucchetto dietro le cose, quindi di avere più fiducia magari nei propri strumenti e non affidarsi a energie esoteriche per forza, forse.
1: Probabilmente appunto se ne ha fatto anche una questione di vita, come abbiamo detto, quindi voleva assolutamente quello a tutti i costi, ma vabbè, insomma poi è andata a finire così purtroppo. Ma in era più recente un altro grande nome, quello di David Copperfield, ha poi fatto sognare anche lì le folle, no? Perché tanti lo hanno seguito.
0: Le folle non nel senso di gente che perdeva la testa, ma no, precisiamo, stamattina tra follie e streghe, le folle, le masse,
1: insomma. Insomma, iniziò come prestigiatore, insomma, poi prosegue come illusionista e vuole dare un aspetto più dinamico e moderno ai trucchi, come alla fine quello più conosciuto, l'abbiamo menzionato prima, quello di in cui ha fatto sparire l'8 aprile del 1983 la Statua della Libertà in televisione. C'era una platea con una ventina di persone fisicamente presenti davanti, sull'isola, di fronte proprio alla Statua della Libertà, con un gioco di tendoni eccetera. Insomma, nel video si alza il sipario, lo riabbassa, la statua non si vede più, e poi rifà la stessa cosa e la statua riappare. Anche qui col tempo è poi stata spiegata, lui durante questi minuti in cui il sipario si alza e si abbassa crea un po' di suspense, musica, delle parole magiche, diciamo così. E in questo momento la piattaforma su cui era presente il pubblico, così come le telecamere, è stata ruotata leggermente. Uno dirà: sì, ma è difficile far girare una piattaforma così senza farsi accorgere. Eppure ce l'ha fatta.
0: Tra l'altro aveva anche attraversato la muraglia cinese tra le sue performance.
1: Sì.
0: Ma tra le sue performance non dimentichiamo quelle d'amore, perché è riuscito a rapire il cuore di Claudia Schiffer, con cui è stato fidanzato dal 93 al 99 e con altre splendide modelle, una lunga relazione con una modella e designer francese, Chloé Gosselin, e insomma ha fatto veramente sognare. Tra un trucco di magia e l'altro è riuscito a sorprendere anche queste donne qui.
1: Qui mi viene da citare una canzone di Ligabue, Walter il Mago, dove dice che la magia più grande sia successa in casa sua. Ti è piaciuta come citazione colta?
0: Ce l'abbiamo, Walter il Mago, lo ascoltiamo.
1: Ah beh, pensa a te.

acqua con un cilindro truccato ed un coniglio vecchio quasi come il trucco che fa.

0: Ad un certo punto nella canzone Liga dice abracadabra, due parole su questa formula magica, la più antica forse che conosciamo, abracadabra, che ha una storia.
1: Sì, ha una storia perché ci sono delle diverse versioni, una secondo cui questa parola derivi dall'aramaico abracadabra, che vuol dire io creerò come parlo, oppure si dice anche che sia stato il medico Quintus Serenus Sammonicus a inventarla nel terzo secolo dopo Cristo per curare l'imperatore Caracalla. C'è chi pensa invece che si tratti di una parola celtica composta da Abra, cioè Dio, e Cad, santo, che derivi dalla frase, oppure dalla frase babilonese Abadakedabra, insomma muori quando la parola stessa è pronunciata, voleva dire, quindi varie interpretazioni.
0: Però vedi che da qui torniamo a quello che ha detto Martina, troviamo una grande verità, che la magia nasce dal potere attribuito alle parole, quindi si arriva quasi alla fisica quantistica, arriviamo ad altre dimensioni veramente, no?
1: Beh ci sono vari aspetti che si intrecciano quando si parla di magia, c'è chiaramente la formula magica, poi ci sono tutto l'aspetto dell'oggettistica che non abbiamo tempo di parlare oggi. Pensiamo a Harry Potter, a quanto ci ha messo a scegliere la sua bacchetta magica, proprio il bastone di Gandalf, la falce per raccogliere il vischio di Panoramix, insomma ce ne sono vari di oggetti che potremmo citare oggi, è veramente un mondo piuttosto ricco di spunti di riflessione.
0: E per migliaia di anni, come dicevi prima Christian, i maghi e gli scienziati erano un po' una stessa cosa, gli astrologi persiani erano chiamati magi, settimana scorsa abbiamo parlato della buzza e per risolvere sta buzza di Biasca avevano chiesto l'intervento di questi magi che erano degli alchimisti medievali. O comunque vabbè, noi parlavamo del 500, ma una cultura che parte nel Medioevo, persino filosofi come Pitagora studiavano numeri, stelle, natura, ma anche Keplero o altri nomi. Molte persone considerati dei maghi erano in realtà degli studiosi che cercavano di andare un po' più in là del conosciuto per capire il mondo.
1: Sì, e se volete approfondire questo tema, in particolare astrologia, astronomia, come hanno camminato a braccetto, vi consigliamo un libro di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, di Roberto Trotta, astrofisico di Locarno di fama internazionale, che il titolo è Il cielo stellato sopra di noi. Estremamente interessante perché racconta quanto sia importante l'astronomia per la storia dell'umanità e anche questa, come dice, radice comune di astrologia e astronomia.
0: Con cui hai dialogato recentemente, tra l'altro.
1: Recentemente, esattamente, perché è stato all'evento per l'inaugurazione della serata di gala per l'osservatorio astronomico di Gorda in Valle di Blegno.
0: Cioè, qualcosa che ti è rimasto impresso?
1: Roberto secondo me è un bravissimo divulgatore, tratta una materia che mi affascina, io conosco poco, non mi piace parlarne ma non la conosco proprio nei minimi dettagli, ma anche il suo libro è molto divulgativo, accessibile a tutti, è estremamente interessante.
0: Ripetiamo il titolo?
1: Il cielo stellato sopra di noi di Roberto Trotta.

0: Ci occupiamo anche di voi, perché avete mandato dei messaggi bellissimi. Grazie anche a Diego, che ricorda, tra tutte le sfumature di magia, la psicomagia, una delle idee più originali e controverse di Alejandro Jodorowsky, che tra l'altro un paio di anni fa è anche venuto a omaggiare le giornate letterarie su Al Monte Verità. Lui che spiega che la psicomagia nasce da un'idea molto semplice, cioè l'inconscio che non capisce la logica ma capisce i simboli, e secondo Jodorowsky molti problemi psicologici non si risolvono parlando, non solo, ma facendo delle azioni simboliche concrete. Quindi anche queste parole chiave come abracadabra, di cui abbiamo parlato prima, oppure scrivere una lettera e bruciarla, queste cose, questi rituali, rompere l'oggetto legato a un trauma, lavarti con l'acqua simbolicamente purificante, recitare un gesto teatrale davanti a uno specchio, una formula magica che dovrebbe esorcizzare il problema, anche questo.
1: Lo sapevamo ancora prima di iniziare, è un tema vastissimo, non possiamo toccare tutto, è un percorso così di qualche aneddoto, qualche spunto di riflessione, ma fa piacere vedere che ci sono tante reazioni e, come dire, ci ricordano anche degli aneddoti da casa.
0: Vogliamo ancora però toccare un paio di punti importanti anche di personaggi, uno in particolare.
1: Sì, siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, parliamo di Jasper Maskelyne, spero di averlo pronunciato in maniera corretta. Era un illusionista inglese che passò la storia per essere anche diventato molto abile nei camuffaggi bellici, cioè lui si era chiamato secondo la teoria più accreditata, perché non tutti credono sia così, era stato chiamato dall'esercito per cercare di nascondere determinate zone, oggetti, insomma, per confondere un po' il nemico con il mimetismo, camuffando. E la cosa più, forse l'aspetto più che ha colpito di più era quello quando riuscì a nascondere il porto di Alessandria ai bombardieri tedeschi, e riuscì anche a far sorprendere, diciamo, a sorprendere alle spalle l'esercito tedesco in una famosa battaglia. Insomma, lo fece con dei trucchi, tipo dall'alto riuscì a ricostruire un finto porto di Alessandria qualche chilometro più in là, così i bombardieri sono stati attratti da quel porto finto, hanno bombardato quello finto lasciando intatto quello reale. Insomma, è stato chiamato grazie alle sue abilità. Non tutti credono che sia stato veramente così, che abbia avuto un ruolo così influente, ma è un personaggio da ricordare.
0: Assolutamente, e tra l'altro quindi in qualche modo un effetto Morgana, quindi una traslazione di un'immagine da un'altra con un effetto magico. E tra tutti i maghi, maghetti e fattucchiere abbiamo citato Circe, una delle più affascinanti, la figlia del dio sole Helios, un'esperta di pozioni e trasformazioni, perché in fondo quello che volevamo passarvi oggi è questo, no? Sì, i maghi della storia non erano degli incantatori o non solo, erano un po' degli specchi. Lei, Circe in particolare, che rappresentava la natura che seduce, che inganna, o Merlino, era la sorella di Merlino.
1: Sì, secondo la teoria più accreditata agli inizi era soprattutto identificata come la sorellastra di Merlino.
0: E in tanti ci avete detto che avete chiamato la figlia Morgana. Lei è un po' tra il bene e il male, questa Morgana, invece Merlino più saggio, con questa saggezza nascosta. Lei aveva un potere che faceva paura, e le fattucchiere in generale erano un po' un confine tra la conoscenza e la superstizione. E in tutti questi racconti c'è sempre la nebbia, ci sono sempre cose che ritornano, no?
1: Beh, la nebbia sì, perché aumenta, intensifica quell'alone di mistero, quel momento magico dove vedi le cose ma non le vedi in maniera distinta. Insomma, è un ambiente ideale quando si parla di magia e di mistero, trovo.
0: E poi ci sono sempre anelli, oro, lì si potrebbe entrare anche nel mondo dell'alchimia volendo.
1: Esatto, beh, l'alchimia è chiaramente un tema, c'è l'aspetto della pietra filosofale che permetteva, oltre alla longevità eccetera, di trasformare i metalli detti vili in oro. E poi c'era anche qualcuno che si era, come dire, si cercava quello che era l'oro liquido da bere, cercare di renderlo liquido per proprietà curative. Poi insomma anche lì è un tema vastissimo, ma lo possiamo solamente accennare e incuriosirvi così
0: verso letture estive. Poi a proposito di estate, ancora una curiosità, torniamo tra poco, vi portiamo in un posto magico.

0: Tra le magie e i sortilegi, Fabio, quello che succede quando piove? Aspetta.
1: In auto e meno in moto, ma anche quelli che vanno in macchina, per un qualche motivo a me sconosciuto, magari Cristian Bernasconi conoscono qualche spiegazione scientifica, ma la gente diventa più stupida quando va in macchina.
0: Ecco, questo è un sortileggio.
2: C'è un po' più di prudenza, immagino, quindi sì, vabbè, è un fenomeno conosciuto, quando piove bisogna armarsi di pazienza e mettere in conto qualche minuto in più.
0: Salutiamo Pelo.
3: Magia è anche farci sparire la tredicesima nelle imposte.
0: No. Ciao, buongiorno Ale, buongiorno a tutti voi. Ale ci manda la foto di Magamagò, bellissima Magamagò, e Stefania che anche lei ci fa le sue riflessioni. E aspetta, dov'è Stefania?
4: Essendo ostetrica io mi considero sempre come una strega.
0: Vedi? Perfetto. E poi ancora abbiamo Chiara che dice: Morgana è il nome di mia figlia. E Miki che ci fa addirittura:
5: spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte bagliamo, volte alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
0: Per cui vabbè, anche nella musica grande.
2: E c'è anche chi ci ricorda vari nomi dell'intrattenimento, spettacolo, dal mago Ronzo al mago Forest, eccetera, eccetera. Come non dimenticarli? Pensiamo a Raul Cremona con la prestidigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirig stupiti tutti in Canton Ticino con i suoi trucchi, e quindi bravissimi tutti. Ma insomma, noi vogliamo chiudere questo giro con una meta che potrebbe essere meta di vacanze, ma che non è conosciuta proprio, non, forse non è mainstream per l'esoterismo e la magia. Parliamo di Praga, giusto?
0: Giusto.
2: Parliamo di Praga.
0: Vai.
2: Che non è conosciuta solo per, no, i prosciuttini e magari le, come dire, le attività serali.
0: Ah, okay.
2: L'ho detto in maniera elegante.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma perché è ritenuto, è stato per tempo quello che è il vertice di un triangolo esoterico che contemplava oltre a Praga anche Torino e Lione, delle città, soprattutto Praga, che hanno accolto nei secoli diversi maghi, alchimisti eccetera, e molti andavano proprio lì a formarsi. Ci sono delle leggende ancora oggi su vari monumenti e quartieri, pensiamo al quartiere della Città Nuova, al Ponte Carlo, così come alla leggenda del Golem di Praga. Insomma, c'è tanti

0: ceneri, direzione.
1: Ecco, e queste sono altre magie, va bene. Ci torniamo perché tra poco è il momento di aggiornarvi sul traffico. Grazie Cristian Bernasconi. Sparisci con una magia?
2: Sim Salabim, da Silvan, grande mago, così ben citato anche lui. Ciao a tutti.

0: E chi ha fatto la magia? Una delle fatine dei dischi, l'avevo lasciata in preascolto, eccola qua. Sì, ci sono anche i Love Bugs che hanno celebrato le magie e le nebbie di Avalon, quindi altro pezzo con Lene Marlin da ascoltare, per non parlare delle bambole di pezza che ci avete citato con Tremate le streghe sono tornate, loro torneranno nell'ambito dei festeggiamenti bellinzonesi.
1: C'era anche la danza delle streghe di Gabri Ponte.
0: Nostra amica l'ha fatta la sigla. Facciamo la danza del sole, che qua non si capisce più niente. Giornata così un po' up and down con questi temporali che ricorreranno anche fino in serata, anche di forte intensità, quindi rovesci temporali sparsi alternati a intervalli di sole. Temperature oggi fino a 22 gradi in Alta Engadina, fino a 11 domani, in prevalenza soleggiato e asciutto, e passaggio a 26 gradi, quindi in risalita le temperature. Insomma, più o meno dovremmo tendere verso un weekend di bel tempo. Se siamo pronti, Fabio, ti lascio la parola a te per le ultime notizie. Sono le 10:03 minuti.
2: 3 news.
1: In Ticino chiarita la tempistica sull'introduzione delle due iniziative popolari per attutire l'impatto dei premi di cassa malati. Il Gran Consiglio ha deciso che l'iniziativa della Lega sulla completa deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. Per quella del Partito Socialista, che impone un tetto del 10% rispetto al reddito, sono invece previste due tappe: la prima nel gennaio dell'anno prossimo, con un aumento dei sussidi pari a 38 milioni di franchi, la seconda tappa è attesa nel 2029. La copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è totalmente garantita. Il Basso Mendrisiotto sta facendo i conti con danni provocati ieri sera dalla pioggia e da una forte grandinata. Sono stati colpiti diversi paesi attorno a Chiasso, non si registrano feriti, ma i grossi chicchi di grandine hanno danneggiato decine di automobili, tetti delle case e rotto finestre di vetro. I pompieri hanno già avuto molto lavoro. Dall'estero, infine,

0: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha colpito diversi obiettivi militari iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz dopo l'abbattimento di un elicottero da combattimento americano. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti parlano di una risposta proporzionata, mentre l'Iran minaccia nuove ritorsioni se gli attacchi dovessero proseguire.
1: E tra poco andiamo nel mondo dei cactus, da cui gli sciamani hanno estratto anche la peyote, insomma, c'è tutto un mondo, un bel viaggio.

0: certo, ci sono un sacco di artisti che fanno le magie come Vasco Rossi, che nei suoi cambiamenti, che canta e celebra, insomma è sempre rimasto lì sulla breccia, così ha fatto Madonna. Poi gente che fa magie di sopravvivenza come Mick Jagger, che ti chiedi come possa ancora saltellare tipo cavalletta dopo tutti questi anni travagliati di vita, eppure le mulì, anche queste sono magie, magie che ci regala la musica. State mandando ancora dei bei messaggi, grazie per scriverci, grazie per i vostri audio, cerchiamo di evaderli più o meno tutti. Fammi vedere se riusciamo a dare voce anche a Max. Buongiorno Max.
1: C'è una leggenda dalle parti mie che se urli tre volte Bloody Mary davanti allo specchio alle 3 di notte arriva tua madre a chiederti se sei scemo.
0: questa era molto bella. E poi c'è anche Dove. Buongiorno Dove.
2: Buongiorno Rosy. Ma Magamagò l'avete nominata?
0: Certo.
2: Perché stavo scaricando, non ho seguito tutto.
0: Certo.
2: No, a parte gli scherzi, anche noi in Sardegna abbiamo una tradizione di maghe che non è da poco.
0: Cioè?
2: Le famose Domus de Janas erano le case abitate da queste fantastiche donne. È una tradizione molto, molto sentita in Sardegna. Tant'è che fanno anche una festa dove queste donne qua, con un volto ricoperto da una maschera, continuano a filare i fili d'oro per le loro magie.
0: Wow, le Domus de Janas, adesso ci documentiamo meglio, ti ringrazio. Sofì chiede una lettura per entrare nel merito di questi mondi magici. Beh, su tutti ti consiglieremmo Avalon, quindi La storia delle nebbie di Avalon, un romanzo che ti inghiotte, che non ti ricordi più che ci sia una realtà, un mondo fuori. Poi è doloroso il passaggio quando chiudi il libro e devi tornare a vivere la tua vita normale, abbastanza impegnativo, però ecco. E poi Nicola dice buongiorno, io sono andato ad omaggiare Merlino nel suo bosco a Broseliande, dove Morgana l'ha imprigionato con un incantesimo. Raccontaci di più Nick, questo è interessante. E buongiorno anche all'interno 5 che dice sono arrivata a sintonizzarmi in ritardo. Pazienza, niente magia.

Beh, questa mattina siamo andati dalle nebbie di Avalon ai boschi del nord, quelli di Tolkien, quelli di Wagner, quelli di Panoramix, Asterix, Obelix, le saghe del nord, insomma una magia che non è mai sparita nel nostro immaginario. Harry Potter, anche gli eroi contemporanei hanno più o meno sempre a disposizione una parte magica, anche i grandi, no? Un'Odissea, una maga Circe, insomma li ritrovi. Anche sto pensando all'inferno dantesco, ci saranno sicuramente giù maghi e streghe e qualche cosa in magica. Fatto sta che già la magia di un viaggio, no? Alla scoperta, con una colonna sonora quella, come quella visionaria che abbiamo appena goduto, Missing You, Hidden Ends, Glow Valley, terzo singolo di questo trio di produttori luganesi, molto molto bella. Grazie Mapo e Rea per questo bellissimo regalo, e anche Artiglio, non dimentichiamoci Artiglio, che conosciamo bene. E per restare nella magia, beh, ci regaliamo anche Amazing degli Aerosmith.

Fatemi mandare un bacino a Katia che dice nei fumetti di Dylan Dog vogliamo parlarne, si parla spesso di streghe, la mia Jeep infatti, la Jeep ha preso il nome da un racconto di Dylan Dog, l'ha chiamata Banshee. Ma dai, ma fantastica Katia, Dylan Dog indagatore dell'incubo, questo detective che si muove nei fumetti tra casi che sembrano soprannaturali, che spesso però hanno spiegazioni psicologiche o scientifiche. Beh, tra fantasmi, demoni, possessioni e risurrezioni, insomma, un eroe dell'occulto, Dylan Dog, fantastico. Hai fatto bene a citarcelo. Ecco, c'è anche un'altra figura, Xabaras, che è uno dei collegamenti più forti forse con l'occulto, questa figura legata alla stregoneria, alla scienza folle. Non so se avete in mente che rappresenta un po' la fusione tra magia e sperimentazione, un male razionale, ecco, per dirla. E invece, vabbè, Dylan Dog forse è un po' un occulto culturale, occulto culturale. Dylan Dog che ci insegna a credere un po' nella magia e ci insegna qualcosa di più inquietante, che la magia spesso è solo un nome che diamo in modo arbitrario a ciò che non vogliamo comprendere di noi stessi, un vero incubo che non arriva in realtà dall'aldilà ma dalla nostra mente umana. E forse allineato a questa teoria, hai fatto bene a ricordarcelo, il libro che abbiamo citato grazie a Martina questa mattina, questo personaggio che non è stato sostenuto dalla scienza, cioè non, la comunità scientifica lo contesta, non accettano le sue teorie, quelle della memoria dell'acqua, gli esperimenti che non sono stati riprodotti in modo rigoroso e controllato, e quindi forse non esiste un meccanismo fisico nota che permette all'acqua di conservare le parole e le intenzioni come sostiene lui. Però forse Masaru Emoto ci passa un bel messaggio, che a volte forse le parole hanno un impatto e forse magari dovremmo considerarlo, no? E invece di dirci delle parole negative, invece di tirarci giù, ecco, forse ci ricorda attraverso la sua teoria che se non è l'acqua a cambiare, forse siamo noi che cambiamo nel modo in cui guardiamo il mondo e soprattutto in cui guardiamo noi stessi, e questo in fondo è già un tipo di magia. Come dice sempre la mia amica Donna di Cuori, dice: non rivolgere verso a te stesso queste parole negative che vanno a influenzare il tuo subconscio, parla bene di te stesso e così le parole brutte e negatività vanno via, come cantano i Vazouk, nem via. Il fondo del barile, non del sacco, come diceva il buon Pino Martini, loro hanno il fondo del barile, dove

Dicevo, a distanza di 100 anni oggi si ricorda il grande architetto catalano Antoni Gaudí, morto come oggi 100 anni fa, e in concomitanza con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia da parte di Papa Leone XIV, ci saranno varie dirette per raccontare la sua divina architettura. Documentario del 1967 di De Marchis e Betti, che descrive con grande accuratezza la vita e le opere che legano Gaudì a una sua Barcellona, alla chiesa che ne è simbolo, la Sagrada Famiglia, l'opera più celebre incompiuta, quest'opera che assorbì la maggior parte della vita di Gaudì, che con dedizione assoluta ne curò costantemente ogni aspetto, non solo tecnico ma anche simbolico, facendone molto di più di un capolavoro architettonico. Gaudì, che vogliamo ricordare, 100 anni dalla morte, una morte assurda anche in questo caso, quindi investito da un tram qualche giorno prima, muore il 10 di giugno. Un personaggio incredibile, nel 1926 dunque, investito da un tram, non venne riconosciuto subito perché vestito in modo semplice, scambiato per un povero, e invece era lui il grande, a volte il paradosso della vita, lui che ha saputo fare la magia, lui che ancora oggi rende Barcellona unica. Quindi un pensiero anche ad Antoni Gaudì. Vi lascio al cactus, vi aspetto domani, eh? Ci sentiamo domani, giochiamo a Se Fossi. Un abbraccio.

0: Scusi, non sono riuscito a venire al lavoro oggi perché vivendo in un appartamento al settimo piano e stamattina non mi funziona l'ascensore, mi scocciava scendere e poi dover risalire dopo il lavoro. E poi che ho previsto di uscire stasera con degli amici, dovevo scendere, risalire dopo il lavoro, poi scendere di nuovo
1: Sì?
0: e risalire
1: No,
0: magari
1: no, troppa roba,
0: ubriaco.
1: troppa
0: Sarebbe
1: roba.
0: stato un po' complicato, perciò ho deciso di rimanere a casa, così scenderò
1: Una volta
0: subito.
1: sola, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,

0: Status. Un programma pungente.
1: Ma buongiorno Ottavio, buongiorno Svizzera italiana.
2: Che si è svegliata sotto la grandine in alcune zone. Ma hai visto che chicchi?
1: Mamma
2: mia. Chicconi.
1: Sembravano delle palline da tennis.
2: Io stanotte stavo male perché pensa chi ha preso l'auto nuova ieri.
1: No.
2: Dici
1: che c'è gente che ha subito questa ingiustizia.
2: Ci sarà il pellegrinaggio dalle assicurazioni però.
1: Sì, come era già successo un po' di tempo fa, l'anno scorso, se non vado errato.
3: Sono
1: un paio
3: più
1: di
3: grandinate
1: fa.
3: Normali.
4: Sta
3: cambiando tutto.
4: Sono potenti.
1: Buon mercoledì a tutti quanti, con questa giornata che non si capisce se è bella o se è brutta, perché esce il sole, ma poi c'è la pioggia, ma poi è umido e poi non si capisce niente. E facciamo così: andiamo subito col grazie al cast.
2: No, aspetta, sto facendo un sondaggio tra chi conosco e magari anche gli ascoltatori. Se la tua partner o il tuo partner ti dice ti amo, tu cosa rispondi?
1: Anch'io è la prima risposta.
2: Esatto, come me.
1: Ma anch'io è la prima risposta.
2: Ma siamo banali.
1: Ma poi dipende.
2: No, anch'io, allora perché non me l'hai detto prima tu? Aspetta che ti dica ti amo.
1: Ma devi anche, ogni tanto lo devi dire anche tu.
2: Ma tu lo dici?
1: Certo.
2: Che carino.
1: Hai visto? Sono tenero sotto sotto.
2: Sì, bello, bello. Adesso mi sono commosso.
1: Oh, che piccolo anche tu. Allora, facciamo così, andiamo subito con il grazie al casting. E chi cerchiamo today?
2: Qualcuno che lavora in coppia.
1: Qualcuno che lavora in coppia, che bello.
2: Che si può intendere sia una coppia nella vita che lavora insieme, sia chi per lavoro deve essere in due. Ho spiegato male?
1: Tipo?
2: Non lo so.
1: Un lavoro dove si lavora per forza in due?
2: Gli agenti di polizia sono spesso in giro.
1: Sono spesso in due, hai ragione. Quelli che fanno canoa.
2: Ma non è il lavoro però.
1: No, ci sono i professionisti e devono lavorare in due.
2: I testimoni di Geova sono sempre in due.
1: Beh, certo, anche quello.
2: Uno suona il campanello, l'altro parla.
1: È sempre così. Poi cerchiamo anche qualcuno che prenota e non si presenta.
2: No.
1: Cioè, sei un po' infame però.
2: Brutti.
1: Cioè, soprattutto se non dici niente.
2: E hanno il coraggio, secondo te, di scriverci sì, io prenoto sempre.
1: Secondo me sì, noi abbiamo sicuramente degli ascoltatori che hanno il coraggio di esporsi in questa maniera. E poi cerchiamo anche qualcuno che ci zippi una canzone.
2: C'è?
1: Cioè qualcuno che abbia una giacca. E oggi secondo me tanti.
2: Ancora?
1: Sì. E con la zip ci faccia una canzone.
2: E noi la indoviniamo?
1: Sei pronto?
2: Vai.

0: Allora, noi non siamo obbligati a lavorare in due, ma meglio se sei in due. E io prenoto, ma non mi presento. Se caso.
1: Tutte proprio.
2: Si vanta pure.
1: Ci sta.
2: Si vanta di.
1: Vedi, c'è chi si espone e lo dice apertamente senza paura.
2: Ma non ho capito, non sono obbligati a lavorare in due, ma lavorano in due.
1: Sì, nel senso che probabilmente. Esatto, per comodità.
2: È un lavoro che potrebbe fare anche uno solo.
1: Ma è meglio se fatto in due, perché probabilmente.
2: Un po' come noi, che siamo in due, ma tu potresti fare anche da solo.
1: Esatto. Esatto, però è meglio così.
2: Chi è sempre in giro in due? Dicevamo, gli agenti di polizia, quasi sempre in coppia. E la polizia di Zurigo, stanca di sentirsi chiedere:
1: Ma perché
2: dovete
1: sempre
2: andare
1: in
2: sempre
1: due?
2: In giro in due? Io pago le tasse, cosa fate in giro tutto il giorno sempre in due? Stanchi di sentirsi rivolgere questa domanda,
1: sì,
2: hanno pubblicato un video su Instagram,
1: okay,
2: in cui illustrano perché i poliziotti a Zurigo vanno sempre in giro in due. Te lo descrivo, ovviamente.
1: Vai,
2: potete,
1: ti prego,
2: però
1: dimmelo.
2: Il sottofondo è quello originale.
1: Un po' alto.
2: Allora, ci sono due agenti serissimi che svolgono varie mansioni,
1: sì,
2: proprio in squadra, sempre in due. Aprono la portiera dell'auto, uno tira la maniglia, l'altro apre la portiera.
1: Ok.
2: Devono posare un cono, lo tengono in due, uno da una parte
1: e uno
2: dall'altra.
1: Giusto.
2: Fanno la multa, uno tiene il libretto, l'altro scrive. Ammanettano un malvivente, sì, uno ammanetta il polso destro, l'altro il polso
1: sinistro. Ma certo.
2: Puliscono i vetri dell'auto, uno spruzza il lavavetri, l'altro passa il panno. Vedi che devono essere
1: Ma certo, bisogna.
2: Questa è la migliore. Bevono il caffè, uno tiene fermo il cucchiaio, l'altro gira la tazza sotto. Ed è un'operazione simpatica.
1: Ma aspetta,
2: no?
1: Ma l'hanno fatto loro?
2: Sì, sì, loro.
1: Cioè,
2: loro.
1: Proprio il canale ufficiale della polizia.
2: Operazione simpatia.
1: Di dove,
2: dai,
1: scusami?
2: Di Zurigo, per far vedere che anche loro hanno senso dell'umorismo.
1: Ma che tipi.
2: Poi sotto il video ci sono i commenti. Uno scrive: se avete bisogno di rinforzi, io ci sono per il caffè.
1: Certo, certo.
2: E poi hanno chiesto: cosa pensa il vostro capo dopo questo video? Loro hanno scritto: è diventato improvvisamente silenzioso. Ma adesso non chiedete più cosa fanno in giro in due, che lo sapete.
1: Lo sappiamo.

0: Buongiorno, noi vogliamo fare gli auguri a Ugo di Monte Zion. Tu? Tanti auguri, tanti Ugo.
1: Curu.
0: Da Greta, Celeste, Sce e Lore.
2: Auguri, vedi che anche qua bisogna farli almeno in due, perché sennò non funziona.
3: Auguri. Mi è venuto in mente un altro lavoro che si fa sempre in coppia.
2: Vai.
3: Non so se li hai mai visti, quelli che fanno le misurazioni.
2: Bravo.
3: Che uno ha l'apparecchio, quello sul cavalletto,
2: sì,
3: che punta verso una direzione.
2: Sì.
3: Penso che sia un laser e l'altro
2: sta di là in fondo
3: con la paletta per ricevere il raggio laser.
2: Vero.
3: Lì bisogna sempre essere in due, non si può, non puoi farlo da solo.
2: Tipo al circo.
3: Circo gli
2: acrobati, vedi, per forza in due, perché altrimenti
3: se tu ti lanci non c'è quello a
2: che
3: testa
2: ti prende, diventa un po' difficile.
3: Ti prende per le mani. Ecco, io faccio il pilota, scrivono e siamo sempre in due, certo, pilota e copilota.
2: Ho pensato anche, sai, in televisione quando c'è, non so, la traduzione nella lingua dei segni, cioè quello che racconta e quello che fa la traduzione.
3: Sì, sì,
2: sei sempre in due.
3: Sono sempre. Se uno fa, ad esempio, di lavoro il ballerino di tango.
2: Vero? Non può farlo da solo.
3: Non puoi farlo.
2: No, e devi farlo per forza in due. Per forza in due, hai ragione.
3: Non solo i poliziotti, vedi, ci sono tantissimi lavori che si fanno in coppia.
2: In copia.
3: Gli attori, no, dai, cosa scrivono l'attore?
2: No.
3: A parte che sono anche più di due a volte quegli attori.

0: forza non siamo obbligati a lavorare in due, però ci mandano in due perché coglioni.
1: No, no, ma dai!
2: Lo dice lui,
1: l'ho capito, però.
3: Beh, in provincia di Varese c'è anche il famosissimo duo di Ghirla, sì, che uno è scemo e l'altro è pieno.
1: Ma no, basta, stamattina, ragazzi!
2: Ma se lavorano in coppia per quello.
1: Sì, ho capito, però. Noi infatti lavoriamo in coppia, ma non siamo da soli.
2: Non siamo da soli, ci fanno gli auguri per la puntata 301 del Cactus.
1: Grazie.
2: Ieri abbiamo festeggiato la puntata 300.
1: Sì.
2: E proprio all'indomani di quella ricorrenza ho voluto organizzare un ABC.
1: Sì?
2: Cactus Edition. Ciao Sephora, tutto bene?
1: No, Sephora un po' a parlare.
4: Aiuto! Ciao ragazzi,
1: ciao, come
4: bene?
1: Stai?
4: Non bene, voi cosa accade?
2: Accade che ho scritto
4: auguri per 401,
2: di cui almeno 100 con te, fra l'altro.
4: Beh.
2: Ho scritto una scheda di ABC, è presente ABC, il gioco della cosa. Tutte le risposte hanno a che fare con la nostra trasmissione, anche un po' un modo per ripercorrere i nostri vari tormentoni.
1: È protetto da copyright ABC, non possiamo
4: rimettere la sigla.
2: Lo chiamo CCC, lo chiamo CCC. Facciamo così, io leggo le definizioni, il primo che la sa la dice, va bene?
4: Ok.
2: Tutte le risposte hanno a che fare con il programma che state ascoltando.
4: Quindi un quizzone di chi ne sa di più del cactus.
2: E si gioca con la lettera C.
1: Va bene, va bene.
2: Vado?
1: Vai.
4: Sì, vediamo.
2: Non ci resta che il...
4: cactus, fatto. Ok, capito.
1: No, ho capito, sono pronto. Va bene.
2: Vado avanti,
1: Sì, vai.
2: L'uccello del nostro programma.
4: Bravo. Fabio,
1: brava.
4: Sul pezzo, Fabio.
1: Ma scusami,
2: un po' più veloci, però.
1: Sì, ce le posso fare.
2: Comune dal quale trasmettiamo.
1: Comano, ce l'ho.
2: Bravo.
1: Ce l'ha fatta. Grazie.
2: Frutto arancione autunnale.
4: Cacomela.
2: Brava.
1: Ok.
2: Vengono posati ogni mattina sul ceneri.
1: Coni.
2: Bravo.
1: Coni.
2: Cognome della voce femminile del cactus.
4: Cavallini.
2: L'altra anche?
1: Dei Kamenzin.
2: Nel nostro programma dice sempre Malmö.
4: Casati.
2: No,
4: Malmö.
2: Comune del Varesotto con 3800.
4: Incredibile.
2: Amor.
4: Calcor gentil, ratto s'apprende, preso costui della bella persona che mi fu tolta, il modo ancora m'offende.
1: No, che aspetta un secondo. Cosa c'entra questo col cactus?
2: Fabio, amor.
1: Ma Fabio, non lo so io.
4: Ma
2: cioè,
4: Fabio,
2: non ascolti il programma?
1: No,
2: dai,
1: capito,
2: amor,
1: ma
2: Fabio, Fabio.
1: Ma quello che ha detto lei.
4: Ma no, non puoi dire la stessa cosa.
2: Amor che ha nulla amato a Marpeggiolo. Inizia per C comunque.
1: Però questa cosa in che senso?
2: No, Sephora, allora aspetta, fermi. Amor.
4: Condusse noi ad una morte che in attenda che vita ci spensa. Queste parole d'amor ci fur forte. Quando intesi quell'anima offense, chi ne avvise? Tanto il tenni basso finché il poeta mi disse. Che pensa? Quando risposi, cominciai. Io lasso.
1: Non ho capito.
4: Quanto disio meno allora il dolore.
1: Cosa stiamo facendo?
4: Poi mi rivolse l'ore, parla io. Cominciai, Francesco. E tuo martire e lagrimare mi fanno triste più. Ma di me,
1: ma cosa sta facendo?
2: Lei le sta tutto.
1: Ho capito, ma
4: basta
1: cosa
4: seguire il programma.
1: Ma non c'entra niente col programma.
4: Chiama Alice un attimo.
2: Alice, senti? Alice, e cadi?
5: Come corpo morto cade.
4: Ah,
2: la sa,
1: ma cosa c'entra?
2: Solo Fabio non sa niente.
4: Dai, che cosa?

0: Torniamo a parlare per piacere di lavori che si fanno in coppia, che però abbiamo completamente omesso, cioè ci siamo dimenticati.
1: Omesso, sì.
0: E delle persone che sono una coppia e lavorano insieme.
1: Ma quella è difficile, eh?
0: È difficile. Boh, ma
1: tu
0: esistono.
1: Tu potresti lavorare.
0: Io no, mai.
1: Perché poi ti porti a casa il lavoro.
0: No, diventa anche un casino. Ma come fai?
1: Di mattina discuti prima di uscire e poi al lavoro
0: no,
1: sei
0: ancora, ancora arrabbiati, Cosma, no.
1: Me ne è venuta in mente un'altra.
0: Vai.
1: Pilota di rally.
0: Bello.
1: Che c'ha sempre di fianco.
0: Hai ragione.
1: 3 a destra, 4, 5 chiude.
0: Ah, pensavo.
1: Ponte.
0: È vero, hai ragione. Ma anche qualcuno ha scritto: ho provato a fare il boxer, ma da solo a una certa non ce la facevo più.
1: Sì, sì.
0: E giustamente ti rompi.
1: Si tirava i pugni da
2: ti
1: solo.
2: Rompi, dopo
1: ma
2: un
1: si
2: po'
1: tirava
2: ti
1: i pugni da solo in faccia o.
0: Può essere da solo.
1: O col ciacco. O col ciacco.
3: Le ostetriche sono sempre due per un parto, perché quando nasce il bimbo ci sono due pazienti. E potenzialmente due urgenze.
1: Ah, è vero, sì, perché l'urgenza può essere sia per la mamma che per il bimbo.
0: Certo,
1: pensato.
0: Hai ragione.
1: Grazie, grazie.
0: Sai anche chi deve lavorare sempre in due?
1: Sì.
0: Quelli che vanno in tandem.
1: E vabbè, ma non è un lavoro.
0: Stavi pensando,
1: Ma non è un lavoro.
0: E quelli zatti vanno in tandem, che sono sempre in due, quelli in bici.
1: Ma non è un lavoro andare in tandem.
0: Ma certo che è un lavoro. Secondo me troviamo qualcuno che lavora in tandem.

0: poi passaggio a tempo soleggiato.
1: 3 news.
2: Trovato un compromesso a Berna per finanziare la 13ª mensilità ABS, la conferenza di conciliazione tra le due Camere federali ha proposto infatti una soluzione mista, in primis con un aumento dell'IVA di 0,4 punti che porterà all'8,5% l'imposta sul valore aggiunto. Rimarrà invariato però il tasso ridosso che viene applicato in particolare ai generi alimentari, si agirà quindi sui contributi salariali che saliranno di 0,2 punti, un po' meno di quanto proposto dal Consiglio degli Stati. Attualità regionale, Basso Mendrisiotto che sta facendo i conti coi danni provocati ieri sera da un'intensa grandinata, Vacallo, Balerna, Chiasso, Morbio, Superiore e Inferiore, Coldrego e Castel San Pietro, le località più colpite, non si registrano feriti, i grossi chicchi di grandine hanno però danneggiato decine di automobili e non sole, come è stato riferito questa mattina nei vari aggiornamenti con il comandante dei pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti. Infine lutto nel mondo dell'editoria, è morto Ulrico Carlo Höppli, per anni alla guida della storica casa editrice Höppli. Sotto la sua direzione il marchio ha consolidato il proprio ruolo nella divulgazione scientifica e nella manualistica, diventando un punto di riferimento tra editoria specialistica e grande pubblico.

0: I miei genitori, quando erano ancora vivi, lavoravano in coppia su tetti pieni.
1: E facevano?
0: Impermeabilizzatori.
2: Vedi? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa?
1: Quindi lavoravano in coppia in entrambi i sensi.
0: È vero.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Tutto insieme, te. Tutto insieme. Allora, lo sentite dal trio Cipolla? È il momento dell'agenda e quindi ci sono in palio, lo ricordiamo, le galzette di Rete 3 e la matita
1: infinita.
0: Sì, pronte ad arrivare a casa vostra se indovinate di chi è l'agenda di oggi, personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato, come sempre, tutto nel vostro

0: cercare di riunire i puntini, la possibilità di vincere. E Ottavio, lascio a te la parola per i vari indizi, insomma, almeno
1: ma
0: il primo.
1: Guarda, è molto semplice. Il primo indizio
2: è semplice:
1: rimettere il borsello.
0: Rimettere il borsello. Va bene. Rimettere il borsello. Se vi viene in mente qualcuno.
3: 079 873 8073.
4: Chi l'avrà perso questa agenda?

0: Beh, per la serie I bei mestieri di una volta diamo adesso il benvenuto qui in studio al signor Ambrogio Valsangianni, detto Ulrugin. Buongiorno. Buongiorno. Lui, pensate, è l'ultimo magnano vivente in Svizzera. Dici ben, signor Ambrogio?
1: Facevo il magnano.
0: Esatto, facevo il magnano.
1: Ma chiamavo Ulrugin.
0: La chiamavano il Ruggine, che vuol dire?
1: Cosa Ambrogio vuol dire? Valsangianni,
0: sì. Okay.
1: A luglio 106,
0: sì. Complimenti, li porta benissimo. Ma parliamo del suo mestiere che ormai non esiste più.
1: Ruggine.
0: Ruggine, lo introduciamo con questa canzone.
1: Sì.

0: ecco, era lei Ulmagnan che girava nei paesi e riparava vari oggetti.
1: Ma io venivo i giorni da lavare il cuore e stagnavi,
0: Stagnava? Cosa stagnava?
1: Ma principalmente i pignati.
0: I pignati? E cosa vuol dire che le stagnava? Può spiegare?
1: Ma perché un ramo, no?
0: Sì, il rame.
1: Al se ossidava,
0: sì,
1: no?
0: Il rame si ossidava delle pentole.
1: E mi col stagno.
0: Cioè, rivestiva di stagno il fondo delle pentole.
1: Ma mia tu ma che è?
0: Cioè, faceva anche altri lavori? Tipo?
1: Ma stagnavi i cacciù.
0: Anche i mestoli.
1: I caldirù.
0: Sì, i paioli, sì.
1: Abbattivi un rame.
0: Abbatteva il rame. Con cosa lo batteva?
1: Con la crapa.
0: Con la testa?
1: Ma no, ma ti acciappavi in giro. Con la bicornia.
0: La bicornia che penso è un martello a due punte.
1: Ma mia da buono.
0: Ah, mia da buono, ok.
1: No, una volta ma dai da giusta. Anche da cintura da castità, pensa.
0: Ma scusi, lavorava nel medioevo, la cintura di castità.
1: Ma no, ma mia la volevo perché altrovava più la ciaff.
0: Ah, ok.
1: L'ho dovuta dirvi con la bicornia.
0: Va bene, ci immaginiamo la scena. Ma a proposito, è una leggenda. Scusi, sta bene. È una leggenda o corrisponde a verità il fatto che voi Magnan ogni tanto.
1: Con cosa?
0: Ogni tanto. Ogni tanto.

0: È vero o non è vero quello che dice la canzone?
1: Ma no, ma dai!
0: Perché prima riparava le cose, poi c'era qualche intrallazzo.
1: Mai serviva a me a riparare prima. Serviva a me a riparare prima, mi faceva gli scherzi.
0: Ah, così proprio spontaneamente. Quindi la bicornia è anche la definizione della testa del marito di queste persone.
1: Ma che storia bella!
0: Va bene.
1: Dicevi anche amici. Dai, sbatte che mi sono rotto.
0: Ah, si è rotto.
1: Basta.
0: Va bene. Fra l'altro, mentre se ne va, mi dicono che lei a 105 anni guida ancora, tutto bene.
1: Fai la vita la decimi di vista.
0: Decimi di vista. Sì, però quello è l'armadio, l'uscita dall'altra parte.

0: per i mondiali di calcio.
1: Aiuto.
0: Aiuto. Li senti? Li senti?
1: Sai che li sento, ma allo stesso tempo c'ho un po' di ansietta. Te lo dico.
0: Però noi ci abbiamo, cioè, li viviamo con la storia di tifosi, di persone che seguono il calcio da quando era piccola.
1: Certo.
0: Pensa degli alieni che arrivano giù, vedono.
1: Tutti appassionati di questa roba?
0: No, gli alieni che vedono 22 persone in mutande che corrono.
1: Ma non sono in mutande.
0: Tirano calci a un pallone solo perché non possono prenderlo in mano.
1: No, ma c'hanno anche i vestiti però.
0: E l'obiettivo è non farlo prendere in mano all'unico che potrebbe prenderlo in mano.
1: Che cioè, questa è.
0: E tutto il mondo è lì a guardarli.
1: Potrebbe essere una categoria.
0: Ma no, adesso sto dicendo. Perché se tu li vedi senza gli occhi del tifoso, gli sport sono tutti buffi.
1: Sì, sono divertenti.
0: A te piace il basket?
1: Sì.
0: Tirare una palla in un cestino dei rifiuti bucato appeso a 3 metri
1: certo.
0: e mezzo.
1: Guarda che è divertente.
0: Se li semplifichi.
1: Ma tra l'altro devi palleggiare, cioè non puoi, la palla non la puoi tenere in mano tutto,
0: che
1: devi
0: senso
1: palleggiare.
0: Ha? Che senso ha, scusa?
1: Beh, l'hockey.
0: I 100 metri?
1: I 100 metri correre.
0: Uno spara, devi correre velocissimo per 100 metri.
1: E poi basta.
0: Sperando di arrivare anche solo un centimetro prima degli altri. Cioè, se li semplifichi.
1: Sì, possono essere divertenti, hai ragione.
0: Il salto con l'asta, vedi uno che inizia a correre puntando un'asta verso il cielo.
1: Per arrivare in alto.
0: A un certo punto la abbassa e la usa come fionda per superare un'altra asta. Cioè,
1: vero.
0: Mettiti d'accordo.
1: È abbastanza stupido vederlo.
0: Strani
1: così.
0: Gli sport, eh? Te quello che sembra più strano.
1: Beh, l'hockey anche.
0: Ti sembra strano l'hockey?
1: È strano, devi prendere. Già devi avere una mazza.
0: Esatto.
1: Devi stare pattini. Su un pavimento che ti fa
0: che
1: scivolare.
0: Scivola, però non devi cadere.
1: Esatto, non devi cadere. Devi lanciare una cosa fortissima e buttarla dentro una rete.
0: Che non si vede neanche.
1: E tra l'altro, occupata per la maggior parte dal corpo di una persona. Quindi, cioè.
0: Allora, facciamo questo
1: facendo?
0: Gioco. Se volete, semplificate gli sport e vediamo quanto sono ridicoli. La scherma.
1: La scherma, vai.
0: Due persone vestite da apicoltori. Perché hai visto la maschera che hanno?
1: Sì.
0: Che provano a pungersi.
1: Terribile.
0: Formula 1, girano in tondo per 2 ore.

0: vogliamo parlare, buongiorno, di quelli che buongiorno. Si menano forte.
1: Bello.
0: Cioè, di chi si mena di più, come in faccia, eccetera.
1: È vero?
0: Parliamo.
1: La box.
0: Utilizziamo come sport.
2: Anche il pugilato, esatto.
1: Sì, tra l'altro pensa, ci sono dei giudici che devono scegliere chi ha menato meglio un altro.
2: E chi, esatto, i giudici che danno i voti, se non finisce il capo.
1: Bellissimo.
2: Volete mettere il curling, spazzolano il ghiaccio per far scorrere un disco per terra.
1: Bello, anche quello.
2: Allora, Pnep da ex schermitore conferma
1: sì?
2: che la scherma sono due vestiti da apicoltori che cercano di pungersi.
1: Pensa invece, due tipi che si lanciano contro una pallina finché con una racchetta finché l'altro non sbaglia.
2: Con un battipanni.
1: Con un battipanni, che somiglia molto a
2: e
1: quello.
2: E il biathlon, l'hai visto il biathlon?
1: Vai, dimmi.
2: Stai sciando,
1: sì?
2: fondo,
1: sì?
2: A un certo punto ti devi fermare a sparare dei bersagli. Sdraiato in terra, dopo aver sparato ti rialzi e ricontinui a sciare.
1: Mi piace anche uomini con
2: addosso piedi
1: una,
2: con patate.
1: Esatto, che hanno addosso una specie di armatura di plastica che si schiacciano l'uno sull'altro per riuscire a spostare un pallone ovale.
2: Ah, rugby?
1: Sì.
2: No, football americano.
1: Fermandosi ogni 10 secondi, tipo.
2: Football americano.
1: Bellissimo.
2: Sono lancio del martello, ce l'ho.
1: Anche questo è bello.
2: L'hai
1: sì?
2: visto? Uno che gira su se stesso, tenendo una palla di ferro legata a un filo, a un certo punto la molla urlando fortissimo.
1: Bello. Beh, ma allora è come quello che deve sollevare dei pesi pesantissimi, esatto. Li tira su, poi li lascia cadere e la gente applaude.
2: Bellissimo.
1: Fine.
2: Erano già in terra, lasciali lì, no?

0: Oh ragazzi, ma che ne dite di quelli che corrono la maratona?
1: Sì.
0: A che età avranno problemi alle anche?
2: Ma voi lo sapete? Ma quello è un altro discorso.
1: Ma cosa c'entra?
2: Quello è un altro discorso.
1: Stiamo parlando di sport che, raccontati in maniera molto semplificata,
2: esatto,
1: diventano divertenti. Cioè, se un alieno dovesse guardare,
2: esatto,
1: il nostro sport, con che occhi lo vedrebbe?
2: Se vede due che giocano a golf, ma ha messo una pallina in terra,
1: sì,
2: la colpiscono con un bastone e lo scopo è colpirla il meno possibile.
1: Bello.
2: Per vincere.
1: Bello.
2: Allora, senti qua, due sovrappeso con un'acconciatura strana e i pannoloni che devono buttarsi fuori da un cerchio.
1: Bello.
2: Hai capito che sport è?
1: Sai che anche
2: sumo.
1: Però mi è fatto venire in mente anche un gioco che spesso si fa all'interno dei bar quando ce l'hanno, e cioè avere un bastone dove ci sono delle palline su un tavolo con dei buchi
2: e tu devi
1: colpire però devi mettere le palline giuste nei buchi, altrimenti hai perso.
2: Anche questa è bella: due vestaglia bianca con cintura colorata che fanno finta di picchiarsi ma senza mai toccarsi.
1: Bello.
2: Credo judo, no?
1: Potrebbe essere judo.
2: Due che si guardano spostando delle piccole pedine su una tavoletta premendo ogni volta un orologio. Sono gli scacchisti.
1: Scacchisti.
2: Uno che spara, questa è bella,
1: vai,
2: grande. Uno che spara dei sottovasi di terracotta lanciati da una macchina casuale.
1: Così.
2: Capito che sport è?
1: Quello spara a terracotta.
2: Tiro al piattello.

0: Ne leggiamo ancora due, perché voi ci state scrivendo lo 079-873-8073 le vostre, i vostri sport semplificati. E uno era concorso ippico con cavalli finti.
1: Ah no, ma che era,
0: sì, gente, sì, questo... fondamentalmente è gente che corre con un bastone con sopra una testa finta di cavallo saltando, già fa ridere così.
1: Vabbè, ma non puoi chiamarlo sport.
0: Eh no, è vero, no? Secondo me non è uno sport, sono d'accordo.
1: Questa,
0: con te.
1: Questo che sport è? Quattro persone che lanciano a turno dei dischi e cercano di centrare uno strano cesto con delle catene.
0: Non l'ho mai visto questo sport. Aiutateci.
1: Una squadra che lancia delle palle per pizza.
0: Ma dove? Ma scusate. Ma che sport sono olimpici? Sono degli sport che si fanno davvero? O è come quella della testa del cavallo?
1: Lanciare palle per pizza. Lanciare palle per pizza.
0: Facciamo così, torniamo all'agenda, che è una cosa che conosciamo bene. E avete provato a rispondere con il primo indizio. Vi ricordo che in palio ci sono le calzette di Rete 3, la Mataita.
2: Infinita.
0: E potreste portarvela a casa appunto se ci rispondete correttamente, o se rispondete correttamente alla domanda: chi ha perso l'agenda oggi?
1: La prima era rimettere il borsello.
0: Le borselle.
1: Rimettere il borsello.
0: Che sembra uno che vomita.
1: No, no, non in quel senso. Cavalcare l'onda.
0: Cavalcare l'onda. Dopo rimettere il borsello, cavalcare l'onda. Ora dimmi tu che cosa
1: è difficile,
0: c'entrano.
1: È difficile.
0: Vabbè, ce lo direte voi che cosa c'entrano rimettere il borsello e cavalcare l'onda insieme.
3: 079 873 8073.
4: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: Pensate che ci sono delle persone che si incontrano su una superficie ghiacciata per con dei bastoni spostare un disco super pesante che se ti arriva addosso fa un gran male. Dato che il ghiaccio è scivoloso, si sono accorti che anche quello può far male e allora hanno deciso di corazzarsi completamente tutto il corpo.
1: Ma cosa state dicendo?
2: Cassandra!

0: dei BTS, se non vado errato, suoneranno all'halftime di questi mondiali in America, perché così ha voluto il signor Trump. Tra l'altro parliamo un attimo di lui, ti prego, perché ogni volta c'è qualcosa di particolare da raccontare. Non so se hai visto, ma recentemente proprio il medico di riferimento proprio di Donald Trump, no, il presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che il presidente è in ottime condizioni di salute. Vedi? Cioè l'unica differenza dall'ultima sua visita medica, a quanto pare, che ha preso 6 chiletti in più.
1: Sì, vabbè, comunque sta bene, dai.
0: Però appunto, proprio per questo motivo io volevo parlare con qualcuno di un po' più ufficiale rispetto a noi, no? E quindi non ci resta che il cactus. Abbiamo deciso di contattare, di sentire la voce di una persona che lavora nello staff della Casa Bianca e che ci darà più informazioni, la signora Pola Gnatsovsky, che non so dire, però Gnatsovsky.
2: Ciao a tutti, ringrazio per l'invitazione.
1: Ah, ecco, aspetta, vedo qua che lei è l'assistente personale del presidente degli Stati Uniti, quindi diciamo un lavoro importante, ha una grossa responsabilità, no?
2: Tac, assistenza Badansky. Si cerca di dipendere per l'umore di presidenza.
0: Ok, no, certo, se è di cattivo umore sarà anche più difficile averci a che fare, immagino, no?
2: Sì, ma io ho anche badati di tanti presidenti di vita mia in mondo.
1: Nel mondo addirittura?
0: Cioè, prima di Trump, con chi è che ha avuto a che fare, quindi, scusi?
2: Ma signor Di Kim, signor Kim? Vladimir.
1: No, dai.
2: Anche tanta.
0: No. Pure questi, vabbè.
2: Adesso io però volevo un po' di essere di più di tranquilli, allora venuto di Stati Uniti con signor di Donald.
1: Tranquillo, immagino.
0: Sì, non è proprio il periodo proprio miglior, cioè dove è più tranquillo il signor Trump.
2: Ma sì, di più di mini, tac, quanto è tanto stress, però io ho trovato soluzione.
1: Ah, lei ha una soluzione per lo stress di Trump? Qual è?
2: Sì, lui di Donald molto carini, Io da lui telefonini, come voi di fate con bambini a ristoranti.
0: Ma scusi, ma come i bambini, veramente?
1: Cioè, basta dargli il telefonino in mano e lui si calma, non ho capito.
2: Lui è capace di stare 15 ore su quello coso, dispositivo di telefoni, per dire, di altri giorni era tutto stressato, signor di Donald, e allora io ho dato telefono e lui stare silenzio e calmo per tanto tempo.
0: Vedi, ma perché era tipo sabato scorso, qualche sabato fa?
2: Sì, lui di tutto tranquillo, così ha fatto 9 ore di fermo sul divano di Casa Bianca. Pensa di giocare con quelli giochini di uccellini che lui lancia e fa cadere torri, non so se conoscete.
1: No, aspetta, mi sa che non ha giocato, senta qua, Trump senza freni su Truth, proprio sabato scorso, posta 50 messaggi e immagini rifatte con la AI in 9 ore.
2: Immagini di cose.
1: E non so, tipo lui scolpito sul Monte Rushmore di fianco ai padri fondatori.
0: Perché?
1: Poi un'altra in cui cavalca a fianco di George Washington davanti alla Casa Bianca.
0: Pure.
1: Con dietro un razzo spaziale, un auto da corsa, robe così.
2: Io capire, importante che lui non fa di capricci.
0: No, ho capito che è importante, però non è che mi sembra proprio una grande soluzione,
1: esatto,
0: a vedere che cosa posso.
1: Dagli il telefonino per star buono. È una badanta o una Trump sitter lei?
2: Tac, adesso tac. Lui con Lego sta costruendo tipo uno di muro lunghissimo. E ripete sempre, no mexicano,
0: no,
2: mexicano.
0: Ma no.
1: Allora, faccia così, gnagnosca, gli tolga anche i Lego oltre al telefono. Sì, perché
2: no, poverini, che poi mi piange tutti i giorni e aumenta dazi. Ora comunque devi andare che deve cambiare Palolinski.
0: No, va bene, grazie, buonanotte.
1: Buona mattina, che ore sono?
2: Ora adesso è quasi di 6.
1: Sei di mattina.
2: Perché è già sveglio di da un'oretta. Pensa che giornata di lunga può esserlo. Papà,
0: ciao, grazie.
1: Come si chiamava?
0: Pola è il nome. Il cognome me lo sono già dimenticato.
1: Gnatos.

0: tra l'altro non so se hai visto, ma la FIFA per i mondiali, giustamente perché in America fanno questo e altro, perché i soldi sono importanti, hanno creato il FIFA Super Shootout.
1: Cos'è?
0: È un servizio ufficiale che permette ai fan, ai tifosi, di inviare un breve messaggio o anche il proprio nome con la bandiera del proprio paese, insomma delle robe così, da mostrare sui maxi schermi degli stadi durante i mondiali.
1: Ma verrà estratta sorte, no? Ne arriveranno miliardi.
0: E tu devi pagare...
1: Ah, paghi!
0: $80 più tasse,
1: no.
0: A messaggio, Ottavio, cioè sono più costosi degli abbonamenti di anni fa.
1: Vabbè, ma che ce ne frega, scriviamo, non ci resta che il cactus.
0: Tu puoi acquistare fino a 4 slot per transazione tramite i FIFA Fan Spotlight, e quando vengono mostrati, la cosa più importante, perché uno dice, ah, lo pago e poi durante la partita si vedono questi messaggi. No!
1: Quando?
0: No, prima. Solo nel pre-partita,
1: quindi non li vedi in televisione,
0: non li vedi durante la gara,
1: allo stadio.
0: Eh no, esatto, è mega inutile, ma cosa serve, perché devi pagare 80, cioè,
1: e beh, se li facessero vedere durante la partita, $80, facciamo io, te, Ellis,
0: no, va bene,
1: scrivevamo,
0: guarda, ti avrei detto di sì,
1: non ci resta che il gol,
0: il calcio,
1: non ci resta che il calcio.
0: Ma non è così. E adesso quant'è alta la probabilità di vedere Will You Marry Me su questa?
1: No.
0: Secondo me vedrai, diventerà virale questa cosa, perché qualcuno farà una, tra l'altro bruttissima. Pensa che brutto, qualcuno ha pagato $80 per proporti di sposarlo.
1: E lo vedono tutti.
0: In questa maniera.
1: Un po' pacchiana, diciamo.
0: Però
1: quanto è brava la FIFA a fare soldi? Ma che sono dei mostri,
0: Sì.
1: Sono dei mostri. Ti farà pagare anche il biglietto per andare allo stadio tra un po'.

0: Ah, bello! È la corsa staffetta, sì. Bello, bello!
1: Vedi che se la leggi così sembra.
0: No, sì, bello. Strano, boh, anche perché devo dire che l'anello di gomma era un po'. Delle immagini molto più piccole di quanto effettivamente è. Allora, come sempre, siamo arrivati a quell'orario, ma non lo diciamo finché non sentiamo una battuta del caro Abel!
2: Abel. Ciao ragazzi!
0: Ciao Abel!
2: Ci sono due papaie.
0: Sì.
2: Il papà dice, sì. Figlio, ti sei fatto male cadendo? Sì, papà. Aia!
0: Papà, le 12:02.
3: Questa è Rete 3.
0: Non ci resta che il cactus con Ottavio e Ottavio.
1: Fabio, due in piedi che parlano in un tubo di ferro, siamo.
0: Bello.
1: No, due in piedi che parlano in un tubo di ferro.
0: È uno sport?
1: No.

0: è Rafa Leao? È Rafa Leao?
1: È Rafa Leao? Non è Rafa Leao.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà perso questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà perso questa agenda qua?
0: È il controllore dei biglietti?
1: No, ma lei era quella che lavora in coppia.
0: È Jenny Bravo?
1: Jenny
0: Bravo,
1: la cugina di Johnny Bravo.
0: Esattamente.
1: No,
0: non è nessuna di loro.
1: Adesso dobbiamo darla,
3: dobbiamo
1: dare le calzette
0: e la matita
4: di capatte di

0: Allora, e poi la matata infinita col terzo indizio che tu mi hai detto è abbastanza chiaro, vediamo.
1: Secondo me sì, allora ricordiamo un personaggio reale di fantasia attuale del passato, questa è l'agenda del cactus, dovete trovare a chi appartiene. Rileggiamo i primi due indizi e poi andiamo con il terzo, vai.
0: Rimettere il borsello.
1: Sì.
0: Cavalcare l'onda.
1: Sì.
0: Pensare al piano B.
1: B.
0: Pensare al piano B.
1: B.
0: Qui tu mi hai detto dovrebbero arrivare.
1: Ma secondo me sì, dai, rimettere il borsello, cavalcare l'onda e pensare al piano B. Se vi viene in mente qualcuno, scriveteci su WhatsApp allo
2: 079 873 8073.
1: Ce la fate, ce la fate, ce la fate. Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Doraemon?
1: No. Ah, non c'è.
0: Mister Rip.
1: Non lo becca. No, no, diamogli tempo.
0: Niente.
1: Diamogli il tempo. Abbiamo chiesto nel Grazie al Casting se c'è qualcuno che prenota al ristorante e non si presenta senza avvertire.
2: Hai
1: due
2: ragione.
1: O tre hanno detto sì, sì.
2: Io
1: cioè,
2: faccio,
1: proprio così con nonchalance. Sì, sì, io ti prenoto e non vado.
0: Ecco.
1: Cosa è successo?
0: Cosa è successo?
1: No, perché i ristoratori si irritano parecchio per questo comportamento.
0: Hai sentito che cosa c'è in sotto? Cioè, ci sta chiamando qualcuno?
1: No.
0: Rispondo?
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Pronto?
3: Chip out.
0: Pronto, Vincenzo.
1: Chip out.
3: Perché Orazio!
0: Sono Fabio. Non
3: come? Non sento.
1: Comunque ci sono anch'io. Ciao.
3: Che bella coppia, Fabio Orazio. Fate anche le feste di compleanno insieme come due gemellini scemi.
1: No. Senti, Vincenzo, non so se ci stavi ascoltando adesso.
3: Vedi che ti ho già detto che ascolta Radio 3, che fanno musica più migliore e dicono meno bambanate.
1: Va bene.
0: Sì, no, noi stavamo parlando di questo fenomeno del no show.
3: No show di chi? Che è di Lady Gaga?
1: No,
3: la mia preferita.
1: Non un no show.
0: È in inglese. Cioè...
3: No show, che cosa vuol dire?
0: Un attimo. Chi prenota al ristorante non si presenta, questa roba qua. Succede anche a te, al tuo pizzovante? O...
1: A parte che credo che non ci sia bisogno di prenotare, no? Sarà sempre vuoto il tuo. No?
3: Fabio, vedi di fare poco spassoso divertente, che sei divertente veramente come un eczema sul naso.
0: No.
3: Che adesso che si è sparsa la voce della pasta sputata qui, non ci stiamo dentro con le prenotazioni. Te lo tieni fino a Ferragosto.
1: È la miseria.
3: Anzi, se volete prenotare ditemelo subito che prendo un tavolo per due, però ci viene solo Orazio.
0: No, ma dai.
1: Va bene.
0: Sì, che infame che sei però, eh. Allora, facciamo così, io volevo chiederti come ti comporti con chi prenota e non si presenta, perché non... Cosa?
1: Cosa c'è?
3: Mi fai ridere, sei divertente.
0: Grazie.
3: Vedi che se mi telefoni e mi prenoti...
0: Sì.
3: Mi telefoni e mi prenoti?
0: Cosa?
3: Mi telefoni e mi prenoti.
1: Hai
3: prenotato
1: sì.
3: Col sangue.
1: È la miseria.
3: Col sangue hai
1: miseria.
3: Prenotato, va
0: cosa,
3: bene.
0: Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
3: Una prenotazione per me è una promessa. E sai come lo chiamo chi non mantiene la promessa?
1: No, come lo chiami?
3: Un Fabio qualsiasi.
0: Ah, dai!
3: Un Fabio era qua. E la vendetta di Vincenzo arriverà puntuale, come l'Anduia alla festa di Santa Catuzza.
0: Di Santa?
3: Catuzza.
0: Vabbè, comunque è una vendetta pure, cioè siamo
3: Aspetta,
0: arrivati a questi
3: no,
0: livelli.
3: No, che se uno prenota e non si presenta ci faccio del male fisicamente.
1: Ce lo fai?
3: Ci voglio bene anche a lui come se fosse un cane.
1: E quindi come ti vendichi?
3: Lo conoscete, forse lo conoscevate a Gaetano Smanettoni.
1: A Gaetano Smanettoni, no, non abbiamo il piacere.
3: Vedi che quello ti entra nel telefono e ti tira fuori anche il numero di peli che c'hai nel naso
0: pure.
3: Che è così bravo.
0: Quindi scusami, cos'è che fa questo signore, eh?
3: Aspetta, come si dice, un cracker, come minchia si dice?
0: Come un cracker? Un hacker.
3: Vedi che se uno telefona per prenotare non si presenta, a Gaetano Smanettoni ci entra dentro nel telefono.
1: E gli rubi i soldi e li da te.
0: Così.
3: Ma va, non mi sono mica... Mi c'ho scritto Fabio, io sono a fronte.
0: Grazie, vabbè. Ma quindi che cosa fa sto signore? Non ho ancora capito.
3: Ci faccio mandare un selfie del traditore, lo stampo,
0: sì?
3: Ci scrivo sopra, io qui non posso entrare,
0: sì?
3: E l'appendo fuori sotto il divieto del cane, praticamente.
1: Quindi lo bandisci dal tuo ristorante?
3: Esatto, una specie di bandimento a vita natural durante... Che poi non sarà molta,
0: no,
3: e non è nemmeno molto lunga.
0: Stai calmo, ma poverino, no! Che
3: perché se sei così affittuso che prenota e non ti presenti, non credo che ti meriti di vivere ancora a lungo.
1: Va bene, è passato il concetto. Grazie, Vincenzo. Ciao,
0: Vincenzo.
3: Aspetta, annuncio domenica mattina al pizzorante da Vincenzo: spettacolo per famiglie. Drag Queen, The Zocker, l'Anduia, sputata offerti.
0: Sì.
3: Portioni piccole, chiaramente mica posso andare rovinato.
0: No,
3: e la grande musica di De Gerraniero, detto Ulicantropo a cinque zampe.
1: Vi
3: aspettiamo numerosi, venite accoglienti con ricchi premi e cose.
1: Drag Queen per famiglia, va bene, arrivederci.
3: Bravi ragazzi. Fabio, ridammi i soldi.
0: Va.

0: Topolino? Non penso sia Topolino.
1: Vedi che se prenoti non ti presenti.
0: Succedono i casini. Succedono i casini. Vabbè.
1: Però la foto fuori te la faccio appiccicare.
0: Per fortuna ci ha salutato, perché almeno abbiamo, sappiamo dove non andare a mangiare, perché altrimenti...
1: No, prenoti vai.
0: Dopo mi continua a chiedere soldi, non è che... Comunque, voi ci state mandando tutti dei nomi e nessuno è corretto. Allora, a me piacerebbe dare...
1: Sì, ma a parte che anche se un giorno non vincono non crolla il mondo.
0: No, quello certo.
1: Però devo fare una piccola rettifica, perché come terzo indizio ho detto pensare al piano B.
0: Sì.
1: Pensavo di fare un favore traducendolo. In realtà è scritto pensare al plan B.
0: Aspetta,
1: in inglese.
0: Fammi vedere. Fammi
1: pensare al plan B con la B strana, vedi? La B tipo di Bitcoin.
0: Ma
1: pensare
0: al plan B. Ma l'hai letto?
1: L'ho tradotto. Pensare al plan B.
0: Ma no, ma è normale che dopo non ci arriva nessuno. L'ultimo era pensare al
1: jeu
0: plan
1: de la
0: B.
1: Jeune mystérieux. Pensare al plan B con la B tipo quella di Bitcoin, non so.
0: È tutto a posto.
1: Le jeu de la jeune.

0: quindi come è andata? Ma quindi come è andata? Ma quindi
1: sai cosa ho sognato stanotte?
0: Cosa hai sognato?
1: No, è vero,
0: Cosa?
1: Che cantavo è moderno, the crescenzo, un inferno, fuoco lento, un interno. Non so perché.
0: Ma l'hai avverato quindi adesso?
1: No, però come mai? Non so che, da dove secondo, saltano fuori i sogni.
0: Ma secondo me perché tu, da dove saltano fuori i sogni è una bella domanda.
1: Perché non lo sentivo da
0: anni ormai.
1: È saltato fuori stanotte.
0: Domani chiederemo alle fattine della musica di metterlo come una delle prime canzoni. Così lo puoi cantare.
1: Potrei rilanciarla.
0: Comunque, qualcuno è arrivato. Qualcuno ha scritto ancora. Guarda, non lo so. Non so veramente dove ci portano questi indizi. Te lo spieghiamo noi, non ti preoccupare. Quindi, rimettere il borsello per quale motivo?
1: È appassionato di Elio e le storie tese, lo segue dalla prima ora e riascolta spesso Uomini col borsello. Ah, quindi rimettere il borsello nel senso rimettere il brano.
0: Canzone, ma certo.
1: Sono cattivi però gli autori.
0: Non era proprio facile. Cavalcare l'onda perché?
1: Perché ha praticato anche sul lago di Lugano windsurf.
0: Lake Lugan. E l'ultimo era pensare al piano B, che poi dopo hai ritradotto, perché prima
1: Plan
0: l'hai
1: ritradotto
0: Plan B.
1: Lui ha spinto molto per l'adozione della tecnologia blockchain e delle criptovalute, rendendo possibile pagare le imposte del suo comune e molti servizi urbani in Bitcoin.
0: E quindi il personaggio dell'agenda di oggi era
1: il sindaco di Lugano Michele Foletti.
0: E chi è che è riuscito ad arrivare? Perché abbiamo dovuto fare un'estrazione.
1: Sì, con Plan B sono arrivati diversi. Ha vinto lei o lui? Sentiamo se è lei o lui.
0: Yeah! È una lei, è una Cristina, lei. Grande! Ti sei portata a casa le calzette di Rete 3 e la matita
1: infinita! Un inferno, fuoco lento.

0: Mi è venuto in mente un altro lavoro che si fa in due.
1: Dai.
0: Bisogna essere per forza in due.
1: Per
0: segare. Hai presente quelle seghe lunghissime?
1: Sì, beh, solo con quelle, perché se no sei una motosega, no, puoi farla anche da solo.
0: Con quelle però la sega a mano lunga deve essere in due.
1: Eh beh, certo, sennò poi
0: ognuno
1: una
0: tira dall'altra parte.
1: Hai ragione,
0: no,
1: hai
0: non
1: ragione.
0: Si può proprio da soli.
1: Eh no, appunto, quella lunga no, certo, certo, certo.
0: Vieni uno tu se no.
1: No, no, posto, grazie Ottavio.
0: Buonasera.
1: Buonasera, arrivederci. No. Allora, le 12:27, quindi è arrivato il momento per noi di salutarvi, di augurarvi una splendida giornata, ma anche un buon appetit, un buon appetit.
0: Cool jeu de la jeune, mysterieux.
1: Noi torniamo domani, sempre cool jeu de la jeune.
0: Vai, vai.
1: Dalle 10.30 fino alle 12.30 con Non ci resta che il cactus. Se vi manchiamo, siamo anche in podcast su rsi.ch oppure su Play RSI l'applicazione, o altrimenti su Spotify. Ciao Ottavio.
0: Ciao ciao. Ciao ciao.
2: Cactus. A domani.

0: Beast, ma sei fuori Craig, ma quando mai?
1: Ma tu pensa alle 5 del mattino all'alba uno che va ancora dal DJ a dire sì, mi metti quella su, che fa tatatatata. Ma
0: senti,
1: basta.
0: Mi fai un po', metti su della musica bella, che è la frase bellissima che il DJ non vede l'ora che gli dicano,
1: che poi è un complimento praticamente, tipo, togli esatto, sta musica
0: esatto,
1: di
0: questa ecco, ti orba.
1: Va bene,
0: ma stiamo scherzando, bellissimo il brano di Craig David di sì, 21, io voglio che voi sentiate tutto il peso degli anni nelle vostre ossa decrepite, 21 fucking anni fa.
1: Eppure okay, le nostre ossa decrepite hanno ballato, certo, ce l'hanno fatta con qualche scricchiolio.
0: Esatto.
1: Come è successo questa notte, senza fare troppo umorismo, perché sappiamo che poi il maltempo ha creato anche sì, dei disagi importanti, comunque sì, hanno scricchiolato e hanno vibrato le finestre perché stanotte è stata insomma impegnativa. Oggi a meteo dice che al sud la nuvolosità sarà variabile, qualche altro rovescio temporale soprattutto nelle regioni comprese tra il sottocenere e l'Engadina. In serata però ecco che si passerà tempo asciutto e diminuirà anche la nuvolosità. In Engadina però ci saranno ancora dei rovesci. La temperatura massima sarà sui 22 gradi. Al nord delle Alpi più o meno uguale, nuvoloso con alcuni rovesci temporali. Limite delle nevicate tra i 1800 e i 2200 metri. E poi anche qui serata e notte generalmente asciutto, diminuzione della nuvolosità e temperatura invece solo sui 15 gradi.
0: Grazie. Per quanto riguarda il traffico, l'ultimo bollettino aggiornato a una decina di minuti fa ci dice che ci sono forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Si segnala anche un chilometro di coda sulla 2 tra Quinto e Airolo in direzione nord, con attese fino a 10 minuti. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto la scorsa notte, ancora presto per quantificare i danni che saranno però sicuramente ingenti. Per fortuna però nessuna persona è stata ferita. Il salario minimo si può introdurre anche a livello comunale. Il Tribunale federale ribalta le sentenze cantonali relative a Zurigo e Winterthur. Infine no ai simboli religiosi a scuola. Il Gran Consiglio di San Gallo accetta la mozione presentata dopo il caso della docente licenziata perché portava il velo.
2: Rete 3 Sport.
4: Siamo ad un giorno dall'inizio dei campionati del mondo di calcio. Alle 21 di domani andrà in scena Città del Messico, Messico contro Sudafrica. Usciamo dal clima mondiale per parlare del mercato di hockey su ghiaccio. Si delinea sempre più l'ambre piotta del futuro. Due giovani interessanti sono stati messi sotto contratto. Si tratta dell'attaccante Jacopo De Luca e del difensore Elia Scilacci, entrambi prodotti del settore giovanile leventinese. Il primo 19enne è il fratello di Tommaso e la scorsa stagione ha giocato nella Lega Juniores del Quebec. Scilacci, 20enne, è invece stato un punto di riferimento per la difesa della squadra Under 21. Sia l'italiano con licenza svizzera che il ticinese faranno parte della rosa allargata dei bianco-blu ed entrambi hanno sottoscritto un contratto valido fino al termine del campionato 2027-2028. Restiamo all'hockey per ricordare che nella finale della Stanley Cup i Carolina Hurricanes hanno pareggiato i conti 2-2 nella serie, in gara 4 battuti 5-3 durante la notte scorsa i Vegas Golden Knights. Nel programma odierno sportivo naturalmente da inserire la Diamond League di Atletica che fa tappa ad Oslo, due gli svizzeri alla via stasera nei 200 Timothée Mumenthaler, nei 5000 sempre maschili Dominique Lobalu.

0: tutta una serie di luoghi comuni e immagini classiche dell'estate col drink in mano, bronzatura, eccetera, eccetera. Però è così.
1: Raccontata alla giovane, anche se ormai sono passati già quanti anni? Quattro?
0: No, due.
1: Ah, solo due.
0: Sono due.
1: Ma non si dice già più qualcosa che si diceva due anni fa.
0: Esatto.
1: Non siamo alla pausa.
2: Alla deriva.
0: Alla deriva, eccoci qui in diretta dallo studio di Comano con Julie Arlen, oggi in studio appunto in diretta con Paltrax fino alle 14. Tu invece hai iniziato la settimana in esterna?
1: Sì, a Savognin.
0: A Savognin.
1: Poi tornata da Savognin ho messo una pastiera grande come una pizza in frigo ed è già
0: buonissima.
1: Stata spazzolata. Grazie zio Totò.
0: Sì, grazie mille anche Alberto per il gentile invito. Alberto e Totò sono stati gentilissimi.
1: Sì.
0: La pastiera è stata apprezzata moltissimo.
1: Dai, dillo, perché quei canditi lì non erano quei canditi soliti che trovi, sai, non so, in un supermercato.
0: La consistenza della frolla sotto, croccantina, il giusto, quello. No.
1: Sì, e poi quel giusto mix di dolce, ma non troppo dolce.
0: Non troppo dolce, non era troppo.
1: La pastiera è proprio quel dolce che a me piace, perché dopo, se no, diventano stucchevoli. Invece la pastiera resta comunque.
0: Questa, poi, in particolare, fatta da Totò, era veramente un capolavoro.
1: Direi che se la gioca molto con quella di Herbert.
0: Sì,
1: Cioffi.
0: Sì, sì,
1: e lui. Comunque lui, cuoco sopraffino.
0: Sì. Ci vuoi dire qualcos'altro del dietro le quinte di Savognin che ti è rimasto nel corazon?
1: Potrei fare un'altra ora e mezza e nel corazon, perché ho parlato tutte le lingue del mondo in una terrazza da 50 metri quadrati con un panorama bellissimo davanti, ma soprattutto tanto cuore di Alberto, di tutto il suo staff, di zio Totò e di anche i suoi clienti abituali, perché erano tutti lì,
0: compreso il parroco
1: padre Adam Gruzzi, perché lui non parla italiano lo capisce, ma lo parla poco. Poi secondo me sono quelle persone che sono così perfezioniste che dicono che non lo parlano, poi quel giorno che lo parlano parlano meglio di uno Zanichelli.
0: Sì, è molto probabile che tenga lì la sorpresa per dopo.
1: Sì. Comunque parlava con gli occhi, molto dolce come tutti gli altri, veramente Savognin, tanta roba, una bella zona anche.
0: Una bella meta da raggiungere anche senza troppi chilometri, no?
1: Infatti.
0: Alla fine ci si arriva piuttosto facilmente anche da qui. Grazie a tutti voi che ci avete ospitati, invece noi appunto continuiamo. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Sempre il regalino delle nostre fatine di dischi per iniziare questo pezzo qui.
1: Oh,
0: è meraviglioso.
1: Che dea, una dea.
0: Lei poi ha vissuto un momento di celebrità mondiale assoluta, perché era diventata la testimonial di, si vedeva solo il suo volto in giro, quello di Grace Jones, questa donna bellissima, statuaria di origine giamaicana, con questo look super aggressivo scolpito, ci lavoravano sopra graficamente proprio nel classico modo in cui si faceva negli anni 80, e poi era diventata anche attrice e cantante, perché il suo talento spaziava anche in quegli ambiti. In questo caso una produzione magistrale curata da Trevor Horn, con quel suo classico stile, quel suo classico suono meraviglioso. Grace Jones, Slave to the Rhythm,
1: usata in mille pubblicità,
0: tantissime,
1: ovunque.

0: Non ne sbocciamo il dompero, però.
1: Però quasi. Aiuto.
0: Il ritorno.
1: Non l'avevo mai sentito dire così.
0: Il francese cosa?
1: Non sbocciamo il pero.
0: Il dompero.
1: Vabbè. Io volevo salutare tutti coloro che si sono occupati di allestire piazze, piazzette e situazioni per condividere i mondiali, perché stanotte ho pensato a voi. Allora, al di là di tutto il discorso dei danni, quelli importanti, pesanti e anche tragici che può causare il maltempo, ma questa notte quando ho sentito la tempesta tropicale, che sinceramente riparo da tutto, a me piace anche, la trovo poetica.
0: Posso dire che io ho dormito così profondamente che non ho sentito niente.
1: È vero?
0: Ma io, niente.
1: Io ho sentito
0: niente.
1: Tutto, ma a me piace. Sì. È vero che poi c'era il pensiero di dire: siamo in Ticino, non siamo ai Caraibi. Però, tolto tutti questi discorsi, ho pensato a coloro che hanno allestito maxi schermi lì pronti per condividere i momenti che arriveranno legati ai mondiali di calcio. Spero che riusciate a sistemare la situazione.
0: Tutto, ovviamente.
1: Tempo.
0: Sì, il pensiero va anche a chi si occupa di agricoltura, coltivatori, eccetera, eccetera, perché una grandinata così è. Nel momento sbagliato è un disastro totale, per cui siamo con voi, vi pensiamo.
1: Salutiamo anche gli assicuratori che stamattina avranno avuto i telefoni roventi.
0: La mattinata de fuego, ma si saranno preparati vedendo quello che stava succedendo.
1: Sì.
0: E intanto vi ricordiamo invece il nostro numero di WhatsApp, dove ci potete mandare i vostri saluti, foto di quello che state facendo, oppure semplicemente chiacchierare come spesso si fa qui alla deriva. Buon appetito ancora una volta a tutti e a tutte, visto che siamo a una manciata di minuti dalle 13, momento in cui bene o male quasi sempre ufficialmente poi si chiude la pausa pranzo, grosso modo. Per cui 079 873 8073, oggi la deriva in diretta con Julien René Paltrax fino alle 14.

0: I Gotthard con Burning Bridges, il loro ultimo lavoro, li abbiamo ascoltati per portarci fino alle
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Quasi 13.
3: Come piace a noi.
0: Abbiamo recuperato il ritardo cospicuo di ieri di 3 minuti. Con Laila, che è riuscita a superare la sua fissa con gli orari precisi, e noi abbiamo recuperato un pochino. Sono le 12.59 spaccate in questo momento. Buon appetito ancora una volta a tutti e a tutte. Se la vostra pausa pranzo è un pochino tardiva, vi auguriamo comunque il buon appetito, oppure anche la buona digestione eventualmente, che tanto è importante,
3: sì,
0: anche quella. A proposito di digestione, di cibo, tu prima
3: poi non sempre arriva la digestione quella fatta bene, perché se ti resta una roba indigesta con questi cambi di temperature, sì, tra aria condizionata,
0: esatto,
3: pioggia,
0: esatto,
3: sole, non si capisce più niente. Dipende naturalmente anche cosa mangi. Allora, volevo condividere con voi,
0: vai,
3: questo momento epico che ho raggiunto questo weekend insieme alla mia famiglia. Ero in macchina, io, mia sorella, mia nipote e una sua amica. Stiamo andando, ma tranquille. Dopo un po' iniziamo a sentire un odore
0: strano.
3: No, ma sembrava pipì di gatto. Ho detto, vabbè,
0: scusate. È con quel inconfondibile odore proprio di
3: quella roba che poi non si toglie neanche con tutti
0: con
3: i prodotti più
0: niente, sì.
3: Perché io ci ho provato sul mio divano, ho dovuto cambiare divano.
0: Sì. È micidiale.
3: Comunque lì, diciamo, scusa un attimo, adesso gatto, quale gatto in macchina? Stavamo andando.
0: Accorti.
3: Sì, poi non è che dici siamo appena partiti, ci si è infilato un gatto dentro in macchina. Eravamo già per strada da un po'. E boh, in mente quando sei in macchina che senti un odore strano.
0: Sì, e non riesci a.
3: E ti guardi e dici, boh, qualcuno dirà qualcosa, se lo sento solo io.
0: Sì, sì.
3: Che di solito non ha quell'odore di pipì di gatto.
0: Tu sei pazza.
3: O magari l'hai fatta tu e quindi non fai finta di niente, guardi l'orizzonte.
0: Come in ascensore.
3: Solo che non stavamo passando da una zona agricola.
0: Okay.
3: Quindi, boh, cioè, non lo so. A un certo punto, finalmente, mia sorella, che era la guida, dice, ragazzi, ma.
0: Cos'è
3: questa roba? La sento solo io. Pensavo di sentirla solo io.
0: E finalmente si riconosce,
3: esatto,
0: che c'è un problema olfattivo.
3: E sentiamo ridere da dietro. Quindi erano state le due ragazze,
0: okay,
3: teenager.
0: Sì.
3: E dico, ma ragazze, com'è che avete fatto a produrre un odore del genere? Perché. E ridevano. Abbiamo fatto un video su TikTok che già dici, boh,
0: in auto.
3: Cosa c'entra poi l'odore? Perché poi da TikTok in teoria gli odori non si sentono.
0: Sì.
3: E penso che sia questo il motivo.

0: Dai, tu mi conosci, mi conoscete anche voi, ormai sono anni che blatterò nel microfono, sono molto aperto, sono uno molto curioso. Io sono felice di vivere in questo mondo che mi presenta la possibilità di sorprendermi e rimanere estasiato di fronte a ogni nuova scoperta, che non si finisce mai nonostante il fatto che io abbia quasi 700 anni. Io ogni giorno scopro una cosa nuova, ma...
1: Questa non la vuoi scoprire.
0: Questa cosa qui... Con tutto il buono che c'è, io mi immagino la reazione di mia zia che aveva origini emiliane, che era una praticamente un integralista della preparazione del ragù e della lasagna verde con gli spinaci freschi, la reazione di fronte alla tia, cos'è il latiao? È buono, come si mangia il latiao? Fammelo un po' assaggiare.
1: Ma
0: e probabilmente
1: me...
0: avrebbe lanciato un anatema in lingua, in dialetto incomprensibile di fronte a questa cosa. Bello tutto, la cucina asiatica mondiale, bellissima, ma...
1: Sì, no, ma poi questo è un latiao, penso che era in giro da, non so, almeno 2 anni, sai, quelle robe iperchimiche. Ma tra l'altro, poi, a proposito delle zie, sì, esatto, sono penso radioattivi, non lo so. Comunque, a proposito di zie, nonni, persone che detengono la tradizione, da sempre ti dicono: prima di mangiare qualcosa, annusala, anche per capire se qualcosa è scaduto. Tipo, ma è scaduta l'insalata nel sacchetto?
0: Sì.
1: Annusala.
0: Esatto,
1: perché magari a volte
0: capisci subito.
1: È il limite, ma ci sta ancora dentro. Sì. Ma invece tu la apri, esce tipo, non so io,
0: l'odore di
1: l'aria della palude
0: di Satana, esatto.
1: Forse. Anche se la data dice che è ancora buono,
0: però,
1: io lo mangerei.
0: Questo però non vale per la cucina
1: questo
0: esotica.
1: Latiao qui.
0: Sì.
1: Questo latiao qui, però non sappiamo quello vero.
0: Ci sono.
1: C'è qualcuno di voi che ha mangiato quello fatto in casa? Fateci sapere.
0: Però, per esempio, quel frutto che pare sia micidiale, come si chiama? Famosissimo.
1: Il jackfruit?
0: No, quell'altro che ha un nome tipico che si mangia in Asia. Adesso non mi sfugge il nome, che dicono che proprio ha un odore
1: che però poi è buono,
0: come il gorgonzola, che per me è il profumo,
1: come il pesce, quello
0: esatto,
1: quello lì tipo
0: dipende
1: muffito.
0: Dalla cultura gastronomica che stai frequentando al momento, perché io credo che per esempio l'odore di tanti formaggi, che noi lo sentiamo è forte ma non ci dà così tanto fastidio, per chi non è abituato è una vera e propria puzza.
1: Cioè lo Zinkerlin, ragazzi miei,
0: ma che buono,
1: però devi superare la barriera dell'olfatto.
0: Esattamente.
1: Quindi
0: esattamente.
1: Per un cinese sentire, cos'è durian?
0: Durian, esatto.
1: È il durian.
0: Meraviglia. Meglio di Google, bravi!
1: Mangiato in Tanzania il jackfruit è immangiabile. Ma sì, perché dicono che il jackfruit lo usano per fare i piatti finti, carne, tipo, sai, il pork, il maiale, pulled pork.
0: Ok.
1: Se lo vuoi fare versione vegana, usi il jackfruit, che poi tanto in realtà sa delle spezie che ci metti dentro.
0: Esatto.
1: Cioè il jackfruit sa da una gotta. Io l'ho preso una volta, non l'ho cucinato bene, infatti sembrava...
0: Niente.
1: No,
0: hai capito.
1: Perché tu lo devi assaisonare.
0: Tutte quelle robe lì, la hype, la famosa hype. Comunque fateci sapere eventualmente voi se vi siete imbattuti in cibi così, robe, perché io poi è quella roba lì, no? Che le tendenze, in questo caso lanciata da una piattaforma, no? Tipo social, le tendenze, tipo sono andato in vacanza a Palermo, chiudo qui il discorso, e tutti, buon divertimento con lo street food.
1: Stai scherzando.
0: Ci sta tantissimo.
1: Sì.
0: Ma anche il non street food.
1: Ragazzi, ma certo.
0: Ma posso dire anche il non street food.
1: Ma anche
0: food.
1: Il non street food a casa delle persone di Palermo.
0: Capito?
1: Cioè, ma ovunque.
0: Perché è l'arancino giusto. Fatto,
1: ma ragazzi,
0: per l'amor del cielo.
1: Rispetto.
0: Il pan cameusa. Che è un gusto, devo dire, molto particolare.
1: Deciso.
0: Buono, molto deciso. Sembra di tornare a mangiare un piatto contadino del 700. È una roba super genuino, molto buono. Non è un piatto che ti mangi tutti i giorni.
1: No, ma l'hai mangiato a Ballarò?
0: L'ho mangiato vicino a Ballarò, in un posto dove lo fanno molto molto bene.
1: Ma tra l'altro i pomodori siciliani, qui chiudo.
0: Sì.
1: Io il primo pomodoro vero nella mia vita l'ho mangiato in Sicilia.
0: Sì. Comunque, ecco, appunto, ci sono tante cose legate all'hype che poi magari sono buone, ma sì, le mangi e le assaggi giusto per la curiosità, ecco.

0: vedi?
1: Forma di una donna. Lady Gaga riflette su questa cosa. Dalla corona sonora del Diavolo Veste Prada è un argomento abbastanza controverso. Perché? Perché c'è molta pressione. Lo dico con te qui presente, che sei un'amica, una collega molto sensibile a tanti ambiti del contesto della nostra società. Negli ultimi anni si fa un gran parlare, giustamente, no, della pressione anche per esempio le ragazze giovani che devono stare attente.
0: Da mo' che ce l'abbiamo la pressione.
1: Adesso è diventato anche per i maschi questo looks maxing, questa attenzione morbosa nei confronti dell'aspetto fisico, del come è il taglio della mascella. Mamma mia,
0: ma basta.
1: Sì, esatto.
0: Basta, siamo belli così come siamo. E poi vi dico la verità, che ho proprio sperimentato recentemente, e non entro troppo nel dettaglio perché non voglio, insomma, che quello che dico poi faccia risentire qualcuno, ma mi sono proprio resa conto, e sarà una questione anche di età, quando cresci ti accorgi che poi, oltre all'aspetto fisico, che vale fino a un certo punto, conta l'energia che hai. Cioè, una persona che sta bene nella sua pelle è proprio attira, è magnetica, perché ci sono persone che magari le vedi bellissime, ma sono talmente alla ricerca dell'approvazione altrui che poi sono respingenti. È incredibile. Più mi concentro su questo, più lo vedo.
1: È una cosa, sì, è una cosa proprio che emana dall'interno, dallo stare bene con te. Una volta che la forma fisica, una volta che stai bene in salute, basta, che non hai acciacchi, non hai niente di. Secondo me quella è la forma fisica.
0: Secondo
1: giusta,
0: me,
1: perfetta.
0: Appunto, dopo i 40 lo capisci molto meglio.
1: Sì.
0: Però
1: sì, ci vuole
0: capirlo
1: un po'.
0: Prima vuol dire che hai un superpotere. E tra l'altro, in tantissimi hanno provato e si sono disgustati per questo durian.
1: Il durian, famosissimo, sì.
0: Che a quanto pare hanno girato il mondo ovunque e tutti se lo sono perlomeno trovati nel piatto.
1: Sì, perché sono quelle curiosità che dici, boh, una volta che sono lì, ne hanno parlato tutti, vuoi non provarlo?
0: Ecco, ma uno che per esempio va in Vietnam, si fa un bel viaggio e gli propinano il durian e dice, solo a sentire l'odore una volta aperto stavo per, insomma, rimettere quello che avevo mangiato in quarta elementare, una roba tremenda. Ma io dico, ragazzi, ma prendiamo le nostre belle albicocche vallesane.
1: Che buone!
0: Buone. Vogliamo aprire il capitolo?
1: Che buone che sono!
0: Che quando sei in macchina le trovi lì a bordo strada, le compri un pacchetto, ora che arrivi a destinazione
1: sono
0: l'hai già finite.
1: Sì, quando sono mature giuste, mamma mia, è lo snack perfetto, è la merenda perfetta. È il surströmming, il pesce che dicevi
0: quello che
1: tu.
0: Dicevo.
1: Quello, quello dentro. Entro nella scatoletta, che quando ci sono i video delle reazioni delle persone,
0: ci sono i mostri
1: che fanno le facce
0: e però dicono che è buono. Non lo so, io preferisco lo sgombro, anche quello sott'olio,
1: brava.
0: La mutarda mi va benissimo.
1: Siamo d'accordissimo,
0: ma dove andiamo che ci abbiamo qui le cose buone qui da noi?
1: Sì,
0: davvero. I nostri pissit.
1: Ma poi tra l'altro
0: i nostri persici.
1: Ma nella Svizzera italiana si possono fare un sacco di giri anche a Zonzo, per esempio, per le valli e su nelle montagne, con diversi caseifici, diverse alpi che magari hanno anche la svendita al dettaglio di qualche formaggino giusto, con
0: magari di capra,
1: e lascia perdere.
0: Quindi ragazzi, altro che durian o durian, come si chiama, quel rop lì, palamur di cieli.

0: Imagine Dragons Bones, si sta parlando di cibo puzzolente, tanto per cambiare finiamo a parlare di mangiare. Il cibo puzzolente però è anche buono a volte, non il durian, sempre che il durian sia
1: ma magari ai vietnamiti piace.
0: Io penso
1: come
0: di sì.
1: Dicevamo prima il nostro Tinkerlin, magari se un vietnamita viene qua, posto che abbia gli enzimi per digerirlo nello stomaco, magari inizialmente dice oh mio Dio, lo prova e rimane così stordito e non ha modo magari di provarlo una seconda volta come noi.
0: Infatti non so se era vero o no, avevo sentito anni fa, girava questa specie di storia, non so, leggenda metropolitana, che molti popoli asiatici, no? Subiscono questo impatto culturale quando vengono qui e sentono e assaggiano i formaggi, per loro sono una roba che noi non vediamo più così com'è, però per loro è formaggio cagliato.
1: È
0: latte cagliato.
1: Dopo è vero che anche loro mangiano la soia fermentata, che non so se tu hai mai sentito l'odore.
0: Sì, non ce l'ho fatta.
1: Non è invitante.
0: Non ce l'ho fatta,
1: ma
0: però per loro è buonissima.
1: Come i fagioli con la soia fermentata, che c'è come una specie di bava.
0: Sì,
1: che
0: è una
1: forma.
0: Sì, è una roba micidiale. Tutti dicono buonissima. No, grazie.
1: Appunto, quando anch'io ero stata in Cina, buonissimo, amazing. No, non ce la fa. Non ce la fa. Mi dispiace.
0: E come dice un nostro ascoltatore, dice come il vacherin, formaggio squisito con un odore che devi solo levarti davanti, anche a chi piace il formaggio, dice quando apri il frigo senti l'odore del vacherin, rimbalzi, poi dopo dici comunque torni ad aprire perché dici ne vuoi un'altra porzione.
1: Ma perché lo conosci, hai avuto modo di approcciarlo piano piano, come quelle persone che sono così prorompenti, che magari inizialmente sono...
0: Però è affascinante sta cosa.
1: Vero?
0: Perché gli inglesi hanno questo modo di dire an acquired taste, cioè un gusto al quale ti abitui, no? Come ci si abitua a tutto, non lo so, una persona che vive in una situazione scomoda, poi alla fine ci fa il palato. E mi sono detto, ma io
1: come col mal di schiena,
0: per esempio, esatto. Ti adatti, noi esseri umani siamo molto adattabili, no? Mi chiedono, ma se io mangiassi per 10 anni di fila la soia fermentata, poi mi piacerebbe? Non
1: forse
0: lo so,
1: farebbe
0: forse sì.
1: Poi anche gusto di casa,
0: non lo
1: chi
0: so,
1: lo
0: forse
1: sa.
0: Sì. Comunque mi viene in mente quella bellissimo albo di Asterix e Obelix in Corsica. Andate a ripescare, se volete ridere, se volete portarvi una lettura d'estate o anche per i bambini che cominciano a leggere, andate a prendere tutti gli albi di Asterix e Obelix, che sono meravigliosi, sono dei classici senza tempo. E c'erano loro che vanno in Corsica, chiaramente piena di cinghiali, per cui è il paradiso di Obelix, che si mangia i cinghiali così crudi, cotti poco, insomma, perché la Corsica è piena zeppa di cinghiali. Vanno, fanno tutta la loro avventura, devono tornare con questa nave, la stessa nave con la quale i mercanti fenici con i quali sono arrivati. E Obelix si porta, o Obelix o Asterix si portano dietro un pezzettino di questo formaggio pecorino che risaputamente la vulgata vuole che quello corso soprattutto sia super puzzolente. Allora lo avvolgono dentro 10.000 panni di lino con la paglia.
1: Non c'era ancora sottovuoto.
0: Non c'era sottovuoto, lo mettono sotto coperta. Dopo un po' sono lì che aspettano di partire e si vede un fumo, un gas verde che esce da sotto coperta. Qualcuno dice, cos'è questo odore? Non lo so, vado a controllare. Perché Asterix Obelix, non ricordo più, non voleva dire che l'aveva portato, perché non si faceva, no? Perché era una roba, era veniva così data una specie di isotopo radioattivo. Uno di questi marinai va sotto coperta, fa non vedo bene, devo far luce, accende una candela, e l'altro gli dice no, visto che il pecorino aveva emanato questo gas benefico, e la nave esplode. E ti giuro, io avevo le lacrime agli occhi, perché questo tipo di umorismo proprio molto slapstick comedy, ma che ride anche proprio dei luoghi comuni, sui francesi, anche sui corsi, ma con quel modo lì era veramente meraviglioso. Andate a recuperarli gli albi di Asterix e Obelix, perché sono meravigliosi.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3 dalle 20 fino a fine partita.

0: Sciroppo per la tosse, no? State attenti. Cough Syrup, Young the Giant, sempre con seguendo esclusivamente le istruzioni date dal dottore.
1: Sì, anche perché sappiamo che ci sono, a proposito del nostro programma, delle derive inquietanti.
0: Sì, esatto.
1: Legate agli sciroppi, per carità. Esatto, anche con l'uttori, ma per fortuna sono proprio derive minime. Allora, visto che hai parlato di lettura per l'estate, hai consigliato Asterix e Obelix, grande classico per risate.
0: Sì.
1: Scusa, ma mi dai l'assist speciale, visto che oggi ho pubblicato il mio secondo libro, finalmente, dopo 3 anni e mezzo di lavoro. E quindi, se volete una lettura che non è un fumetto, c'è anche quello.
0: C'è anche quello.
1: Lo trovate su Amazon.
0: E allora c'è anche il suggerimento che ci ha dato Geraldino, un altro fumetto molto bello, con due personaggi incredibili, Calvin e Hobbes, con delle storie... Cioè, quando leggi una cosa bella, che con proprio dei che ti fa avere delle sensazioni belle, no? Con dei rapporti super particolari, con dei personaggi scritti benissimo, con umorismo, intelligente. Cioè, proprio quelle cose che quando hai finito di leggerli stai bene, no? Quelle robe.
1: Sai che questo non lo conosco.
0: Sono super famosi loro. Ci sono tanti fumetti che poi alla fine della fiera poi dici magari di snobby, sembrano cose per bambini, in realtà non lo sono.
1: Non lo sono. Sono le chicche, anzi, sono quelle che ti riportano un po' all'essenzialità quando sei grande, pieno di cose in testa.
0: È
1: vai
0: un
1: sul
0: po'
1: semplice.
0: Come, non so, le raccolte dei Peanuts, per esempio, no? Ancora.
1: Sono geniali. Cioè, io ogni tanto, guarda, io ho una mamma che è nata e cresciuta con i Peanuts e ci ha svezzate anche con quello. Ogni tanto io vado nella sua biblioteca, prendo un libro a caso, ma ti fa morire da ridere.
0: Ingegno. Sono dei la cosa bella è che poi li riprendi dopo anni, magari non ti ricordavi quella battuta, quella cosa. La stessa cosa vale per Calvin and Hobbes. Ci sono tanti fumetti, anche quelli sono una forma di lettura diversa, altra, però tante volte c'è dietro una cura maniacale, anche tanto genio, tanta inventiva anche nei testi e nella scrittura dei fumetti, oltre vabbè alla bella cosa del tratto. Per quanto riguarda invece i cimi puzzolenti, ci hanno ricordato, e io stavo cercando di ricordarmelo ma non me lo ricordavo, questo che ci ha detto Anna, dice lo squalo putrefatto.
1: Questo mi manca.
0: Il Hakari. Ma adesso io mi dico, ma mi chiedo, ma dei tanti misteri.
1: Ma non puoi lasciare gli squali là dove sono?
0: Per dire.
1: Eh no, perché questo è la guerra, capito, no? Dell'uomo, e quindi dico uomo,
0: sai, pescatori...
1: che deve andare contro il grande predatore dei mari.
0: Sì, ma poi lo squalo è comunque anche un pesce, no? Sai, il pescatore pesca un pesce, dicevo, ho pescato uno squalo, sai che c'è, mi mangio lo squalo.
1: Proviamolo.
0: Proviamolo.
1: Facciamolo com'è? Marcire qua sul
0: perché? Perché? Cioè, io mi chiedo
1: ma
0: come
1: forse
0: sono arrivati...
1: perché l'avevano dimenticato? Sai, come
0: forse,
1: la tartatà, che è un errore.
0: Sì.
1: La tartatà era un errore di, insomma, gestione della torta. E è venuto fuori un capolavoro. Magari anche lo squalo si erano dimenticati, perché nel frattempo avevano pescato qualcosa di più grande, hanno detto beh, lo squalo mettiamo qua un attimo, poi sono stati male con l'altra cosa e
0: però lo devi già superare quella roba lì, capito? La devi già proprio, devi andare contro
1: se
0: il tuo senso.
1: Fame.
0: Questo è vero,
1: però
0: questo
1: giustamente Elio dice ragazzi, ma aspettate un attimo, senza dover andare a smuovere i massimi sistemi, pensate quando fate bollire o fate al vapore un cavolfiore, cioè la casa
0: è vero.
1: Si impesta, che sembra che ci sia un problema intestinale condiviso.
0: Così come quando per esempio anche Sterchi apre la sua gamella ogni tanto.
1: Dopo però tu prendi il cavolfiore, magari lo impani, lo gratini, lo scotti un po' nel burro e ciao.
0: Sì, ti sei già dimenticato dell'odore, è verissimo.
1: Io dico anche solo al vapore così. Che secondo me poi diventa quasi dolce.
0: Sì, è vero, è vero. È però è vero che gratinato.
1: Vabbè, cioè, tanta roba.
0: Seria. Adesso si balla un pochino con Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: poi ti dici tante volte, tra l'altro carina questa Viajando por el mundo, e Manu Chao ne ha fatti tanti di viaggi, eh? Lui non è mai stato fermo, lui è sempre stato un backpacker nell'anima,
1: un
0: lui...
1: po' un nomade,
0: sì, sì,
1: ma un già po'... uno che è nato
0: da tempo, da mo.
1: In Francia con una cultura così,
0: sì,
1: già
0: meticcia, meticcia.
1: Mischiata, esatto,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Ce l'ha nel sangue, non ci sì. puoi fare niente.
0: Lui ha fatto delle cose pazzesche, se non sbaglio era andato addirittura a seguire dei progetti per portare l'acqua in alcune comunità discoste della Colombia, ce ne ha fatte di tutti i colori. Secondo me non è un mistero che poi la vita e il modo di fare, di pensare, di categorizzare il mondo anche dal punto di vista etico-morale di persone, artisti che fanno delle grandi opere, abbiamo parlato prima per esempio di Goscinny e di Rousseau che avevano creato Asterix e Obelix, secondo me una parte della loro genialità si riversava nel loro lavoro, ma anche prima ci ha menzionato Geraldine, Calvin e Hobbes. Ho fatto leggermi un po' della storia del loro autore, che era una persona estremamente particolare, che quando ha cominciato ad avere successo, le ha pubblicati dall'85 al 95, si è ritirato dalla vita pubblica quando ha cominciato a poterci vivere di questa cosa. Nel suo momento di maggior successo era pubblicato su 2000 testate quotidianamente, è andato a vivere in una casa in New Mexico e non ha mai partecipato alle cerimonie quando gli davano i riconoscimenti, gli awards. Lui l'ha pubblicato per 10 anni, dal 85 al 95, e ha chiuso dicendo: penso di aver detto tutto quello che dovevo dire con questo tipo di medium.
1: Ciao.
0: E ciao. E l'ultima frase che viene detta nell'ultima striscia di Calvin e Hobbes, mentre loro due scendono da una collina innevata su una slitta, è un mondo magico, caro Hobbes, vecchio amico, andiamo a esplorarlo.
1: Un po' come Manu Chao.
0: Sì, esattamente. Però ecco, lì ti dici, quando poi vedi che una persona, tra l'altro lui, l'autore Calvin Hobbes, non ha mai voluto che i suoi personaggi diventassero oggetto di merchandising, perché non voleva farci soldi sopra quello che era, al di là di quello che era proprio la striscia vera e propria di fumetto, e non ha mai concesso i diritti per farlo diventare un cartone animato. Per cui voglio dire, una grande integrità anche etica e morale in un mondo dove è facilissimo pensare che se concedi quella roba lì fai milioni istantaneamente, ma tu non vuoi perché vuoi tenere la natura pura di quello che pensi, cioè
1: così
0: la roba
1: come
0: qui
1: nasce.
0: C'è una schiena dritta per
1: sì,
0: fare roba qui.
1: Poi penso anche che forse tu, siccome l'hai pensato che viaggia il tuo messaggio attraverso quei personaggi, attraverso
0: così.
1: I libri,
0: sì.
1: Vederlo magari in cartone animato, io penso a Winnie the Pooh,
0: sì.
1: che assomiglia un
0: sì,
1: po',
0: è vero, un po'
1: come,
0: sì.
1: come un estetica.
0: Sì, infatti è un giocattolo, la tigre.
1: In realtà Winnie the Pooh c'è stato di tutto e di più, di merchandising, di cartoni animati, però è stato anche un modo per conoscere la storia di Winnie the Pooh, perché tu magari vedi il pupazzo, ti piace, ti incuriosisci,
0: certo.
1: e vai, è un'altra porta d'accesso.
0: Sì, sì, sì,
1: dipende
0: sì.
1: sempre come la vedi. Penso sia un po' il discorso dei puristi, per esempio, come lo puoi fare anche attraverso lo yoga.
0: Sì.
1: C'è chi vuole lo yoga tradizionale, quello deve essere, le contaminazioni però possono essere una porta d'accesso a quello che poi è il messaggio di base. È un bel dilemma.
0: È un dilemma, sì.
1: Come sempre, secondo me, le discussioni più interessanti sono quelle che non danno risposte, ma formulano delle domande.
0: E ti lasciano lì un po' a pensare, sì. a farti una riflessione. Io voglio, prima di salutare, voglio farvi sentire un brano che ho scoperto grazie a una serie molto carina, che ho cominciato a guardare di recente, si chiama Derry Girls, la storia di queste studentesse di una scuola cattolica negli anni 90 a Londonderry, in Irlanda, in un momento inizialmente tragico, poi storico, perché si parla anche, si vede anche del passaggio e dell'abbandono delle armi da parte dell'IRA, con un sospiro di sollievo di tutta la popolazione. Finalmente finivano anni di guerra sempre strisciante. La storia di queste ragazze, queste studentesse assolutamente sopra le righe, divertentissime, e c'è questa canzone che ho scoperto che è meravigliosa, che è il loro tormentone, e ogni volta che loro la sentono, dovunque loro siano, soprattutto magari quando vanno a godersi un momento in discoteca, corrono in pista a ballare questa Rock the Boat, che secondo me mette tantissima allegria. Stiamo parlando di un brano del 1973, Hughes Corporation. Sembrano tantissimo anche gli ABBA,
1: È vero. Anche un po' gli Earth, Wind & Fire.

0: un brano che infonde gioia, allegria, e anche in un momento in cui magari storico, in una zona dove queste ragazze non è che avessero molto da ridere, perché c'erano posti di blocco di soldati inglesi a ogni angolo, c'erano attentati eccetera eccetera, però la serie, vabbè, è una serie umoristica, però ti fa anche vedere come questa ragazze comunque devono trovare anche le loro famiglie, trovare un modo per andare avanti a vivere, e trovano anche del bello, qualcosa da ridere, qualcosa,
1: c'è la forza dell'essere umano,
0: certo, assolutamente, anche in condizioni tremende. Grazie Katia, hai detto bella serie, però non l'ho finita perché era c'è solo in lingua originale, vero, con i sottotitoli e certe battute, poi detto sostanzialmente proprio quando senti parlare in quell'accento irlandese molto
1: è dura,
0: non è proprio evidente, perché non è proprio come l'inglese, la received pronunciation, che magari si potrebbe sentir parlare ufficialmente da qualche parte. Siamo arrivati praticamente alla fine della puntata anche di oggi.
1: Sì.
0: Ci manca pochissimo, tra poco con voi a partire dalle 14 ci sarà Sterchi.
1: Ma tanto ci sentiamo domani.
0: Noi domani ci siamo ancora.
1: Alle 12.30.
0: Assolutamente.
1: Vi vogliamo belli puntuali, sì, con magari schiscette puzzolenti. Tanto noi non sentiamo l'odore.
0: Esatto.
1: Quindi.
0: Pensa, anche quella sarebbe una cosa normale, però non so se volerla fino in fondo.
1: Che cosa? Detto, una schiscetta puzzolenti.
0: Dopo i vocali, pensa a avere i messaggi olfattivi.
1: No, non li voglio. Grazie, davvero.
0: Next step.
1: Ho tanta fiducia dei nostri ascoltatori, ma so che hanno anche una vena molto ironica.
0: Esatto.
1: E so che potrebbero impestare lo studio. Già qui non ci sono finestre, ci manca solo che
0: è vero.
1: Escano odori sgradevoli.
0: Allora, ragazzi e ragazze, derivati e derivati, è stato un piacere. Ci sentiamo domani.
1: Ciao, ragazzi.
0: Da Giuliarlene Paltrax, ciao, a domani.
1: Buon pomeriggio.

0: alla deriva.
1: Long flight. It's my first night.

0: Radio Televisione.
1: Calma.
0: Svizzera.
1: Calma, amici di Dai che è venerdì. Sono le 14 in punto. Ma è la musica dei Wolfpack. Questo sound così Earth, Wind and Fire, così funk, bello maranza, che ci ha trasmesso questa bella energia, grandi, grandissimi, comunque il venerdì sempre nel cuore. Previsioni fino a stasera per tutta la Svizzera: molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. Mi hanno annullato anche la festa di fine anno della scuola dell'infanzia delle bambine, e le mamme, i papà si sono sollevati oggi in una zona di Lugano contro le maestre. È un casino, raga, a causa di questi schifosi maledetti temporali sparsi che a un certo punto non ci sono, poi ci sono, a parte che è successo di tutto nel Mendrisiotto, quindi stiamo zitti, questi non sono i veri problemi. Però limite delle nevicate in calo a 2200 metri, e chi se ne frega, in serata all'ovest e al sud passaggio a tempo asciutto, sì, però la novena, guarda che è sui 2200, attenzione, se andate su sulla... è aperta la novena. Simo, tu le sai tutte queste cose.
2: No, io ti stavo ascoltando.
1: La novena è aperta.
2: Ti dai risposte da solo.
1: Beh, certo, da una vita che devo lavorare
2: davvero,
1: da solo.
2: Ma incredibile, non ci avevo mai fatto caso così tanto. Allora, credo che sia aperta.
1: Lo dici con proprio una cognizione di causa veramente pari a nulla, allo zero.
2: Probabile apertura, diciamo.
1: Intanto prendo tempo, sto guardando i passi, sto cercando i passi su. No, perché questa è pura improvvisazione, non è, cioè non ci piace
2: ma
1: fare la radio
2: sente,
1: tutta scritta.
2: Si sente.
1: Sulla radio, quelle radio tutte scritte, tutte telefonate, che noia, no? Allora chiedo al pubblico, per favore, diteci se la novena è aperta o chiusa, perché lassù potrebbe nevicare, visto che danno le... Ma porco cane, ma una volta davano i passi.

0: Beh, d'altronde stupidi noi io che lo chiedo il 10 giugno. È vero che la novena è bella alta, è un bel passo alto, però... quindi è uno degli ultimi che aprono, però al 10 giugno dovevamo aspettarcelo.
1: Sì.
0: Brava Simo, sempre sul pezzo. Adesso però torniamo seri, ci sono le notizie delle 14.
2: 3 news.
1: Si avvia alla conclusione il processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther e contestato le pesanti pene richieste dalla procura, fino a 15 anni di carcere per il presunto capobanda. Gli avvocati chiedono che le responsabilità siano valutate individualmente e non come banda organizzata. Gli imputati hanno ribadito di non aver voluto fare del male a nessuno. La sentenza è attesa per venerdì mattina. A Berna anche gli stati, dopo il Consiglio nazionale, hanno approvato una revisione di legge per aggiornare e ampliare le reti elettriche. Oltre la metà della rete principale ha più di 50 anni di esistenza. Il suo rinnovo, secondo il Parlamento, va reso compatibile con la nuova strategia energetica federale, che prevede molti più punti di emissione. Si pensi ad esempio ai pannelli solari. L'oggetto torna nazionale per appianare un'ultima divergenza. Infine, lutto nel mondo della politica e della cultura svizzera. È morto a 92 anni John Ziegler, sociologo, scrittore ed ex consigliere nazionale socialista. Figura di spicco della sinistra elvetica, è stato per decenni una voce critica contro le disuguaglianze, la fame nel mondo e la globalizzazione economica. Negli anni 2000 aveva ricoperto il ruolo di relatore speciale dell'ONU per il diritto all'alimentazione.
0: Attenzione Simona, Miri ci ha scritto che è aperta, quindi conferma anche il nostro pubblico che è aperta la novena, la Nüffenen, e dice, questa è la cosa bella, e verso sera, se siete fortunati, vedete gli stambecchi, e mi manda delle foto che ha scattato lei, immagino, mentre era in macchina, perché qui c'è un vetro di un'auto, si vede, e ci sono gli stambecchi con delle corna enormi, bellissimi, ce ne sono alcuni che sono super pelosi, che bello! Beh, d'altronde lì sono Alpi selvagge, lei proprio sei nel centro delle Alpi, e quindi tanta roba.
1: Dai, ti lascio parlare con te stesso e vado.
3: Ciao!
4: Dai,
0: simpatica.
4: Che venerdì! Con DJ Sterky!
0: È già iniziato, altro che... Ciao Simo, fra poco!

0: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì. Venerdì.
1: Yuhu! Che modo meraviglioso per iniziare il pomeriggio. Un secondo inizio, perché molti iniziano a lavorare alle 13, noi alle 14.08 arriviamo qua quasi puntualissimi a dare una bella botta di energia per un'oretta, un po' di informazioni folli, un po' di informazioni utili, un po' di cazzeggio, un po' di allegria, di bambini e genitori, soprattutto il mercoledì pomeriggio ancora per due volte, poi chiudiamo baracca e si torna poi alla fine delle vacanze estive. Sì! Eh sì, una settimana e mezza, anzi una settimana alla chiusura delle scuole e una settimana e mezza alla fine, diciamo, del periodo di lavoro per molti, perché io so che tantissimi, anche per risparmiare, tantissimi amici di Rete 3 partono già, cos'è, il 20, praticamente il 20 giugno, una roba del genere, quel weekend lì, no? Non andate via! No, che poi ci mancate tantissimo e poi soprattutto, ragazzi, ci sono persone che organizzano eventi, ne presenteremo ancora uno anche oggi per questo fine settimana, ma anche per quell'altro, quello che arriva, quindi ragazzi, no problem, c'è tantissima roba da fare anche questo fine settimana e anche quello che arriva e tutti quelli dell'estate, bella storia. Intanto, aspetta, c'è il trap, attenzione, c'è il trap. Ciao Trapletti! Dice: vi voglio bene. Ciao Marco, certo, anche noi ti vogliamo bene. Lui è il capotreno del treno della Street Parade. Mi manda le foto di me e te con il triplo mento. Mamma mia, foto orribile della Street Parade dell'anno scorso. Appuntamento l'8 agosto, tra le tante cose, lo dicevamo anche ieri, che stiamo organizzando. Ci sono anche quelle proprio classiche che facciamo da tantissimi anni, e compreso il treno della Street. Ma questo è un altro discorso, lo faremo più tardi. Intanto Miri che mi mandava le foto dalla novena, non penso in tempo reale, sono foto che hai in archivio, e dicendomi che era aperta. Allora, due cose. La prima è che la novena è alta, cos'è che stavamo dicendo? 1400, fammi vedere. 2478 metri di altitudine, ok? Il passo della novena. E abbiamo citato questo passo non solo perché è bellissimo, perché collega il Ticino con il Vallese, ma quindi se uno vuole andare d'estate sulle mano, ecco, si passa da lì, è molto bello comunque fare quel passo in cima alla Valle Bedretto, ma anche perché la meteo diceva che ci sarebbe stata la neve a 2200 metri, quindi in effetti è una, cioè, chissà quanti andranno sulla novena oggi, Sterchi, ma quanti partiranno tutti, un'informazione utile, bravo. Beh, comunque ci sarà una nevicata per via di questo maltempo sul passo della novena, ma soprattutto ci saranno forse gli stambecchi belli, pasciuti, che hanno finito la stagione invernale, scendono. E dice Miri, che mi ha fatto vedere queste foto di stambecchi bellissimi, belli, massicci, dice: si stanno a bordo strada, mangiano il sale della strada, il sale che hanno buttato per la neve, penso. Comunque sono abbastanza comuni e spesso si lasciano vedere appunto anche vicino alla strada, soprattutto nelle giornate più tranquille, chiaro, magari in piena estate con 3000 motociclisti svizzeri, tedeschi e non solo, camperisti e tanto altro, magari, ecco, che se ne vanno per i loro pascoli. Comunque è uno dei motivi per cui il valico e il passo è apprezzato non solo per il paesaggio, come dicevo, ma anche per la fauna alpina che si può osservare con un po' di fortuna.
2: Dai che mercoledì, raga, si va in palestra.
1: Ma bellissimo, giusto.
3: Dai che mercoledì e ora vado a mangiarmi un gelato.
1: Bello anche questo, cioè diametralmente opposto, uno butta giù, l'altra butta dentro.
4: Dai che le mercoledì ma le venerdì.
1: Questo però dice la verità assoluta. Il venerdì è sempre nel cuore.

0: Dai, non si dice me ne fotto, Marrakesh, ci sono i bambini all'ascolto il mercoledì pomeriggio. Dai, quante volte te l'ho detto, per favore. Capisco che sei un rapper tutto bello arrabbiato, ma insomma, questa è Badabun Cha-Cha. Era il 2008, sono passati 72.000 anni da questa canzone, 2008, raga. Cioè, questo è il suo tormentone, è stato il suo più grande successo commerciale, potremmo dirlo. Magari lo odierà anche lui, no? Dice, ah, che palle, che noia. Scusa, stavo dicendo anche io una brutta parola, bambini, scusate, non si dice. Non chiedetemi sempre sto Badabun Cha-Cha, dai, su. Come sono fuori dal tunnel per Caparezza, no? Quelle canzoni che hanno un successo planetario, quasi, molto mainstream, molto commerciale, dopo loro che non sono così commerciali, dicono no, dai, va. Ciao Citaro, eccolo qua, Citaro 21, autista di Autopostali, che mi manda una bellissima. Passo della Novena, ecco. Mi dice qualche anno fa sul Passo della Novena, Nüfenen Pass, con la sua posta. Ecco. Entra proprio sullo spiazzo. Ma bello, bello, bello. Peccato che non lo potete vedere. Lui, insomma, arriva proprio all'ultimo pezzo della strada, poco prima del laghetto e del ristorante, del ricovero. Su in cima, proprio al Nüfenen, ci sono auto, motociclisti, turisti, un po' dappertutto. Lui fa l'entrata con l'autopostale, con il clacson del Guglielmo Tell. Quello lì è il clacson del Guglielmo Tell. Bravo Citaro, bel video. Poi, Albi. Ah no, poi c'è Mirko che mi dice si vedono anche le marmotte ogni tanto sul Passo della Novena. Oggi è tutta la puntata sul Passo della Novena, va bene? Va. Che potrebbe essere nevicato oggi sul Passo della Novena. Oh, perché su 2400 metri hanno detto neve fino a 2200, vedremo, insomma. Se caso se per... c'è qualcuno che ha voglia di andare su, per favore, fammi un piacere. Vai su un salto a vedere se sta nevicando. Cosa c'è? Dai, cosa c'è?
1: È che mercoledì si va al bar a far sollevamento pesi con le pinte di birra, vai!
0: Ah, no! Albi, dai, un po' di salute, per favore. Sterchi, c'è chi inizia le ferie solo il 30 di luglio. Lo so, è chi, addirittura chi le inizia a settembre. Io l'ho sempre fatto, finché non avevo figli, che erano scolarizzati, sempre settembre, tutta la vita, noi e gli anziani, ecco, è ancora caldo, le giornate sono ancora abbastanza lunghe, si paga meno, meno stress, meno gente, però adesso sei fregato, sei ingabbiato per 15, 18 anni di scuole elementari, di scuole obbligatorie, 1000 anni di scuola, non puoi più, fa niente, ok? Comunque dai, si stanno avvicinando anche le tue in ogni caso. Poi bisogna condividere la felicità degli altri, no? Come Martin Garrix ed Ed Sheeran, che condividono la loro gioia di vivere con questa repeated it. Senti che gioia.

0: Attenzione perché aperto il vaso di Pandora, le vacanze coi bambini. Eh beh, sono le ultime due, gli ultimi due mercoledì, anzi il prossimo mercoledì chiudono le scuole e vedi, vedi che adesso saltano fuori i vari Giacomo. Giacomo?
1: Ah, le vacanze a settembre, che lontano ricordo. Sono passati ben 17 anni dall'ultima volta che ho fatto la vacanza a settembre. Non avevamo figli ed eravamo spensierati. Facevamo quello che volevamo, andavamo dove volevamo.
0: Certo.
1: Ma è tutto un lontano ricordo, lontano ricordo.
0: Mamma mia, però dai, dovresti essere alla fine, dopo 18 anni, no, di figli scolarizzati. Sentiamo Agostino, non l'ho sentita prima, ma Agostino è un porto sicuro. Dice il controllo dei bus sul. Il controllo dei biglietti sul bus o treno. Boh, mi dice questo.
2: Aspetti,
0: poi.
2: Vai tu sul passo della novena, vedere per me. Vai, vai, vai.
0: Agostino, tirati via dal. Dove sei? In un'officina dove state forgiando dei binari, dei tombini. Cosa state facendo? Sei. Togliti dall'alto forno lì dove lavori, non si sente mai nulla. Grande, grandissimo Agostino, sempre uno dei nostri.
1: Ho ancora un figlio di 13 anni che deve arrivare a 18, quindi ancora 5 anni.
0: Giacomo, mamma mia, Giacomo. Dopo, quando avrai comunque 72 anni, potrai tornare a fare le vacanze selvagge in campeggio con la tua mogliettina. Liberi, no? Sai, quelle vacanze libere prima di avere figli. Ah, no, no, bellissimo avere figli. No, dai, non lamentiamoci, ci mancherebbe, anzi. Però, insomma, ci si ricorda anche cosa si è lasciato indietro. Abbiamo acquisito tantissimo. Poi uno può vivere senza figli benissimo. Questa è una legittima scelta, ci mancherebbe, rispettabilissima. Però, dico, li fai, hai un'esperienza. Esperienza di vita a 2.0, cioè clamorosamente figa. Ho detto bella, scusate, non si dice figa. Molto bella come esperienza, bellissima, incredibile, però lasci per strada qualcosa, lasci per strada qualcosa, certo, ci mancherebbe altro. È un dare avere, ma è più dare che avere, dai, no. All'inizio è più dare, ma poi dopo è un bel avere, dai, se si è fatto un bel lavoro e va, e dai. E restiamo sempre positivi, sempre, sempre. Come peraltro i nostri figli, quelli più piccoli, sempre super positivi. Eccoli, Elia mi dice, a proposito della novena, ricordo la canzone dei Make Play, Nufen and Pass, questa?

0: 13. Bello mischiare tutto, la Nüfenen, le vacanze ritardate o preste e i figli, tutto mischiato qua, è una bella follia carica di energia qui a Dai che venerdì, ancora per una settimana e mezza dopo si chiude, e c'è giustamente chi mi dice attenzione a non riesco più a parlare, attenzione infatti a non scambiare il camoscio con lo stambecco, ok? E no, perché lo stambecco è più grande e robusto, col pelo più lungo e le corna belle. Il camoscio è più piccolo, agile, con un mantello più corto e morbido. Le corna dello stambecco sono molto più imponenti, spesso nodose, e invece il camoscio ce l'ha più aguzze, se non sbaglio, più piccoline, no? E ecco. Quindi grazie anche di questa informazione. Poi c'è Ivano che mi scrive: con i figli si sviluppa un certo strabismo in vacanza. Perché dice: da un lato i bikini e dall'altro il figlio che gioca sulla sabbia, mai due nello stesso posto. Da parte di noi maschietti un applauso, è molto divertente sicuramente. Ragazze, dai, si fanno un po' di battute da spogliatoio, no? Un po' di macismo malvagio, malefico, stupidissimo, scemissimo, ma noi siamo un po' così, dai. Ivano mi ha fatto ridere tantissimo quando l'ho letta la prima volta. Poi c'è in vacanza, è vero, però ti casca l'occhio. E perché comunque sei genitore, devi tenere d'occhio tuo figlio che è lì sul bagnasciuga, potrebbe annegare da un momento all'altro, oddio! Però passa la signorina, oh però, guarda! Malati di mente. Aspetta, siamo deboli noi maschi, siamo deboli, non c'è niente da fare. Non atteggiatevi, non siete alfa, un cavolo. Siamo tutti zeta.
1: Ma io ho due figlie, di cui una in Irlanda. Quando ogni volta che le rivedo è come quando eri con l'amorosa, no? Che non ti vedevi per una settimana, aspettavi il weekend. Ma che è bello. Una cosa incredibile.
0: Ma che bello.
1: Il sacrificio iniziale, dopo, quando cominciano ad avere 20 anni così, è come avere... Ho due fidanzate, veramente. Mi sento che un amore intorno sollevato. È indescrivibile, bisogna provare. Saluto.
0: No, ma Albi, ma che bellissimo messaggio, questo me lo registro. Grazie, hai detto la verità. La tua verità, ma che condivido e condividiamo in tanti papà e mamme, sicuramente, grazie. Beccati Talking Heads, tutti per te.

0: Ciao bambini. Sì, mercoledì pomeriggio è così, sono a casa, molti dei nostri maghetti e delle nostre creaturine bellissime. Attenzione, attenzione, arriva il messaggio della giornata perché Peru ci manda un audio esplosivo.
1: Quando tornerà, dai che venerdì dopo le vacanze estive sarò diventato papà.
0: Oh, dai, yeah. Oh Peru, ma che bellissima notizia! Ma siamo super felici per te. Siamo al primo, al secondo, al terzo, non so, perché è molto diverso, è il primo dal secondo, dopo dal secondo in poi è tutta una passeggiata. Sì, bello, bello, che bella notizia, grazie, grazie mille.
2: Dai, che venerdì, zio!
0: Zio! Mamma mia, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Oggi pelle d'oca continua, grande Peru. Emelis, sei tu Emelis, certo, un nome così originale, sanno tutti chi è Emelis. Attenzione,
3: senti bello, dopo la terza figlia non mi ricordo più cosa vuol dire andare al mare, divertirsi, eh? Devi avere non quattro, non sei, ma mille occhi, e sono ancora in età adolescente e una piccolina, dunque no, no. Non oso immaginare più là quando devi tenere d'occhio loro e anche i rapaci che li gireranno intorno.
0: Grande Emelis, fantastico, grazie di tutti questi bellissimi messaggi. Bene, fra pochissimo volteremo pagina, come dicono quelli fighi, i giornalisti, proprio voltiamo pagina ora e parliamo di Breganzone Estate con Tiziano Bonoli, fra pochissimo. Tiziano, resta lì, anzi ti chiamo adesso.

0: American Cremon con Serena Brancali, Colors. Partenope, se non fa vacanza sta canzone.
1: Sono dalla nonna! Ciao!
0: Ciao Emma! È il programma più ascoltato dai bambini piccoli di tutta la radiofonia mondiale, questo, il mercoledì pomeriggio. Ma come detto, ora occupiamoci del prossimo fine settimana che è ricco, ricchissimo di eventi.
2: Dai, che è venerdì!
3: Weekend Radar.
0: Questo venerdì e sabato torna un appuntamento fisso e molto amato dei luganesi, non solo. Breganzone Estate, giunta quest'anno alla sua 29esima edizione. Abbiamo in collegamento telefonico l'organizzatore della manifestazione. Benvenuto su Rete 3 di nuovo, a Tiziano Bonoli. Buongiorno Tiziano, ci senti?
4: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ti sento bello carico.
4: A balla.
0: D'altronde chi organizza eventi trascina persone dietro di sé, deve avere un'energia attorno, insomma è anche una bella faticaccia comunque.
4: Ah no, beh, è una fatica sicuramente, ma la soddisfazione dopo è tanta. Sì, boh, magari ecco, la domenica smontare è un po' più difficile, però ti assicuro che anche solo preparare non è male, dai.
0: Bello, vero. Guarda, da DJ che ha chiuso tante serate e quando vede che si accendono le luci, vede lo sporco sul pavimento, la sala vuota, capisco benissimo l'adrenalina che ti pompa ancora nelle vene. Tiziano, 29 edizioni sono un traguardo importante per una manifestazione di quartiere che è diventata un punto di riferimento per tutta la regione. Con quale spirito e quali novità vi affacciate a questo appuntamento del 2026?
4: Allora guarda, 29esima edizione significa che l'anno prossimo ora sarà il 30esimo e lì sì che faremo una festa pazzesca. No, boh, adesso vediamo, con calma.
0: Calma.
4: Prima chiudiamo questa e poi facciamo la 30esima. Allora, beh, quest'anno abbiamo la grande novità che è sicuramente la partita di calcio che trasmettiamo su grande schermo in piazza. Dunque l'invito che faccio a tutti è venite a tifare, venite nella nostra fan zone decorata tema Svizzera sulla nostra piazza, e quello sarà sicuramente un bellissimo momento, sperando ovviamente che la nazionale faccia il suo dovere.
0: Ma sì, dai, siamo talmente forti,
4: poi,
0: ormai sono a gufo.
4: Certo. Quindi, no, ma poi tra serpenti e tutto,
0: sì, è vero. Passaporti strani, sì. Sabato 13 giugno, quindi sabato prossimo il programma musicale vedrà protagonista la Rufus Band, ma c'è questo evento anche per appassionate e appassionati, la proiezione della partita di calcio Qatar-Svizzera. Come che hai annunciato tu, come avete organizzato gli spazi per permettere a tutti di seguire la nazionale e poi godersi la musica?
4: Ma allora guarda, la piazza sarà organizzata come sempre accade, cioè ci sarà un posto dedicato a chi mangia, che vuole stare tranquillo, chi beve, ai tavoli eccetera, e poi ci sarà proprio il maxi schermo nella piazza con tavolini alti dedicati e tutto lo spazio necessario per poter star lì a guardare la partita. Dunque ci sarà tanto spazio e organizzato come si deve.
0: Sì, è vero che poi vi siete aperti sul pratone che c'è lì vicino, che è molto comodo.
4: Esatto.
0: Anche per far rotolare giù i bambini, non ci sono le zecche, tutto a posto comunque. E la Rufus Band, che mi dici della Rufus Band?
4: Rufus Band molto apprezzati, loro fanno uno show davvero bellissimo, non solo musicale ma anche proprio scenico. Loro cambiano vestiti a dipendenza di quello che suonano eccetera, fanno davvero una cosa molto molto figa da vedere, e non vedo l'ora di vederli, e spero anche voi, tutto il pubblico chiaramente, che possa venire sabato a Breganzona per vederli, e poi il venerdì chiaramente, non dimentichiamoci,
0: siamo sempre
4: venerdì
0: in piazza Chiattone. Venerdì si parte, quindi questo venerdì alle 18:30 sul palco saliranno gli Hippie Fish e poi la Vasco Jam, una garanzia. Che serata dobbiamo aspettarci per l'apertura?
4: Allora, una serata bellissima ovviamente, cioè non potrebbe essere altrimenti. No, però cominciamo con l'apertura dei bar alle 18:30, poi l'apertura della cucina alle 19 e poi dalle 21 concerti con un bel ritmo, un bel sound, per poi chiudere con Vasco Jam, dunque sicuramente già una band molto nota, molto apprezzata e che chiaramente non vediamo l'ora di vedere all'opera.
0: Molto bene, abbiamo fatto tutto un mishmash, abbiamo iniziato col sabato perché c'era la partita, siamo tornati a venerdì venerdì, torniamo a sabato, attività che cominceranno già nel pomeriggio. Tra l'altro meteo, facciamo le corna, mi sembra ben messa anche a temperature.
4: No, la meteo spaziale, infatti, nel senso, sì, avete anche... non so da quanti anni è che non vedevo due giorni di sole prospettati.
0: A giugno, a metà giugno. Sì, sì, infatti.
4: Di solito, io lo dico sempre, i contadini sono contentissimi quando arriva breve estate perché hanno la garanzia che piove. Invece
0: stavolta
4: no, due giorni di bello, dai,
0: comunque
4: bellissimo.
0: Comunque anche il gran caldo può essere un problema, il sole comunque lo potete, certo, nascondere perché avete dei gazebo, e c'è uno spazio a partire dalle 16:30 dedicato anche alle famiglie, ai più piccoli, anche voi lo fate?
4: Avremo il consueto parco per bambini, sì, con gonfiabili, truccabimbi, animazione per i più piccoli, dunque già dalle 4:30 ci sarà già anche la vendita di torte, la buvetta aperta, eccetera, eccetera, per poi entrare nel vivo della serata più tardi.
0: Un altro pilastro di Breganzone Estate, poi ci salutiamo, è il Brega Burger.
4: Vabbè, il Brega Burger, certo, è il nostro marchio di fabbrica.
0: Ok, non è molto per noi vegetariani, ma fa niente, c'è comunque anche da mangiare.
4: C'è
0: per...
4: il piatto vegetariano,
0: molto,
4: non vi preoccupate.
0: Bene. Molto bravi. Ricordiamo che l'entrata alla manifestazione è...
4: gratuita.
0: Giusto, ed è aperta fino alle 2 di notte. Per chi ci ascolta e vuole raggiungere voi in piazza Chiattone a Breganzona questo weekend, quali sono le raccomandazioni principali a livello di mobilità e dove si possono trovare gli orari completi?
4: Sì, allora, beh, mobilità, noi consigliamo chiaramente sempre di venire a piedi, di venire in monopattino, bicicletta, quello che volete.
0: O col bus 3.
4: C'è anche il bus, c'è il bus numero 3, numero 15 e 16 che arrivano proprio, si fermano proprio davanti alla piazza, sì, dunque impossibile sbagliare. E poi ci sono anche posteggi per le auto nelle vicinanze, pensiamo alla chiesa di Bionio, al campo sportivo, alle scuole, sì, e così via. E dunque mille possibilità per arrivare comodamente in piazza.
0: Ottimo, e avete un sito? Beh, sì.
4: Abbiamo un sito, breganzonestate.ch, abbiamo i nostri profili social, Instagram e Facebook, dunque ci trovate un po' dappertutto.
0: Ringraziamo Tiziano Bonoli, organizzatore di Breganzone Estate 2026, di Breganzone Estate, punto, per essere stato con noi al telefono. Buona fortuna a te e a tutto il comitato per questo intenso weekend di festa.
4: Grazie, un caro salute.
0: Ciao, grazie, ciao. Appuntamento con la 29esima edizione di Breganzone Estate, quindi per questo venerdì e sabato. Adesso si continua con la musica elegantissima dei ticinesi O Rango. Questa è Red Light. Mamma mia, che carico di energia anche il signor Bonoi.

0: grazie Mick per aver scritto questo ritornello che permette a tutti di sentirsi cantanti ascoltando la tua Beauty Freaks.
1: Ma ciao
2: Erky.
0: Ciao bambini.
3: Cose interessantissime.
0: C'è un nuovo settore che sembra non conoscere crisi, quello dei compleanni dei bambini. Questo periodo di compleanni, uno dietro l'altro, uno dietro anche io so di gente che fa 3 compleanni in un weekend, genitori che si rimpallano i bambini. Stamattina vai te, poi a mezzogiorno la poi facciamo il pranzo lì, la merenda, poi un altro, il terzo compleanno. C'è una roba allucinante, allucinante. Non pensavo, non me lo, cioè, no, nessuno mi ha avvisato prima di fare figli che ci sarebbe stato questa maratona di compleanni per bambini assurda, soprattutto quando sono piccoli, li devi ancora accompagnare, dopo diventano più grandi, vanno da soli o stanno lì da soli, ma quando sono piccoli te li fai tutti. I primi 2 anni almeno i compleanni li fai in famiglia e volare. E dopo ovviamente cominciano a frequentare le scuole dell'infanzia, quindi cominciano ad aumentare la loro fan base. Secondo un reportage della RSI, che siamo poi noi, tra animatori professionisti, laser game, catering, castelli gonfiabili e location affittate apposta, alcune feste arrivano addirittura a costare 10.000 franchi! Roba da matti, roba da matti! Cioè, ma dove andiamo? Ma perché? In un caso raccontato vicino a Losanna, per il compleanno di un bambino di 8 anni erano presenti 4 animatori. Mini disco, caccia al tesoro e attività sportive per 24 invitati. Solo l'animazione è costata 2.200 franchi, ragazzi. Il fondatore della società Kids Trip Swiss spiega che ormai una festa normale, tra virgolette normale, parte dai 400-500 franchi, ragazzi. Ma il tema vero è anche sociale. Molti genitori parlano infatti di pressione e aspettative sempre più alte. Ma il delirio, ragazzi, ma chi se ne frega delle pressioni e delle aspettative? E c'è chi si chiede se alla fine i bambini si divertono davvero di più rispetto a una festa semplice fatta in casa. 5 amici, mia mamma dice 4 amici, 4-5 amici attorno al tavolo, torta di mele. E non è che sono nato nell'Ottocento, No, roba da mano, no, dai, stiamo impazzendo totalmente. Se tu gli fai una festa da 10.000 franchi, poi che valore può dare al denaro un bambino? Cioè, che è una cosa devastante, secondo il mio modestissimo parere, ma non solo il mio, quello di esperto. Allora, una volta bastavano una torta fatta dalla mamma, in generale, torta di mele, proprio semplice, con la sfoglia, qualche gioco e gli amici del palazzo. Ci rendiamo conto di quanto siamo distanti oggi? Oggi invece il compleanno dei bambini è diventato un vero business. In Svizzera romanda cresce il mercato delle feste, chiavi in mano, sale decorate, lavoratori creativi, caccia al tesoro, animazioni professionali, perfino laser game all'aperto. E secondo la RTS e la RSI, alcune famiglie arrivano a spendere cifre veramente da capogiro e non tutti sono convinti che sia una buona idea. Una mamma intervistata parla di pressione sociale. Se gli altri organizzano feste enormi, anche gli altri genitori si sentono quasi obbligati ad alzare il livello. Vi prego, no, anche no.

0: che brano veramente bello, zamarro, ma ci piace ancora un casino. Era il 2012, Thrift Shop, Macklemore con Ryan Lewis e tutti i loro amichetti. Allora, grazie a tutti per i messaggi, Albi, Isa, Ivano, Peru. Ah, era quello. No, Peru lo riascoltiamo tutto perché era il quasi papà.
1: Quando tornerà, dai, che venerdì dopo le vacanze estive sarò diventato papà.
0: Mamma.
1: Dai,
0: Peru, non sai neanche a cosa stai andando incontro, ma è così che ti voglio. Veramente sincero, innamorato di questa situazione.
1: Sarò papà per la prima volta. Quindi...
0: Ecco.
1: Adesso mi godo gli ultimi 2 mesi dove posso ancora dormire 8 ore filate, riposare, essere riposato. E poi
0: esatto.
1: Si inizia con questa nuova avventura che sarà bellissima.
0: Ah, vai, sei fantastico, ci piace questo positivismo. Assolutamente, assolutamente, condivido perfettamente. Comunque goditi questi ultimi mesi di notti piene, di sonno, bello, rilassanti, stupendo. C'è Ramona, e mi spieghi perché il festeggiato, parlavamo di compleanni costosissimi, assurdi, mi dice perché il festeggiato deve prevedere il regalino per gli ospiti. È vero che nei compleanni, no, ho aperto il vaso di Pandora, non ho più tempo per raccontare il resto, ma lo faremo magari mercoledì prossimo, quello il business dei compleanni. C'è l'articolo su Instagram della RSI, potete commentare lì, no? Cioè, è vero, adesso non è, devi prevedere la bomboniera per i compleanni, ho visto anche quello, mamma. Non è proprio una bomboniera, ma sono dei lecca-lega, sono dei regalini. Ricordo.
2: Ci rivediamo in psicanalisi. Faccina che ride con le lacrime.
3: La più bella fetta che si può fare è la fattuta del Ponzio. Ciao!
0: Ciao!

0: con cura, altre volte casuali, ma pur sempre ottime personalità per portarci energia. Alle 15 un minuto, buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sta per iniziare una nuova puntata, un nuovo episodio di Chip Chip. Prima però le previsioni del tempo e poi l'attualità con Julie Arlen. Previsioni durante le prossime ore, variamente nuvoloso su tutta la Svizzera con rovescio temporali, in seguito ampie schiarite a sud delle Alpi e sulla Romandia.
1: 3 News.
2: Si è spento a 92 anni a Ginevra l'ex consigliere nazionale Jean Ziegler, figura storica della sinistra svizzera, sociologo e scrittore. Ziegler viene ricordato come contestatore della globalizzazione liberale. Le regole sul commercio digitale sono state al centro di due dibattiti del Consiglio nazionale. Il primo per obbligare alcune piattaforme cinesi come Temu e Shine a rispettare gli standard elvetici, a iniziare dai requisiti di sicurezza. La proposta proviene dai banchi dei Verdi ed è stata adottata di misura con 99 voti a favore, 87 contrari e 4 astenuti. Il secondo dibattito ha

Inizio da ditino sul volume subito. Hathaway, 1993, What is Love? Una bella dance anni 90. Amici, sono le 15:07. Il buongiorno ufficiale, benvenuti nel cuore dei programmi di Rete 3, in questo nido accogliente che abbiamo creato proprio per trasportarvi quasi come fosse un teletrasporto verso il 17, scivolazzanti. L'immagine di oggi, allora, dopo la maca, la panchina, eccetera, l'immagine di oggi è una piscina a sfioro. Non perché siamo diventati improvvisamente milionari, ma perché con la fantasia costano molto meno. Quelle belle piscine in cui l'acqua incontra il panorama e ti viene spontaneo fermarti qualche secondo a guardare, senza fotografare, senza recensire, senza fare niente di particolare. E da lì, da questa bella piscina a sfioro, così come immagine, noi passeremo il pomeriggio.

questa mi ricarico, è proprio come mettere la presa, cioè, no? Capito? Stanotte credo che in parecchi abbiano dormito meno del previsto. Nel Mendrisiotto lo sappiamo, abbiamo seguito con apprensione, la grandine ha fatto parecchi danni con chicchi enormi e una supercella che ha tenuto sveglie molte persone, e anche nel resto della Svizzera italiana la pioggia si è fatta sentire parecchio, perché il rumore della pioggia in teoria dovrebbe essere uno di quei suoni che aiutano a dormire, tant'è vero che esistono app, playlist, video di 10 ore con il rumore della pioggia. Però c'è una differenza: una cosa è la pioggerellina registrata in uno studio professionale, un'altra è quella vera che alle 3 del mattino decide di testare la resistenza delle tapparelle, accompagnata da lampi, tuoni e rumori che ti fanno pensare: aspetta un attimo, che cosa sta capitando? Cosa sta succedendo? E così stamattina immagino, da stamattina immagino ci sia in giro una discreta quantità di persone con 2 o 3 ore di sonno in meno del previsto. Quelli che rileggono la stessa email 4 volte, quelli che cercano gli occhiali mentre li stanno già indossando, quelli che mettono il caffè nella tazza e poi si chiedono dove abbiano messo il caffè, perché basta una notte storta per accorgersi di quanto il sonno faccia la differenza. Non necessariamente diventiamo insopportabili, a volte siamo semplicemente una versione leggermente più lenta di noi stessi.

Simo, dove sei che ti ho cercato, Simo? Tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato.

paranoia se penso, mi vengono i brividi, che Ottavio me l'ha fatta cantare, me l'ha fatta cantare Angelina Mango con la noia. Mi domando quale coraggio mi ha portato anche una solo a provarci. Una non basta, ole ole ole ole, i Pixies, ole. Ci sono compleanni che meritano due canzoni, è per questo che fanno poi parte del nostro Una non basta. E oggi festeggiamo in un colpo solo due colonne dei Pixies, Joey Santiago e Kim Deal. Una band che a fine anni 80 ha preso le regole del rock e che le ha trattate un po' come un foglio di brutta copia. Silenzio, rumore, melodie dolcissime, improvvise esplosioni sonore. Una formula che ha influenzato mezzo rock alternativo degli anni 90, anche in Nirvana, dai Nirvana diciamo in poi, va detto. Kim Deal non era soltanto la bassista, con la sua voce ha regalato alcuni dei momenti più riconoscibili della band. Joey Santiago invece è uno di quei chitarristi che non hanno bisogno di fare mille note per farsi riconoscere, bastano poche battute e capisci subito chi sta suonando. Per festeggiarli come si deve, facciamo quello che ci piace fare qui a Chip Chip, in generale qui a Rete 3, ma con Una non basta l'occasione ghiotta. Due brani, uno dietro l'altro, perché certi gruppi sono come le ciliegie, anzi no, come le patatine. Una non basta. Prima facciamo Here Comes Your Man, poi... e poi... Where is my mind? Buon compleanno ai Pixies e buon viaggio dentro uno dei gruppi più influenti e originali degli ultimi 40 anni.

anno come si deve. Pixies, Where Is My Mind? Qualche minuto e poi faremo girare la nostra manovella con Lorenzo Buccella. È mercoledì, quindi vi dico che la parola oggi è perfetta. Così. Anche se

0: voce deliziosa che ha questa ragazza. Sogni estivi infranti permanenti, così si chiama questo progetto, questo gruppo che abbiamo ascoltato, un gruppo dalla Svizzera italiana con Sirene. Come vi dicevo prima, parola perfetta per oggi, poi capirete perché. 15:32, una grandissima voglia di dormire, magari dopo pranzo, per il carbocoma, per il tempo. Come potevamo non sceglierla come parola da far girare con la nostra manovella con Lorenzo Buccella?
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai? Ci facciamo una pennichella di mezz'ora e lasciamo andare un po' la musica, che pensi?
1: Verrebbe voglia, verrebbe voglia. Il tempo invita, invita questa parola, che poi dipende, perché se la chiami pennichella è un conto, se la chiami siesta ti ha un altro clima, un altro orizzonte di riferimento, però è quella roba lì.
0: Esatto,
1: la parola... quella roba è una, diciamo, il modo migliore di arrendersi al mondo.
0: Arrendiamoci.
1: La resa più gentile è quel torno subito, sì. Ma non subitissimo.
0: Non subitissimo, dipende. C'è chi sostiene che bastino pochi minuti, chi 20, chi 3 ore. La parola da far girare oggi quindi è siesta, pennichella, pisolo, o se vogliamo darle un tono manageriale, power nap. Ci ho sentito parlare, ma ti giuro. L'etimologia, partiamo da lì, è curiosa. Pare derivi dal latino pendiculare, cioè stare un po' penzoloni, con riferimento alla testa, insomma, che ciondola quando il sonno prende il sopravvento. E in effetti la pennichella arriva spesso così, non con un annuncio ufficiale, ma con il mento che lentamente si avvicina al petto. C'è chi la considera un segno di saggezza, chi invece la vive come una sconfitta personale. Eppure basta chiudere gli occhi 20 minuti e improvvisamente il mondo sembra un po' meno complicato, no?
1: Non solo, ma poi ti riaccende, ti spegni per riaccenderti, sì. È un po' come gli informatici, quando ti si blocca il computer.
0: Esattamente.
1: Spegni e riaccendi. Sì, come... è incredibile. E sai l'altra cosa,
0: dimmi,
1: invece che dicevi, che mi aggrappo subito fisicamente,
0: vai, vai.
1: Perché c'è proprio una fisicità della parola, lo dicevi tu dall'etimo, perché tu lo senti con quando gli occhi con le palpebre iniziano a diventare pesantissime, quando lo sbadiglio non riesce più a trattenerlo, a schiacciarlo, a metterlo in un angolino delle labbra, e cioè inizi magari a coricarti di un lato,
0: sì.
1: Inizi a pendere proprio, ad appoggiarti,
0: sì,
1: da qualche parte, finché poi non hai questo crollo che è un buco.
0: È un buco.
1: È un buco nella giornata,
0: sì.
1: la siesta. In realtà dura poco, ma quel buco può essere profondissimo,
0: carico di sogni,
1: è un'avventura.
0: Oh, sì.
1: A volte scendi al centro del mondo e poi di rimbalzo torni su, e questa è magia.
0: Certo,
1: perché è veramente un buco nella giornata, è un'uscita laterale. Poi ovviamente se è troppo lungo
0: diventa un coma, diventa
1: è un'altra cosa, è il giorno che viene, non è un rinforzamento del giorno ma è una fuga dal giorno, è un'uscita di scena.
0: Sì, beh, ogni tanto si può fare in vacanza, ma come mai, questa è una domanda che non so, mi girava per la testa in questi giorni, dormire 8 ore è virtuoso mentre addormentarsi sul divano alle 3 del pomeriggio continua a sembrarci un comportamento leggermente sospetto.
1: E c'è un senso di colpa.
0: C'è un po'
1: perché
0: senso
1: non
0: di colpa.
1: Forse perché non sei produttivo, quindi la siesta in realtà è qualcosa di scandaloso. E invece è un diritto.
0: Oh sì, che lo è.
1: È un diritto che ti strappi di non essere convocato dal mondo.
0: Evviva!
1: Lasciatemi stare per un momento, arrendetevi, è un abbandono. E ancora una volta è sempre rigire, un perdersi per ritrovarsi.
0: Esatto.
1: Però è un torno subito meraviglioso.
0: La nostra manovella, come sentite, ha cominciato a girare, potete partecipare anche voi. 079 873 8073, team pennichella oppure no, di giorno non si dorme.

0: vado a far girare oggi è, l'avete sentito, è Siesta, ma che potete chiamare come volete alla fine, no? C'è chi preferisce Pisolino, che è una roba un po' da bambini. E c'è una domanda che mi accompagna da anni: perché alcuni luoghi sono irresistibili? Il letto, per esempio, quando è il momento di dormire non sempre collabora.
1: No.
0: Il divano? Sì, è perfetto. Il treno? Anche. La sdraio al sole? Pure.
1: Ci sono i luoghi che invitano, è inevitabile. Ci sono i luoghi della siesta, della pennichella. Penso per esempio a me, se dovessi reagire di scatto, penso a un giorno di vacanza, penso a un mezzogiorno dove bevi un bicchiere di vino bianco.
0: Certo.
1: E poi hai questa cosa che il rumore di fondo, questo chiacchiericcio, magari che si dà, sì, diventa una sorta di ninna nanna incredibile. E poi
0: te ne vai, esatto.
1: E poi, con questo, anche col rumore, perché poi la siesta ti sorprende, anche se, soprattutto se la fai in luogo pubblico, come può essere su una spiaggia. Cioè, prima mi hanno detto che è qualcosa di fisico,
0: sì,
1: ma anche come rimani, perché poi addormentati con la bocca aperta.
0: Guarda, ci sono veramente delle scene. Poi c'è chi adora fare delle foto mentre dormi. Io ho dei familiari maledetti che mi hanno fatto un calendario di foto di me che pennicavo nell'arco dell'anno con le varie copertine diverse a dipendenza della stagione, per dire. Ma va bene così, nel senso che dormire, come dicevamo prima, è un diritto e soprattutto è un dovere, come un power bank, no? Perché hai bisogno di riprenderti magari un attimo da un momento di stanchezza anche mentale, e quindi poi alla fine è un dono che fai anche all'umanità, perché c'è chi con la carenza di sonno, ad esempio, ha dei problemi proprio di irritabilità.
1: Sì.
0: Oh no!
1: Certo.
0: Oh sì!
1: No, soprattutto per chi dorme poco, lo sa bene. Non so quanti di voi questa notte hanno sentito i temporali che hanno spazzolato letteralmente le nostre case, e se c'è qualcuno, io sono tra questi, che si è sentito ad un certo punto come se avesse la testa dentro una lavastoviglie, beh, non dormi benissimo.
0: No.
1: E quindi ti ritrovi il giorno dopo a dover parlare di siesta, di una cosa che desideresti fare ma che non puoi fare, perché
0: no.
1: Il problema poi è anche del contesto. Prima abbiamo parlato da quello del sonno irresistibile che ti viene nel momento in cui sei in vacanza, ma
0: sì,
1: quando sei sul lavoro.
0: Allora, ci sono delle aziende, adesso non so, non mi ricordo esattamente quali nazioni promuovessero questo genere di pausa per i dipendenti, che avevano previsto proprio dei locali, forse il Giappone, dove sono piuttosto workaholic e hanno poco tempo per dormire, dei locali dove tu puoi sdraiarti, buttare giù le tue ossa, come si suol dire tra noi anziani, e riposare 10 minuti, un quarto d'ora, ma proprio con una sorta di ricambio tra i dipendenti, no? Molto rispetto, molto silenzio, e pare che faccia molto bene poi anche alla produttività.
1: Hai capito? Quindi quello che dicevamo prima, che invece era il grande scarto dalla produttività, il fatto di non essere reclamati o convocati dal mondo, in realtà può rientrare ancora nel meccanismo produttivo. Però allora bisogna distinguere tra la siesta, che, come dire, tu ti autocomandi, o quella invece, secondo me, molto più affascinante, quella in cui ti perdi, quel fatto di arrendersi socialmente accettato.
0: Sì, hai ragione. Perderebbe veramente un po' il senso avere il permesso di farlo.
1: Quando dici sono crollato, cioè quando non ce l'hai più fatta, hai opposto resistenza fino a un certo punto, hai tenuto botta,
0: sì,
1: contrastato quell'attrito, e poi ad un certo punto non ce la fai più.
0: Andare. Mio papà era un maestro di pennichella, mi ricordo che si buttava giù sul divano, sembrava una mummia, metteva le braccia proprio tipo Tutankhamen e poi dopo 5 minuti sono pronto per andare a lavorare.

0: Mi incuriosiscono tantissimo i Santa Marea, che saranno al Rom Festival di Lugano il 17 luglio, non manca tanto, me li sono già messa in agenda, questa band palermitana, che sono tre fratelli di sangue, Stella, Francesco e Michele. E secondo me ci regaleranno delle belle emozioni. Musica dal vivo sempre super gradita. Torniamo a far girare la nostra siesta, manovella. Siesta, siesta, siesta. Allora, quando sentiamo la parola siesta, molti di noi immaginano subito un signore con un sombrero all'ombra di un cactus da qualche parte in Messico. È una di quelle immagini che il cinema e i cartoni animati ci hanno infilato in testa per decenni, no?
1: Vero?
0: In realtà la siesta è nata in Spagna. La parola arriva addirittura dal latino sexta hora, la sesta ora dopo l'alba, cioè il momento più caldo della giornata, quando fermarsi un attimo aveva perfettamente senso. Poi l'abitudine è partita per il viaggio e si è diffusa in molti paesi, dall'America Latina, compreso il Messico, che nell'immaginario collettivo è diventata la capitale mondiale della pennichella. Ne sono felici loro.
1: È bella questa storia, bella. Come una parola che dovrebbe farti stare fermo, come la siesta, invece
0: viaggia.
1: Ha viaggiato, è arrivata in Messico. Allora, questo però ti dà l'idea che, se prendiamo la parola siesta, il contesto è quello del caldo. E potrebbe esserci anche la pennichella, quella di queste giornate piovose. O... invece il caldo, perché il caldo ti dà l'idea proprio della sospensione. Presente anche i rumori che si affievoliscono. Se prendi, per esempio, se devo pensare a dei film oltre ai western, dove sì, c'è il messicano che fa la siesta,
0: certo.
1: In realtà sono, mi vengono in mente tutti quei film che potrebbero essere delle sieste lunghissime. Penso al cinema italiano, penso a un film come Il Gattopardo, dove vivono in questo palazzo, fuori il mondo sta cambiando, anche se non cambierà niente, come vuole la cosa, e dentro c'è questo sonnolente consumo di riti tradizionali dell'aristocrazia, fuori c'è Garibaldi e tutto quanto sta cambiando il mondo, e dentro invece c'è questa apatia, oppure anche La Grande Bellezza, più o meno a questa sorta di pisolo,
0: sì,
1: di, in questa Roma esangue e lentissimo. Forse questo è un mondo d'attesa e di interruzione, non so, è questi film che mi vengono in mente collegandolo, se no mi viene in mente uno che è riuscito ultimamente, Lo Straniero, di preso dal libro di Camus, che è in questa, non è proprio una siesta, è quell'ora del giorno in cui viaggi con la testa, e vivere e dormire possono sembrare la stessa cosa.
0: Allora, la cosa divertente è che oggi nelle grandi città spagnole e messicane la siesta è molto meno diffusa di quanto immaginiamo. Tra uffici, traffico, appuntamenti e telefoni che suonano, trovare il tempo per una dormitina pomeridiana non è sempre così facile, neanche dove fa molto più caldo magari. Resta però una parola bellissima, perché non indica semplicemente il dormire, indica quasi il concedersi una pausa nel momento più caldo e rumoroso della giornata, che poi ognuno la interpreta a modo suo. C'è chi fa una vera siesta di 20 minuti, c'è chi chiude gli occhi sul divano e c'è chi, come me, ogni tanto programma una pennichella strategica. Cioè, io la programmo, perché
1: ma allora non è una vera
0: pennichella. Sembra una contraddizione, però sai, quando non è un caso che mi divertiva tantissimo con i bambini, tu hai anche un figlio, anch'io ho dei figli, quindi magari puoi dormire poco e ti dicono dormi quando dormono loro, perché altrimenti, però quando dormono loro magari hai mille cose da fare, quindi te la devi veramente programmare, perché altrimenti non riesci a ritagliarti neanche un pezzo. E c'era un papà che aveva trovato una strategia meravigliosa per dormire quando i suoi figli erano svegli e fare in modo comunque che si sentisse tranquillo con i bambini al sicuro. Lui diceva loro di fare un ritratto del papà mentre dormivano, mentre lui dormiva, così che poi gliel'avrebbero fatto vedere, no?
1: Hai capito il furbone?
0: Hai capito il furbone? E quindi mentre, ma fallo bene il ritratto, però dettagliato, che poi magari ti mette in competizione con i tuoi fratellini. Insomma, bisogna trovare degli escamotage loro per dormire, però.
1: Ma guarda, però sai, questa cosa qua, la storia che stai raccontando, testimonia forse ancora una volta come ci piace tanto quella pennichella, perché è una sorta di lusso infantile che ci concediamo. È come, è buffo, perché quando sei bambino non vuoi andare a dormire nell'ora della siesta.
0: No,
1: in realtà
0: anzi,
1: è poi più andando avanti è come restituirti quel momento infantile, proprio questo crollo delle attenzioni, questo svaporamento dell'ego. Diventi un plof.
0: È vero, diventi un plof, è assolutamente il suono corretto, quanto rimpiango i capricci che ho fatto alla

0: Tom Grennan, sono le 15:55, è mai possibile che abbiamo già quasi terminato la nostra manovella? Che il tempo è volato via così rapido?
1: Cosa vuoi? Perché abbiamo parlato di sieste. Ci stavo ragionando mentre stava andando la musica, perché non è solo il lusso infantile, come dicevo prima, perché la pennichella, la siesta non ha niente di eroico.
0: No, effettivamente poco.
1: Non lo metti sul curriculum, migliora. È una cosa per cui sei perfettamente inutile.
0: Sì.
1: Ed è meraviglioso essere perfettamente inutile per un tot di tempo. Via,
0: sì.
1: Concediamoci l'importanza di avere qualcosa da dire, da fare nel resto.
0: Certo. Allora, la parola che abbiamo fatto girare oggi è pennichella, pisolo, power nap. Quello che comincio sempre.
1: Pennichella faceva rima con manovella.
0: E per quello, chiaramente, ormai il filone è quello, è facile, no?
1: Besciamella.
0: Besciamella, prossima parola è l'ultima, lo sai. Potrebbe essere besciamella, forse. O devo trovarne un'altra. Scodella, magari. Stampella, no, però. Quello che comincio sempre con una frase molto precisa, tipo mi sdraio 10 minuti, è convinto di farcela in quei 10 minuti o è una frase che raramente mantiene le promesse?
1: Sei sul piano inclinato, è impossibile.
0: Ma quando mai?
1: Ghiacciato. È come quando inizi a inclinare il corpo, poi inizi ad appoggiare qualcosa.
0: Figurati. Cioè,
1: la siesta è uno dei momenti in cui riscopri potentemente la forza di gravità.
0: Oh sì, quanto sei pesante, via!
1: E infatti, quando sei in posizione di equilibrio su una metropolitana, su un treno,
0: pendoli,
1: dall'etimologia di pennichella.
0: Esatto, perché la pennichella perfetta sanno farla in pochi,
1: è
0: quella, da lì deriva, cioè tu sei seduto, lo fanno un po' gli anziani forse, un pochino più esperti in questa cosa, lasciano andare
1: anni,
0: pian piano,
1: anni, di esperienza.
0: Anni e anni, magari ci arriveremo anche noi, sono lì seduti che sembrano ancora attivi, a un certo punto abbassano un po' la testa, ancora un po', poi il mento si appoggia quasi allo sterno e in quella posizione semiseduta riescono a dormire, cioè incredibile, ma vero, quella è la pennichella vera.
1: Ma è quello che vedi anche nelle conferenze.
0: E anche a scuola.
1: A scuola. Ma vedi o non vedi in quel momento? Perché riesci a farla anche
0: forse
1: la pennichella ad occhi aperti.
0: È vero, forse non vedi ed è meglio così. Bene, ti ringrazio, dobbiamo mettere via la nostra bella manovella, il nostro macchinario che tiriamo fuori il mercoledì. Appuntamento la settimana prossima.
1: Ciao Simo, sì certo.

0: Long Assembly in the Open, musica svizzera che non manca mai all'interno dei nostri programmi. Sono le 16 un minuto, sta per iniziare il secondo tempo
1: Radio Televisione
0: di
1: svizzera.
0: Chip Chip, dopo aver parlato di pennichella, siesta all'interno del nostro momento parola e manovella,
1: 33.
0: È tempo invece di svegliarsi e come, quanto basta insomma per essere un minimo produttivi. Vediamo le previsioni del tempo per domani, che è giovedì: a sud in prevalenza soleggiato, a nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature a sud tra 14 e 26 gradi e a nord tra 7 e 18 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Un ultimo bollettino di Via Swiss che ci segnala diversi disagi al traffico. In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e su quella da Agnuzzo ad Agno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ed ora l'attualità con Herbert Cioffi.
2: 3 News.
3: Si avvia alla conclusione il processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther e contestato le pesanti pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che la responsabilità sia valutata individualmente e non come banda organizzata. Gli imputati hanno ribadito di non aver avuto intenzione di fare male a nessuno. La sentenza è attesa per venerdì mattina. Dalla sessione delle Camere federali, il Consiglio nazionale vuole proseguire i negoziati per un accordo di libero scambio tra Svizzera e Stati Uniti. Respinta di misura la proposta dell'UDC, che chiedeva di rinviare il tema in commissione. Via libera poi a maggiori controlli sugli affari a breve termine, ad esempio tramite la piattaforma Airbnb. La proposta sarà ora discussa al Consiglio degli

0: nelle scuole pubbliche. La decisione segue il caso di una docente che lo scorso anno non era stata assunta dopo le proteste di alcuni genitori. Ora il governo cantonale dovrà preparare una modifica di legge.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi. Un buon fine pomeriggio ormai a questo punto. Questa è Rete 3, io sono la Simo.

letto i svariati messaggi che sono arrivati sulla parola pennichella, però appunto siesta in generale, e purtroppo però un piccolo problema tecnico ha fatto sì che io li leggessi soltanto ora. Comunque li ho apprezzati. E adesso si cilla un po', non so in che fase della giornata siate, però ecco, il momento chill è un momento sempre propizio per riallinearsi per qualche minuto, ecco, poi magari non è necessario proprio chiudere gli occhi, basta semplicemente talvolta respirare in maniera un pochino più profonda per cominciare a sentire i pensieri che circolano in maniera diversa. Che cosa abbiamo scelto oggi per il nostro momento chillosità? Ci sono canzoni che non hanno bisogno di attirare l'attenzione, restano lì in sottofondo eppure te le ricordi per anni. Tout est bleu esce nel 1993 ed il brano più conosciuto degli Hamstrong, un progetto francese legato alla scena dance ed elettronica di quegli anni, quando bastavano insomma poche note, una bella melodia e l'atmosfera giusta per creare qualcosa di memorabile. Il titolo significa tutto è blu e a pensarci bene è uno di quei titoli che descrivono perfettamente una sensazione, perché questa canzone non racconta una storia precisa, ti mette semplicemente in uno stato d'animo, ecco. Forse è per questo che continua a

playlist chill, nei viaggi in macchina, nelle serate estive e nei momenti in cui non si cerca una canzone che faccia ballare o saltare, ma semplicemente che ti faccia un po' di compagnia. E poi ha questo bel suono, adesso la ricorderete sicuramente quando parte, tipicamente degli anni 90, che non è mai davvero passato di moda, perché lo riconosci subito, come certe fotografie che basta guardare un secondo per capire che epoca sono, no? Ti guardi con dei vestitini che ti mettevano i tuoi genitori e dici: ah, guarda, quelli erano gli anni 80, gli anni 90, i 2000, terrificanti. Dal bordo della nostra piscina a sfioro immaginaria, dove oggi abbiamo deciso di passare il pomeriggio mentalmente, ci prendiamo qualche minuto con Armstrong e Tout est bleu. Come on.

0: il nostro momento chill con Armstrong, tutte blu. Abbiamo un'informazione sul traffico, sempre prezioso il vostro aiuto per voi che vi trovate on the road, che magari potete evitare un po' di colonna ad altri che magari non si trovano ancora incolonnati. 079 873 8073, sentiamo che cosa ci racconta Dino.
1: Buondì.
0: Ciao.
1: Autostrada A2 direzione sud all'altezza di Mezzovicco, tamponamento, tre auto, polizia non ancora presente, si stanno già formando le colonne, prestare attenzione.
0: Allora, A2 direzione sud all'altezza di Mezzovico c'è stato un tamponamento, quindi probabilmente si creerà una colonna, vi terremo aggiornati.

16:17, un buon pomeriggio a tutti voi che state ascoltando Rete 3, in questo caso la Simo. Siamo nel cuore ormai abbondante della giornata, anzi abbiamo già scollinato il cuore della giornata e stiamo già andando verso la sera. Non so se mi seguite su Instagram, non è che vi perdete tanto perché non pubblico chissà che, però ogni tanto qualcosa, è un profilo pubblico, quindi mi trovate facilmente Simona_Bassofoglia. Da qualche anno succede una cosa che mi riempie di soddisfazione. Di soddisfazione, oh. Mi fiorisce un cactus, oh. Detto così sembra poco, ma chi mi conosce sa che non mi sono mai candidata al premio giardiniera dell'anno, diciamo. Le piante di casa in passato hanno avuto fortune alterne, alcune sono sopravvissute, altre hanno intrapreso percorsi diversi. Poi col tempo mi sono data una regolata, ho imparato per dire che annaffiare una pianta una volta ogni 3 settimane e poi recuperare con 3 litri d'acqua tutti insieme non è una strategia riconosciuta dalla botanica. E così oggi posso vantare qualche discreto successo, via. Il più spettacolare è questo cactus che ho sul balcone. Ogni anno, quando arriva l'estate, gli spuntano delle strane protuberanze scure. La prima volta le ho osservate per giorni pensando, ecco, è successo, si è preso una malattia, si è preso qualcosa, non me ne sono presa cura abbastanza, ma non erano nemmeno belle da vedere, sembravano più un problema che una promessa. Invece crescono, si gonfiano e dopo qualche tempo diventano dei fiori meravigliosi, grossi, colorati, completamente inaspettati. La cosa buffa è che durano pochissimo, fanno tutta questa preparazione, tutta questa suspense e poi nel giro di pochi giorni il grande spettacolo è già finito. Però ogni anno ci ricasco, vado sul balcone a controllare come procedono i lavori e quando sboccia il primo fiore mi sento sinceramente orgogliosa. Non so se posso definirmi una persona dal pollice verde, non oso, però ormai almeno per qualche settimana all'anno mi sento la Daenerys Targaryen dei balconi. Lei era la madre dei draghi. Io, molto più modestamente, sono la mamma dei cani.

0: incidente, un tamponamento che c'è stato sulla 2 direzione sud all'altezza di Mezzovico. Altre segnalazioni ci arrivano dai nostri amici, appunto si trovano per la strada.
1: Ciao, sono Daniele da Bellinzona. Volevo
0: Ciao.
1: Dire che la 2 in direzione sud praticamente sì, da Bellinzona sud fino a Mendrisio è completamente bloccata.
0: Sì.
1: Non so oltre, comunque è tutto bloccato, quindi se potete evitare non entrateci neanche.
0: Ti ringraziamo Daniele, attendiamo altre informazioni sempre super gradite. 079 873 8073.

0: Chip Chip, The Never Ending Music.
1: Facevano parte del nostro momento Never Ending Music prima che arrivassero i Daft Punk, prima dell'elettronica elegante, dei club moderni e prima ancora che qualcuno inventasse l'etichetta French Touch. C'era già un signore francese che stava giocando con i sintetizzatori, l'avete sentito, ritmi, disco, idee che all'epoca erano, suonavano decisamente futuristiche. Quel signore si chiama Cerrone. Nel 1977 pubblica Supernatural, questo brano che oggi viene considerato uno dei grandi classici della disco e una delle pietre miliari della musica elettronica europea. E pensare che dietro a questo ritmo irresistibile che abbiamo appena ascoltato c'è anche un tema sorprendentemente attuale. La canzone immagina una sorta di rivincita della natura contro gli eccessi dell'essere umano e della scienza. Insomma, mentre molti erano occupati a ballare, Cerrone stava già lanciando qualche riflessione sul futuro. Poi diciamo, insomma, sono passati 50 anni e Supernatural continua ad essere campionata, remixata, citata da artisti di ogni generazione, segno che certe intuizioni invecchiano molto meglio delle mode.

0: brava e viva la musica della Svizzera italiana. Non lo sottolineo forse mai abbastanza. Giovane artista locarnese, Fenice, che abbiamo ascoltato con Butterfly Effect.
1: Non vedi che fa male il doppio?
2: Chip Chip Television.
0: Allora, questa sera sul tardi, quando ormai le persone prudenti staranno già dormendo e quelle meno prudenti staranno dicendo ancora un episodio e poi basta, sulla 2 c'è Be Cool. Il protagonista è Chili Palmer, interpretato da John Travolta. Ha già avuto a che fare con il cinema, ma decide di cambiare aria e buttarsi nel mondo della musica, che a giudicare da quello che gli succede non è necessariamente più tranquillo. Tra produttori, cantanti emergenti, personaggi improbabili, mafiosi e affari che si complicano nel giro di pochi minuti, il film si diverte a prendere in giro l'industria musicale, tutto quello che le gira attorno. Mi interessa moltissimo, non l'ho visto. Il cast è uno di quelli che ti fa fermare un attimo a leggere i titoli. Infatti io dico, ma veramente? John Travolta, ok, l'abbiamo detto, Uma Thurman, Harvey Keitel, Vince Vaughn e persino The Rock, quando ancora non era onnipresente come oggi. È una commedia leggera con dialoghi veloci, leggo, personaggi sopra le righe e parecchia musica. Il genere di film che non pretende di cambiarti la vita, ma può tranquillamente accompagnarti fino all'ora in cui dovresti già essere a letto da un pezzo. Al limite te lo registri e te lo guardi poi nei giorni successivi. Be Cool, questa sera alle 23:00.

0: E quindi ospitiamo Matta che è Delta Brain.
1: Sai dove trovarci stasera? Quattro quarti. Skills, cultura e bella atmosfera.
2: Mondiali
3: stanno iniziando.
2: Pazzesco. Iniziano i mondiali di calcio che vi ricordo si possono seguire sulla 2. Infatti la Svizzera si sfiderà con il Qatar nella fase a gironi sabato 13 giugno 2026 dalle 21. Speriamo bene.
3: Ma ce lo portiamo a casa questo mondiale?
2: Proviamoci.
3: Dai, sarebbe anche ora.
2: Ma noi non parliamo di mondiale a caso, perché per il mondiale sono uscite una miriade di canzoni.
3: Ovviamente.
2: Quella ufficiale si chiama Dai Dai Dai di Shakira, ma una delle ultime
3: chi se non Shakira,
2: una delle ultime pubblicate è quella di Future con Tyla, Game Time.
3: Oh yes. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: viaggiare con la mente, ma anche proprio viaggiare non dovrebbe mai mancare all'interno di una playlist se dovete affrontare un viaggio lungo in auto, perché al bacio Moby, Why Does My Heart Feel So Bad? Ma che ne so, sono le 16:48, figurati. È sicuramente arrivato il momento però di parlare della nostra meravigliosa natura.
1: Il boschetto della mia fantasia.
0: E allora, oggi nel boschetto della mia fantasia facciamo un tuffo sott'acqua. Ci piace stare sott'acqua per incontrare un animale che sembra uscito, come spesso accade in questa rubrica, da un cartone animato, per la gioia anche dei bambini. Cosa c'è? Avete la stupidera? Allora, si chiama granchio pugile. Ma non potete fare così, però. Già il nome promette bene, infatti mantiene le aspettative. Questo minuscolo granchio vive nei mari tropicali e va in giro con due anemoni di mare strette nelle chele. Proprio così, non sassolini, non alghe, due anemoni vive. Le usa come fossero dei guantoni da box. Quando arriva un predatore le agita davanti a sé e le anemoni fanno il resto grazie alle loro cellule urticanti. In pratica lui si presenta all'incontro già equipaggiato. La cosa ancora più curiosa è che queste anemoni gli servono anche per procurarsi il cibo. Insomma, sono un po' un attrezzo da lavoro, un po' un sistema di sicurezza. E se ne perde una, qui la storia diventa ancora più strana. Il granchio può dividere l'anemone rimasta in due parti e con il tempo le due metà ricrescono fino a diventare due anemoni complete. Io già mi emoziono quando ritrovo un calzino spaiato in lavanderia. Lui si ricostruisce i guantoni. Il granchio pugile misura pochi centimetri, vive nascosto tra coralli e rocce e passa le giornate in fondo al mare con due anemoni strette nelle chele, che a pensarci bene è già una cosa abbastanza strana così.
2: E niente scherzi, capito?

0: Aspetta.
1: Cosa?
0: No, aspetta.
1: Dove vuoi che vada?
0: Aspetta.
1: Ma sono qui.
0: Aspetta.
1: Ok? Posso andare? Vado.
2: E basta.
1: Oh, mamma mia.
3: Oddio, sei divertente.
1: Anche tu sei divertente. Ci becchiamo domani alle 15. Tra poco c'è il Troni. Bye bye. Ok.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sì, sono le 17.
0: Rete 3.
1: Allora, in tutta la Svizzera diminuzione dei rovesci a partire da ovest con schiarite, limite delle nevicate in calo a 2200 metri, domani a sud soleggiato, a nord nuvolosità variabile, poi arriva il sole, le temperature a sud saranno 14-26 gradi, a nord 7-18.
2: C'è un incidente sulla 2 e il traffico è fortemente rallentato tra Bellinzona a sud e la galleria del Monte Ceneri in direzione di Chiasso. Anche sul resto della rete viaria della Svizzera italiana, circolazione intensa, specialmente sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sulla A24 da Stabia a Mendrisio e sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone.
0: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17. Si conclude venerdì il processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther e contestato le pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che le responsabilità siano valutate individualmente e non come banda organizzata. Si è spento a 92 anni Jean Ziegler, sociologo, scrittore e storica figura della sinistra svizzera. Ziegler divenne celebre negli anni 70 col libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura critica al segreto bancario. Per decenni Jean Ziegler denunciò diseguaglianze, la fame e le ingiustizie nel mondo. E infine è trovato a Berna un compromesso per finanziare la 13ª AVS. La conferenza di conciliazione, dopo il disaccordo tra gli stati e il nazionale, propone una soluzione mista. Questa prevede un aumento dell'IVA dello 0,4% e dei contributi salariali dello 0,2%. La proposta dovrà ora passare il vaglio delle due Camere federali.

0: Ubadeo.
1: Questo è venuto a scuola da me per un lungo periodo.
0: Si sente.
1: E io, siccome non
0: c'è
1: parlava
0: l'inglese
1: bene,
0: lì, Edeo Ubadeo.
1: Io l'ho bocciato per questo.
0: Nell'84 già insegnavi?
1: Io sì.
0: Scusa.
1: Insegnavo. Io insegnavo.
0: Già nell'84.
1: Inglese. Invece. Insegnavo composizione musicale in inglese.
0: Ok. Eo Ubadeo Zamboli Baio.
1: Ma si sentiva che non lo sapevano e lo inventavano, perché Deu Badeo Zamboli Velò non vuol dire niente.
0: Ah, ecco, vedi. Avevo l'impressione.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Ma quando? E la smettono anche loro.
3: Che destra!
4: Più bello.
0: Vabbè, eccoci qua, è mercoledì, cosa facciamo? Un po' c'è la pioggia, un po' arriva il sole, si sente che nevica oltre 2200
1: metri. La grandine nel Mendrisiotto, macchine bollate,
0: dai.
5: Le cialtrone scole qua, le cialtrone scole qua, con Lugano qua e là, le cialtrone scole qua.
1: Posso dire una roba non carina? No, mi dispiace per la grandine che l'ha presa sulla macchina, minchino.
0: No, io mi metto nei panni di un assicuratore che adesso è inseguito dalle persone che hanno le automobili gibollate.
1: Però volevo dirvi una cosa, siccome io sono alla ricerca del risparmio, non è che c'è una macchina bollata, me la volete vendere?
0: Se no, dai, gratis, datecela gratis l'auto. Allora, facciamo così.
1: Dai,
0: tu fai l'assicuratore e io sono la signora che ha trovato la macchina gibollata.
1: Dai.
0: Pronto?
1: Sì?
0: Assicurazione?
1: Arrivederci.

0: Maestro, la prego, fermi questo scempio.
1: E allora, maestro, avanti, forza, applausi per me. Abbiamo assunto nell'ordine Dua Lipa Suzione, la cugina in sovrappeso di Dua. Lino Pachiderma, le taglie forti. Rachele Virus, alle strette di mano all'ingresso.
0: Ah, bene.
1: Daniele Corleone ci ha fatto una proposta che non potevamo rifiutare. Emmanuel Macron alle baguette.
0: Perché?
1: E ci serviva.
0: È omonimo, spero.
1: No, no, è lui.
0: Ah, è lui.
1: È lui, è lui, è proprio lui.
0: Fase finale di carriera.
1: Bravissimo, bravi. Lorenzo Dinamo alla produzione corrente elettrica.
0: Sempre a pedalare, eh.

0: Ti piace quella roba lì, fare tipo
1: a badatuca?
0: Prova a fare tipo a di nuovo.

0: che?
1: A te, Dabadaduca!
0: Bella
1: anche l'interpretazione, non l'avete potuta vedere, ma l'avete sentita.
0: Peccato che c'era anche un certo gesticolare importante.
1: Bella. Senti, prima di andare alla notizia portante, ti comunico, è ufficiale ed è di poche ore fa. Albano Carrisi per l'ennesima volta ha detto a Romina Power: con te mai più non canto più, non ti voglio vedere più slanciati addosso della roba.
0: Ancora.
1: Ma sempre così.
0: Perché lei gliel'ha proposto?
1: No, sembra che. Mi fa ridere che lui ha detto: con te non canterò mai più, ma lei gliel'avrà chiesto.
0: Appunto, è quello che.
1: Ma dai, ma no.
0: Magari in un'intervista lei ha detto qualcosa di brutto di lui.
1: Non ci saranno più reunion, nessun accenno a canaglia, nostalgia, felicità, finito tutto. Basta, fatti tuoi.
0: Maestro, era nostalgia canaglia, non
1: era
0: canaglia nostalgia.
1: Mi sono innervosito di una cosa.
0: Eccolo.
1: Allora, invece parliamo di una cosa che è accaduta in un fast food in Italia, La Spezia, quindi in Liguria.
0: Sì.
1: È una roba che non si è fatto male nessuno.
0: No, male.
1: No,
0: male.
1: Certo.
0: Se no non ne parleremmo.
1: No, però quello che è accaduto è sorprendente. Prima di raccontarvelo, ti chiederei una cosa senza svelare troppo. Cioè, quando tu stai pregustando un pranzo buono, qualcosa di buono, ma un evento te lo rovina.
0: Ah, ok. Il pranzo rovinato.
1: Pranzo rovinato da una roba che ti accade. Una roba che ti accade.
0: Potrebbe essere tipo.
1: Ma tipo come?
0: Amore mio, sì. Che fame spaventosa.
1: Bella.
0: Mangiamoci il nostro riso in insalata.
1: Bravo.
0: Nemmeno il tempo di aprirlo e coglierne l'aroma.
1: Sì.
0: Che un piccione ci ha fatto su.
1: Cosa?
0: Una cacata.
1: No!
0: Ma che domenica.
1: No, non te lo dire!
0: Una domenica.
1: Ma non si può dire!
0: No! Non si può. Però il senso è questo, no?
1: Però l'immagine è buona, cioè loro hanno aperto il riso ed è successo.
0: Beh, lì era proprio riso in insalata.
1: Riso in insalata, vabbè. Allora, qui che cosa è successo? Allora, i clienti erano seduti in quest'area del ristorante fast food, avevano ordinato dei tipici panini.
0: Delle pietanze.
1: Pietanze,
0: sì.
1: Quando a un certo punto cede il tetto nell'area in cui ci sono i liquami provenienti dagli scarichi dei bagni.
0: No!
1: Che cadono proprio dove sono seduti loro che stanno mangiando. È stato scioccante, terrorizzati, in lacrime. Gli adulti, c'erano anche dei ragazzini.
0: Il cosiddetto shitstorming.
1: Sì.
0: Roba lì,
1: tra l'altro, forte preoccupazione per le possibili conseguenze igieniche. Perché mentre stanno mangiando si sono trovati ricoperti di liquami.
0: Di Escherichia coli.
1: Certo, non era uguale, era come gustarsi un Big Chess.
0: No, che brutta notizia.
1: Però immagina la scena.
0: No, non voglio neanche immaginarla.
1: Ma è una fortuna.
0: Non è vera quella roba. Ferma tutto. Sai perché dicono che la pupù porta fortuna a pestarla? Perché legato alla guerra, alla prima guerra mondiale, quando tu entravi nei campi minati dove c'era la cacca di mucca, vuol dire che sotto non c'era la mina. Quindi calpestandola eri sicuro di non esplodere.
1: Lo spiega Calpesta Escrementi.

Questo programma è sponsorizzato da Cialtron Fit, le camicie facili da togliere in caso di rissa ai matrimoni.

0: Duralba, signore, porti blindati, signore. Ma lui che mi dicevi essere un dentista.
1: Dai, è stato un dentista. Poi,
0: non è più. Ah,
1: no, non è più perché gira ancora il mondo e fa la sua musica.
0: Ah!
1: Sì, lo dicevo l'altro giorno. È ancora in tour, in giro per il mondo, cantando le sue canzoni. Le sue canzoni in contesti di feste anni 90.
0: Quindi esce ancora dopo di tamponare. A me non vanno a banare. Così, no, vedo.
1: Tu te la ricordi la sua canzone?
0: Io ero una super frusta. Con quella.
1: E vedi, è un po' di invidia la tua dire che uno è finito perché c'ha una certa età e non può più andare avanti a portare le sue canzoni. È sbagliato.
0: Ieri, per la prima volta, scherzando, ma dicendo la verità, mi hanno detto, una ragazza mi ha detto, sono vecchio.
1: No, sì, no.
0: Ho accusato in maniera pazzesca.
1: Infatti ti attacchi sempre a dottor Alban quando ti...
0: Io dottor Alban lo voglio buttare in terra e prendere a botte.
1: No, non
0: sopporto.
1: Così, poverino,
0: non sopporto che dottor Alban le porti bene. Allora, dimmi invece se è normale questo. In treno mi hanno detto che sono vecchio, te lo dico.
1: Vabbè.
0: Te l'ha mai detto?
1: È la stessa cosa di quando a un certo punto una ragazza viene chiamata signora, ha perso una cosa, signora. Non è bello nemmeno per loro.
0: Adesso mi fai pensare che ogni volta che vedrò una ragazza la chiamerò signora.
1: No,
0: mi
1: porto così
0: avanti,
1: per vendetta.
0: No, mi porto avanti e non voglio.
1: Che brutta
0: allora,
1: persona.
0: Allora, mie care signore all'ascolto, volevo chiedervi se per voi è normale che praticamente è stato manifestato che su una carrozza di un treno che faceva il percorso Cuneo-Torino, un signore ha tirato fuori un tronchesino e si è tagliato tutte le unghie dei piedi.
1: Madonna.
0: Brutto, dici?
1: È terribile.
0: Terribile.
1: Che tatto.
0: È sbagliato.
1: Allora, tu sei lì che ti stai mangiando un panino e qua davanti a te si mette col tronchesino a tagliare le unghie dei piedi.
0: Non sarebbe stato
1: che
0: più grave se se le fosse mangiate.
1: Sì, quelle dei piedi, poi che complicata. Aspetta, vedi immaginare la scena.
0: Allora. Io sono in treno.
1: Tu sei in treno e stai mangiando un panino. Io sono quello di fronte a te.
0: Vai.
1: Che a un certo punto. No, che brutte queste unghie.
0: Mi scusi, signore.
1: Sì, mi dica.
0: Però mi stanno venendo addosso.
1: No, no, non le ho ancora tagliate, anzi. Ecco, questa è la prima. Taglio l'altra adesso. Come l'hai Bernasconi quando taglia le unghie.
0: Scusi, però, mi stanno venendo addosso le unghie.
1: Ma cosa vuole che sia? Calcio, anzi, no, che cos'è? Che materiale è l'unghia?
0: Ma scusi.
1: Keratina. Vuole un po' di keratina nel panino.
0: No, non la voglio.
1: Qua.
0: Quante ne ha ancora da tagliare?
1: Almeno una ventina.

0: Dai,
1: bella, bella la canzone di Clive Griffin, I'll Be Waiting del 91, però la sequenza mi è uguale a Human degli Human League, alzata di un tono.
0: E qui c'è gente che è nera e non torna a casa da casa.
1: L'hanno detto tutti.
0: Si bloccano
1: tutti,
0: per strada, tutti.
1: Una marea di messaggi, è uguale. Questa è Human degli Human League, Clive Griffin.
0: Vi capisco, è un disagio grosso,
1: so,
0: io non so cosa fare.
1: Ma
0: io
1: sul tuo, guarda, adesso se hai dubbi ti faccio sentire, giusto per capire.
0: No, guarda, io vorrei andare avanti alla Corte di Giustizia. Sentiamo.
1: Senti. Da, da, da, da, da, vai un tono sotto e diventa questa, senti qua.
0: Sì.
1: Capito.
0: Ma questa è gentaglia.
1: Ma che brutta gente.
0: Questa è gentaglia.
1: No, è incredibile.
0: Volevo chiuderti la faccenda del signore sul treno che si taglia le unghie in generale e si fa anche le unghie dei piedi, tutte comprese. Perché poi c'è una specie di teorema: quando le tagli, perché spariscono?
1: Non è che spariscono, è che saltano alla velocità della luce, non
0: tu le
1: vedi,
0: raccogli?
1: No? Con l'aspirapolvere andrebbero raccolte.
0: Ma tu le riesci a identificare?
1: Allora devi, secondo me devi andare in un posto dove le vedi, dove si dove si ferma.
0: Ma dove
1: no?
0: vai? Meglio andare in cortile allora, perché così
1: sì,
0: uno...
1: anche. Tu hai mai visto le formiche le portano via,
0: No,
1: perché
0: vabbè,
1: è cibo per loro.
0: Questa è una rubrica scientifica.
1: Ma ti racconto la mia esperienza.
0: Sì, però voglio che cambi sottofondo e me la spieghi bene.
1: Allora aspetta che trovo.
0: No, voglio che la fai bene.
1: Voglio un sottofondo all'uopo, tipo
0: sì,
1: questo qua.
0: Lo voglio bene.
1: Attenzione, in
0: vai.
1: Una delle mie tante esperienze di vita ho fatto l'Amblecia, cioè la Vision Quest, che è un rito americano, nativo americano, dove tu per tre giorni vieni messo nudo in uno spot 2x2 senza mangiare, senza bere, alla ricerca di una visione, che io naturalmente non l'ho avuto, però ho fatto tre giorni sotto l'acqua, il temporale, nudo.
0: Sei ammalato?
1: In mezzo, no, incredibilmente no, però senza bere e senza mangiare, tre giorni. Sei in mezzo a un bosco, in mezzo alle zecche, le zanzare, il temporale, il diluvio universale. E in quel momento, non lo so, non hai niente. Mangiato un'unghia della mano,
0: sì?
1: L'ho buttata lì vicino, ho visto le formiche che la recuperavano e la portavano via. Vuol dire che anche quello viene utilizzato come.
0: Sei un fenomeno.
1: No, vabbè,
0: pensa,
1: sono esperienze della vita.
0: L'unica volta che sono rimasto nudo in una tra quattro mura di una doccia all'aperto, le mura m'han fatto, sì, vabbè.
1: Cosa pretendi?
0: Ma smetti.

0: Record Champions, programma nel quale io avrei raccontato che Enola Gay era all'aereo che trasportava,
1: questo lo sapevo anch'io,
0: e la gente comodamente se la ballava non sapendo il significato profondo della canzone.
1: È vero, questo lo sapevo
0: come
1: anch'io,
0: come gli Industry State of the Nation, quello che fa Don't you worry about parla di gente che parte per la guerra e non si sa se tornerà.
1: Ma oggi sei fantastico, oggi sei da Rete 2, sei una rubricona.
0: Peccato che We Are the Champions l'abbiano chiuso.
1: Sì, l'ha chiuso,
0: lo so,
1: io ho brigato tanto. Ci ho provato, ci sono
0: riuscito.
1: Perché deve brillare un'ora per voi, che è subito dopo. Ve lo consiglio, sì, lasciate stare quella robaccia lì. A chiudere una roba che detta prima per simpatia, volevo dire che il tipo che ha fatto il viaggio in treno ha tirato fuori il trocasino, si è tagliato le unghie in piedi, poi ha tirato fuori un'arpa e ha suonato l'arpa.
0: Ma che scusa, ma questo da dove veniva? Da Marte, un marziano.
1: Per voi invece che vi accingete,
0: ha suonato l'arpa con le unghie tagliate?
1: Con le unghiettine.
0: Come plettro.
1: Fai a suonarla? Se ti tagli le unghie non lo riesci più.
0: No, beh, va pizzicata la corda dell'arpa.
1: Con i piedi?
0: Anche, c'è gente che suona anche con i piedi.
1: Dai,
0: no,
1: dai.
0: Si usano le mani, però i polpastrelli per suonare. Blim, blim, blim. Ma com'è che faceva? Hai fatto il conservatorio,
1: sì?
0: Tu, si sente.
1: Sono bravo, ho fatto banjo e arpa.
0: Sì.
1: Allora, invece per voi che dovete andare in giro e e vincere gli indumenti cialtroni per essere più belli, cioè canottiera con scritto non c'è più bello, mutanda con scritto non c'è più bello, calza scalzante con scritto Rete 3, dovete giocare oggi alla frase sfatta con un vocale. Fatelo anche voi che non l'avete mai fatto. 079 873 8073 079 873 8073. La frase da sfare per vincere è: a tavola mi faccio sempre delle belle scoppie.

0: Allora, siamo al responso della frase sfatta per aggiudicarsi l'outfit cialtrone. Guarda come sono bravo, ho detto outfit, come si usa dire adesso? Con sì,
1: outfit. Non è un outfit, è un intimo.
0: È un intimo, vabbè, quindi, però d'estate è un intimi fits. È un intimi fits.
1: Intimi fits.
0: Intimi fits, cialtrone, così non c'è più bello.
1: Io
0: canotta.
1: Non aggiungo niente, ma
0: no,
1: ho i dubbi,
0: è così,
1: però,
0: è l'intimi fits.
1: Ho i dubbi cialtroni che mi perseguono.
0: Con quello d'estate, con l'intimi fits.
1: L'intimi fits.
0: La frase in questione era: sì, a tavola mi faccio delle belle sco, che era scorpacciate.
1: Sì.
0: Ovviamente. Andiamo a sentire i vostri vocali.
2: A tavola mi faccio sempre delle belle sco. Compisciate.
1: Bravo, oh, che bello. Brava, quando che si bello. Ride a tavola e non si litiga e basta.
0: Vero, bravo.
3: Salve ragazzi, a tavola mi faccio sempre delle belle scodellate di pasta asciutta.
1: Bravo.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao. Grande, bravo.
0: Fattele queste
4: scorfane.
0: Mi piace. Lapidario. Poi al femminile, ma guarda che incredibile.
3: Scorpacciate.
1: Beh,
0: è giusto,
1: è giusta, e
0: però
1: quindi,
0: è quella è espulso. Hai detto
1: appunto,
0: quella giusta.
1: Detto, attenzione.
0: Ma scusa, ma hai sbagliato. Fuori.
1: Cartellino rosso.
0: Fuori, hai sbagliato. Andiamo avanti.
5: Mi faccio delle belle scofanate.
1: Scofanate.
0: Ci sta, scofanate. L'accettiamo.
1: Sta
0: attenzione.
1: Fame,
0: sì, è vero.
1: È vero?
0: Vai. Sì.
1: Sentiamo. Arrivano.
0: Questo non
1: si è bloccato il sistema.
0: No, no, questo è silenzioso. Ah, sentiamo.
5: Tavola, mi faccio sempre delle belle scollate.
1: Scollate.
0: Oh, bravo.
1: Che belle le scollate a
5: tavola.
1: Tavola
5: mi faccio sempre delle belle scofanate, ma anche dei bei discorsi scorrili.
0: Pur di farla venire, lui è un vero cialtrone, pur di farla venire cambia le parole. Scorrili.
1: Potrebbe vincere.
3: Cavoli, mi faccio delle belle scodinzolate.
1: Ho tenuto il peggio per un attimo.
0: Ho
1: sì.
0: Paura, sentiamo ancora.
6: A tavola mi faccio sempre delle belle sculacciate.
1: Ma sco!
0: Ma io non lo
1: sarebbe
0: so.
1: Sarebbe scolacciate. Beh, un applauso lo stesso.
7: A tavola mi faccio sempre delle belle scorrazzate.
1: Le scorrazzate
0: bene,
1: a tavola.
0: Sono ammine, sì, io le ammetto, devo dirti la verità, sono a favore.
5: A tavola mi faccio sempre delle belle scolarette. Questa è meglio non mandarla in onda, però,
1: L'abbiamo mandata in onda per sbaglio, ma non vinci perché.
0: Ma scusa, ma poi a tavola, no, ma sì. Non ti vergogni.
1: Cartellino rosso.
0: Che poi sarà un piatto,
6: a tavola mi faccio sempre delle belle scornate.
1: Le scornate a tavola. E quando si litiga, no? Senti, vogliamo attribuire il premio?
0: Allora, sì, dobbiamo attribuirlo. Sono scorno.
1: Saltando le scolarette.
0: Ti senti pronto a sentire un altro?
1: Ma sì,
0: sei
1: ormai,
0: pronto con la mano sul cursore.
1: Vai.
3: A tavola mi faccio sempre delle belle scorreggiate.
0: No!
1: Vabbè, sai, la tavola dei cocchieri si
0: ma
1: chiama
0: dai.
1: Così, la tavola del cocchiere.
0: Perché vuoi dire che lo vuoi far vincere?
1: Abbiamo vincito.
0: No, puniamo tutti, oggi punisco
1: non
0: tutti.
1: Si vince?
0: No, chi è, c'era quello che quello mi piaceva.
1: Era carino, quello che aveva.
0: Dai, tieniti pronto.
1: Vai, sentiamo.
0: Sentiamo, tieniti pronto.
1: Dai,
2: volevo dire anche io, ma non me la sono sentita.
0: Brava, ha vinto lei.

0: L'odore delle donne si chiama questa canzone.
1: No, è il centro del mondo questa canzone. Sbagliato. Luciano, non è che possiamo sempre andare a parare lì poi, no?
0: È vero, chiedo
1: dopo
0: perdono,
1: le sgolarezze.
0: Possiamo stare. Allora, in questo giorno, il 10 di giugno, ci lasciava nel 2004 Ray Charles.
1: Nel 2000 sono già passati 22
0: sono
1: anni.
0: Sono passati 22 anni, a 73 anni, lui che ha cantato Georgia on my mind.
1: Che faremo come idea?
0: Io non so neanche come parte.
1: Ma dai, è facile.
0: Georgia. Così.
1: A song of you.
0: Sì.
1: Dai, metti a viabilità, così, tra poco.

0: Bebe Rexha. Sentite bel nome, Bebe Rexha con David Guetta.
1: Bebe Rexha che è una polvere contro gli scarafaggi e la Bebe Rexha io l'ho provata, funziona.
0: Non è
1: sì, la Bebe Rexha. Costa 4 franchi, guarda che non è.
0: Non è una,
1: la Bebe Rexha.
0: Non è una polvere per gli scarafaggi.
1: E cos'è?
0: E poi gli scarafaggi vanno rispettati, perché sai che lo scarafaggio resiste alle bombe nucleari.
1: Ma tu sei uno.
0: Se c'è la radioattività, i becquerel sono altissimi. Scarafaggio e anche gli scorpioni.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao, sono
0: chi?
1: Miraggio lo scarafaggio. Sono le 18 e 4 minuti.
0: Ciao Miraggio, allora meteo e viabilità. Ricordando che cosa?
1: Che il 10 giugno del 2004, a 73 anni, ci lasciava Ray Charles.
0: Siamo pronti.
1: Cantante celebre per questa bellissima Georgia.
0: Oh my mind. Vai con la meteo. Un po' di
1: ce la farò, aiutami, eh.
0: Sì, dove posso, eh? Questo è l'intro, eh. Va che parte qua, eh.
1: Sì, vai, vado.
0: La meteo.

0: Ha dichiarato delle cose, Madonna.
1: Tipo, sentiamo.
0: Ha fatto scintille, le più grandi scintille le ha fatte con, possibile, Ben Affleck.
1: Ah, beh, può darsi che. Ma sei sicuro sia Madonna e non Jennifer Lopez?
0: No, bravo. No, eh? Madonna ha detto, ho fatto scintille.
1: Ma non... se non sei sicuro, perché?
0: Perché.
1: Ecco, adesso ti senti le tue.
0: No, adesso mi sento le mie, è vero?
1: Ah, no, io pensavo fosse un'altra. No,
0: no, non è Madonna. Pronto?
1: È Losanna, no.
0: È Losanna, non è Madonna. Pronto?
2: Pronto.
0: Pina.
2: Ma che cosa stai dicendo?
0: Ho sbagliato,
2: hai
0: è vero.
2: Sbagliato, sì.
0: Ma con chi? Lo voglio sapere.
2: Ma con Sean Penn.
0: No, non è Sean Penn.
2: È Antonio.
0: No, che Antonio.
3: È vero, vero, abbiamo fatto io e Veronica le scintille, no. Abbiamo fatto, ma tanto
0: sì, sul
3: tempo
0: fuoco.
3: Fa.
0: Ma no.
3: Anche.
0: No.
3: Abbiamo fatto l'indianata.
0: Ma chi?
2: Senti, vai nella stanza a giocare con i Lecco.
0: Che cos'è l'indianata?
2: L'indianata è quando fai un fuocherello. Fai il fuocherello e poi
0: giri la bottiglia.
2: Bevi delle cose e bello. Poi giri la bottiglia per dare un bacio a qualcuno.
0: Ah, bello, che sì, bello, quelle cose romantiche.
2: Dai un bacio a chi vuoi tu.
0: Sì, certo.
2: È così che abbiamo preso la mononucleosi.
0: È vero, sì, è vero, che
2: purtroppo
0: paura.
2: È questa,
0: mamma mia.
2: Vabbè, che vuoi?
0: No, io. ma scusi.
2: Ma sai di che
0: ma
2: cosa?
0: Che vuoi cosa?
2: Ogni, ogni giorno vuoi discutere di qualcosa ma... che hai letto di qua e di là. E sentiamo la cosa del giorno. Dai, vediamo un po'.
0: I mondiali a Losanna di judo, no?
2: Vabbè, qual è la novità?
0: No, vabbè,
2: non è mica il primo anno che
0: importanti.
2: Le facciamo qua. Sì, anche perché abbiamo ricevuto dallo Stato 1.400.000 franchi
0: di sovvenzione.
2: Io li ho presi io perché sono maestra, quinto dan di judo.
0: Scusa. Ecco la soglia.
2: Perché non ci devi credere.
0: Sì.
2: Gli assiu dan sono cinque.
0: Chi sono? Cosa sono gli assiu dan?
2: Sono assai dan.
0: Ah.
2: Sì. A Losanna quando dici sono tanti dan.
0: Sono assiu.
2: Gli assiu dan.
0: Yes. Quanti ne ha lei?
2: Cinque. Sto per andando alla cintura dalla nera, sto per passare alla biancorossa.
0: Ma che bianco?
2: Alla biancorossa, al sesto dan, che assiu dan da più, ti prendi dalla biancorossa e poi...
0: Ma cosa c'entrate voi con i mondiali?
2: Io sono maestra, io sono maestra anche del giudicatame volante,
0: non che cos'è?
2: Il giudicatame afferri un vraz della persona.
0: Cos'è il vrazzo?
2: Il vrazzo.
0: Braccio, il braccio.
2: Un vraz, ecco, sì. E glielo metti al contrario.
0: Sì.
2: Mentre ti avvinghi come un yacht.
0: Come un gatto, lo sto capendo così immaginando.
2: Stai imparando lo sannese finalmente.
0: Beh, insomma.
2: Allora, lui ti prende per la collottola.
0: Sì.
2: Lui l'avversario.
0: L'avversario.
2: Tu afferri un fraz.
0: Il braccio.
2: Col calcio gli passi davanti alla faccia, non lo devi beccare.
0: No, devi sfiorarlo.
2: E poi con le pupe devi spingere dove hai il gomito per scassargli il braccio. Scassare. Si chiama giudicatame volante.
0: Ma perché farlo?
2: Perché è un'autodifesa, voglio dire.
0: Ma voi li fate i mondiali o lo organizzate?
2: Antonio partecipa, io invece sto a bordo del tatami.
0: Del tatami.
2: Del tatami, come
0: il
2: si chiama? È un tatami. E sto,
0: voi l'avete
2: Antonio
0: lì?
2: Si sta preparando in cintura nera.
0: Antonio si...
2: Antonio fa la gara. Antonio è cintura nera, maestro di Nagawaza, vero Antonio?
3: Com'è che si chiama?
2: Nagawaza, leggi bene, stupido.
0: Ma che cos'è il
3: Nagawaza?
0: Ma che cos'è il Nagawaza?
3: Lo devi prendere sotto l'ascella.
0: Sì.
3: E lanciarlo nell'aria come un sacchetto della spazzatura fuori dal finestrino. No, comunque...
0: Non si fa.
3: Come non so fare? Non l'hai mai fatto tu con quella faccia?
0: No, fuori dal finestrino.
3: Era la verità che hai lanciato lo spazzatura all'umido,
0: no,
3: l'hai lanciato fuori
0: dal finestrino. Nell'ascensore sì, ma fuori dal finestrino.
3: È uguale, sempre sotto l'ascella e lo devi proiettare, capito?
0: Certo.
3: Questo è la Nagawaz, come si dice?
2: Nagawaz, vai a studiare prima che ci tolgano le sovvenzioni statali. Stupido non

0: è uno che non dà dell'artista a se stesso, cioè Fulminacci e ha rispetto già per questo, perché lo è di fatto.
1: Bravissimo.
0: È uno che piglia la chitarra, si mette in una piazza, si mette a suonare anche per i piccioni, pur di suonare all'aperto e prendere anche queste esperienze.
1: Bravo, bravo.
0: E costruirne delle altre.
1: Potresti fare un'ora per voi, ma ti farò prima fare un We Are the Champions per provare.
0: Ah, che fortuna.
1: Ti voglio far voglio protestare.
0: Guarda chi c'è. No, che onore per me.
2: E chi è lui?
0: Mark Riley.
1: Ah, Riley.
0: Sai chi è? Chi è?
1: Quello là.
0: Non lo sai chi è Mark Riley.
1: Ma chi è Mark Riley?
0: È quello dei Matt Bianco, la voce dei Matt Bianco.
1: Ah, quello che aveva il cilindretto, il fez.
0: Il fez in testa, il esatto. Fez. E poi c'era lei che era beige. Si è unita dopo, hanno litigato di
1: più. Che aveva i capelli color beige?
0: No, no, è scritto Basia.
1: Basia.
0: Però si dice beige.
1: Ma vedi come sei.
0: Beige. Mark, grazie per essere qui con noi. Canteresti la sigla di The Shelter of the Day per piacere?
3: Sì, sì, grido, la canto.
0: Cos'è successo?
3: Hai un colpo di vento qui venendo all'Ugano.
0: Hai le placche? Fa vedere.
3: Sì, ho le me le togli col bastoncino.
0: No, non si levano. Vanno disinfettati.
3: Ma oggi sei proprio
0: il rischio è che l'infezione.
3: Ma io ho le angurie, tengo la
0: comodità. No, adesso devi sfiolparlo. Vai.
3: Charlton of,

Lalolai, the chaton of the day. Lalolai, the chaton of the day. Una donna ha ricevuto per errore un bonifico di circa 440.000 franchi. Li ha spesi tutti solo in un giorno, dicendo: pensavo fosse un regalo di Dio.

0: di mercoledì, siamo pronti per affrontare questa ultima mezz'ora per poi cedere il passo a Caffè Soirée con Julie Meletà.
1: Wow, oui, oui.
0: Che si è preparata per insomma tenervi compagnia fino alle 21, ma siamo ancora sul pezzo, attenzione.
2: Tra i sentieri alberati del parco di Monza, in un'area accessibile a sportivi, passanti, famiglie, cani, due uomini, un uomo e una donna, con età fra i 65...
0: Aspetta, hai detto due uomini?
2: Sì, un uomo.
0: Due persone.
2: Tra 65 e 70 anni, va bene?
0: Sì.
2: Hanno scelto uno spiazzo all'aperto per chicchigliare serenamente sotto la luce del sole.
0: Bravi. Che bella quanti anni, scusa?
2: 65 e 70.
0: Vabbè.
2: Ignorando il continuo passaggio della gente che andava avanti e indietro.
0: Però come quei passeggini.
2: Tutti così, guarda lì, stanno chicchi.
0: Cosa stanno facendo?
2: Niente,
0: mamma, cosa fanno?
2: Niente, ti ho detto niente.
0: Ma, ok.
2: Fino a quando non è scattata l'operazione di controllo degli agenti del nucleo intervento poliziotto.
0: Se era ancora, capito, in fase.
2: Mi piace la pena inflitta perché li hanno multati.
0: Ci mancherebbe.
2: E gli hanno dato l'ordine di allontanamento dal parco.
0: Anche giusto. Voi qui non ci mettete più piede.
2: Per 48 ore,
0: non
2: però.
0: Non mettete né piede né genitali in questo parco.
2: Per 48 ore.
0: Ah, solo.
2: Però scusami, io adesso non voglio.
0: No, cosa?
2: Quando però ti viene il mimiglio.
0: Vabbè,
2: cioè...
0: vabbè, ma organizzati diverso. Non è che puoi farlo dappertutto.
2: Tenda, monti una tenda.
0: Anche.
2: Adesso ti chiederei, visto
0: aiuto,
2: che io l'ho raccontata in maniera romantica, di raccontarla tu.
0: Visto che con una canzone romantica.
2: Con una canzone, visto che mi hai puntualizzato.
0: Ma io non volevo, insomma. Prendimi.
2: Vabbè, sì.
0: Sul molo qui.
2: No.
0: Davanti a tutti.
2: Non si fa.
0: Nel bagno dei ristoranti.
2: Ma no.
0: In palestra. Sul tapirulà,
2: prendimi, bella, bellissima.
0: Sulla Tour Eiffel,
2: no.
0: O sugli alberi.
2: Sugli alberi.
0: Meglio un letto.
2: Esatto.
0: Del free climbing. Tu comunque però,
2: prendimi.
3: It's a top selector.

0: Senti com'era bello felice negli anni 90. Qua siamo nel 99 con Brand New Day. Lui in quel periodo, sai che raccontava dell'amore tantrico con la moglie.
1: Una noia
0: Trudy
1: incredibile.
0: Sette ore di rapporto,
1: ma sfatiamo,
0: ragazzi,
1: il mito del chichiglio lungo.
0: No, dai,
1: ma una rottura.
0: No, ma per sette ore devi pensare alle cose negative anche per riuscire.
1: Ma delle robe negative, degli eventi brutti. Ritorniamo a quella coppia del parco che si trovavano lì.
0: Ecco.
1: Parliamoci
0: appunto.
1: Chiaro. Il chichiglio deve durare dai 20 ai 30 secondi. Finita
0: con
1: lì.
0: La doccia,
1: basta,
0: ragazzi.
1: E via. E poi ciao. Ciao.
0: Accontenta di quello che passa.
1: Sting
0: il convento.
1: E mi dà fastidio.
0: Vabbè, ecco, come
1: magro, bello, fisicato,
0: ricco, con una tenuta toscana di vini.
1: Ma possibile che non abbia un fastidio?
0: È un difetto, ce lo troviamo. Basta. A Sting, basta, giusto.

0: cos'è il meglio di noi?
1: Ma adesso non fare su.
2: Guarda che io
1: cosa?
2: Sono vecchio.
1: Non sei vecchio, sei imperfetto. Ecco, come la tua maglietta con la scritta imperfetto.
2: Ieri me l'hanno detto.
3: Ragazzo, fidati di me.
2: Episodio numero 6 della stagione 5 di Astrid e Raphael con Lola De Pino, Sara Montagna e Michael Bonatto. Non hai da dire niente, eh?
1: No.
2: E Jean Sebastiel Boulin.
1: Boulin. Faceva
2: le spalle panciere?
1: Esatto, i Boulin.
2: E le Boulin.
1: Sì, me lo ricordo. Sono... la panciera di Boulin che serviva a schiacciare e vestire meglio le camicie.
2: Meglio, di bello. Sì. Sono 55 minuti di un momento
1: di tensione.
2: Vi faccio sentire il trailer.
0: Avvicinati piano.
2: Ho paura.
0: Non piano.
2: Ho paura.
1: Ci sei? No, non fare così che poi potrebbe essere.
2: Vabbè.
1: Non va. Non dovevi fare. No.
2: E cosa?
1: Piano. Sì, bravo. Piano. Guarda che potrebbe venire fuori da un momento al.
2: Vabbè. Chi ci ha spinto?
1: Ci sei?
2: Lupo, ci sei? Questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: Sai che Monte Jordan ha dovuto cambiare i testi delle sue canzoni perché ammiccava negli anni 90.
1: Non si poteva?
0: No, allora, ammiccava a fare sesso, queste cose qua. Poi, insomma, ha cambiato un po' l'onda perché si è dato alla religione. Dandosi alla religione e dovendo mantenere il repertorio, ha dovuto cambiare
1: i testi.
0: Esatto. E... Something for the Honeys è censuratissima la canzone quella.
1: E anche per chiudere, questa sera abbiamo fatto lo spiega canzoni.
0: Santi for the honey, se la ricordi, era bella.
1: Io ti vorrei una sera tutto per me.
0: Per raccontarti la rava e la fava.
1: Per coccolarmi.
0: Ah, sì.
1: Perché tu sei un coccolone, poi.
0: Dici?
1: Sì.
0: Amore.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 19. Siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo per tutta la Svizzera: diminuzione dei rovesci a partire da ovest con schiarite, limite delle nevicate in calo a 2200 metri e per la giornata di domani giovedì al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature al sud tra 14 e 26 gradi. Temperature al sud tra 14 e 26 gradi, al nord tra 7 e 18. E per quanto riguarda il traffico, l'ultimo bollettino di Via Suisse ci dice che in Ticino sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
2: Due cittadini rumeni sono stati arrestati in relazione al furto con scasso in una gioielleria di Ascona, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, quando hanno perforato la vetrina del negozio. I due la sera sono stati fermati a Muzzano su un'auto all'interno della quale sono stati trovati attrezzi da scasso. E intanto si avvia alla conclusione il processo per un'altra rapina, sempre ad una gioielleria, la Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther e contestato le pesanti pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che le responsabilità siano valutate individualmente, non come banda organizzata. La sentenza è attesa per venerdì mattina. Infine si è spento a 92 anni Jean Ziegler, sociologo, scrittore e storica figura della sinistra svizzera. Ziegler divenne celebre negli anni 70 col libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura critica al segreto bancario. Per decenni denunciò disuguaglianze, la fame e le ingiustizie nel mondo.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Omar Meschal. È il ciclismo a portarci le notizie più fresche di questo mercoledì con Quinn Simmons, vincitore della quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Lo statunitense, dopo 167 chilometri parecchio movimentati, si è imposto nella volata a ranghi ristretti di Montrond-les-Bains e dopo una fuga lunga quasi 100 chilometri. Il francese Baudin resta leader del Tour, che una volta si chiamava Delfinato, con 12 secondi sulla coppia in Neos Vauclin e Onley. Tennis: Belinda Bencic non parteciperà ai tornei del Queens e di Berlino a causa di un leggero infortunio alla caviglia destra che costringerà la sangallese ad un periodo di riposo per guarire completamente, ergo farsi trovare pronta per il torneo di Wimbledon che comincerà il 19 giugno. Il Gran Premio d'Aragona rimarrà nel calendario MotoGP anche nel 2027 per poi diventare circuito di riserva dal 2028 al 2031, nonostante la concorrenza di altri circuiti spagnoli. Quello amato da piloti come Marc Marquez ospiterà la sua 16ª edizione dal 28 al 30 agosto. Basket NBA nella notte, gara 4 della finale playoff, sempre in attesa della prima vittoria casalinga. Si gioca alle 2:30 a New York con i Knicks avanti 2-1 su San Antonio. Atletica in chiusura con la Diamond League che fa tappa ad Oslo, diretta TV dalle 20 sulla 2.

0: Malika Ayan con la sua ultima, una possibilità particolarmente spensierata e ci piace molto, così per cominciare
1: su Rete, la tua serata su Rete 3.
0: Sì, per aprire ufficialmente il nostro caffè serale. Benvenuti, bentornati, le 19:08 in questo 10 giugno che piano piano sta finendo, ecco, e lo passeremo le sue ultime ore insieme. Tra l'altro mi arriva già un messaggio curioso del Mao che dice: oddio, tu non sai cosa è successo oggi. Già se cominci così mi crei un hype, Mao. E dice: non sai cosa è successo oggi? Sono entrato in uno scantinato e non puoi capire. No, non capisco. In che senso? Voglio capire, spiegami. Sei ancora lì? Sei intrappolato? Vogliamo conoscere le vostre disavventure, così

Eden Foyer su Rete 3 The Ballet Girl. Allora, sarà che è l'orario, 19:15. Ultimamente abbiamo preso un po' l'abitudine di parlare di cibo, sì, perché forse ho fame anche io intorno a questo orario, ma anche perché oggi 10 giugno, e non potevo non cavalcare l'onda, è la giornata internazionale del sushi. Ecco, e grazie, ecco. Sì, volevo far partire un applauso. Anche se potremmo dirci, sì, ma quale sushi? Nel senso, quello che mangiamo noi non è davvero sushi. È un po' come dire a un australiano che i suoi spaghetti al sugo sono dei veri spaghetti al sugo. No, se li fai con il ketchup, probabilmente non lo sono. Allora, non so se voi siete mai stati in Giappone, io no, ma ho diverse testimonianze di seconda mano ormai, non ho un'esperienza personale, ma ecco, mi dicono tutti la stessa cosa, cioè il sushi che mangiamo qui non è lo stesso. In Giappone è più semplice, cioè meno arzigogolato, c'è il riso, il pesce e basta, ecco, non ci sono rotoli pieni di ingredienti, non ci sono salse pesanti, è proprio il pesce il protagonista, no? Insieme al riso, che oltretutto ha una preparazione precisissima, anche la temperatura cambia perché il riso non arriva freddo dal frigo. E poi le porzioni, in Europa chiaramente siamo abituati a piatti più grandi, noi consumisti tanti pezzi tutti insieme, poi ci sono le formule all you can eat, invece in Giappone arrivano pochi pezzi alla volta, spesso direttamente dalle mani dello chef, no? Come si vede un po' nei film, si mangia al banco spesso il sushi e si vede, c'è lo spettacolo dello chef, no? Insomma, tutta un'altra cosa. Meno eccessi, meno salse, il wasabi è già dosato dallo chef tra riso e pesce, anche la salsa di soia, ecco, non è proprio un condimento che... Noi è vero che siamo un po' volgari in questo senso, cioè prendi il rotolo e bam, dentro nella salsa di soia, uci tutto, copri i sapori. No, lì no, la salsa di soia si usa con attenzione, l'idea è proprio di rispettare il lavoro di chi ha preparato il piatto. Ma allora, prendiamo lo spunto anche per ascoltare Japanese Girl, uno dei brani dei Montemai, i nostri Montemai, dalla Svizzera italiana. Let's go!

0: 10 giugno, giornata internazionale del sushi, sono arrivate anche le vostre reazioni.
1: Allora, che in Giappone siano meno rozzi a mangiare sushi dipende da cosa intendi, perché ad esempio i nigiri andrebbero, che sono quelli con riso e sopra il pezzettino
0: il
1: di pesce,
0: sì,
1: andrebbero mangiati secondo i giapponesi prendendoli dal riso con le dita e mettendo il pesce magari bagnato con la salsa di soia direttamente sulla lingua.
0: Sulla lingua?
1: Quindi già lo devi prendere con le mani. E poi ovviamente più rumore fai mentre mangi, più trasmetti il fatto che apprezzi il cibo.
0: Sì, questa cosa l'ho sentita anche io.
1: Quando hai una zuppa magari devi bere la parte finale perché non riesci a tirarla su col cucchiaio, se riesci a fare
0: lo slurp,
1: questo per loro è top.
0: Sì, è vero, stanno arrivando anche in Europa, tra l'altro, i ristoranti giapponesi, quelli con il nastro, no, che scorre, che tu ti siedi al bancone e poi ti vedi passare i piattini davanti, prendi quello che vuoi senza ordinare. E per molti di noi europei questa è una novità, anche se in Giappone è una cosa normalissima da anni, anzi di solito i ristoranti sono fatti così, e questo modello, queste catene si stanno espandendo anche in Europa. C'è anche un lato pratico, perché il sistema permette di ridurre gli sprechi, quindi è più green, la cucina produce in modo più controllato, prepara i piatti in base a quello che serve davvero, quindi ci sono meno avanzi. E poi c'è il tema dell'igiene, che giustamente Luca solleva. I nuovi sistemi puntano a essere più sicuri, perché i piatti non restano esposti troppo a lungo e spesso arrivano direttamente al cliente senza il rischio di essere toccati da altri. Non è sempre stato così, però. In Giappone qualche anno fa è scoppiata una polemica enorme dopo un video di un ragazzo che si leccava le dita e toccava il sushi sul nastro, magari era proprio il nigiri, no, per mettere sopra il pezzettino di pesce, come raccontava nel vocale. Questo è successo in un ristorante di una grossa catena, che poi ha cambiato il suo approccio, ha mantenuto il nastro, però ha modificato il modo in cui vengono serviti i piatti. Insomma, è un'esperienza che resta molto pratica, anche perché mangi in pochissimo tempo, non devi starli a ordinare, e aggiornata ai nostri tempi. E ora ecco, questo modello sta arrivando anche qui. Non posso non mettere Big in Japan a questo punto, e ce la godiamo tutta. 1984, gli Alphaville.

0: Le stelle, che dolce ore che si è preoccupata per me. Ieri ho detto: ma dove sei finita? Perché non c'eri in radio? Sì, purtroppo ieri non sono potuta venire, ma oggi non solo sono tornata, è tornata anche
1: Gemma in giro per il mondo.
0: ok, sì, la nostra Gemma. Allora, è tornata. Gemmina era da un po' che non la sentivamo, eravamo preoccupati, almeno io ero preoccupata, ma si era palesato anche qualche ascoltatore. Lo ricordiamo, questa amica di Rete 3, una giovane donna in giro per il mondo, in Asia soprattutto, anche se adesso è volata in Oceania addirittura, in Polinesia Francese. È stato un viaggio lunghissimo e lo ha documentato per noi in una puntata speciale di Gemma in giro per il mondo, e sarà una delle ultime. Ultime, se non l'ultima, perché lei tra pochissimo torna e quindi, beh, chi lo sa, magari riusciremo a invitarla in puntata per parlare dal vivo della sua esperienza. Intanto, se volete dei consigli di viaggio, rimanere aggiornati, ecco, sulle sue varie tappe che comprendono le Filippine, la Thailandia, la Malesia, insomma, tante destinazioni, vi segnalo anche il suo podcast, Caro Diario di Viaggio. Allora andiamo con l'ultimo episodio di
1: Gemma.

0: Buongiorno, sono le 3:56 del mattino da Melbourne. Sto per partire in direzione Polinesia Francese, un viaggio lungo mi aspetta, sperando di non perdere il primo aereo che ce l'ho fra 2 ore. Sono in attesa del taxi che mi porterà all'aeroporto. Ok, sono arrivata in aeroporto, ho scoperto soltanto adesso che dovevo fare il visto per entrare in Nuova Zelanda, anche se faccio soltanto uno scalo di 3 ore, quindi corsa contro il tempo, ma ce la farò.
1: Arrivo!

0: Sono atterrata a Auckland in Nuova Zelanda, fa un freddo ma sono qui per fare uno scalo di qualche ora, qui è mezzogiorno e comunque dal finestrino guardando fuori sembrava di essere in Vallese, bellissimo. Prima di partire dei passeggeri hanno fatto un canto tipico.
1: Rete 3.
0: Appena atterrata e c'è già uno spettacolo di benvenuto con tanto di ukulele e danze tipiche. Comunque fa un caldo pazzesco, siamo in fila da più di 50 minuti per fare il visto, cioè che in realtà non ci serve neanche il visto noi svizzeri, ma comunque dobbiamo passare per l'immigration. Fuori è buio, quindi di panorami mozzafiato ancora non li vedo, ma domani mattina ci sarà un dolce risveglio. Ho conosciuto una coppia di zurighesi con cui sto condividendo il taxi e stiamo andando circa nella stessa direzione e quindi benvenuti in Polinesia Francese. Vorrei che fosse finito qui e invece no, perché quando ho detto al taxista il nome del mio ostello mi ha detto che assolutamente non mi avrebbe portato perché è in una zona molto malfamata e pericolosa della città, soprattutto per una donna da sola di notte. E quindi in fretta e furia ho dovuto cercare un'altra sistemazione e quindi ora ho trovato un bellissimo ostello con 16 letti e niente, voglio soltanto farmi una doccia, però va bene così, sono in Polinesia, taglierò.

0: per il mondo.
1: In Polinesia francese, la nostra Gemmina, noi siamo felici di ricevere queste pilloline. Io personalmente non vedo l'ora anche che torni qui per farmi raccontare le cose dal vivo. Sono veramente dei posti fantastici quelli che sta visitando Gemma in giro per il mondo.

E questa musica che sentite è Made in Ticino, anche se la band si chiama Vancouver. È la loro ultimissima, si chiama Wrong. Su Rete 3 alle 19:46 minuti, è sempre un piacere passare la serata con voi. Anche Pachito scrive: con le tue puntate sul cibo hai contagiato anche gli autori di Zero Vero, perché l'altra sera si parlava di gaspaccio e a quanto pare da qualche parte nella catena finale, è la catena finale questa, c'è il gaspaccio tra... no, non ve la svelo perché lui dice è facile stavolta, ma non mi sembra così facile.

E a volte il nostro caffè serale si trasforma in caffè letterario, così il Circolo del Libro si ritrova qui di tanto in tanto. Per questa volta abbiamo scelto 1984 perché usciva nelle librerie proprio nel giugno del 49, stavo per dire dell'84, no, del 49, ed è una data importante il 49 storicamente, perché ci fa capire in che contesto esce, no, questo libro di Orwell, lui che si rende conto, oltraggiato, di come il potere può modificare la realtà. Lui infatti vive alcuni degli eventi più drammatici del Novecento, l'ascesa del fascismo, del nazismo, lui ha combattuto anche nella guerra civile spagnola, insomma ha visto con i suoi occhi che cosa fanno la censura e la repressione. È questa esperienza a convincerlo che il pericolo più grande è qualsiasi potere che pretenda di controllare la realtà. E allora si dice: devo scrivere un libro distopico, ma in realtà super attuale, che parla della società nella quale viviamo e dei suoi pericoli, ma in modo fantascientifico, ecco. E così nasce il mondo di 1984, una società in cui il Grande Fratello osserva ogni cittadino, il passato è continuamente riscritto e persino il linguaggio viene modificato per impedire alle persone di pensare liberamente. Il protagonista del libro è Winston Smith, lui che lavora proprio alla falsificazione della storia, cioè questo è il suo mestiere, no? Ogni giorno corregge giornali e documenti affinché il partito abbia sempre ragione, ma quando comincia a dubitare delle verità ufficiali scopre quanto sia difficile ribellarsi a un sistema che controlla azioni e idee. Orwell scrive questo romanzo mentre l'Europa sta facendo i conti con le macerie della Seconda Guerra Mondiale, di nuovo era il 49, e con l'inizio della Guerra Fredda. Il suo messaggio è: quando un governo riesce a controllare l'informazione, può arrivare a controllare anche la memoria, il pensiero e perfino la percezione della realtà. Quindi sono passati tanti tanti anni da questa pubblicazione, ma il libro continua a essere citato ogni volta che si parla di sorveglianza, di fake news, di manipolazione dell'informazione. Insomma, rimane un libro importante e per tanti versi ancora attuale oggi, purtroppo. E noi lo abbiamo ricordato così nel nostro Circolo del Libro, consiglio di lettura, George Orwell, 1984.

Wake up.

0: Che bello tornare al 2002 con Heima!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sembra quasi di essere lì in salotto con MTV davanti, la TV accesa, e fare i balletti così. Davanti allo schermo. Va bene, sono le 20 in punto. Buonasera, siete sempre sintonizzati su Rete 3. Questa è Café Soirée. E tra poco, dai, che vi racconto la storia più strana, più inquietante, ma che si possa raccontare in radio, che ho trovato questa settimana.

I Clean Bandit insieme a Sean Paul. Bisogna dirlo proprio così, non Sean Paul. Sean Paul. E Anne-Marie. Arriviamo alla nostra storia vera, una confessione, una confession di quelle appunto che scoviamo ogni tanto in rete e che ci piace poi raccontare. Perché? Perché sono cose che non succedono a noi, ma a altre persone e quindi sono di intrattenimento. Se succedessero a noi sarebbe meno divertente la cosa. Infatti l'inizio, cioè il titolo, svegliamo subito di che cosa si tratta, il titolo della confessione è: ho scoperto che la mia migliore amica usava le mie foto per fare catfishing con un ragazzo con cui parla da anni in rete. Allora, magari spieghiamo brevemente, ricordiamo che cos'è il catfishing. È un inganno online in cui una persona crea una falsa identità, spesso usando foto e informazioni rubate ad altri per diversi scopi, per raggirare, manipolare o addirittura truffare la vittima. E allora la testimonianza di questa ragazza di 26 anni e della sua migliore amica quasi coetanea, 25 anni, dice: la mia migliore amica, chiamiamola Maggie, la mia migliore amica ed io ci siamo conosciute al primo anno di università. Ora siamo coinquiline e viviamo insieme da 2 anni. Ah, la storia tra l'altro risale al 2020. Nel 2015, durante le vacanze primaverili, Maggie, la mia migliore amica, era in un altro stato e ha fatto match con un ragazzo su Tinder. Quando è tornata al campus mi ha subito parlato di questo ragazzo, dicendo quanto fosse fantastico e che erano usciti a cena una sola volta. Più tardi poi ho scoperto che era una bugia, ma che si sentivano 24 ore su 24. Mi sono entusiasmata tantissimo e le ho chiesto di vedere una sua foto. Quella è l'unica foto che abbia mai visto di lui. Negli ultimi anni lei mi ha parlato continuamente di lui. Sta sempre incollata al telefono.

casa. A un certo punto sento: qualcuno bussa alla porta. Apro e c'è un ragazzo. È tutto felice. Ciao, come va? Dice. Io rispondo con un ciao, confuso. Lui entra e mi abbraccia, inizia a dire: pensavo fossi al lavoro, speravo ci fosse solo la tua coinquilina, così potevo sorprenderti quando tornavi. Io a questo punto sono confusa, mi stacco e gli dico: non ho la minima idea di che cosa tu stia parlando o di chi tu sia, non riesco nemmeno a elaborare la situazione. A questo punto anche lui è confuso e dice: Maggie? E io: no, Maggie è la mia coinquilina, io e lei non ci assomigliamo per niente. Quindi sono ancora più confusa. A un certo punto mi si accende una lampadina e penso: oh mio Dio, è questo il ragazzo con cui si sente la mia amica? Allora dico: aspetta, sei Adam? E lui risponde lentamente: sì. E io tutta contenta: oddio, Maggie sarà felicissima di vederti, non posso credere che tu sia qui. Il suo atteggiamento cambia completamente, mi dice: di cosa stai parlando? Non sei tu Maggie? No, sono la sua coinquilina. A questo punto lui è sbiancato e dice: oh cavolo.

Ma poverini questi due, entrambi sfruttati e raggirati. È per questo che io non capisco, forse è la generazione quella dopo la mia, ma non capisco, ma no, neanche troppo in realtà, non capisco come si faccia ad avere una relazione soltanto online con una persona. Poi vabbè, forse sono giudicante, non lo so, ma io dovrei vederla almeno una volta la persona, anche per instaurare un rapporto vero, no? Profondo. E invece, vabbè, c'è chi riesce così ad intrattenere per anni, ragazzi, anni, una relazione con una persona soltanto in modo virtuale. Ed è quello che è successo a questo povero ragazzo Adam, che cercava la sua fidanzata Maggie, per poi scoprire che era la coinquilina, cioè la sua fidanzata mandava le foto da anni della sua coinquilina. E allora sbianca, si rende conto di questa, della situazione, e dice: scusami, sono lì alla porta, è ancora lui e la coinquilina, dice: scusami, posso sedermi un attimo? Lo so che sono uno sconosciuto per te, ma mi fai entrare e mi fai sedere un attimo? Sì, dice.

dice lei, lo faccio entrare, e poi mi racconta che negli ultimi anni ha pensato di parlare di parlare dal vivo, no, con me. Tutte le foto che ha visto di questa Maggie sono in realtà mie foto, rimango senza parole, non sappiamo cosa dire. Allora tira fuori il telefono e mi mostra le prove, ha tantissime mie foto salvate e mi fa vedere i messaggi in cui lei gliel'ha inviata. Mi sono sentita e mi sento ancora completamente nauseata, perché lei era la mia migliore amica. Prendo il mio telefono e gli faccio vedere le foto di lei, dico: no, ascolta, non è con me che hai parlato per tutti questi anni, è con lei, questa ragazza qua, la mia amica. Ecco, e lui non capisce, è arrabbiato. Allora decidono di chiamarla, no? E le dicono: abbiamo scoperto la cosa che hai fatto. Lei va in panico totale, dice che non vuole tornare a casa, si mette a urlare, è ancora lei arrabbiata, no? Dopo un po' tutti si calmano, lei alla fine torna a casa, lui è ferito e accusatorio, lei piange e la narratrice, chiamiamola così, dice: io sono lì in mezzo in imbarazzo. E lei gli dice: ma io sono sempre la stessa persona di cui ti sei innamorato. Ma lui urla: no, io pensavo di essere innamorato della tua coinquilina. A una certa lui se ne va e lei impazzisce e comincia a lanciare cose nel soggiorno, dice che mi odia perché io ho rovinato la sua relazione con lui. Capito? Non chiede neanche scusa. Abbiamo un mini aggiornamento su come poi è andata a finire. Mini, però, dopo gli In Excess, Never Tear Us Apart.

E Luca chiede: ma non c'è un motivo per questo scambio di foto, per questo furto di identità, vuoi dire? Perché l'amica, la coinquilina, ha rubato così le foto della sua amica? Ma perché era insicura sul suo aspetto fisico e quindi ha detto: la mia amica è più bella di me, mando le sue foto così vado sul sicuro. E però poi è una di quelle piccole bugie che poi diventa una menzogna gigantesca, perché gli anni passano e tu sei ancora lì a mandare le foto di un'altra persona. Come va a finire, sempre dalla sua testimonianza, questa storia di catfishing? Alla fine ho fatto una telefonata con Adam, il ragazzo in questione, soprattutto perché volevo sapere delle foto che lei gli aveva mandato di me. A quanto pare gli ha mandato foto di me in biancheria intima e anche dei nudi, che però non sono miei, né miei né suoi, quindi pensiamo li abbia presi in rete. Lui si sente davvero male e sta faticando a gestire tutta questa situazione, perché pensava di essere in coppia con questa persona. Gli ho assicurato che non lo ritengo responsabile per le foto in intimo né per qualsiasi altra cosa. Mi ha anche raccontato che lui ha provato tante volte a organizzare incontri di persona, ma lei ha sempre inventato delle scuse. Ha detto che fino a questo punto gli andava bene parlare via messaggio o al telefono. Ha anche detto che proverà a contattarla ancora una volta per chiarire tutto, ma poi andrà avanti con la sua vita. Per quanto riguarda me, non credo di poter interrompere subito il contratto d'affitto insieme a lei, però ho deciso comunque di trasferirmi da un'amica finché non scade. Abbiamo parlato brevemente quando sono passata a casa. Lei si è scusata a metà, ma è ancora piuttosto ostile e sulla difensiva, quindi le darò un po' di spazio. È ancora gentile, lei. Mi dispiace per lei, dice, ma non penso che la nostra amicizia sopravviverà a tutta questa storia. Comunque è stata una situazione davvero assurda e spero che non mi capiti mai più.

0: Gli ojos tristes di Selena Gomez e Benny Blanco e la rete 3. Sì, siamo rimasti tutti un po' sconvolti da questa storia, che poi non è neanche delle peggiori in realtà, ma sappiamo che il catfishing è un fenomeno purtroppo comune e che bisogna sempre fare molta attenzione. Infatti poi vediamo magari qualche consiglio di un esperto, ma prima...
1: Allora, ovviamente mi dispiace anche per la ragazza che ha raccontato, perché cacchio, è stata, diciamo, sfruttata così.
0: Certo.
1: Però, cioè, mi viene da dire, lei ha vissuto la cosa per un mese, cioè nel senso quella volta lì, e poi il fatto che ha rotto con l'amicizia, ma quell'altro per degli anni è andato dietro a una che non era quella che pensava.
0: Sì. Ma,
1: allora, a parte il fatto che è stato preso in giro per anni, ma un dubbio che questo, il fatto che non si facesse vedere,
0: sì,
1: non so, dopo un po' di mesi, il dubbio verrebbe.
0: Sì, ti viene un po' il dubbio. Infatti lei poi, adesso non sono stata qui a raccontare tutti i dettagli, però se cercate la storia la trovate con tutti i dettagli succulenti. Lei, cioè la catfisher, ogni tanto ha fatto delle videochiamate con lui, ma guarda caso non faceva vedere il volto, faceva vedere tipo la fronte e la riga dei capelli, che erano più o meno dello stesso colore di quelli dell'amica, e diceva: perché sono timida, esco male in video, no mi vergogno troppo, capito? Cioè questo era il livello. E ti dici: ma lui non ti scatta un piccolo allarme in testa? Evidentemente no, evidentemente ci sono persone che ci cascano, e sono molte più di quanto pensiamo, perché anche gli esperti dicono come riconoscere un catfish: evitano videochiamate ed eventi dal vivo, troveranno sempre una scusa per non mostrarsi in webcam o per rimandare un incontro di persona, quindi se succede sulle antenne, ecco, vuol dire che non è così intuitivo per tutti. E poi fanno dichiarazioni d'amore rapide, spesso cercano di instaurare un legame intimo o di fiducia in tempi molto brevi. E poi non era il caso, questo caso in particolare, ma rientra nel catfish più acuto: chiedono denaro, finiscono quasi sempre per chiedere soldi, donazioni, un aiuto per un'emergenza. Ecco, sono in un paese straniero, non mi va il bancomat, non lo so. Come difendersi? Verificare le immagini. Ci sono degli strumenti al giorno d'oggi molto utili, come Google Immagini o TinEye, ecco, un altro strumento per fare una ricerca inversa delle foto del profilo, cioè tu carichi la foto che ti ha mandato la persona su questa piattaforma, ecco, e lì ti trova tutte le corrispondenze di quella foto su altri siti, e spesso appartengono a modelli o persone inconsapevoli. E mai inviare denaro, mai, neanche le cripto, neanche fare regali a persone che non hai mai conosciuto di persona. Poi ovviamente ricordiamoci sempre di proteggere i nostri dati, niente informazioni sensibili, documenti, password o foto di nudo.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

E in effetti non ci avevo pensato, ma Francesco mi dice che poi lui, il povero Adam della nostra storia, i nudi gli ha inviati veri. No, e non sapeva nemmeno a chi li stesse inviando. Insomma, facciamo attenzione quando si tratta del mondo virtuale. Ma lo sappiamo, dai, vabbè, certe cose, poi sentendo queste storie ancora di più. Le 20:35 minuti, siete sempre su Rete 3, un po' di musica française, actuelle. Lui è Saint Graal, Je t'emmènerai, va.

0: Sanremo 2020, Levante.
1: Tu, animale stanco.
0: Animale stanco.
1: Rimasto da solo, non segui.
0: Cominciamo a essere animali stanchi noi.
1: Tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo.
0: Alle 20:41 minuti, siamo a metà settimana. No, non siamo stanchi. Anzi, ci prepariamo a tante belle cose anche nel fine settimana che vedremo magari più tardi. Intanto volevo chiedervi se c'è un album, un artista che vi ha colpito in modo particolare quest'anno. È vero, siamo ancora a giugno, quindi l'anno è ancora lungo. Ma c'è sempre, no, quell'artista che lascia il segno in un qualche modo, o forse non è ancora arrivato. Per quanto riguarda l'anno scorso, il 2025, devo dire che il mio coup de foudre, la mia cotta è stata per Lily Allen, il suo album West End Girl, scritto praticamente come un diario. Si dice spesso questa cosa: questa musica è stata scritta come un diario. Sì, ma Lily Allen l'ha fatto veramente come un diario, cioè se lo leggi e se leggi i testi sono pieni di dettagli scomodi, anche troppo personali a volte, però ti dici sì, questo è un lavoro veramente autentico. Scritto questo album su un divorzio con diversi tradimenti, con l'attore di Stranger Things, quello che faceva il poliziotto. Basta, l'ho detto troppe volte, non lo dico più. In ogni caso, è uscita anche questa canzone insieme a Specialist Moss, Non Monoga Mommy.

E così mi piace, perché scopro anche io cose, artisti, band insieme a voi. Luca in Pole Position dice: quest'anno ho scoperto i Bardo Magno, spettacolari. Allora facciamo sentire un attimino che musica fanno questi Bardo Magno, perché è una musica particolare, eh? Si sentono già strumenti che non si sentono tutti i giorni. Sono una rock band di ispirazione medievale, capito? Italiani. Uniscono l'attrezzatura rock con strumenti tradizionali e medievali, tipo cornamuse, flauti, buzuki e altri strumenti a corda antichi. Poi questa è la parte lirica. Ecco, questo è il gruppo che fa battere il cuore a Luca in questo periodo. Grazie, grazie per averlo condiviso con noi. Torniamo al 2026, ci allontaniamo un po' dal Medioevo e viajiamo pure il mondo con Karol G e Manu Chao.

ma come siamo struggenti, Alex Hepburn. Va bene che siamo al momento dei saluti, però c'è ancora Radio Monnezza, c'è la replica di Local Heroes alle 23, la serata è ancora lunga su Rete 3. Da Julie Meletta però è tutto, io vi auguro un ottimo proseguimento di serata sulle nostre onde e noi ci lasciamo con un po' di musica svizzera, perché loro sono Freddy and the Cannonballs insieme ai Cinelli Brothers. Dancing Shoes! Buona serata, ciao!

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Memo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

0: C'è il funk, sì, ma c'è anche dello sbelingo bello bello. Ma c'è anche dello sbelingo bello bello nella Dogs Come Out Day, sempre con soveratissimi amici del metallo e del funk 24/7 Spice.
1: Gente bella, gente bella, gente con i dreadlocks modificati.
0: Gente perfetta per dirci che è ora di basculare i cagnazzi on the road. E quindi il momento giusto per far uscire spostati come a noi e lanciare questo programmazzo verso il nulla stanziale. Quindi via col bestiario, che ci piace, che ci piace. Quello che vede in pole position, tanto bel mostrame in panulencio, ma tipo anche lo scimmio di proporzioni epiche King Kongo. Quello che ispirò anche il complessino francese di giovani a chiamare la band Freedom for King Kong, per poi portare alle nostre orecchie sbanate melodiazze tipo questa.

0: c'è anche Becco. L'amico Beck, asmelo dire insieme ai Black Keys tra le note di questa Unwit Band. Ma grande amicizia quindi, Poppy, Rocky, Modifiche, Blusazzo, Rogna. Che poi il blusazzo però,
1: diciamolo,
0: per essere rogna, per vero, deve basculare nelle terre dei demoni. Se no che musica del diavolo è, bro? Frate, assista, zio, zia, e frate Cionfolo. Dai, riportiamo quindi il tutto nel giusto binario con il sempre ispirato Fantastic Negrito, quello che cavalca il lato oscuro del blues sulle note di roba come Devil in My Pocket. Ah, okay.

Ma di base c'è che you can sit down, non ti puoi appoggiare il chiappettato alla seggiola se in pista ci sono Coco Gin con i suoi tonics. Che poi qua Coco Gin, novella Tina Turner in Selvaggita il giusto, qua manco canta mezza nota. Ma allora che l'abbiamo nominata a fare? Facciamola cantare, no? Dai, o sgultiamola a lanciare il suo canto selvatico alla guida dei suoi tonics qua. Vai Coco Gin, fatti sentire nella bella The Spin.

quanto pompa il ciappettatissimo amico dai pantaloni gommati ritagliati sulle ciappe. Ciappe King Khan. Quando guida gli amici suoi The Shrine nei territori del rhythm and blues più selvaggio in circolazione. Forse quanto fa anche il sempre gagliardo Mick Cooper quando si pilota ultra frontman della Situation davanti ai suoi The Dirt Bombs.

0: Oswada, prima del prima di essere giabbadari del reggae zarro negli anni Ottanta, quando
1: prima di essere giabbadari nel reggae zarro degli anni Ottanta
0: dabbavano a Garogna mille per colonne sonore di filmazzi epici come quel Babylon, che raccontava la storia di bella gioventù giamaicana in quel di Londra proprio all'alba degli anni Ottanta, tutti presi a mettere su un sound system paura, ma con il mondo che non li capiva e voleva fargli le chiappe con le modifiche. Modifica o non modifiche, era un bel periodo per la musica giamaicana nella landa londinese. Anche tanti gruppetti punk e rock amavano mettere mano alla musica in levare.
2: Anche da bata, come fecero i Generation X di un non ancora zarrissimo Billy Idol con questa Wild Dub.
3: 1, 2, 3, 4!

del loro mixtape Bello Bello Baldo Baldo Bello Bello Baldo Baldo, sto pezzardo proto dabbato ma anche indie col poppame quanto basta per i Rat Boy, che sempre loro hanno quella testa lì così anche quando smarmellavano roba come questa Turn Round and Eight.

Solitamente la buttano in cacciara di potenza, ma qua sono moderatamente moderati, perché anche nel video i soft play sono lì che fanno il picnic con i loro amici con le modifiche e quindi van via via più in versione amici della cialciccia che garugna. Meno cialciccia, ma più cacciara invece per loro, gli immancabili Wargasm, che quando c'è da buttarla via alla garogna sono sempre in pole position con pezzardi a ruzza come la loro Bad Seed.

0: fire!
1: Radio Monnezza.
2: Bellissimo pubblico!
3: Ti è piaciuto questo programma?
4: Ha fatto schifo. Ah, così.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Memo, ma
3: e vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: sveglia il drago nel suo ronfo bello baldo!
1: Ma certo che lo svegliamo con la Wake the Sleeping Dragon Total Hardcore New York maggiorata ad opera dei Sick of It All. Ma svegliamo lui e pure il Giselio Candelpaltellani, quel che una volta abitava in via Sardeglio 24, vicino al parroco, ma poi lui e... come sai, hanno fatto... E quindi niente, l'hanno mandato in esilio sui monti vicino Ghirone a contare le papere, così impara!
2: Peccato per il Giselio Candelpaltellani,
1: quel che una volta abitava in via Sardeglio 24, vicino al parroco, ma poi lui e... come sai, hanno fatto... E quindi niente, l'hanno mandato in esilio sui monti vicino Ghirone a contare le papere, così impara!
2: Perché non potrà sentire sciamare nelle lettere e le melodie total simpatia di quel superbo di Kid Capecchi!

0: strange, but we'll try.
1: Ma senti che bel finale cacciara total per i Bob Vila nella loro The Delicate Nature, che così non è più tanto delicata. Ma del resto, bro, fra, sister, zio, zia, frate, ma siamo giovani. Il concetto di essere delicati è labile, come le nostre menti modificate. Adesso capisco che tutti gli amici della terza età grideranno ai 420 roba tipo:
2: ma te, testa da scimmia, va che mica tutti i giovani somigliano a te, che sei un rimasto nabbo rintronato dalla vita, e mica tutti portano la zanzara in testa come quell'atto fulminato che bercia nei Bob Vilan. Hai capito?
1: Ho capito. Calmati, anziano bro. Lo so che ci sono giovani anche ben pettinati che nell'Inghilterra degli amici Bob Vilan o gli altro sgultati prima Kid Capici si presentano col cappello dal giusto taglio e la plomb più moderè. Lo so io, lo sai tu, glielo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, sì lo sanno, e lo sanno tutti quelli che vanno a sentire i concertazzi di quel presentabile guapo di King Creole.

0: Non bambino, bambino, ti è piaciuta questa canzone?
1: Ma sei un cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino, cretino. Del mondo che mai si fermerà.
0: Lo dico alla mia mamma.
2: Radio Monnezza.
3: Balliamo.

Pompaggio di chitarrazza con Wawa sparato a 10.000 quando ti entrano in pista. Gente bella, gente vera, gente barbata, gente lungo crinita. Come i Radio Moscow. Bombanti sta Before It Burns per il nostro piacere hard bluesato totale. Adesso però noto anche che sbattendo i tuoi capellazzi col pidocchiama e 420 nella giusta agitation head banging dettato dal punch buttato là dai Radio Moscow, noto che ti sei leggermente svitata la boccia dal collo. Quindi ci vuole un rimedio qua. Ancora barbe, ancora capelli lunghi e bunci, ma meno pumping e più psichedelia, dai. Lasciamo fare ai Black Angels, che in questo senso la sanno sempre lunga.

0: la psichedelia, quanto è bella bella la psichedelia.
1: La psichedelia, quanto è bella bella la psichedelia.
2: Se poi ce la offrono quei Sun Atlas, che a Los Angeles se la guappeggiano alla grandissima sbobinando roba tipo sta Grand Theft,
0: ma allora proprio stiamo baldi.
3: Baldi.
4: Baldi.
2: Che poi tu giustamente mi dici:
3: ma io mica sono il figlio di Kanye West, mica sono il figlio di Travis Scott, mica sono il figlio di Jay-Z, mica sono il figlio di Post Malone, mica ce li ho i soldi per andare a Los Angeles a fare il figherimo della situ. Con quello che ho in tasca al massimo faccio una sola andata in posta, ma tipo da Taverne a Torricella.
2: Vero bro, ero dimentico del nostro status di medio giovani dediti al barbonaggio, alla mendicità e all'accatto supa supa questua supa supa plus questua. Niente, allora dai, come non detto, facciamo via qualcosa più in sintonia con le nostre finanze, ma tipo che ce ne stiamo bellamente a casa nostra e ci gustiamo guappi di livello e di spessore come il nostro bel compatriota, amico delle chitarrazze smarmellate il giusto solo bollevante.

0: molto.
1: Un po' di funk da barricata? Ma vuoi che non ci stia in questo programmazzo qua?
2: È questo che vuoi? Ma certo che no!
1: Altrimenti bro, fra, sisda, zio, zia, frate, mica avremmo potuto muoverci come serpi sulle note di questa Easy Mover, sciorinata in baldanza dai London Fog and the Continentals, insieme alla vociazza di Brenda Lee Jones.
2: Non avremmo potuto!
3: Non avremmo!
1: E quindi figurati, non avremmo potuto nemmeno fare mai e distinguerci nel dancehall, smulinando i nostri arti a bambara sul gruvone maggiorato da chitarra wah-wah stilosissima, messo giù da quella gagliarda di Joyce Williams nella sua The First Thing I Do in the Morning. Perché tu sai, io sono di sano e sappiamo qui, sapete, si sanno che la prima cosa che fai al mattino tu con quella geppa lì può essere solo... Bravo, continua così.

sempre nel lato massiccio della vita sta la chitarrazza di Dave Fuzinski, vegio panchettone nell'anima sua, ma anche rognosissimo funkster proto jazz avanguardia maggiorata, uno che sempre ci deve mettere della storturia, se no non c'è la felicità. Ma è giusto così, bro, siamo giovani anche di 50 anni per gamba, ma sempre giovani, e quindi dobbiamo di andar via sghembi, se no tanto vale. Quindi è anche per questo che spesso e volentieri Fuzinski lo troviamo a far coppia con quell'altro amico dello sbelengo che è l'organista mix pianista John Medeschi, altro bel maggiorato capace di frullare roba bella, roba vera, roba tanta, talmente tanta che ci sta dentro anche sta Sugarcraft dalle belle tinte 60s.

radio.

0: No, bro.
1: Fra, sister, zio, zia, frate. Quando ci sono in giro Blue Buma e Spida, lì belli baldi a manina a cantarci giusta manta la loro hand to hand, c'è subito l'effetto sì drum and bass maggiorato, ma anche l'effetto chiappe in chiacchiera. Ma figurati se a Blue Buma e a Spida questo può interessare. E lì sono maramaldi. Mica devono rendere conto al branco di scimmie basculanti che li guardano nello sgumento, perché nel mondo tondo che gira che mai si fermerà. L'importante è che ci sia loving.
2: Amore.
1: Lo so io, lo sei tu, glielo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, se lo sanno. Ma lo sa pure il potentissimo amico di potenza drum and bass maggiorata Goldie. Altrimenti mai avrebbe sciorinato questa You Love Me.

0: Televisione Svizzera.
1: Benvenuti e bentornati, Local Heroes, il programma dedicato alla musica, alla cultura musicale della Svizzera italiana. Ringrazio Alessio per settimana scorsa, ho ospitato i Vad Vuca in mia assenza, ottimo lavoro come sempre, ottima band come tutte quelle che abbiamo ospitato e le trovate facilmente nella nostra pagina rsi.ch/rete-3 o cercate Local Heroes direttamente dal motore di ricerca. Beh, lì troverete facilmente un sacco di fotografie che vi aiuteranno anche con due righe di didascalia a scoprire quali sono stati gli ospiti appunto di Local Heroes e a poter riascoltare tutte le chiacchierate che abbiamo fatto. Spessissimo queste chiacchierate sono anche così dotate di un pezzo di musica live, ci sono determinati artisti che decidono di venire qua, di cantare o di suonare dal vivo, quindi vedremo se oggi sarà così, ma penso proprio di sì. E sono da diverse settimane che c'è anche la possibilità di vedere Local Heroes, quindi un saluto a chi ci sta guardando in questo momento. Ricordo anche che Local Heroes è presente come replica tutti i mercoledì sera dalle 23 e appunto, come abbiamo detto, il podcast e il vodcast per riascoltare o rivedere 7 giorni su 7, 24 ore su 24 quando vorrete i vostri beniamini o magari la possibilità di scoprire nuovi artisti. Prima di presentarvi chi sarà l'ospite di oggi, iniziamo con una nuova uscita musicale. Lui si chiama George Merck, è notissimo. Era un po' che era in stand-by, il figlio di Rita Pavone, e torna con un nuovo singolo in doppia versione linguistica. Sei l'estate, la versione in italiano, e Breathless Summer, quella in inglese, in uscita su tutti gli store lo scorso 3 di giugno. Il brano è una canzone d'amore estiva nel senso più classico del termine, una canzone leggera, una canzone malinconica, romantica ma piena di immagini che restano addosso. Un incontro che diventa stagione, un ricordo che continua a tornare tra sole, vento, caldo e pensieri che si rincorrono. Lui è George Merck.

Nuova uscita dunque in casa George Merker. Abbiamo ascoltato la stiamo ascoltando la versione inglese Breath of Summer. Il singolo anticipa inoltre o i singoli, che c'è anche versione in italiano, un nuovo progetto discografico, il quarto album che George Merker sta preparando, attualmente appunto è in lavorazione. Vi ricordo che dallo scorso 3 giugno su tutti gli store digitali e piattaforme di streaming è disponibile questa Breath of Summer o la versione Sei l'estate in italiano.

0: Allora, Calieros di oggi, do il benvenuto a Diamante.
1: Ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Antonio Di Nuzzo, all'anagrafe Diamante, come ti chiamo? Dia,
1: va benissimo. Diamante, dico Antonio Di Nuzzo, ma io sono sempre stato Diamante.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ma c'è stato un momento in cui hai capito che da lì in avanti Antonio...
1: Ma,
0: non faceva più parte di te?
1: Ma in realtà diciamo che Antonio l'ho dovuto integrare perché era un po' geloso di Diamante.
0: Okay.
1: Adesso c'è prevalenza in questo. Nasco come progetto vecchio, come Anthony.
0: Okay.
1: C'è stato un processo prima di arrivare a Diamante.
0: Sì.
1: Diamante è proprio un'incoronazione di un sogno che porta avanti. È un messaggio, è un archetipo, se vuoi, no? E quindi mi muovo a pari passo. Antonio è lì che abbada, ogni tanto cerca di uscire fuori, glielo lascio fare, ma Diamante alla priorità.
0: Decide Diamante.
1: Esatto.
0: Poteva essere smeraldo, poteva essere un'altra pietra preziosa, hai scelto la

0: diamante ha, come il diamante, no? Ci sono molte sfaccettature.
1: Sì.
0: Quindi penso che le persone possano avvicinarsi al mio mondo e attraversare un percorso di crescita che viene fatta pari passo con me, che sono l'artista.
2: Quindi un tot di musica e poi anche la scrittura, che immagino che ti piaccia, quindi non solo scrivere canzoni ma scrivere un libro. Le canzoni sono tratte dal libro?
0: Ma in realtà è più il libro che prende ispirazione dalla canzone. Nascono prima le canzoni, poi sia per quanto riguarda la mia musica, i testi delle mie canzoni, che il romanzo sono cose che generalmente vivo, e attraverso l'arte le romanzo ancora di più, con questa nota lirica nostalgica che appartiene al mio essere un po' zingaro del sud, no? Molto partenopeo.
2: Sì. E io ho ricevuto, anzi grazie mille, del libro che sto leggendo. È un romanzo autobiografico?
0: Allora, c'è tanto di Antonio in questo romanzo. Ci sono delle tematiche molto forti, molto crude, che ho vissuto, ma ho cercato in qualche modo all'interno del romanzo di amplificarne la forma per fare in modo che arrivasse di più il messaggio e che sì, il pubblico non si focalizzasse su quella che fosse la mia storia. Io non sono un ragazzo ermafrodita, il mio romanzo però parlo appunto di Gennaro, che in realtà è Carmela, di questo ragazzo che è ermafrodita e fa proprio un percorso identitario. Semplicemente nella mia vita, di questa autobiografia, vedo più l'integrazione dell'aspetto maschile e femminile che c'è in ogni essere umano, cioè l'integrazione di ogni parte di noi, ecco.
2: Ma questo mi piace. Quindi da un palco cosa fai? Un paio di canzoni, un po' di reading, leggi un capitolo del romanzo, com'è che vengono integrate queste?
0: Ma allora, diciamo, sicuramente a livello di comunicazione e di immaginario sui social c'è proprio uno storytelling che si ispira anche ad Anna Magnani, a Monica Bellucci, questo immaginario molto antico. Sul palco,
2: beh, insomma, molto antico.
0: Molto antico.
2: I dinosauri sono più antichi.
0: No, cioè, è attualissimo, però diciamo in un contesto quasi storico. Sul palco semplicemente amo performare e cerco, attraverso il corpo, attraverso la musica, di lasciare energia. Cioè proprio c'è un movimento di energia che ho col pubblico, che non ha bisogno di troppe spiegazioni. C'è proprio un'integrazione di entrambe le parti, sia io come artista che il mio pubblico che è lì presente. È uno show a tutti gli effetti.
2: E prima di ascoltare Produzioni 2026, anzi le sentiremo proprio dal vivo, parlami dell'EP che è uscito nel 2024 e poi ci ascoltiamo Cosmopolitan.
0: L'EP che è uscito nel 2024, anzi un album che contiene 10 tracce, è l'album 6, che è anche il numero che ho tatuato sul mio tatuaggio.
2: Okay.
0: È il numero legato a tutto ciò che è il mio mondo spirituale, ed è un album che è stata una sorta di gestazione che ho scritto a Roma in tempo di pandemia, dove ho cercato di esorcizzare quello che è stato il mio primo grande amore che ho perso, e quindi da lì nasce l'obiettivo di esorcizzare questo dolore e trasformarlo, fare in modo che le persone possano ballare su quelli che sono stati i miei melodrammi sentimentali. Da lì nasce quest'album, dall'integrazione dell'ombra all'esplorazione della bellezza anche sulla base di un dolore o di una sofferenza umana.
2: E Cosmopolitan in particolare cosa racconta?
0: Ma Cosmopolitan in particolare racconta di come è bello vivere in una relazione fatta di cose semplici. Ribadisco che sono un ragazzo estremamente complesso, quindi però per me la semplicità risiede con appunto una bibita bevuta in una stanza accaldata o semplicemente su una spiaggia in riva al mare. In quegli attimi di vita lì mi sento completo, mi sento integrato, e quindi parla proprio di questo. Cioè a volte cerchiamo di volerci riempire la vita di tante cose, quando basta un bacio, un bicchiere di Cosmopolitan in riva al mare con la persona che in questo momento della vita si può amare, no? Io dico sempre che d'estate ci si innamora facilmente, poi il problema è mantenerla dopo questa cosa.
2: Diamante, ospite a Local Heroes.

0: La sai questa?
1: Certo, l'ho cantata tutta l'estate scorsa.
0: Io ringrazio ancora Diamante per essere qua con tutta la sua simpatia.
2: Un po' di sale e di frutta esotica per la serata perfetta. Non ci serve decidere, abbiamo giusto soltanto del tempo.
0: La senti già vecchia questa cosmopolita? No, ancora va, Diamante?
1: No, va ancora. Infatti questa sera che ci sarà il mio concerto a Precassone la canterò ed è sempre un piacere cantarla perché è una via di mezzo tra una ballad, quindi qualcosa di molto sentito che mi appartiene, a quel movimento giusto per il pubblico. Cioè è una canzone che mi piace.
0: Cioè hai messo così tra le righe che stasera era suoni a Pregassone, io me l'ero marcato, concerto sì. A Pregassone ore 20, corretto?
1: Ore 20, esatto.
0: Dove a Pregassone?
1: Capannone di Pregassone, c'è tutto il mio spettacolo, canterò tra l'altro i nuovi brani, che uno okay. È già uscito, ma non faccio spoiler, ci arriviamo, e poi c'è tutto questo repertorio, tra cui Cosmopolitan, quindi queste canzoni estive che penso sempre lasciano questa sfumatura nostalgica addosso di un'estate che sta arrivando, ecco.
0: Ah, pensavo... Oggi piovevo che era finita.
1: No? Dai che esce il sole.
0: No, infatti. C'è una band che ti accompagna, qualche musicista o com'è la performance? Come ti vediamo?
1: Allora,
0: come ti vedremo?
1: Questa sera è proprio in chiave performer con un DJ set che manda avanti sì. La mia musica nel setting dove io interagisco completamente. Io ho un problema ultimamente.
0: Beh, cioè, che non ne ha.
1: Tanti, ma non riesco a stare più sul palco. Cioè, nel momento in cui salgo sul palco sento proprio l'esigenza di dover scendere e stare in mezzo al mio pubblico. Io dico, sono figlio del popolo, infatti mi piace proprio sta roba, no?
0: E come fai a conciliare un concerto con questo?
1: Ma
0: fai il contrario, vai giù tu e fai salire tutti.
1: Esatto. Salgo sui tavoli in mezzo al pubblico. E quindi mi piace, sto scoprendo questo contatto proprio diretto col pubblico anche nel tour che c'è in Italia. Ci sono tante persone dove sento l'esigenza di guardarli dritto negli occhi, no? È come se il palco quasi mi distaccasse da queste persone. Quindi questa sera non c'è una band, faccio il performer, mentre il Melodramma Tour che c'è stato è stato proprio un tour in acustico.
0: Okay,
1: dove abbiamo cantato delle canzoni inedite con il maestro Emanuele Duchi, canzoni che molto probabilmente non usciranno, è stato più un atto egoico verso la trasmutazione di un periodo molto difficile per me, quindi ho voluto condividerlo col pubblico per guarire e sono state messe lì adesso. Finito.
0: Ok, cioè della serie Cogli l'attimo, chi l'ha sentito l'ha sentito, chi non ha sentito
1: esatto.
0: Arrangiato.
1: Un tour intimo inedito, esatto.
0: Ma da lì magari potrai prendere spunto per poi
1: da Melodramma ci sono tanti spunti, non solo per quanto riguarda l'aspetto musicale ma proprio io come artista e soprattutto come persona. Melodramma è stato una sorta di via crucis, se non per risultare blasfemo, ma proprio ho dovuto smaltire tante cose che mi sono successe sentimentalmente soprattutto nell'ultimo periodo, quindi è stato un anno molto molto duro. Infatti il motto di Melodramma era la mia vita è tutto un melodramma, no? Oppure dicevo al mio pubblico benvenuti a Melodramma, era comico ma in realtà proprio mettiamo in scena quello che ho realmente vissuto in questo
0: quindi
1: periodo.
0: C'è anche un pezzo teatrale, secondo me, era quello che mi racconti, era
1: sì.
0: Come lo fai?
1: C'è molto teatralità in questo nuovo progetto che sto mandando avanti, infatti il tour estivo si chiama proprio Malandrino, estate italiana Summer Tour, e c'è molta teatralità, come dicevo prima, ispirata da Anna Magnani, l'immaginario di Malena, Monica Bellucci, no? Queste donne, queste femmine del sud che proprio in maniera viscerale amano e soffrono allo stesso tempo.
0: E a proposito di sofferenza, la prossima canzone che ci presenti live si intitola Me sento male, perché? Come posso fare per aiutarti?
1: Stare bene, semplicemente.
0: Mi piacerebbe avere
1: sì,
0: la bacchetta magica.
1: È un nuovo inizio, Me sento male è un percorso firmato Ebim con la mia discografica Emanuela che è qui presente con me e
0: dopo
1: soprattutto
0: la sentiamo, certo.
1: Il mio maestro Luca Sala che è per me un guru musicale che ha firmato grandi personaggi italiani e questo progetto è come se mi avesse salvato, mi ha preso con le pinze in un momento difficile e ha detto me sento male, lo portiamo in scena proprio come augurio per stare bene nella vita.
0: Ti mando la base.
1: Vai.
2: Sei stato veloce, la tua gota è sulla mia, bocca contro bocca sulla spiaggia di Bahia, sotto un sole brasiliano, siamo mano nella mano, io gitano malandrino, ballami addosso il bolero.

0: Chitarre ne abbiamo, rock parecchio. Si intitola Bless the Saints, nuovo progetto del batterista e compositore Tia, o Mattia Santi. Mattia Santi, solo sua mamma pare che lo chiami così, questa Tia. Disco in uscita il 13 di giugno, prodotto da Daniele Autore, che è un ex frontman dei Vanilla Sky, ad esempio, e mixato e masterizzato da Federico Ascari, che ultimamente ha collaborato con Nasca, Finlay, e ha mixato anche il brano delle Bambole di Pezza, Resta con me, arrivato a Sanremo. In effetti, dicevo che di rock se ne sentiva, anche se questo progetto è un po' un pop punk. Il 1 giugno scorso è uscito il singolo Sono a LA, sono a Los Angeles. E dice Mattia, lo scorso weekend abbiamo anche registrato il videoclip sul lungo lago di Lugano in collaborazione con i Wrong Kids di Dexter. E quindi ecco, nuovo progetto che continueremo a seguire, Bless These Saints. Io ringrazio ancora Diamante per essere qui in diretta sulle frequenze di Rete 3, queste Local Heroes. Vi ricordo a tutti che oltre al podcast possiamo anche guardarci, quindi c'è anche la possibilità di vedere sia me che gli ospiti, e appunto dopo vedremo anche chi c'è insieme a te. Torniamo un po' a... Allora, Mi sento male è un brano che è uscito lo scorso mese, quindi è un brano appena uscito.
1: Sì, esatto.
0: Com'è che nasce una tua canzone? Tu hai degli schemi o le canzoni, come diceva Vasco, così nascono da sole?
1: No. Nascono da sole.
0: Si annunciano o arrivano così?
1: Ma in realtà io vivo delle emozioni molto forti nella vita e ringrazio il cielo per questo, perché senza queste emozioni avrei una vita molto più tranquilla, ma zero musica. Le mie canzoni nascono soprattutto le ultime da degli appuntamenti piuttosto che delle emozioni forti, sì, tendenzialmente vissute o in riva al mare o in riva al lago, situazioni di vita che arrivano all'improvviso, lasciano una ventata addosso che ti disturba quasi, e lì si crea uno spazio quasi dell'etere, uno spazio invisibile dove inizia ad uscire fuori qualcosa. L'afferro subito, lo metto giù e poi vado in studio dal maestro insieme a Emanuela, mamma musica la chiamo io, perché mi aiutano a concretizzare quella che è la mia idea.
0: Qual è che è stata la prima canzone? Te la ricordi ancora?
1: La mia prima canzone? Sì. Scappo via da te. Cioè, Scappo via da te è stata una delle mie primissime canzoni che ho portato, tra l'altro, al mio primo casting ad Amici. Ero piccolino.
0: Ah, ma dai, hai fatto un casting ad Amici?
1: Sì, ne ho fatti più di uno, ma la De Filippi non me sopporta, secondo me, perché mi ha detto de no ogni volta, ma vabbè. E, è stato Scappo via da te, un brano che ho dedicato a tutte le donne, un brano contro la violenza sulle donne, che ha vinto anche il premio della critica, ma ero veramente piccolo e avevo poca conoscenza anche per quanto riguarda l'aspetto musicale. Da lì poi c'è stata una crescita vera e propria sotto ogni punto di vista. Io amo scrivere le mie canzoni.
0: E i testi, è chiaro, perché poi hai scritto anche un libro. A livello di base, suoni qualche strumento? Suoni.
1: Suono parolone, Beethoven, però sì, compongo col pianoforte, faccio degli accompagnamenti in acustico con i miei accordi, però poi, essendo un performer, la parte vera, il lavoro duro accade in studio, diciamo. E nel mio studio a Lodi, appunto, lì si crea proprio la cucina, no? Un calderone di. Che poi non ci vuole nemmeno così tanto, perché quando si hanno le idee in chiaro e si capisce dove si vuole andare, basta aggiungere quei due o tre ingredienti e il gioco è fatto. E più il concepirla, l'idea, che a volte è faticoso, perché ci sono delle canzoni che, sai, rimangono quasi segrete e si fa fatica poi a dover lasciare andare.
0: Scrivi solo in italiano?
2: Aiuto, sto...
1: Ho toccato qualcosa?
0: No, forse.
1: No, dico, aiuto, sto imparando l'inglese.
0: Ok.
1: Però sì, attualmente italiano, e c'è qualche sfumatore ovviamente di napoletano.
0: Ho sentito.
1: Però
0: sì.
1: Diciamo che io dico, è una lingua a sé, ma in realtà è un dialetto. Spero vivamente di poter fare qualcosa in spagnolo. Sì. Mi piace moltissimo l'idea di poter approdare nei mondi latini, proprio a livello anche fisico, e con l'inglese ci sto lavorando.
0: Ma ti piace come musicalità di una lingua, o ti permetterà, non so, con i social o con un marketing un po' più pompato, di uscire magari dalla penisola italica, dell'Europa, di fare magari qualche tour? Quali sono i sogni del cassetto di Diamante?
1: Ma sicuramente fare un tour in Spagna, e non solo, e in realtà ci stiamo già lavorando per questa dinamica. I sogni del cassetto di Diamante sono tantissimi. Il mio obiettivo primario sicuramente arrivare a più persone possibile, e fare in modo che la mia arte possa essere un contributo per il pubblico. Questo è uno. Il secondo sogno, mi è appena arrivato il passaporto, ritirato l'altro ieri, quindi è viaggiare con la mia musica. Però se dovessi pensarmi fuori Italia, la prima tappa sarebbe la Spagna. Siamo in procinto di manifestare questa cosa.
0: Spagna che ricorre, se non sbaglio, anche nel tuo romanzo.
1: Sì.
0: C'è uno spagnolo. No, però lo sto leggendo, quindi.
1: Sì, esatto. C'è una parte del mio romanzo, Valencia. Io non ci sono mai stato a Valencia, però ho avuto una visione. E c'è questo protagonista, che è un protagonista un po' chiave, che è Andreas, che è un po' l'archetipo di uomo che tutti vorrebbero avere. E anche un po' misterioso. E questa Valencia rimane un po' come punto cruciale di Carmela, del protagonista.
0: Sì.
1: Un po' come luogo limbo dove la personalità sta ancora cercando di rispondere a quella domanda dell'essere. Quindi per me Valencia è qualcosa di mistico, ma ripeto, non ci sono mai stato, quindi sento proprio le vibrazioni di quel posto.
0: E forse è per quello che non ci sei mai stato che rimane mistico, no?
1: Esatto.
0: Poi magari rimanendo, per carità, Valencia è una città meravigliosa e l'Andalusia tutta è un posto meraviglioso, però.
1: Esatto, magari vado a
0: immaginario è
1: proprio
0: meraviglioso. Quindi immaginavo che ci fosse qualcosa in comune, appunto, la Spagna con uno dei protagonisti del libro e con una voglia di suonare.
1: Sì, di espatriare lì.
0: Andiamo avanti con l'ascolto alternato alle tue, appunto, esibizioni live. Vorrei che mi parlassi di Cappuccino, ecco. Adesso poi ce l'ascoltiamo.
1: Aiuto. Beh, Cappuccino è stato un mio primo brano che nasce proprio, apre le porte all'album 6. È stata una canzone buttata di getto. Io l'ho scritta a Roma per un attore famoso di cui ho promesso di non fare il nome, e anche abbastanza spinta come canzone, e l'ho portata agli Swiss Diversity Awards come proprio ambassador per i diritti paritari di genere. Una canzone che ha avuto molti ascolti, ma ahimè appartiene ad un vecchio diamante, un mio vecchio percorso, tant'è vero che io purtroppo la odio sta canzone, ma
0: no, la cambio allora,
1: va benissimo, anche perché mi viene richiesta live, quindi io la faccio. Ho trovato delle sfumature diverse per poterla vestire ancora meglio, e Cappuccino sia.
0: La farai anche stasera, se te la chiedono o no?
1: È in scaletta anche stasera.
0: No, se vuoi la cambio, eh?
1: No, no.
0: Allora la metto, dai.
1: Così la ripasso.
0: Vai. Vai, parti. Cioè, nel momento giusto.

0: Nuova uscita anche questa. Già stato qua anche Recount. Andate a cercarlo, Local Heroes RE-Count. Saluto Omar. Si intitola Viaggio, tra parentesi Summer Remix, versione estiva del singolo del 2025, presente appunto nell'EP Viaggio. Però con questa freschezza, questa danzabilità, questo essere spensieratamente allegro. Tutte cose che ritrovo anche nella chiacchierata che sto facendo con Diamante, che ringrazio di essere qua.
1: Grazie a te.
0: E con, grazie mille, Emanuela, accompagnatrice, produttrice, mamma musica. Com'è che l'hai chiamata prima?
1: Mamma musica, esatto.
2: Grazie a te, Luca.
0: Tu, Emanuela, sei mamma musica e...
2: Sono mamma musica per questi ragazzi, perché ormai io sono, non dico che sono scesa dal palco, perché ogni tanto ci ritorno con sì. i miei spettacoli, però dopo anni anch'io vivere di musica sui palchi, tournée eccetera eccetera, a fianco anche di artisti molto belli, famosi, interessanti, tra cui la Fiordaliso, ti raccontavo prima, no? Sì. Sono stata la sua cantante corista, dopo l'esperienza con lei poi ho fatto insomma la mia band, ho girato un po' tutta Italia eccetera eccetera eccetera, poi è arrivato un momento della mia vita dove ho sentito l'esigenza di scendere un po' dal palco e lavorare un po' dietro le quinte, no?
0: Si chiama vecchiaia?
2: Sì, si chiama vecchiaia.
0: Scusa.
2: Non sai neanche quanti anni
0: capita
2: ho, però hai azzeccato. E quindi mi sono dedicata a questi artisti, questi ragazzi emergenti, e ho aperto questa etichetta, questa label, diciamo, sì. no? Che si chiama Ebim Records, lavora con me, come diceva prima Diamante, il maestro Luca Sala, che è un grande autore sì. Di tanti successi, Non è l'inferno di Emma Marrone, Tiro Mancino, okay. Carmen Consoli, eccetera, eccetera. E anche lui fa un lavoro bellissimo con i ragazzi, quindi con loro partiamo proprio da zero, dalla creazione dei brani, alla ricerca di quella che è la loro identità artistica. Diamante è uno di quelli che ha una forte identità artistica, quindi lui è arrivato e ha portato proprio questa ventata. Poi siamo molto simili io e lui,
0: okay.
2: Quindi ci siamo trovati veramente subito molto bene, devo dire, tanto è vero che mi fa molto piacere seguirlo anche al di fuori di quello che è il lavoro poi presso Ebim, nei nostri studi eccetera eccetera, quindi niente, stiamo creando delle cose molto belle. L'ho recuperato in un momento un po' particolare,
0: esatto.
2: come diceva prima, poi se vorrà lo racconterà lui, e questo nuovo progetto è per lui veramente una grande rinascita.
0: Quindi in che modo collaborate? Cioè, li trovi delle date? Sei anche una produttrice?
2: Allora, lui, come diceva prima, lui scrive molto bene, arriva con queste idee, è arrivato con tantissime idee. Io ho sentito, la canzone che mi ha colpito di più è stata appunto Santa Cecilia, che dopo, se non sbaglio, ascolteremo,
0: certo.
2: Però il maestro Luca Sala, diciamo che inizialmente ha preferito arrangiare, lavorare Mi sento male, quindi vabbè, abbiamo fatto prima quella che a me piace ovviamente tantissimo. Dopodiché lui ovviamente è venuto in studio da noi, quindi abbiamo lavorato tutto l'arrangiamento eccetera eccetera, eravamo pronti per iniziare a fare anche una serie di contest internazionali proprio per far ascoltare quello che era sì. quelle che erano le sue canzoni, le sue produzioni, no? E lui ha avuto un momento della sua vita dove si è fermato, ok?
1: Dissolto nel nulla.
2: Quindi io l'ho perso
0: così.
2: E l'ho lasciato andare, perché nella vita bisogna imparare anche a non trattenere le persone e le situazioni,
0: okay.
2: no? La vita è fatta di momenti, e quindi con dolore, perché mi è dispiaciuto veramente tanto, però io l'ho dovuto lasciare, l'ho praticamente lasciato andare,
0: sì.
2: ok? Dopo è arrivato, è passata tutta l'estate, è passato l'autunno, è passato il Natale, quindi sono passati un po' di mesi. All'improvviso una sera, siccome io sono un po', siamo un po' sensitivi noi, no? Possiamo dirlo.
1: Sì, totalmente.
2: Io stavo presentando un paio di artisti, tra cui Giacomo Voli, insomma degli artisti che io seguo, al San Marino Song Contest, che è il contest che seleziona l'artista che rappresenterà poi San Marino all'Eurovision.
0: Ah, sì.
2: E io, senza dire nulla, dopo mesi che non ci sentivamo, ho guardato una sua storia su Instagram e gli ho commentato: vieni a fare San Marino quest'anno, decidi, prendere o lasciare, è un treno, decidi tu.
1: E io l'ho
2: sì,
1: preso.
2: O sì o no, doveva dire o sì o no.
0: Ok.
2: E lui l'ha preso, e poi...
1: Da lì è nato, è ricominciato tutto.
2: Esatto.
1: Con Santa Cecilia, un vero e proprio travaglio.
0: che dopo ci ascoltiamo. Invece andiamo avanti ad ascoltarci ancora quel che non è un EP, ma appunto è un lavoro che è uscito nel qualche anno fa oramai. Vedo che tra gli artisti con cui hai collaborato c'è anche Iris Monet, o comunque c'è Candrax,
1: sì,
0: c'è
1: certo,
0: chi lavora per lei, insomma,
1: certo,
0: che ho già ospitato in questo programma,
1: sì, sì,
0: eccetera. E con lui come ti trovi? Anche con questi suoni un po' elettronici, anche prima, no? C'era qualcosa di
1: certo,
0: Recount che forse va un po' a incastrarsi.
1: Ma il vecchio percorso che ho fatto con l'album 6 con Candrax c'è stata proprio quasi un... Lui, diciamo che Candrax ha visto, no? Aveva già visto questo mio immaginario molto arabeggiante, molto gitano, e insieme a lui abbiamo proprio voluto azzardare, non ci sono state mezze misure, quindi è stato proprio uno sperimentare, e lo ringrazio tantissimo perché poi è stato anche il mio primo album dove lui con molta pazienza si è messo lì e apriti cielo, nel senso che anche lì c'è stato un lavoro minuziosissimo, molto professionista, che ha dato vita poi all'inizio di Diamante, perché poi Diamante nasce con l'album 6 e adesso si sta evolvendo sempre di più.
0: E Magia, me la presenti tu e poi la ascoltiamo?
1: Magia?
0: Sì.
1: Magia è un altro... Proprio queste sono sorpresine così. Magia è un brano che ho dedicato ad un'entità molto importante per me, un'entità che ancora c'è presente nella mia vita, che appartiene al mondo dell'etere. E questa canzone ha battezzato Diamante. Non era più nemmeno nei miei pensieri, quindi una bellissima sorpresa, un bellissimo regalo. E l'ascoltiamo perché è veramente magica.

0: E di Local Heroes di oggi è Diamante e Emanuela, che abbiamo appena sentito, quindi sua braccio sinistro, braccio destro, seconda. Oltre alla musica, Diamante ha pubblicato anche un libro.
1: Esatto. Ragazzi madre.
0: Com'è nata questa esigenza? Non bastavano le canzoni, ci voleva un... No, ma...
1: Ma il libro non è stata un'esigenza vera e propria. Il libro è stato proprio una voglia di mettere fuori dei vivere la storia di questi personaggi, portandoci dentro sicuramente quella che è la mia vita romanzata, amplificata, però ho proprio voluto vivere, avevo proprio questa voglia di sperimentare, immedesimarmi nei panni dei miei protagonisti, che poi in quel periodo di scrittura sono diventati i miei migliori amici, li vedevo dappertutto, capito? Mi arrivavano situazioni, persone che mi ricordavano questo romanzo. Ragazzi madre è stata una sfida, perché è stata una vera e propria gestazione durata 3 anni, dove ne esce una prima parte dell'opera, sì, che viene completamente accantonata e poi a seguito viene completamente stravolta, modificata per sortire fuori, uscire fuori con Albatros, distribuzione Feltrinelli, Mondadori, siamo stati anche alla Fiera del Libro, quindi c'è una nuova versione di Ragazzi madre con questa Carmela che è verticalizzata, prende per mano l'autore e gli fa fare un giro dentro se stessa.
0: Cioè, lo potremmo definire un remix, se vogliamo fare un paragone musicale.
1: È un remix, esattamente. Tra le mie canzoni, la mia stregoneria, le mie cose, i miei tarocchi e tutto quello che è stata anche poi la mia vita a Roma, perché ho vissuto 2 anni a Roma. Cioè, c'è molto di me, quindi un lettore può conoscere Antonio Diamante nelle pagine del mio romanzo.
0: Ma sempre in questi cassetti da aprire, che immagino siano ancora tantissimi in casa Diamante, ci sarà anche un altro libro o quello è stato il primo e unico capitolo? Boh, mai dire mai,
1: no,
0: sei ancora giovanissimo.
1: Ci sono.
0: Però... Ah, ok.
1: C'è in programma un altro libro, okay, un altro disco, un altro amore, cioè nel senso spero che arrivi, nel senso che io apro sempre le porte delle mie infinite possibilità. Tutto ciò che si chiude non vuol dire che finisce definitivamente, vuol dire che lascia spazio al nuovo. Io sono apertissimo a tutto ciò che è nuovo e sicuramente ho un'idea di sviluppo nella mia testa. Inizialmente non ci avevo proprio pensato di fare una seconda versione, una seconda parte più che versione di Ragazzi madre, ma secondo me Carmela necessita di un seguito e quindi mi sta frullando nella testa. Forse d'estate farò una pausa di qualche settimana, sarà il momento buono per buttare giù canzoni e iniziare le prime pagine del nuovo racconto.
0: Ah, fantastico. Ma come fai a conciliare queste due persone? Cioè, nel senso, l'idea che ti viene, come fai a dire la faccio diventare un capitolo del libro o la faccio diventare una canzone? Alla fine una canzone è un capitolo del libro con la musica?
1: Ma no, diciamo che la canzone è un capitolo del libro della mia vita. Proprio con la canzone io faccio un fermo immagine di una determinata cosa che mi succede.
0: Sì.
1: Il romanzo invece è proprio un... da quello che mi succede nella vita ne prendo spunto, lo romanzo, perché ho proprio voglia di vivere tantissimo quell'emozione, anzi mettere quell'emozione all'interno del romanzo e viverla proprio in maniera in prima persona mi dà anche la possibilità di avere nuovi spunti per scrivere nuove canzoni, quindi è proprio un...
0: una sorta di loop che si autoalimenta.
1: Sì, guarda, è una roba quasi da da uscirne pazzi.
0: E non solo, ho anche visto che hai fatto un video, adesso non mi sfugge il titolo della canzone, però in cui sei anche il protagonista video, quindi c'è anche questa parte di attore che abbiamo già accennato prima, come magari più attore teatrale su un palco, ma in realtà
1: esatto,
0: anche televisivamente parlando mi sembra che ti piace anche quel ruolo lì.
1: Guarda, io ne parlavo appunto con Emanuela, magari chissà perché non un giorno diventerò presentatore di qualche programma, perché ce l'ho un po' questa cosa, no?
0: Sì.
1: Cioè, è un po' un mio sogno, anche questo è un mio sogno, riuscire a essere molto artista a tutto tondo. Non voglio limitarmi, voglio solo, sai, essere un animatore, ma non nel senso proprio lavorativo della parola. Animatore vuol dire portatore d'anima. Questo è quello che voglio fare col mio pubblico. Io voglio donare la mia anima al mio pubblico.
0: Okay.
1: Tutto il resto è storia che sto scrivendo.
0: Dicevamo, questa sera concerto a Pregassona dalle 20, e quindi tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici in ascolto che sono stati appunto incuriositi o che hanno voglia di vederti performare su un palco potranno recarsi al capannone di Pregassona.
1: Esatto.
0: Dalle 20. Che rapporto hai con i social? È un sito dove possiamo trovare altri dati, altre informazioni sul tuo conto?
1: Allora, sui miei social mi trovate proprio Sono Diamante, scritto proprio,
0: okay,
1: così. Sono Diamante, sono costantemente aggiornato aggiornati con tutte le date, le prossime date del tour anche in Italia con Ebim, con Emanuela, quindi viaggiamo spesso, e poi tutte le novità in uscita, perché Santa Cecilia tra l'altro non è ancora uscito, a differenza di Mi Sento Male che è già disponibile, okay. Quindi è proprio un'anteprima dell'anteprima, ma in realtà c'è tutta una storia che sta per venire fuori sui social e anche in una promozione offline, quindi ci saranno delle sorprese molto importanti. Rimanete aggiornati su Sono Diamante nei social, Instagram, TikTok e dappertutto.
0: E non ti chiedo di più per non spoilerare e non rovinare appunto sorprese esatto. O programmi, ecco le classiche uova nel paniere. Allora, ci saluti con Santa Cecilia fatta live, quindi qualcosa di unreleased, qualcosa di esclusivo, un regalo che ci porti.
1: È un regalo,
0: oggi.
1: Esattamente così, lo chiedo a Santa Cecilia di farcela grazia oggi, quindi sì, la cantiamo live.
0: Fantastica, è questa, lui Diamante.

0: Grazie.
1: Grazie mille a te, Diamante, grazie a Emanuela, grazie mille per l'ospitata. E noi chiudiamo questa Local Heroes con Tabù, nuova uscita in casa Docs Morgan e Royal Friends. Ecco, disannuncio quello, un minuto.

Chiusura di questo Locali Heroes con Tabù, nuovo progetto di Dox Morgan e Royal Friends. Anche Royal Friends è già stato qua, cercatelo. Il brano anticipa l'uscita del disco ufficiale del progetto e rappresenta un nuovo tassello nell'identità artistica del duo. Tabù arriva proprio in un momento cruciale per il progetto artistico del duo, che nei prossimi mesi presenterà ufficialmente il nuovo album atteso per l'autunno del 2026. Locali Heroes torna sabato prossimo.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il calcio ha dei momenti storici, perché le regole che vedete oggi nella vostra partita non sono sempre state così. Il regolamento, di fatto, per come lo conosciamo noi, è del 1872. Sono le Sheffield Rules, ovvero sia le regole dello Sheffield United. Molte delle cose che vediamo e diamo per scontate in una partita di calcio si devono a quelle, diciamo, intuizioni. Per esempio, il calcio di punizione, il calcio d'angolo, la rimessa con le mani. Perché all'epoca esisteva il cosiddetto fair catch, ovvero sia una squadra calciava dall'altra parte, gli avversari fermavano la palla, la mettevano per terra e ripartivano con una sorta di calcio franco. È curioso perché questa azione c'è ancora nel football americano ed è chiamata appunto fair catch. Da lì sostanzialmente si diede ritmo al gioco, perché la squadra che riceveva poteva per esempio colpire di testa, cosa a cui non aveva pensato nessuno fino ad allora. Ma fino al 1924 il calcio d'angolo è considerato un calcio a due, non puoi segnare direttamente. Nel 1924 invece con un calcio diretto si può segnare. Segna una squadra inglese di Serie B il primo gol ogni epoca, ma due mesi dopo, in una partita storica giocata alla Boca, il River non c'è il Boca, ma c'è la nazionale argentina che gioca contro quella uruguascia che ha appena vinto le Olimpiadi del 24 a Parigi e quindi sostanzialmente campione del mondo. Segna su calcio d'angolo Cesario Orsari. Questo è un gol decisivo per la storia del gioco, perché arriva in una partita che probabilmente all'epoca era la migliore del mondo. Il gol sarà sempre chiamato gol olimpico perché segnato contro la nazionale olimpica. Oggi se segnate su calcio d'angolo in Sud America, per forza lo chiamate gol olimpico. Il gol fa il giro del mondo, all'epoca non c'era la televisione, ma si raccontava di questo gol incredibile. Un impresario inventò la prima tournée dei giocatori argentini in Europa e tra lo strillo della tournée c'era: venite a vedere Ostari, l'uomo che ha segnato direttamente su calcio d'angolo.

0: Radiogiornale.
1: Si contano i danni nel Mendrisiotto dopo la straordinaria grandinata di martedì sera, duramente colpito il settore viticolo con vigneti distrutti tra il 50 e il 100%. È morto Jean Ziegler, il sociologo ed ex consigliere nazionale socialista, si è spento a Ginevra, aveva 92 anni. Case bruciate, famiglie di migranti costrette a lasciare le proprie abitazioni, non si placano a Belfast le violenze scatenate dall'aggressione da parte di un richiedente asilo sudanese ai danni di un irlandese. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La guerra in Medio Oriente in apertura. Attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump. Esplosioni sono state udite poco fa sull'isola iraniana di Kish e nella città di Sirik, nel Golfo Persico. Lo riferiscono fonti iraniane riprese dal sito di notizie israeliano Inet. Attacchi americani cominciati contro diversi obiettivi iraniani, fa sapere il comando centrale, che definisce come autodifensivi i bombardamenti. E secondo il quotidiano online statunitense Axios, che cita fonti vicine alla sicurezza americana, il presidente Trump ha valutato nelle scorse ore alla Situation Room il lancio di un'operazione su larga scala, ma di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Nel Mendrisiotto è iniziata la conta dei danni ingenti dopo la violenta grandinata di martedì sera, toccata duramente anche l'agricoltura in una zona ricca soprattutto di vigneti. Secondo il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi, dalle prime stime si ipotizza un danno tra il 50 e il 100% delle piante a seconda della zona. La sezione cantonale dell'agricoltura, dopo un primo sopralluogo, ha già emanato alcune raccomandazioni. Romina Lara ha chiesto al capo sezione Daniele Fumagalli quali misure sono dunque ipotizzabili per aiutare chi è stato colpito.
2: È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
3: Il settore di sicuro soffrirà, è quello che ha constatato anche lei.
2: Sì, ci sono state delle zone, dei punti, delle fasce colpiti in maniera grave, con della perdita di fogliame e di frutto di seria entità. Si consiglia adesso di evitare interventi drastici di potatura, aspettare la ripresa vegetativa, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Quindi non pioverà, sarà secco, senza vento, di anticipare il prossimo trattamento fitosanitario. Sarà fondamentale un'adeguata protezione fitosanitaria della nuova vegetazione, particolarmente sensibile alle infezioni e tenera e quindi appetibile per la temuta popilla japonica, e se del caso di intervenire tempestivamente con le misure di lotta.
3: Queste dunque sono un po' le raccomandazioni che avete dato. In prospettiva, guardando più avanti, ci sono delle misure o degli aiuti attivabili in questi casi?
2: Ci sono le misure ordinarie previste dalla legislazione sull'agricoltura e sulla viticoltura. Abbiamo, con un'ottica più a medio-lungo termine, i contributi per le migliorie strutturali, ma la sezione dell'agricoltura può concedere anche degli aiuti per la conduzione aziendale. Si tratta di prestiti senza interessi, quindi a tasso zero, che permettono di far fronte a difficoltà finanziarie momentanee che non sono imputabili al gestore dell'azienda, come per esempio in questo caso potrebbe essere una mancanza di liquidità dovuta alla perdita del raccolto.
3: Quindi lei si aspetta che arriveranno delle richieste?
2: È possibile, noi siamo pronti a fare il possibile per fornire il nostro sostegno.
1: Si è spento a 92 anni a Ginevra l'ex consigliere nazionale Jean Ziegler, figura storica della sinistra svizzera, sociologo e scrittore. Ziegler viene ricordato come contestatore della globalizzazione liberale, la sua lunga carriera nel contributo di Raffaele Pedrazzini.
4: Un libro 50 anni fa lo rese celebre anche fuori dai confini svizzeri. Si intitolava Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto.
5: Ça a vraiment bouleversé ma vie socialement, intellectuellement et a fixé durablement une image très négative dall'opinione pubblica, il faut aussi le dire.
4: Nel saggio che ha sconvolto la sua esistenza, l'allora consigliere nazionale socialista denunciava i meccanismi dei poteri finanziari, capaci di riciclare le ricchezze scaturite da ingiustizie mondiali grazie al segreto bancario svizzero. Seguono molti altri libri, tra cui La Svizzera lava più bianco o La Svizzera, l'oro e i morti, scritti che gli valgono anche denunce e condanne giudiziarie.
6: Ce qui compte, c'est de changer la réalité sociale, la vie
0: les hommes, pas les textes.
4: Quello che conta è cambiare la realtà sociale, la vita delle persone, non i libri. Così Ziegler interpretava il suo lavoro politico, come docente di sociologia nei 30 anni a Berna come consigliere nazionale e poi negli ultimi mandati internazionali di prestigio. Come relatore speciale del Consiglio dei diritti umani denuncia l'eterno scandalo della fame e nel 2019, a 85 anni, va a Lesbo nel campo profughi per denunciare l'Europa intera.
6: Il faut une insurrection des consciences, l'horreur de Moria.
4: Un indignato che ha però anche frequentato personalità più che controverse, il libico Gheddafi o Mugabe dello Zimbabwe.
6: J'ai fait des erreurs, j'ai serré des mains que j'aurais jamais dû serrer.
4: Se ne rammarica, ma non lo farà mai invece per Cuba. Il suo ultimo lavoro, di appena 2 anni fa, si intitola Dov'è la speranza? In un mondo su cui pesa la minaccia di una guerra mondiale, Ziegler trovava ancora una volta possibile un'insurrezione delle coscienze.
1: La brutale aggressione da parte di un richiedente asilo sudanese ai danni di un irlandese ha provocato la scorsa notte violente reazioni a Belfast, in Irlanda del Nord. Case e auto di immigrati sono state date alle fiamme da attivisti di estrema destra. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
7: Sono continuati tutta la notte i disordini a Belfast. Case bruciate, famiglie di immigrati costrette a lasciare le loro abitazioni, scontri violenti con la polizia. Non ci sono dubbi. Questa volta le violenze hanno una chiara matrice razzista. A scatenarla, l'accoltellamento da parte di un cittadino sudanese di 30 anni contro un irlandese di 40 anni. In un video diventato virale si vede il sudanese inginocchiato sulla vittima che, dopo averlo colpito agli occhi e al collo, tenta apparentemente di tagliargli la testa. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La polizia esclude il movente terroristico. La destra britannica è certa. Troppi immigrati che non riescono a integrarsi e che vogliono imporre ai britannici le loro culture. Il sudanese, passato da Parigi a Dublino, era entrato in Irlanda del Nord, dove 3 anni fa aveva ottenuto un permesso di soggiorno di 5 anni. Nigel Farage, capo del partito Reform UK, è stato pronto ad accusare il governo Starmer di concedere permessi come caramelle, ha dichiarato. Dello stesso parere i conservatori. Sotto il profilo politico adesso è l'immigrazione il principale problema. Non a caso Farage è in testa a tutti i sondaggi di opinione. Tanto più che proprio nei giorni scorsi era stato ucciso un giovane inglese da un Sikh di origine indiana a Southampton, con un errore gravissimo da parte di un poliziotto che aveva addirittura ammanettato la vittima morente in strada. Eppure il premier Starmer sostiene, cifre alla mano, che l'immigrazione illegale sta diminuendo. Ma non ci sono dubbi. Troppo è troppo, proclama Farage. E le elezioni generali si vinceranno o si perderanno nel Regno Unito, soprattutto sul problema della immigrazione.
1: La pagina sportiva ora firmata da Omar Meshal.
8: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio perché siamo alla vigilia dell'esordio del mondiale con Messico-Sudafrica alle 21 allo stadio Azteca. Spazio allora agli ultimi test con il Portogallo che a Leiria ha messo sotto 2-1 la Nigeria, mentre l'Inghilterra sta vincendo 1-0 contro la Costa Rica, una partita rinviata per un violento temporale abbattutosi su Orlando e cominciata dunque con ampio ritardo. Atletica ora con la tappa di Oslo della Diamond League ed il miglior cronometro stagionale piazzato da Timothée Mumenthaler nei 200 metri 20:58 e quinto posto finale davanti all'astro nascente australiano Goat nei 200 appunto vinti dal botswano Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yuhune. I 100 femminili sono andati ad Alfred in 10:76 mentre nei 400 maschili Dos Santos ha preceduto l'idolo di casa Varholm. Hockey su ghiaccio, la National League e la Swiss League hanno nominato Mark Lüthi, l'ex CEO del Berna, come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La candidatura di Lüthi sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. Ciclismo, Quinn Simmons è il vincitore della quarta tappa del Tour Aura. Lo statunitense, dopo 167 chilometri parecchio movimentati, si è imposto nella volata a ranghi ristretti di Montrond-les-Bains e dopo una fuga lunga quasi 100 chilometri. Il francese Baudin resta leader del Tour, che una volta si chiamava Delfinato, con 12 secondi sulla coppia Ineos, Vauclin e Onley. Tennis in chiusura perché Belinda Bencic non non parteciperà ai tornei del Queens e di Berlino a causa di un leggero infortunio alla caviglia destra che costringerà la sangallese ad un periodo di riposo per guarire completamente, ergo farsi trovare pronta per il torneo di Wimbledon che comincerà il prossimo 29 giugno.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 11 giugno. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 al nord. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: Nazione Svizzera.
1: E la domenica che c'è, la domenica che c'è. Non puoi
2: aspettavo
1: parlare.
2: La voce.
1: Ma non puoi parlare. Ma guarda, ormai è la milionesima puntata e tu ancora lì sei.
2: Sì, infatti. No.
1: Devi aspettare la sigla.
2: Non sono migliorato.
1: No, sei migliorato. Ma non così tanto.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Allora,
2: ci tocca.
1: Sì, sì, no, io sono stufo però. Cioè, io la domenica sono stufo di dover correggere i jingle.
2: È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo
1: dai,
2: deve
1: lo dica.
2: È un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Insegni alla voce come metterla a
2: voce. Dire... Ascolti bene, rifiutare.
1: Esatto.
2: Drifiutare
1: sarebbe G-fiutare, ma siccome non ce la fa il Cavaliere Oscuro, esatto, è diventato questo trademark, non so come definirlo.
2: Bello, sì, giusto.
1: Drifiutare. Tra un attimo può parlare davvero. Come la vuoi la presentazione?
2: Bella, piena di pathos.
1: Un indiano che parla inglese?
3: Ladies and gentlemen, did the moment that you have been waiting for. Il Cavaliere, non ce la faccio. Il Cavaliere, non ce la faccio.
4: The one and all, il Cavaliere Oscuro.
2: Ti sei salvato sul finale.
1: Ero a New York, pensa che come...
4: Era a New York.
2: No, mi avevano chiamato a New York, si dice.
1: Una volta mi avevano invitato a New York, ero in ascensore e avevo interloquito con un indiano che parlava inglese e avevo capito tutto, stranamente, perché gli americani non si capisce una cippa quando parlano, perlomeno io non riesco a capirli. E invece
2: sì,
1: l'indiano mi era stato chiaro e mio cugino americano mi aveva spiegato, guarda che indiano è poco di what's your name, my name. Come un po' chi parla in lingua italiana che ha l'approccio in lingua americana, quella cosa lì, what's your name, my name is, ecco.
2: Però è vero che quando qualcuno non è madrelingua lo capisci meglio di solito, perché fai più o meno i tuoi stessi errori, quindi.
1: esatto, quella è una cosa bella. Abbiamo consumato tutta la sigla quasi del Cavaliere Oscuro, ma a noi ci piace, ma adesso
2: il cinema in TV raccontato alla radio.
1: Yes.

0: stavo pensando che esistono canzoni e canzoni. Esistono canzoni da domenica e canzoni non da domenica.
1: Sì.
0: E questa è una canzone da
1: domenica.
0: Sì, è vero. Maroon 5, Kendrick Lamar. The One and Now su Radio 3. Giriamo la ruota, dai, giriamo. Cerchiamo di capire qual è che il film. No, non mi piace.
1: Come non ti piace?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Un attimo. Ah, va, ma
1: al contrario.
0: Le cose fanno bene. No, no, che al contrario, l'ho ritirata su. Aspetta un attimo, ecco.
1: Ce la facciamo.
0: Adesso l'ho ritirata giù, vediamo.
1: Bene.
0: Questo sì, oh, ci piace, okay. Sì. Esamo. Okay. Trama trick track, vai.
1: Uomo in fuga da un misterioso passato si fa assumere come tuttofare in un circo, impara i trucchi del mestiere, seduce una giovane artista e si mette in proprio con uno spettacolo da mentalista che riscuote immediato successo. L'incontro con una conturbante psicologa che lo coinvolgerà in un elaborato raggiro segnerà l'inizio della sua fine. Un po' lunghetta, eh? È un po' lunghetta, ma perché succedono un sacco di cose in questo film. Non è colpa mia. Di gioia.
0: È l'adenoide che... Allora, iniziamo molto bene, perché questa fiera delle illusioni di Guglielmo del Toro, un film che vi consiglio di vedere,
1: sì,
0: davvero. È una nuova versione del romanzo di William Lindsay Gresham ed è anche un ritorno che fa lui del Toro al noir vero e proprio.
1: Sì, e diciamo che è un po' una deviazione rispetto alle sue atmosfere horror per le quali è diventato famoso. Sostanzialmente questo è un po' è un neo-noir, un thriller psicologico molto estetico, pieno di bellezza proprio, bei costumi, belle scenografie. Infatti era stato candidato a un sacco di Oscar tecnici, fotografia, costumi, scenografia, e alla fine non ha vinta nessuna, purtroppo.
0: Io immagino i registi quando magari, che ne so, raccontano il suo curriculum, il proprio curriculum, e dicono: ah, addirittura hai vinto un Oscar. Fa notare uno: sì, ma era i tecnici.
1: No, è vero che detta così.
0: Vero che sembra
1: detta
0: brutta.
1: Così è
0: invece
1: brutta.
0: No, le invece maestranze sono
1: importantissime, assolutamente.
0: Sì, pieno di personaggi fragili, di atmosfere cupe, come dicevi tu. I personaggi fragili di Guglielmo del Toro un po' sono quelli che ti aspetti, che sono, cioè, sono inquietanti, no? Però poi fai puh e scappano.
1: Sì.
0: Ah, mi dà quella cosa lì.
1: Sì, perché lui è uno dei fautori del famoso adagio che i mostri siamo noi, cioè i mostri non sono i mostri veri, ma siamo noi esseri umani i veri mostri.
0: Infatti usa il mondo del circo, dei freak, il freak show, per attaccare proprio la becera manipolazione umana, non so se si
1: esatto.
0: Può definire così, però questo è un po' il senso del film. La fiera delle illusioni, domenica 12:30, però scusa, non è no.
1: Qui si può aprire
0: qui
1: un dibattito.
0: Lunedì.
1: Qui si può aprire un grande dibattito.
0: 12:30 è lunedì.
1: Tecnicamente sì, però se dici che il film va in onda lunedì, la gente aspetta lunedì e quindi non è un'indicazione
0: allora,
1: molto utile.
0: Ce l'ho. Appena passata la domenica, entrando piano piano nel lunedì, ma all'inizio del lunedì,
1: una mezz'oretta nel
0: mezz'oretta
1: lunedì.
0: Dopo la domenica, già mezz'ora nel lunedì.
1: Sulla 1.
0: Però di mattina, cioè no di mattina, di notte.
1: Credo che non avrà capito nessuno quando va in onda questo film.
0: Beh, domenica 12:30 sulla 1.
1: Esatto.

0: mentre loro non sapevano più cosa scrivere, fanno la la la. Qua bisogna fare l'appallo, sì. L'appello? Allora, ci sono i Coldplay.
1: Sì.
0: Featuring.
1: Sì.
0: Vai.
1: Burna Boy.
0: Sì, c'è. Poi
1: Little Sims.
0: C'è.
1: E poi non leggo.
0: E la Ianna.
1: Vedo solo Ellie io.
0: E Tini.
1: Ok. Ah, lì sotto, l'ho visto.
0: Sarà un Elianna o un Elianna?
1: Elianna.
0: Elianna.
1: Elianna e Tini.
0: Eliana e Tini, cos'è? Un cartone animato. Con We Pray, appena ascoltati, su Tutti Assieme, tra l'altro su Rete 3, Ladies and Gents. Trama Spingi Gonzales, sei pronto?
1: Urca, vai.
0: 3, 2, 1, vai. Spingi
1: Gonzales. A bordo di un treno ad alta velocità in partenza da Tokyo salgono vari personaggi cui destini gravitano attorno a una misteriosa valigetta. Tra coincidenze, scazzottate e sparatorie sarà tutto fuorché un viaggio tranquillo.
2: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Analizziamo le parole di Spingi Gonzales. E Rosita deve andare a downtown perché ho bisogno le cose per fare tortillas.
1: Sì, e chili peppers.
0: E chili peppers, che buono. Va bene, finito. Non è che uno si può esaltare così. Allora, un filmone questo?
1: Sì, beh, un bel blockbusterone all'americana.
0: Com'è che si intitola, scusa?
1: Si intitola Bullet Train.
0: Perché l'hanno intitolato così, secondo te?
1: Perché è il nome, è il soprannome dello Shinkansen, che è questo treno ad alta velocità che collega Tokyo e Osaka, e quindi il treno proiettile, insomma. E vari personaggi a bordo di questo treno. Perché mi guardi con un
0: po'? No, non mi fa ridere. Shinkansen. Shinkansen sembrava una scimmia, invece no, è un treno. È un treno.
1: È un treno. Io l'ho preso, peraltro, è veramente notevole.
0: Lo Shinkansen hai preso?
1: Sì, sì. È veramente notevole.
0: Rispettino, dico.
1: Non ti accorgi di niente, sembra di andare a una velocità normale, tranquillo. In realtà attraversi il paese come un proiettile, esattamente.
0: Filmone tratto dal romanzo giapponese I Sette Killer, dello Shinkansen per l'appunto, di Kotaro Isaka,
1: esatto.
0: Credo che si pronunci così.
1: Sì.
0: E beh, la storia è che qui, si diceva prima, si svolge quasi tutta in treno. Ad alta velocità e con questo intreccio di assassini.
1: Sì, diciamo che è un gioco pulp. È un gioco pulp, un po' alla Tarantino. Guarda un po' a Tarantino. Sono tanti personaggi, dialoghi paradossali, azione, violenza anche, però sempre con il ghigno stampato in faccia. Abbiamo un agente segreto, un padre in cerca di vendetta, due killer, una coppia di gangster.
0: Sì, c'è sembra
1: un
0: po' che la lista della spesa.
1: Esatto.
0: Mi prendi un po' di questo, di quell'altro.
1: Esatto.
0: E ancora una volta, guarda caso, hai detto film che si ispira chiaramente a Tarantino. A quel genere lì, è uno dei feticci di Tarantino è Brad Pitt.
1: Esatto.
0: E Brad Pitt è protagonista in questo film e si conoscevano già i due, il regista intende lo stesso Brad da anni, perché aveva fatto la sua controfigura in diversi film prima di diventare regista. Pensa, esatto, che incrocio che c'è.
1: Esatto.
0: A proposito di stuntman, si parlava giusto prima, la scorsa puntata, di questo, per cui alla fine va bene così. Ha da dire qualcosa? Vuole aggiungere qualcosa?
1: Ho letto che il cachet di Brad Pitt per questo film era ben 20 milioni di dollari, quindi il film ne ha comunque incassati oltre 240, però ecco.
0: 20 diciamo, milioni?
1: 20 milioni per una parte molto autoironica, molto divertente, assolutamente, però ecco, complimenti.
0: Lei ha
1: sbagliato lui.
0: Che cosa vuole dire con questo?
1: Assolutamente no, Brad Pitt non si tocca, io amo Brad Pitt, quindi diciamo che se li merita, però sono 20 milioni.
0: Se io mando un'email
1: a Brad Pitt sì,
0: dicendo:
1: mi presti?
0: Per te. No, per te, 500.000 franchi,
1: sì.
0: Cosa sono? Niente.
1: Immagino.
0: Potresti dargli 499.000 a me e il resto al Cavaliere Oscuro?
1: Ah, grazie, bella proporzione.
0: Tu dici che io credo in queste cose, io non l'ho mai fatto, ma io credo in queste cose.
1: Ah, tu dici che dice di
0: secondo
1: sì.
0: Secondo me si inteneriscono.
1: Proviamoci.
0: Dici?
1: E mi metto a scrivere, guarda.
0: Vai. Non dire però che per te non sono niente, perché già hai giudizio sulle tasche altrui. Inventiamoci una
1: però
0: cosa.
1: Dividi a 50-50. Va.

0: Devo dire che appena ho ascoltato questo nuovo progetto di Martin Garrix e di Sheeran, ho detto mi devo abituare. Infatti ancora non mi sono abituato. Non lo so, non lo posso dire, dai. Non
1: puoi dire quello che vuoi.
0: Repeat it, sì, ripetetevi di nuovo, cambiando un po'. Non mi hanno
1: non
0: convinto.
1: Ti ha convinto.
0: No,
1: magari,
0: no, però qui sono io, cioè, il mio giudizio.
1: Ma io non mi esprimo perché sai che...
0: Beh, certo, Cavaliere Oscuro solo è heavy metal. Vabbè, dai, tra poco arriva Credibility.
1: Zero.

0: Sì, voglio vederti. Se bruciasse il mondo io torno da te, come fai?
1: Dipende dov'è.
0: Come fai che non ci sono più strade, non ci sono più me? Come fai?
1: Bella domanda.
0: Cioè, è facile dirlo, fai... poi...
1: E poi anche oggi la critica musicale è molto profonda.
0: Volevamo fare per la prima volta anche noi la critica musicale Flamenco Paranoia di Samurai J, appena ascoltato su Rete 3. Ladies and gentlemen, come riconoscete dalla sigla ormai immancabile, c'è i Credibility
1: Zero.
0: Abbiamo annunciato 2 dischi fa, 3 dischi fa, 5 dischi fa, non lo so, l'importante è che lo abbiamo annunciato. Iniziamo subito da... io ho 2 attori e un'attrice.
1: Ok,
0: prendiamo 2 attori in questo caso e un'attrice per l'appunto, e li caliamo in dei ruoli incredibili. Cioè, okay, la credibilità, credibilità è zero. Brad Pitt,
1: bene.
0: Tecnico della caldaia.
1: Il tecnico della caldaia è un ruolo importantissimo.
0: Tu hai un impianto vecchissimo, ancora addirittura i termosifoni, neanche le serpentine a pavimento, no. E vedi che il termosifone perde, tlac, tlac, finalmente suona il campanello, è arrivato.
1: Ed sembra, è Brad Pitt.
0: Sembra l'uomo più bello del pianeta che è venuto a salvare il boiler, però.
1: Però tu lo fa con stile.
0: Entra con la cassetta degli attrezzi e tua moglie annuisce troppo.
1: Magari a torso nudo, in canottiera.
0: Vai di là! Vai di là tu! E lui dice: posso cambiare la valvola? Vabbè,
1: pericolosissimo,
0: dai, molto pericolosissimo. Pericoloso, ma sì, e ti senti un uomo geneticamente inferiore.
1: Esatto, perché non solo non sai aggiustare la caldaia, ma
0: non sai aggiustare altre cose. Credibility Zero. Bradley Cooper,
1: un altro bottone.
0: Questo è capo animatore della giornata in acqua gym.
1: Beh, il fisico ce l'ha.
0: Sì.
1: Il fisico per fare acqua gym ce l'ha tutto.
0: Te lo vedi,
1: per stare
0: dai,
1: in costume.
0: Ragazzi, unitevi, acqua gym, dai, su, 1, 2. Parte Despacito e lui ti fa il sorriso intenso da attore.
1: Beh, oh, col gentil sesso può funzionare sicuramente.
0: Secondo me è troppo intenso per gonfiare unicorni in piscina. Perché poi l'acqua gym lo fai, cioè l'istruttore lo fa anche l'istruttore?
1: Beh, credo di sì, insomma,
0: sì,
1: per dare l'esempio, per devi seguire i movimenti.
0: Io non lo farei.
1: Ma io non sono propriamente un esperto di acqua gym.
0: Se
1: però,
0: fossi un istruttore di acqua gym, direi: dai, non
1: su,
0: ti
1: forza,
0: muovi. E io
1: muovetevi
0: tranquillo lì a sgranocchiare qualcosa.
1: A sorseggiare un mojito.
0: Natalie Portman.
1: Ok.
0: Lo sai che ho pensato e non ce l'ho fatta.
1: Perché può fare tutto?
0: Secondo me, Natalie Portman può fare la qualunque cosa.
1: Molto probabile, sì.
0: Vero?
1: È talmente brava che può fare qualunque cosa.
0: Sono venuti in mente, tipo, non so, commessa alla Migros. Sì.
1: Può farlo.
0: Può farlo.
1: Incredibile.
0: Sull'asfalto che con la cazzuola a fare il cemento.
1: Può farlo.
0: No,
1: forse quello no.
0: Adesso.
1: Forse quello no.
0: Cioè, va bene tutto, però.
1: Forse quello no.
0: Era Credibility
1: Zero.
0: E adesso Credibility 100 su Rete 3. Io sono Marco Di Gioia. Lei chi è?
1: Il Cavaliere Oscuro.
0: È all'interno, dentro la radio, dentro Rete 3, dentro un'offerta che non puoi rifiutare. Si parlava di cinema? Beh, Tomb Raider, Elevation. Loro sono io due.

0: Vuoi dire qualcosa a questo disco? Avanti, fatti avanti.
1: No, gli U2 non ho assolutamente
0: non
1: niente da dire.
0: Non tanto su U2, su questo disco.
1: Su questo disco non ricordavo che avessero fatto una canzone per la colonna sonora.
0: Una canzone Rider. Così bella. Vabbè, sì, Tomb Raider fa parte della colonna sonora del film. E beh, trama trick track.
1: Vai.
0: You ready? È veloce com'è?
1: Come vuoi, è molto breve.
0: Io te la fa... Allora aspetta un attimo.
1: Lo sapevo.
0: Okay,
1: mi prendo il mio tempo.
0: È all'incontrario, okay?
1: All'incontrario, sì, bene. Bellezza di concorso, un di finale alla partecipare per famiglia scombinata, suola con viaggio in mettesi anni 7 di bambina una.
0: Prova a farla normale.
1: Una bambina di 7 anni si mette in viaggio con la sua scombinata famiglia per partecipare alla finale di un concorso di bellezza.
0: Vabbè. Diciamo che le trame reverse
1: possiamo anche evitare.
0: No, le capisco, sai, ogni tanto le
1: capisci la reverse, ma non capisci quella giusta.
0: Ma secondo me sì, io le capisco, è così. E sabato,
1: sei strano.
0: Sono molto strano. Sabato 20:40
1: sulla 1
0: e che ti devo dire? Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie
1: Ferris.
0: Esatto.
1: Sì.
0: È stato anche il primo film diretto da Dayton e da Valerie, insomma.
1: Sì, che poi sono un po' spariti peraltro dopo questo grandissimo successo. Hanno fatto un paio di altri film indipendenti, ma insomma non sono più sulla cresta dell'onda, però all'epoca questo film fu clamoroso perché comunque ebbe un successo enorme, costato pochissimo, ha siglato un accordo di distribuzione record di 10 milioni per l'epoca, un film uscito dal Sundance Film Festival che all'epoca era ancora veramente un festival di cinema indipendente e ha conquistato il mondo. Perché è un film che ti conquista,
0: sì,
1: assolutamente irresistibile.
0: E c'è da dire anche una cosa, che non è stato tutto male, tutto sommato, per due che arrivavano e lavoravano insieme dal mondo del videoclip e dello spot pubblicitario.
1: Esatto, che poi è un film che peraltro va anche abbastanza controcorrente rispetto alla retorica del vincente tipicamente
0: sì,
1: americano.
0: È vero,
1: no?
0: È vero.
1: Questa è una famiglia di perdenti, ma detto con tutto l'affetto possibile, sono degli outsiders, sono delle persone che piene di problemi, fragili, come siamo un po' tutti d'altronde.
0: Sì, una famiglia di perdenti che però è capace di restare umana e affettuosa allo stesso tempo. Vi dico di godervi la scena del pulmino giallo.
1: Sì.
0: Che è diventata abbastanza iconica.
1: E il pulmino giallo è un protagonista a tutti gli effetti.
0: Sì, vi posso solo dire che per le riprese sono stati infatti usati più pulmini identici. Che però quando io dico queste cose o le leggo un po' ci rimango male.
1: Toglie la magia un po'.
0: Toglie un po' la magia, però ripeto che tante volte la tecnica richiede anche questi passi un po' fittizi che non fanno perdere più di tanto la poesia, dai, va bene così. Poi quel pulmino giallo io me l'immagino unico.
1: Bus Volkswagen che è diventato una delle macchine, dei mezzi di trasporto più famosi, al pari forse della DeLorean di Ritorno al Futuro, anche
0: è
1: se
0: vero.
1: Quella non c'è nessuno.
0: Sì, è vero.
1: Però insomma è entrato un po' nel mito.
0: Little Miss Sunshine, sabato 20:40 sulla 1.

0: Disco del 2024 e per la prima volta io e il Cavaliere Oscuro, a.k.a. Davide Staffiero, volevamo recensire questo disco.
1: Giustamente.
0: Prego.
1: Bello.
0: Molto bene. Cesare Peonini, ora che non ho più te. Su Rete 3, fa quasi anche rima. Allora, attenzione, si parla di cinema, ma il cinema alla radio che poi viene visto in TV, giusto?
1: Esatto.
0: Ho un po' arzigogolato
1: sì,
0: la cosa.
1: Però il concetto
0: però
1: è quello.
0: Su Rete 3, tutte le domeniche alle 17 ci siamo noi, in un'offerta che non puoi rifiutare, e parliamo di questo film che va in onda sabato a 00:30 sulla 1, Ghostbusters Legacy di Jason
1: Reitman.
0: Ah sì?
1: Sì, figlio
0: ah, sì?
1: di Ivan Reitman.
0: Quindi vuol dire che a Hollywood ci sono le raccomandazioni?
1: È un figlio d'arte. È
0: sì,
1: un figlio
0: va
1: d'arte.
0: Bene, va bene, va bene. Sì, da tanto non contano i figli di Hollywood. Lui è figlio di Ivan Reitman, regista dei due Ghostbusters classici dell'84, esatto. dell'89. Bella trama, cosa vuoi dire della trama? Chiappa fantasmi.
1: Sì, diciamo che c'è una nuova generazione in arrivo e questo film dà un po', fa un po' il passaggio di testimone. È un grande omaggio, è un grande omaggio.
0: Sì, una lettera d'amore
1: al lavoro del padre e al lavoro di Harold Ramis, che interpretava Spengler nell'originale ma era anche sceneggiatore del film, e quindi è un grande omaggio, direi piuttosto riuscito. Io avevo molta paura perché a Ghostbusters sono legatissimo, è un film della mia infanzia, mm-hmm. i due li amo. Poi è arrivata quell'infelice parentesi con un remake al femminile, purtroppo.
0: Mamma mia,
1: decisamente sì, mal riuscito, sì. E quindi insomma li aspettavamo noi fan un po' al varco, e devo dire che questo film svolge il lavoro come si
0: anche deve. Perché qui ci sono dei camei o comunque dei ritorni di peso: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver. Non riesco mai a dirlo,
1: We Were.
0: E poi anche nel ruolo di Janine, Annie Potts, insomma, mitiche. classiche, iconiche del periodo degli anni Ottanta, che è stato un buon ponte, no? Quello che è tra la nostalgia e poi sì. quello che è un po' la parte più... attuale
1: sì.
0: la storia, però secondo me non riuscirei mai a attualizzarla.
1: No, questo no, però credo che anche l'influenza di Stranger Things sia molto evidente. Non per niente c'è un attore in comune, Finn Wolfhard, che è uno dei protagonisti di Stranger Things, quindi questa nostalgia celebrativa un po' degli anni Ottanta che ci sta, insomma, perché noi abbiamo amato questi film e ci fa piacere rivederli.
0: Esatto, allora quindi bla bla bla bla bla bla, sono andato indietro, non so se hai capito, è sabato a 00:30 sulla 1, Ghostbusters Legacy del figlio.
1: Esatto.
0: Del figlio.
1: È
0: figlio.
1: È bravo anche il figlio. Ha fatto anche dei film.
0: No, ma io. Del figlio.
1: Del figlio, va bene.
0: Tra poco invece volevo parlarvi di Ghostbusters. Perché l'originale? Perché ci sono un po' di curiosità che vale la pena sempre un po' rimbangare. Verbo che neanche mio padre, che faceva radio negli anni 70, utilizzava, ma io l'ho tirato fuori. Adesso Jamiroquai, questa è Ride, la versione Todd Terry RMX.

0: Che discone, eh? E poi Todd Terry è sempre stato un DJ che bravo a remixare, più bravo a remixare che a seguire le proprie produzioni, perlomeno questo è quello che è arrivato sempre alle mie orecchie quando c'era il nuovo di Todd Terry, che faceva meno di produzioni proprie che remix, suonava sempre un po' diverso da come erano i suoi remix. Vabbè, Jamiroquai appena ascoltati, scusa?
1: Io annuisco.
0: Ma tu annuisci, fai bene, fai bene. Allora, attenzione perché si parla di Ghostbusters in conclusione, ritornando al discorso che, allora, sabato a 12:30 sulla 1 ci sarà Ghostbusters, sì, ma Legacy del figlio.
1: Del figlio.
0: Ok, e io ho ripescato un po' di cose curiose che si sanno in realtà sui Ghostbusters, sulle versioni originali, ma allora, aspetta un attimo, eccolo qua. C'era la Ecto 1.
1: Sì.
0: Che è la macchina iconica, che in realtà era una vecchia autoambulanza.
1: Sì.
0: Ecco, e la cosa che però mi fa specie è che all'epoca, per farla sembrare un po' fantascientifica, gli hanno messo sopra le sirene particolari, stop, finito con qualche aggeggino, ed era fantascienza.
1: Sì, perché è una macchina talmente bella, però è proprio una bella macchina da vedere, che funziona assolutamente.
0: Quindi gli anni 80 bastava aggiungere una sirena un po' particolare, era perfetto, tecnologia avanzatissima. Te lo ricordi, lo ricordate il pupazzo gigante Stay Puft?
1: Sì.
0: Ecco, era un incrocio tra due personaggi famosissimi. Uno l'omino della Michelin,
1: sì.
0: E l'altro
1: quello dei marshmallows, no?
0: No, dei marshmallows, no, della linea di gelati americana Pillsbury.
1: Ok.
0: Ecco, era quella mascotte lì, che io dico, ma come fanno? Cioè, come hanno fatto ad arrivare a prendere spunto da due cose che sono uno l'estremo dell'altro, no?
1: E poi funzionano perfettamente.
0: E poi funziona da Dio.
1: Io, peraltro, sono tutti giocattoli che ho a casa, perché...
0: Davvero?
1: Perché Ghostbusters sono un fanatico.
0: Giura?
1: Sì, sì. Ho la trappola, ho il rilevatore di energia psicocinetica.
0: Ma la trappola, cioè, a grandezze 1-1?
1: Sì, sì, 1-1, un calco originale. L'Hasbro aveva fatto uscire una linea di giocattoli limitata in occasione forse proprio di questo film, prendendo i progetti originali del prop originale e rifacendolo in scala 1-1, perfetto. Quindi ho la trappola che se la schiacci si apre, fa le luci.
0: No.
1: Sì, e poi
0: no, mi stai
1: il rilevatore
0: prendendo...
1: di energia psicocinetica, te lo porto la prossima volta. Non so se ti ricordi, è quell'aggeggio che si aprono le due alette con le luci.
0: Sì?
1: Funziona perfettamente con le lucine, fa gli stessi rumori, bellissimo per bambini
0: voglio.
1: Troppo cresciuti come sottoscritto.
0: Ma anche il suo peso, perché una delle cose che un po' mi fa deludere è quando ci sono questi gadget.
1: No, è ferro, cioè
0: esatto, il
1: è
0: peso
1: solido. sì è vero.
0: È riprodotto,
1: se vogliamo crederci, è vero, certo.
0: Ah, va bene. E infatti comunque il film all'epoca, quello originale dei Ghostbusters, aveva un sacco di sequel, va bene, cartoni animati, reboot, videogiochi e gadgets,
1: magliette di tutti i tipi.
0: Vabbè, erano gli anni 80, che belli.
1: Sì, bei tempi.
0: Era domenica, nel senso che è ancora domenica, però siamo in serata, sta quasi per finire. Buona domenica a tutti. Io ero Marco Di Gioia, lei
1: Davide Staffiero.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.